0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per
2: sabato 19 settembre. Birdwood Terrace, North Plimpton, Churchill Road, Prospect, Everard Avenue, Keswick, Military Road, Semaphore Park, and Port Road, Alberton.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla, 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro, 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza, 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino, in lattina, confezione da 4, $6.
4: Radio Italiana 531.
5: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni consulta il sito del consolato.
6: Ecco, bentornati, grazie anche Marco per questo avviso importante del consolato. Però più importante, noi siamo qui a Rostrevor Food Barn questa mattina e Tilda, con noi c'è...
7: Sì, ci abbiamo la nostra cara Adriana, store manager. Buongiorno Adriana,
8: good morning, good morning, I'm going to speak in English because my Italian's not that good. So I do apologize.
7: You've got this beautiful, beautiful shop. Tell us about it, the story. How do you...
8: Okay, so we have this amazing location here with incredible community, amazing clients who we love to see.
7: Which are all Italian.
8: So most of them Italian, but we are multicultural.
7: Yes.
8: Multicultural.
7: Yes.
8: The area is becoming more and more multicultural and we're trying to service that community as best we can.
7: Yes.
8: So we do have fruit and veg, obviously, but we have groceries, Italian groceries, other nationalities, a wonderful deli. We have a kitchen which does beautiful pizzas. We've got a special today, as you probably already know.
7: Oh, absolutely.
8: For $30, the 12-inch. And just amazing variety, which we try to have a lot here for everyone.
7: Yes, and also the products are so fresh.
8: Yes.
7: And not only fruit and vegetable, but there's fish, there's everything.
8: Yes.
7: Like you said, even oil.
8: And we have
7: today you've got a great special
8: today, 20 litres of extra virgin olive oil for $280, which is unheard of, I think, at the moment.
7: Yes, I know. And also you're giving away things because if you come in, you can taste pizza, you can taste focaccia and sausages and fruit and cakes.
8: Yes.
7: Even giving away donuts.
8: I think that's our love language, is food.
7: So
8: I think
7: it?
8: I come from families that's how good. We
7: communicate,
8: show love.
7: Don't we?
8: Yeah.
7: We
8: when we're sad, we eat. When we're happy, we eat. So today we have a lot more. We have it generally every Saturday, but today there's a little bit extra for all those people who do come down and see us.
7: Absolutely, yes. So don't think of any excuse that you can't get here because the weather is beautiful and there's everything that you can think of for your kitchen.
8: Exactly. We're looking forward to see you soon and we'll feed you as well.
9: Yes. Yes. Not only that, we have, Adriana, would you like to say why we're here too? As part of Radio Italiana 531 is here, but also we're sort of trying to get, there's a lovely barbecue behind us. C'è un bel barbecue dietro di noi, for Charlie's Rainbow, raccogliamo dei fondi for Charlie's Rainbow, che sarebbe per myeloid leukemia, la leucemia per i bambini, childhood acute myeloid leukemia. Perciò, se mangiate un pezzettino di pizza, mettete un pochettino d'oro dentro il barattolo, un dollaro o due dollari, diciamo è gratuito, però se potete fare una piccola donazione siamo molto grati.
8: That would be wonderful. We're here today to help and support them as well, which is great if we can do that.
6: What's the connection? Do you have a connection with this particular?
8: So when we decided that we were going to do the barbecue, one of our staff members popped her hand up and said, I would really love for us to support Charlie's Rainbow, and that was the, I felt it was the best opportunity. And when we've got the lovely Rainbow ladies here as well today with us, when they explained to us the story, it was actually really touching. So nothing better than
6: is
8: helping
6: a story, a story you can share?
8: We could get the Rainbow ladies to share that with you. So Charlie died of childhood acute myeloid leukemia just before his third birthday. I'm going to pass you maybe to Vicky, if that's okay.
7: Yes,
8: and she
7: course.
8: Can explain to you a little bit more the story. Come round,
6: okay,
8: Vicky.
6: She's just going to come around. Aspettate un minuto, un po' di pazienza, perché cambiamo l'ospite.
7: Sì. And what is your name?
10: Hello, my name is Vicky.
7: Hi, Vicky. Hi, Vicky.
6: Benvenuta.
7: Thank you. So are you going to tell us what is this all about, the fundraising we're doing today for this lovely
9: Charlie's
7: children.
9: Rainbow? Maybe yes. You'd like to explain Charlie's Rainbow a bit more.
10: Yes, I can. So Charlie was a little boy who only lived for 3 years because he ended up having a childhood acute myeloid leukemia. And even though the family tried all sorts of treatment, he went through chemotherapy, they travelled interstate, they wanted to go overseas, but the treatment wasn't available yet. And so he would go into, oh, I've got a mental blank, remission, thank you. And he'd be okay for a while, but then he'd relapse. And so it was very heartbreaking for the family. And, the mother, Kelly, has created this charity so that we can bring awareness to pediatric acute myeloid leukemia and so that we can also
7: help fund research
10: try to find another treatment.
7: Oh, absolutely super. Find a treatment. Yes.
10: Yeah.
9: No, sì, spieghiamo un po' story. In italiano, no? Che è un bambino di 3 anni che aveva la leucemia acute myeloid leukemia, leucemia per i bambini, e purtroppo è morto a 3 anni. I genitori hanno provato di tutto per provare a trovare una cura.
6: Sì.
9: L'hanno portato persino a Melbourne, eccetera, e purtroppo non ha sopravvissuto con questa malattia. Allora la mamma ha deciso di provare a raccogliere dei fondi per questa leucemia specifica, perché va per i bambini. E perciò se venite giù oggi a Ross River Food Barn, non solo potete assaggiare barbecue e un po' di tutto, ma se potete fare una piccola donazione di $2, un dollaro, sarebbe molto, noi di Radio Italiana 531 saremmo molto grati. Mm-hmm. Thank you very much.
7: Thank you. I must say I love your color t-shirt. Yeah.
9: Thank
7: you. Beautiful.
9: Well, le camicette, le t-shirt sono proprio il colore dell'arcobalena.
7: Sì.
9: Tutti i colori e sono bellissimi, perché questo fondo è chiamato proprio l'arcobaleno di Charlie.
7: Ah, guarda, perciò, che bello.
9: Perciò
7: sì.
9: Le ragazze portano tutti i colori dell'arcobaleno. Rainbow colors, beautiful, beautiful. Yeah.
6: Thank you.
9: And the rainbow is always very sweet.
7: Thank you so much. Good job.
9: Thank you. Thank you.
7: Have a good day.
6: Noi prendiamo un altro staff, sì. E ci risentiamo.
11: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
12: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Bentornati, siamo live dal Ross Trevor Food Barn, qui Teresa, l'indirizzo per
1: Sì,
0: favore.
1: Allora, l'indirizzo è 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor, e venite perché è una bellissima giornata, e venite perché questo è un piccolo mercatino, ma c'ha il mercatone di tutto.
0: Io penso che è un mercatone.
2: Sì. Mercatone, sì. E adesso andiamo con noi, cioè abbiamo con noi la nostra Angela,
1: sì,
2: che lei... Cioè, si preoccupa tutta della salumeria, vero? Sì, come no.
3: Buongiorno a tutti here from Ross Trevor. Look, it's getting packed. Oh, ma sai, vabbè.
2: Guarda, io devo ricordarti che hai fatto una pubblicità sul Facebook che diceva Maria, Giovanna, Carmela, venite tutti.
3: Yeah,
2: e ti ha fatto ricordare di qualcosa.
3: That's an old... When I was growing up, just have a romper room, you know, be criatura in that. And I used to wait in front of our televisione, hoping essa chiamava un nome mia Angela. Guarda io.
2: Guarda un po', io ti devo dire che anche mia figlia guardava e lei anche diceva quello che dicevi tu. Allora io ho chiamato la stazione
3: sì.
2: Lei ha fatto il programma per 2 mesi.
3: Oh, beautiful.
2: Allora adesso diciamo a tutte le Marie, Giovanna, Giuseppe, Giuseppina,
3: yeah,
2: di venire
3: venite qua. Stop your housework, I know che tutti quando vanno a pulire a casa,
2: sì,
3: forget that,
2: yes,
3: put the Mr. Sheen down,
2: yes. lasciate la scopa e venite giù.
3: That's
2: a prendere
3: right.
2: La spesa.
3: Exactly right, perché a mangiare sta qua, we got coffee, complimentary,
2: sì,
3: pizza, focaccia. Come and see me with platters, I do amazing platters.
4: Ma lei parla il dialetto di Ross Trevor proprio.
3: Yeah, oh no, oh no.
4: Il Ross Trevor dialect, questo qua.
3: Oh no, io sono una velidana.
4: Ma Tony oggi ci porta tutte queste fragole buonissime e sai che è difficile trovare le fragole buone.
2: Sì, come queste, yeah. Infatti, sono buonissime.
4: Cioè, questo okay. Stesso.
2: Ma io cos'è che non hai provato, Marco, oggi?
4: Ancora?
2: Cosa?
4: Vabbè, tutto? Cannoli, non li ho ancora mangiati.
2: Ah.
4: Ho mangiato tutto.
3: What about my plera che ha da giocare?
4: Esatto. Parliamo del plera, perché you make this to order as well.
3: Make to order, we do a lot of functions, we got beautiful, like, big boards. You know, come si dice i boards? Come,
4: Taglieri.
3: Yeah.
4: Come si dice in napoletano?
3: I don't know.
4: Un tagliere. Credo.
3: Come and see me, because I love doing it.
0: I love it.
2: Sì, il lavoro si fa bene quando uno ama farlo,
3: That's
2: vero?
3: Right. I canta quando venga al lavoro, no? Davvero.
4: Allora, se tu fai un okay. Quando io faccio un platter del genere su 10 fette di prosciutto, 2 le mangio.
3: Yeah.
4: Di solito c'è quel ratio, no?
3: E mai via così succede.
4: Quindi,
3: non dica Adriana.
4: Non ci sente. Yeah. Senti, invece dimmi, quindi possiamo ordinare qui dallo Stravo Food Barn i platter così di varie misure, immagino,
3: sì,
4: che tipo di parti.
3: Yeah.
4: E poi cos'altro possiamo ordinare? What else can we order?
3: You can order the breads, i cake.
4: Okay.
0: A cake.
3: A torta, sorry. I dolci.
4: A cake si dice da McGill Road in su. Se tu vai sotto McGill Road si dice un po' diverso, ma a cake è proprio quella zona lì.
3: So, yeah, come and see me, all right? Yeah.
0: I love what I do.
3: Yeah.
2: Si sente dalla tua voce che ami proprio quello che fai bene.
4: E il sabato è la giornata insomma di festa sempre.
3: Sabato,
4: c'è sempre tanta gente, c'è un bel traffico dentro il negozio.
3: Sabato is the day che come a discoteca qua, ci stanno i gente qua là, hello, this, that. It's good atmosphere.
4: E sai cosa mi piace? Che con la tua personalità si crea questa community, no?
3: Yeah.
4: Perché poi dopo ci sono ovviamente, c'è le persone che vengono sempre qua a fare la spesa, come Tilde, come
3: sì,
4: Teresa,
3: sì.
4: Che vengono sempre qua e si forma questa sorta of family.
5: C'è
4: sempre,
3: esatto,
4: c'è sempre
3: yep.
4: Questa famiglia incredibile,
3: yep.
4: molto bello. 157 St. Bernard Road, Ross Trevor, con Angela.
3: Yeah, come and see me everyone.
2: Angela ha detto che deve andare, che ci sono tanti yeah. Clienti che aspettano a lei.
3: Udelli, yeah. Mi chiamano. Angela,
4: dei...
3: Angela, sì? Mi stanno chiamando.
2: finalmente hanno saputo il tuo nome.
3: Yeah. All right, ciao ciao. I'll see you soon. Come down.
4: Grazie Angela.
0: Ok.
2: Well, Angela, aspetta.
4: Facciamo da me tutto in diretta.
2: Tutto live. Tutto
0: mamma
2: live.
0: Mia,
2: sì,
0: ma
2: sì.
0: Che come no? Atmosfera oggi. Noi prendiamo un piccolo stacco.
2: Un tardo stacco, sì.
0: Sì.
2: Grazie.
5: Radio Italiana 531.
6: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
7: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
8: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
7: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
8: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
7: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
8: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
0: Bentornati, siamo al Ross River Food Barn. Come indirizzo? 157
1: St. Bernard's Road, Ross River. E oggi, a parte che c'è il mercatino qua, un mercatone con frutta e verdura eccetera, ma c'è pure il barbecue perché stanno a raccogliere fondi per Charlie's Rainbow, che come vi ho spiegato prima è per la leucemia dei bambini, myeloid leukemia, che è una malattia bruttissima, specialmente per i piccoli. Perciò adesso passiamo a George. Ciao. Giorgio, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno ladies, buongiorno.
1: Allora, dici del tuo Giorgio, ruolo qua.
0: Vogliamo sapere tutto di te.
1: Sì.
9: Io si chiamo Giorgio, io sono lo cousin di Adriana, di questo bello shop qua, sì, sì. E Adriana ha detto che sì. Dà la mano per il barbecue. Sì. But the one thing that I love about questo shop qua, it's family orientated. They really love spending time with their customers
1: molto,
9: and just greet
1: molto,
9: them molto.
1: Molto.
9: So that's the difference sì. I find with other shops. And it's just such a pleasure to be here. And the amount of

0: Sì. Comunque, quanti anni è che sei qua, parte di Rostova Food Bank?
1: Io penso 3 anni così.
0: Sono 3 anni.
1: Yeah.
2: Ciao!
0: E cosa ti ha portato a lavorare in questo rame qua con la frutta e verdura e la roba continentale?
1: No, io non lavoro qui, ma like ho detto prima, they spend many hours here per what they do, and it's just inspiring to watch. So this is why I'm here, just to help out in any way that I can for this great cause for Charlie.
0: Sì, Giorgio è un aiutante qua a Ross River Food Bank per questo caso, per Charlie's Rainbow,
1: sì,
0: l'arcobaleno di Charlie, per raccogliere fondi per la leucemia, yeah, dei bambini, malo e leucemia, che è una bruttissima malattia. Noi siamo molto grati per le persone come te, Giorgio, che dà del suo tempo volontario per raccogliere i fondi, specialmente per le cause così grande.
1: Io c'ho due bambini, bambini 22 anni, 21.
0: No, ma abbiamo
1: To lose a little one at that age and what parents go through and all that. So this is what today is all about, is the donations, and hopefully the money goes to the cause to look after these people when they go through this horrible, horrible disease.
0: Non si può mai immaginare avere un bambino che sta male.
1: No.
0: Specialmente con la leucemia, myeloid leukemia, che diciamo non ancora stanno provando di trovare delle cure.
1: Yeah.
0: Come io sono nonna, non posso mai immaginare, sia per i miei nipoti o pronipoti, così, con chiunque che c'è i bambini.
1: Sì,
0: guarda Marco c'ha una bambina e lo sai, appena che hanno un piccolo raffreddore corriamo, perché veramente dobbiamo correre.
1: Yeah.
0: E dopo, quando veniamo a sapere che è una malattia così grave, la cosa importante è provare a trovare una cura.
2: È bello vedere oggi che il capa che è completamente pieno, la gente che va su e giù.
0: Vuol dire che ci stanno ascoltando.
2: Sì,
0: vuol dire che ci ascoltano.
1: Certo. So speriamo. Yeah. So if you got a chance, everyone, please come pass and come and support us today and come and have a dance with me. Ask for George.
2: Yes. Grazie for your good job, George.
1: Grazie.
3: Giorgio, prima che te ne vada, parlaci di questa salsiccia che si fa sul barbecue, perché non è una salsiccia così
2: normale. È quella normale?
3: No,
2: dimmelo.
1: Questa salsiccia che io fa con l'amico qua, questa salsiccia è from Italia, è speciale.
2: Con la ricetta italiana,
1: ricetta,
2: vuol dire?
1: Sì, la ricetta.
2: La ricetta italiana,
1: so, come pass, e la salsiccia è buona.
0: Con il pane, con la cipolla fritta, buono, proprio a stile australiano, però la salsiccia italiana.
1: That's right.
0: Così, bravo.
1: Grazie.
0: No, grazie a voi. Venite qua perché fate una buona spesa con frutta e verdura, perché come Tilde sa, ci sono tante cose che sono a specials, ma a parte di quello che la frutta e verdura è freschissima, c'è il salumeria, c'è roba congelata, c'è tutto,
1: c'è tutto,
0: pane fresco, c'è le pizze, cos'erano 3 pizze per $30, no?
2: Sì, 3 pizze di 12 inches per $30, sì. E infatti ho visto tante persone che vanno fuori con 4-5 scatole di pizza.
0: Sì, perché si possono mettere in congelatore, sai, quando c'è una famiglia grande, quello è un buon prezzo, perché diciamo...
1: La pizza è buona pure.
2: Buonissima.
0: Davanti a noi abbiamo un piatto di salumeria, abbiamo un piatto di pizza con la patata, la focaccia, così. Ci hanno portato pure come un tipo di dim sims, i cannoli, le fragole. Dopo devo mangiare una salsiccia, perché la salsiccia la devo mangiare.
1: Grazie,
0: così.
1: Grazie.
2: Questi sono i tuoi parenti.
1: E famiglia qua,
2: Ciao.
0: Che bello vedere la
1: Ciao Carlo.
2: Che bello,
1: ciao
2: Rocco.
3: Sì. Ok, Giorgio.
2: Grazie, Giorgio.
1: Grazie.
3: Adesso suona una canzone.
1: Sì,
2: voglio ballare.
1: Sì, perché no? Ok.
3: Allora, ti vediamo lì.
1: Sì.
3: Che parli? Ok.
1: Ok, grazie.
0: Grazie, Giorgio. Ci risentiamo.
3: Mentre Giorgio si prepara a ballare, ascoltiamo sarà perché ti amo.

0: Bentornati.
1: Bentornati.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ci abbiamo tutte le nostre persone che vanno dentro e fuori, vero?
1: Sì, prima ridiamo il benvenuto agli ascoltatori qui a Ross Trevor Food Barn. Tu conosci tante persone qui,
0: sì,
1: vengono a salutarti.
0: Sì, perché io sono sempre abitato in questa area, seguo molto questi negozi.
2: Siamo di questo quartiere, facciamo spesa qua.
0: Sì, e infatti volevo menzionare che qua c'hanno anche le galline di brodo fresche. Ah. C'hanno le quaglie, c'hanno le uova.
2: Sì. Non so se stamattina ci sono.
0: Può darsi di no, però deve
2: dobbiamo
0: guardare,
2: dirlo perché si trovano.
0: Perché si trova a certi punti.
2: Sì.
0: Non
2: punti della settimana, dipende.
0: Certo.
2: Dipende.
0: Arrivano maybe il lunedì, il mercoledì, sì. Allora dovete guardare.
2: Dovete
0: sempre
2: venire spesso per vedere, sì. Perché io so che faccio spesa qua proprio per quelle cose là.
0: Che non si trovano dappertutto,
2: no,
0: queste
2: no,
0: sono
2: no.
0: Cose che trovi solo.
2: A parte di quello, cioè, non sai, guardando davanti le zucche, le patate dolci, le rape, i finocchi, i broccolini che sono una special. Stamattina abbiamo tutto qua.
1: E sono sempre a buon prezzo, no?
2: Sì, sì,
0: sì,
2: sì,
0: molto.
2: Sì, molto. È un mercato, un mercato.
0: Oggi c'è tanto di più perché come entrate ci sono due tre signorine davanti che ti fanno provare la pizza, i chocolate donut, sì, la focaccia. A noi ci hanno portate
2: i cannoli, le fragole fresche, la frutta fresca.
0: E dopo per una
2: salsiccia.
0: Per una piccola donazione potete avere la salsiccia italiana, fatta con la ricetta italiana.
2: Sì, sì, sì. E guarda, io sto mangiando pure la salsiccia della Solomaria qua, che è buonissima.
0: Buonissima.
2: Sì. Si sente che il gusto è casalingo.
0: Certo, sì.
2: E quando mettono queste cose davanti a me io ho sempre dei problemi perché non riesco a resistere.
1: No, così. Non c'è resistenza, non così. Si può resistere.
0: No. Allora andiamo al
2: andiamo ai specials.
0: Sì, broccolini a $1.99
2: al mazzo.
0: Rock melon, che sarebbe
1: il
0: melone giallo a $2.99 al chilo. I broccoli, che sarebbe broccolini, $2.99 al bunch. E dopo c'è questo che a me mi fa, perché io amo gli aranci di mattina fatti
2: spremuta.
0: Puoi acquistare 2 kg di aranci, una borsa di 2 kg per $3.99. Guarda, questo è un senso proprio
1: abbiamo
0: straordinario.
1: Sì, della vitamina C, no?
0: Certo, ci vuole adesso che arriva il caldo. E adesso andiamo ai formaggi. Ci sono pecorino col piccante.
2: Con il peperoncino?
0: Sì, col peperoncino.
2: Dopo c'è
0: quello
2: semplice.
0: Di solito è $42.99 al chilo, per oggi sono $34.99. E dopo c'è anche Dorsogna Ham, che sarebbe prosciutto cotto, $22.99 al chilo.
2: Gouda cheese, è un formaggio olandese.
0: Gouda cheese.
2: Ah. $19.99 al chilo.
0: Sì, e questo sono proprio niente di quello
2: no, perché
0: che c'è dentro.
2: C'è tutto dentro. Diciamo pure che c'è le pizze di 12 inch, parliamo in inch così, diciamo 3 pizze per $30, che sarebbe $10 per ciascuno. E veramente davanti a noi c'è la focaccia di patate, è buonissima.
0: Sì,
2: così. Le pizze dentro, vedo che la gente sta passando con... sta passando
0: buon appetito.
2: Con... sai, pacchi di pizze perché è un buon prezzo.
0: Sì,
2: così.
1: Prima se qualcuno non era in ascolto prima, con chi abbiamo parlato? Abbiamo parlato con
2: George, che George appartiene a Charlie's Rainbow, che sarebbe l'arcobaleno di Charlie, la storia di un bambino che ha preso myeloid leukemia, che è una bruttissima malattia, come sappiamo la leucemia è è brutta in tutti i casi. Dopo, quando capita a un bambino, peggio ancora.
1: Peggio ancora.
2: E non sono mai riuscita a trovare la cura. Allora, dopo che il ragazzo che è morto a 3 anni, hanno deciso di iniziare questa raccolta di fondi per trovare delle prove per la leucemia, così. E perciò, se venite, tastate, ci sono le sassaici, dopo mettete un pezzettino d'oro,
0: sì, Giorgio,
2: un dollaro, $2 dentro il barattolo, tutto, perché tutto fa brodo.
0: Sì, perché Giorgio è là che sta cucinando le nostre salsicce
2: italiane con,
0: sì,
2: stile australiano.
0: E dopo abbiamo avuto anche Angela della salumeria, sì, che lei fa un lavoro meraviglioso con le plait, se avete, sì, bisogno di un piatto con tutti i salumi,
2: con i salumi, un piatto di contorni, così, sì, così che sono.
1: E si capisce che ama molto quello che fa.
2: Sì. Sì. Si vede nella presentazione. Sì. Si vede nella presentazione.
1: Molto cura.
2: E dopo abbiamo Adriana pure venuta, che è la
1: store manager.
2: La bossa. Così, che ha parlato pure di tutta la roba che è a buon mercato stamattina, veramente viene.
1: Siamo.
0: Oh no, grazie. No.
1: Grazie, ma ci offrono anche il
2: caffè. Magari più tardi lo metto.
0: Sì, grazie.
1: Ma
0: guarda,
1: grazie,
0: come sono bene,
1: gentili e generosi, sì, sì. Perciò, sì, venite.
2: Non poteva essere meglio, no.
0: Perciò, questi signori, ce ne sono, sì, tante che fanno il lavoro per offrirci tutto il bene della bontà di questo negozio.
2: Abbiamo fatto colazione, stiamo facendo pranzo
0: e cena tutti insieme,
2: e io
0: grazie,
2: dico, poco è pure a cena,
1: perché sì, non
2: grazie,
1: vi approfittate anche voi, se siete ancora a casa e non avete fatto la spesa, approfittatevi di questa generosità. Oggi potete assaggiare tante cose, potete,
0: guarda,
1: comprare.
0: Io vedo, sì, vedo che stanno dando via i cannoli, come entrano ci danno un cannolo.
1: Ma sì,
0: sì, sì, c'è la, sì, c'è la signora con un big tray,
1: wow,
0: di cannoli.
1: E insomma, allora cosa aspettate?
0: Avete
2: devo
0: da
2: dire
0: provare,
2: che non è solo italiano, perché vedo che è diventato
0: l'Australia
2: multiculturale. Dobbiamo ricordare di tutto,
1: sì,
2: perché vedo che ci sono tanti
0: indiani,
2: ho visto tanti asiatici che sono venuti a far spesa.
1: Quel signore cinese ci ha domandato se parliamo anche cinese, ma no, purtroppo
2: no.
0: Ma voglio ricordare che
2: è abbastanza che parliamo due lingue.
0: Ci sono i cannoli, la pizza e più chocolate donut per i bambini, sì, gratis, che, sì, come entrate dentro.
2: Basta mettere una piccola donazione nel barattolo qua,
0: per fare, sì, la salsiccia, sì, però i dolci,
2: sì,
0: sono,
2: sì,
0: gratis,
2: sì, sì, no,
0: la salsiccia bisogna,
2: no,
0: fare una donazione,
2: però se lo possono fare quando passano
0: anche per,
2: sì,
0: i,
2: sì,
0: dolci, sì, sta bene, sì.
2: Ma comunque vedo che la gente viene e va. L'Australia è molto molto,
0: ecco, di nuovo il nostro signore con
2: il
0: australiano,
1: okay. Magari noi ci approfittiamo
2: io
1: e mangiamo,
2: sono mangiati, perciò,
1: qualche fragola,
0: sì, come
1: e
0: no,
1: ascolteremo un'altra bella canzone,
0: sì, andiamo
1: azzurro,
0: a ballare, sì,
1: perché vedi il cielo, che
0: azzurro,
1: colore è il cielo oggi?
0: Molto azzurro,
1: ecco,
0: bello,
1: ascoltiamo Azzurro da Adriano Celentano.
2: Grazie.

0: Ecco, bentornati. Tanto per cambiare, abbiamo suonato la canzone Funiculi Funicolari, dedicata alla bambina di Marco. È venuta la bambina di Marco a visitarlo. E guarda come adesso cammina.
1: E balla.
0: Sì, certo. Bellissima.
1: Ma adesso sta diventando proprio una cosa meravigliosa vedere tutta questa gente che si...
2: È diventato un posto multiculturale.
0: Sì, ma c'è un'atmosfera di festa.
2: Sì, beh, sì.
1: Ma anche perché c'è per i bambini, fanno... pitturano il viso.
2: Sì, sì. Face painting.
1: Sì, che bello, c'è una fila di bambini là.
2: E vedo che portano le scatole di frutta e verdura fresca dentro man mano. Vuol dire che stanno vendendo perché stanno a rimettere dentro. E guarda, la giornata è bella, ci sono tanti compaesani che stanno passando.
1: Si incontrano, si mettono a parlare.
2: Ma come
1: vero?
2: Ho detto, la cosa che ho notato è diventato l'Australia com'è, molto multiculturale.
1: Sì.
2: Che è una bella cosa, perché specialmente, lo sai Rita, ultimamente c'è tante polemiche sul nostro paese, il multiculturalismo.
0: È vero.
2: E questo paese è stato cresciuto sul multiculturalismo.
0: È una parola difficile.
2: Ho perso la parola. Perciò è importante a vedere che entrano i cibi che ci sono, le verdure che ci sono, diciamo le nazionalità che stanno entrando a uscire con, e ognuno...
1: Ma sai perché? Perché qua non è che c'hanno solo roba italiana.
2: No,
1: c'hanno di tutto. Se sei indiano,
2: sì.
1: Africano,
2: cinese,
1: c'è asiatico. Roba per loro, sì.
2: È una cosa molto molto importante, perché dobbiamo ricordarsi come è stata fatta l'Australia. E allora venite qua al Ross River Food Bank, 157 St. Bernard's Road, Ross River, e
1: sì,
2: comprate perché
1: se non volete fare il pranzo oggi, cucinare, perché sì, siete qua a far spesa,
2: sì,
1: potete portare a casa tre pizze,
2: sì,
1: di 12 inches, no, centimetri,
0: come no, 12 inches.
1: Adesso io mi confondo.
0: Sei confusa te stessa.
1: Sì, 12 inches,
2: sì,
1: tre pizze per $30.
2: Sì.
1: Solo
2: se avete $10 per ciascuno.
1: Se avete una famiglia da far da pranzo, da dar da mangiare oggi,
2: sì,
1: solo per $10.
2: È molto molto importante,
1: sì,
2: tutto a buon costo, tutto a buon prezzo. E la cosa pure che vedo che ognuno di noi conosce qualcuno che sta passando.
1: Sì, come io e te siamo della zona, allora conosciamo tante persone.
2: Noi facciamo spesa qua tutte le settimane.
1: Sì, anch'io.
2: Perché troviamo che la frutta e verdura è a buon mercato.
1: È sempre
2: fresca.
1: Sì.
2: È fresca, va bene. E diciamo, sì, è bello andare ai supermercati dove tutto è elencato, tutto messo in giusto. Qua è in scatoloni, è tutto,
1: sì,
2: un po' rustico, però è tutta roba fresca.
1: Sì, no, guarda, tante volte è anche perché loro prendono anche prodotti locali,
2: sì,
1: che sono,
2: sì,
1: cresciuti locali,
2: sì,
1: senza,
2: sì,
1: con tante...
2: Sì, sì, no.
0: Cioè
1: proprio
0: non sono
1: naturali.
0: Trasportati da,
2: no,
0: chissà
2: da,
0: dove.
2: Da altri stati, cose così. Meno che, diciamo, l'ananas e cose così.
1: No,
2: che
1: no,
2: non
1: tante
2: non
1: robe devono essere,
2: qua.
1: Sì.
2: Allora, noi guardiamo qua, ci abbiamo proprio davanti a noi un scatolone di patata dolce, va bene?
0: Sweet potato.
1: Sì. È un prezzo meraviglioso.
2: Allora, io ci faccio i chips.
0: Dice il prezzo, prima l'avete detto.
2: 1,99
0: al chilo.
2: Allora, si sbucciano, si fanno a fettine sottili, e li metti nel forno con appena una goccetta di olio, proprio una goccetta, un pizzico di sale. Sweet potato chips, così si fa.
1: Guarda,
2: sweet potato chips,
1: io devo dire un segreto, perché io li faccio anche come dici te, però li faccio in air fryer.
2: Oh sì, nelle...
1: Oh, vengono così belle crispy.
2: Nelle air fryer sono buonissime e sono buoni fatti arrosto pure.
1: Ecco,
2: così.
1: Sì,
2: ma
1: infatti,
2: io se li faccio arrosto non li sbuccio.
3: No,
2: no, non li sbuccio, ah. No. Li lavo.
1: Mangi anche la buccia, vero?
2: Sì, perché la buccia è buona. Sì, la buccia, sì. Anzi, la buccia contiene tante vitamine.
1: Più vitamine.
2: E guardate,
1: sì,
2: che per i diabetici mi dicono che è molto buona, pure che è patata dolce, perché non contiene...
1: Non è zucchero, non è naturale.
0: Mi sembra che contiene meno carboidrati in confronto alla patata.
1: Sì,
0: dai,
1: infatti.
0: Teresa, devi bere un po' d'acqua. Va bene, allora ascoltiamo un'altra canzone, mentre... perché abbiamo visto... Maria dalla radio.
1: Maria. Ha detto che dopo ci viene a
0: dopo
1: salutare.
0: Dopo ci viene a salutare.
1: Sì.
0: Va bene, allora ascoltiamo Più bella cosa, cantata da...
1: Sì, la più bella cosa di
2: qua, deve venire qua, la giornata è bellissima, siamo in primavera.
0: In primavera.

0: Bentornati, ma più bella cosa non c'è che vedere tutta questa gente venire a fare la loro spesa. E noi ci stanno salutando tutti, magari ci sono momenti che siamo in onda e ci salutano le persone, noi ci mettiamo un po' il traccio. Benvenuto Marco.
1: Grazie Rita. Grazie Rita, DJ, il DJ della giornata.
0: Ecco,
1: sei il DJ today.
0: Devo esplorare questo nuovo lavoro.
1: No, no, che stai facendo? Tu fai una music selection perfetta. Grazie. Teresa e Rita con Tilde che si prende una meritata pausa di qualche minuto qui da Ross Travel Food Barn. È molto bello, come diceva Rita, perché c'è veramente tantissima gente. Tantissimi bambini che stanno facendo face painting, quindi avete ancora tempo in realtà per venire, perché face painting sarà credo fino a mezzogiorno, ma ci siamo noi con il Gold Co Indonesia. Ricevete anche un sausage sizzle, potete scegliere tra continentale o la classica beef sausage con la cipolla e insomma il ketchup o la barbecue sauce.
2: Però la salsiccia italiana.
1: C'è tutti e due i tipi,
2: sì.
1: Si può scegliere.
2: Tutte e due. Bene.
1: Teresa, tu che rapporto hai col sausage sizzle? Cioè ti piace mangiare la salsiccia sul pane
2: all'australiana? Sì. Con la cipolla.
1: Pure io.
0: Guarda, se io mi trovo in giro un sabato, diciamo, e devo andare a Bunnings, che non mi piace andare a Bunnings.
1: Perché?
0: Ma io non mi trovo bene con queste cose di attrezzi e cose, giardinaggio, no? Però se vedo che c'è il sausage sizzle, dai, non posso resistere.
1: Anche no. Perché i sausage sizzle di solito sono sempre per una buona causa, sì, quando vai a quelli del Bunnings, tipo RSL Club. Oggi è per una causa importante.
2: Molto, molto importante,
1: esatto,
2: Marco.
1: Esatto, quindi è importante perché sai cos'è? Che queste charities o queste organizzazioni hanno sempre bisogno di fondi per fare degli eventi, anche per la ricerca. È chiaro, è molto importante supportarle.
2: Parlavano prima le ragazze, le Rainbow Girls, come si chiamano, perché questo oggi per esempio è chiamato Charlie's Rainbow, l'arcobaleno di Charlie.
1: Sì.
2: Charlie aveva appena 3 anni quando hanno scoperto che aveva questa malattia, che è leucemia, myeloid leukemia, e con tutte le prove l'hanno portata a Melbourne e tutto. Purtroppo il ragazzetto non è sopravvissuto. E naturalmente la mamma ha iniziato questo Charlie's Rainbow, che sarebbe l'arcobaleno di Charlie, per raccogliere fondi, per trovare altri mezzi di prove di fare, perché abbiamo tutti bambini, figli, nipoti, eccetera, e queste malattie che toccano i piccoli specialmente,
0: sì, anche
2: che toccano i grandi pure, ma quando tocca i piccoli proprio ti streppa cuore, proprio streppa cuore.
0: Però così ci informiamo meglio di questa malattia e si promuove...
1: Esatto, un po' di awareness.
0: Sì. Ecco,
2: sì.
1: Allora, invece io voglio tornare a parlare di St. Bernard's, di questo benissimo negozio Ross Travel Food Barn, perché siamo sulla St. Bernard Road 157 a Ross Travel, e quello che volevo dire è che, come dicevamo anche prima, è un negozio continentale. Intanto è arrivata anche Eliana, che salutiamo, con la mamma, è sicuramente venuta a fare la spesa, però è un negozio che veramente ha tantissimi prodotti. Io vedo all'ingresso c'era 10 kg di riso basmati. Per chi fa il riso a casa, 5 kg a $10, e quindi capisci che chi fa il riso a casa, c'è veramente, ci sono i pacchi di Mie Goreng, ci sono vari tipi di prodotti.
2: È quello che ho detto prima, perché è multiculturale, non è solo roba stile italiano.
1: Allora, intanto che immicrofoniamo Maria, importantissima questa settimana, perché è sempre importante chiaramente con il programma dei campani il giovedì sera, però giovedì prossimo, questo che viene, sarà in diretta con il team direttamente dalla chiesa di San Francesco d'Assisi, perché vi ricordiamo che domenica c'è la festa di Montevergine.
2: Sì.
1: Maria, buongiorno.
3: Buongiorno qua a tutti voi.
1: Come
3: Benvenuti
1: stai?
3: Benvenuti qua nella mia zona.
0: Grazie.
1: Sai che Maria, c'è un programma in televisione che dice benvenuti nella mia cucina.
2: Sì.
1: E tu adesso dici benvenuti nella mia zona. In realtà questa è la zona di Tilde,
2: di
1: Teresa, di Angela che è appena arrivata, di Maria. Rita, tu sei la zona mia.
3: Noi siamo
1: foreigners.
2: Ma siamo tutti qua, diciamo.
0: Stranieri.
1: Io e Rita siamo foreigners. Tu vai proprio per councils, attenzione. Senti Maria, dimmi un po', tu vieni qui a fare la spesa?
3: Sì, sì.
1: Fai frutta e verdura, c'è di tutto e di più.
3: C'è tutto, c'è in salumeria, c'è frutta, verdura, quello che vuoi, c'è pasta, c'è formaggio, quello che vuoi che tu prendi, puoi... e ti puoi aggiornare se c'hai una visita all'improvviso?
1: Come no?
3: È sempre aperto?
1: Come no?
3: E allora non devi andare ai supermercati che dicono, oh, chiudi alle 5, cosa faccio? Vengo qua pure alle 6, loro ancora mi fanno entrare.
1: Perfetto, questo allora, è molto bello e si crea la community, no?
3: Sì, e siamo
1: è una famiglia, per...
3: sì,
1: una famiglia.
0: I prodotti sono migliori di quelli da supermercato. Come no?
3: Sì,
0: come
3: perché no? Loro...
2: Perché sono più freschi.
3: Perché essendo che li smerciano, allora non stanno là nel frigorifero 3 o 4 sì. giorni, allora... Sì. Ma non diciamo niente dei supermercati,
2: no, perché
3: ci servono anche quelli. Sì, allora,
1: sì. Assolutamente. Allora, però diciamo, giusto che dite questa cosa che è molto importante, ricordiamo che il Rostrevo Food Bar è un negozio di Pica Local Pica 6, che è uno sponsor della radio, e vi ricordo che questi negozi con il marchio rosso Pica Local Pica 6 vuol dire che ovviamente ricercano la frutta e la verdura fresca dalla Saltasugna Produce Market.
3: Sì, sì.
1: E venendo a fare la spesa qui, noi... diamo una mano i growers del Sud Australia.
3: Che sono in Sud Australia, perché esatto. loro hanno bisogno, perché loro temono sul clima del
1: esatto.
3: che piantano, che non riescono a sapere se riesce la raccolta.
1: Allora, intanto Maria, che io lascio un attimo a voi tre, perché devo fare un po' di video a Maria, tutto live, è tutto bello. Però Maria, hai fatto la spesa?
3: Sì, sì.
1: Che hai comprato? Dici che hai comprato?
3: Un po' di insalata, broccoli e un aglio che mi serviva.
0: Un aglio solo.
1: Posso fare una domanda a tutte e quattro, anche a Tide? L'aglio quanto dura?
2: Dura.
3: Se a casa mia non dura tanto.
2: No, neanche
1: che tu cucini sempre con l'aglio.
3: Con l'aglio, sì.
1: Qualsiasi cosa.
3: Qualcosa sì.
1: Aglio e cipolla?
3: Dipende dove ci vuole.
1: Okay.
3: Dove ci vuole, sì, però.
2: Sì.
3: Sì.
1: Anche crudo.
2: Essendo
1: va bene l'aglio crudo.
2: Non tanto aglio.
1: Noi che siamo della
3: più cipolla voi
1: esatto.
3: forse.
0: Per questo
3: cipolla.
0: Domandi.
3: No, ma l'aglio
2: più burro che olio.
3: Sì. Ma lui l'aglio è una cosa, se non ce l'hai, infatti io stamattina mi serviva qualcosa per cucinare oggi, dico vado là, me ne serve solo uno, ne prendo solo uno, perché anche che ne prendi un poco lo puoi tenere nel frigorifero,
1: come no?
3: Nel crisp, in una busta di carta e si mantiene.
0: Ah, di carta, non plastica.
2: E dopo si comincia a fare i boccetti che si spruzza, noi lo mettiamo nel giardino e cresce.
3: Sì, e infatti adesso io ho piantato un poco. E adesso verrà la fine di novembre, si raccolgono e ti durano per un anno.
1: Maria, tu cresci qualcosa a casa?
3: Sì, un po' di spinaci, di broccoli di rape, un po' di... come si chiamano? I fagiolini quelli...
1: Le rape, quelle lunghe.
3: No, i fagiolini quelli che... snack beans.
1: Ok.
3: Snack beans. Per la famiglia.
1: Ti faccio la spesa, settimana ti faccio l'ordine.
3: Per la famiglia, diciamo. Che
1: bellissimo.
3: Bellissimo.
1: Have some. On us. On Rostrevo Food Bar. Noi non abbiamo pagato niente.
0: Sì, sì.
3: No, ma è tutto originale, tutto buono.
1: Sì. Benissimo. Ma fa bene, anche perché comunque sai da dove viene dove vengono i prodotti. E quando non li puoi piantare a casa, vieni a fare la spesa dello Rostrevo Food Bar.
3: C'è sempre qualcosa, il rimedio.
1: Ricordiamo che questo tipo di negozi, la particolarità è che loro vanno tutti i giorni al South Australian Produce Market e ogni giorno selezionano la frutta e la verdura.
3: Che puoi andare.
1: È importante.
0: Questo è il segreto.
1: E come no?
3: Ma tutto a posto, tutto come ti serve qualcosa e non sono lontana, allora scappo 10 minuti, sei qua e sei a casa.
1: Allora Maria, prima di salutarti facciamo un po' di reclam. Domenica, quando you look forward alla festa di Montevergine?
3: Io devo lavorare.
1: Che devi fare?
3: Io
1: fai la volontaria?
3: Io sono volontaria. Prima cosa, il programma religioso, facciamo il triduo della chiesa. Poi domenica c'è un poco di processione intorno alla chiesa e io sono una dama, mi vesto da dama e dopo camminando, mi svesto e vado a aiutare la pasta, zeppole, quello che si siede.
2: Io vengo a comprare la trippa.
3: Sì.
1: Aspetta, ti svesti, poi ti rivesti, non è che vai svestita.
3: No, se no floscio lo fanno la sera, non a mezzogiorno. Se no dopo scappano tutti, dai!
1: Vedi che Maria non solo è volontaria alla Radio Italiana col programma del giovedì sera, con i campani, con John, con Domenico, con Frangè, fa anche volontariato in altre organizzazioni, tanto, come sì. La festa di Montevergine, che vi ricordo è questa domenica che questa qua che viene, non è domani,
3: No.
1: Quella dopo,
3: domenica 27.
1: Ed è assolutamente una delle feste più importanti, e forse la più grande che abbiamo in questo momento.
0: La più grande,
1: storicamente,
0: sì.
1: Ho sentito Domenico Zollo qualche giorno fa, gli ho detto: Domenico, questa settimana vieni pure quando vuoi, oltre a giovedì, a parlare di questa festa enorme. Ricordiamo che per la prima volta sul palco ci saranno The Italian Stallions, per la prima volta a Adelaide, e sarà una bellissima festa. Ricordo una volta, tanti anni fa, Maria mi confermerà, venivano bus da Melbourne,
3: sì,
1: da Sydney,
3: per questa
1: festa. Quindi
3: c'erano tante personalità che o prenotavano gli autobus da Melbourne.
1: Come no. Sì. Quindi mettete la X sul calendario, domenica prossima,
3: sì,
1: non mancate,
3: festa,
1: e troverete anche Maria allo stand che vi vende un sacco di cose.
3: La pizza,
1: tutto.
3: Quello che tutto. Volete. Tutto. Alla trippa. Sì.
1: Se vai per la trippa. Io la trippa non mi piace.
0: La diamo a Stefano
1: che lui la trippa
3: ha voglia. Sempre qualcuno, perché noi si sempre finisce la trippa.
1: Come no.
3: Come la facciamo, si finisce.
1: Grazie Maria.
3: Va bene,
1: grazie,
3: ciao
1: Maria.
3: A tutti,
1: grazie,
3: buona
1: Maria.
3: Giornata.
1: Grazie mille. Ciao. Allora, intanto che Maria ci saluta, che finisce la spesa, pubblicità.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives. Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
6: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.

0: Bentornati, bentornati, mamma mia, che festa!
1: Sì, bello, proprio bello. Adesso... La giornata è bella, i bambini fuori, che bello. Food, siamo qua a Rostreva Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Rostreva, e la gente sta venendo da tutti i punti. Vuol dire che ci ascoltano, Marco?
2: Ascolta, io ho dimenticato di annunciare... ecco, adesso mi sento. Di annunciare che, a parte di tutte le robe che abbiamo bisogno in cucina, però ci hanno anche i fiori. Se dovete andare a qualche persona per darci un regalino o qualcosa, ci hanno bei mazzi di fiori freschi, sì, sono bellissimi. Perciò non c'è nessuna scusa di non venire a trovarci. Guarda, il negozio è... chock-a-block,
1: sì,
2: come si dice.
1: Stamattina proprio
2: sì, escono fuori con le carrelle piene di roba. Guarda,
1: la roba è veramente a buon mercato, perché viene dal mercato di Pareca Food Market, così è tutta roba fresca. E guarda, venite, perché a 157 St. Bernard's Road, Rostreva, e abbiamo con noi Lina Scalfino stamattina.
3: Buongiorno.
1: Che bello. Abbiamo la gente sta venendo.
3: È veramente.
1: E io pensavo che tu abitavi dall'altra parte della città, invece
3: ma
1: no.
3: Ma no, sono qui, stavo qui con come un mercato in Italia, questo,
1: sì,
3: è vero?
1: È come un mercatino, sì.
0: Abbiamo detto che è un mercatone.
3: È un mercatone, sì, va bene,
1: meglio ancora,
3: perché è bellissimo.
1: Ci sono dolci gratuiti, pezzi di pizza gratuiti, ci sono le salsicce qua di dietro a noi, però dico, non so se lo sai Lina, oggi specificamente, a parte che siamo qua al Food Barn, raccogliono i fondi per Charlie's Rainbow,
3: sì,
1: che sarebbe l'arcobaleno di Charlie, un ragazzetto di tre anni che è morto.
3: L'ho sentito.
1: Così, è per Childhood Acute Myeloid Leukemia. Come noi sappiamo, la leucemia è una bruttissima malattia del sangue, ma quando fa effetto ai bambini e ai ragazzetti, così è peggio ancora. E, una mamma che ha perso il figlio ha iniziato questa fondazione qua, che veramente
3: allora è,
1: perciò,
3: una cosa importante,
1: chi vuole,
3: vero?
1: Può mettere i fondi dentro,
3: sì,
1: il barattolo che abbiamo davanti,
3: sì,
1: a noi. Però venite, perché ci sono i broccoli di rape, c'è il gran turco,
3: e broccoli di rape è molto importante in questo momento, perché non si trovano dappertutto.
1: No.
3: Allora, broccoli di rape, venite.
1: Vedo che hanno riempito già 2-3 volte il banchetto là.
3: Della.
1: Perché la gente se li stanno comprando. Ci sono, dopo non so Tilde cosa ha fatto.
2: Prego, dimmi
3: cosa è la cosa più preferita. Venire qui a fare la spesa.
1: La roba è buona, freschissima.
3: E cosa compri di solito?
1: Io quando vengo, noi compriamo, facciamo sempre spesa qua, frutta e verdura, così. E spesso trovo le galline per bollire, per fare il brodo, che è una cosa che non si trova sempre, le quaglie. E dopo ci sono i salumi e tutto il resto, ma diciamo frutta e verdura è a buon mercato.
2: Sai che anche io non trovo da nessuna parte le vongole bianche.
3: Le vongole,
2: ascolta,
3: questo.
2: Lina, ascolta, forse oggi non ce l'hanno.
1: Non me lo dire.
2: Perché sono andata a vedere, perché io l'ho presa la settimana scorsa, ma volevo ancora, però... Loro prendono ogni settimana, non necessariamente oggi, però dovete sempre guardare quando ce l'hanno.
3: Allora, Tilde, io
2: sono vacuum packed, fresche.
3: Allora, Tilde, mi devi promettere.
2: Dimmi che ti devo prendere un pacco.
3: Allora, quando tu lo sai per sicuro... Mi telefoni, me lo dici, o anche me lo compri, e poi venire
2: a casa tua. E dopo li porto da casa tua e me li cucini.
3: Brava. No?
1: Facciamo una bella spaghettata.
3: Facciamo una spaghettata, che buona.
2: Sì, e anche a me mi piacciono le quaglie, belle prese che ce l'hanno qua.
1: Se andate a vedere se ci sono oggi.
2: No, però vado, fra poco vado,
3: sì,
2: e vi farò sapere.
3: Anch'io.
1: Se ci
2: però
1: sono, le compro.
2: Vi devo dire che io ho lavorato nella salumeria, nei negozi di delicatesse, molti anni, e non trovo mai che affettano la roba e te la mettono bella.
4: Esatto,
2: che invece
4: bella piatta.
2: Qua
4: te la sistemano bene.
2: Te la sistema che quando vai a prendere puoi prendere la fetta senza che si rompe.
0: Come in Italia.
4: Come in Italia.
2: Sì, fatta, proprio meraviglioso.
4: Ti devo dire che sono andata a un altro posto. Io non ci ho fatto caso.
3: No,
4: è veramente, sono arrivata a casa, ma non si poteva nemmeno spezzare da uno all'altro. Hai visto?
2: No, no, qui, guarda, ti fanno il lavoro numero uno. E lei, la ragazza, Teresa, come si chiama?
4: Angela.
2: Però Angela fa un lavoro in salumeria che è una meraviglia.
1: Allora, vediamo il plesso che ci ha portato a noi.
4: Broccolini.
1: I broccolini sono 1,99 per ciascuno. Rock melon, che sarebbe il melone giallo, 2,99 per chilo. Broccoli,
4: 2,99
1: al mazzo. Le arance per 2 kg sono 3,99
4: È un bug, vero?
1: Sì. E dopo c'è olio vergine oliva, così 2,80 per 20 litri.
4: Io vorrei comprare il pecorino.
1: Il pecorino, c'è quello con il peperoncino, c'è quello semplice o c'è quello col pepe, 34,99 al chilo. E prosciutto d'Orsogna, $22,99.
4: Allora, io devo andare a fare la spesa proprio adesso.
2: Sì. Ok. Io ti dico cosa devi comprare, va bene?
4: Ok, dimmi.
2: No, perché a me ho appena notato i prezzi delle rape. Io vado matta per le rape.
4: Anch'io.
2: Broccoli di rape, 3,99.
4: Sì. No, 3,99?
1: Sì, qua ce l'hanno.
4: Okay, allora io...
1: Ci sono i finocchi, sì, pure.
2: Sì, allora,
4: allora
2: dobbiamo...
4: mettiamo un po' di musica.
2: Così andiamo a far spesa.
4: Io
2: vado a guardare se c'hanno le vongole, va bene?
4: Va bene, va bene.
1: Vedi se ci sono le quaglie.
2: Anche le quaglie, sì, va bene.
4: Broccoli, quagliere e le vongole, per favore. Tutti insieme.
2: Sì,
4: va bene?
2: E dopo ti prendo una salsiccia per,
4: che per, per assaggiare.
2: Assaggiare, sì.
4: No, mamma mia, qua si fa
2: festa. Qua lo fanno, te lo danno.
4: Davvero?
2: Una piccola donazione.
1: Una piccola donazione per the childhood model.
4: Certo, certo.
2: Gold coin.
4: Yeah, gold coin. Coin.
2: Ok?
4: Yeah.
0: Va bene, tu, Tilda, hai il tuo compito. Vai,
2: sì, vado subito.
0: Va bene, ci
1: vediamo. Vai a vedere
0: dopo
1: cosa c'è in frigorifero. No.
0: E tu, Lina, devi fare la tua spesa.
4: Anche io.
0: Vedi cosa succede quando viene a fare la spesa sabato mattina, ti trovi qui.
4: Hai visto? Ma questa è bellissima, eh. Facciamo festa come l'Italia,
1: sì,
4: qua
1: sì,
4: proprio qui.
1: Così, alla mano.
4: A mano.
1: Aperto.
0: E nel frattempo ascoltiamo una canzone che magari... Oh, speriamo che riporta tutti sulla pista di ballo.
1: Sì, sì.
0: Tu
1: sì.
0: Vuoi fare l'americano?
4: Tu vuoi fare l'americano? Qui, americano. In Adelaide, si fa.
1: Whisky soda.
4: Whisky soda.

0: qualche canzone. Mi sembra che era da un, siamo... da un film con Sofia Loren.
1: Con Sofia Loren, bello. Sì. Proprio era il suo cinema quello.
0: Sì.
1: Era il suo... Allora, prima Rita parlavamo, no? Che cerchiamo sempre, lo sai, quando specialmente noi donne proviamo sempre a fare la spesa a buon mercato.
0: Sì, mi viene in mente l'espressione che si usa tanto adesso, cost of living.
1: Sì, cost of living,
0: costo
1: che sarebbe
0: della spesa,
1: il prezzo per la vita,
2: sì,
1: diciamo.
2: Sì, più è il costo del day to day expenses,
1: sì,
2: che
1: sì.
2: È questo che ci uccide.
1: La cosa che io parlavamo tutte e due, sia io, Marco, con Rita, è che se venite qua ci sono tante cose a buon mercato.
2: Come no?
1: A buon mercato che
2: come
1: potete
2: no
1: fare pranzi, pranzini, pranzoni.
2: E pranzetti.
1: E pranzetti.
2: Già che
1: e
2: ci
1: potete,
2: siamo.
1: Potete prepararvi, tante cose possono essere cucinate, messe in congelatore per
0: sì
1: un altro giorno. Lo sai, insalatina, compri le arance per esempio, con un finocchio fa una bella insalata, e lo sai, per $2,99 è un arancio, puoi fare una bella insalata per una famiglia.
2: Come
1: ci
2: no
1: sono tutte le cose a buon mercato, c'è il gran turco che si può bollire o rostire sul barbecue.
0: E prima avete detto che c'è il riso, 5 kg di riso, mi
2: $10 dollari, basmati.
0: $10,
1: basmati,
0: ecco.
1: Vedo che siamo molto multiculturale qua, guardavo stamattina che non siamo solo italiani ma molto multiculturale. Lo sai, là si fa da mangiare per una famiglia in grande.
2: Sì, Pauline Hanson, Pauline Hanson nomina fa la spesa qua.
1: Sì.
2: Dice che capisci?
1: Sì.
2: Capisci?
1: No, perché lo sai, si parla sempre che la pensione diminuisce.
2: E come no?
1: La vita aumenta tutti i giorni e con tutto questo, vuol dire che, lo sai, si deve fare economia in tutti i rami della giornata, però l'economia sul mangiare tante volte è molto difficile a farlo.
2: E come no?
1: Però se trovate le cose a buon mercato, che si possono fare dei pasti o preparazione, mettere in congelatore, cose così, si può fare, si
2: certo
1: può fare.
2: Come no?
1: Si può
2: sì
1: fare
2: come
1: dei,
0: si deve
1: dei pranzi.
0: Pianificare un po'.
2: Tilde, tu...
1: Hai fatto un giretto, dimmi un po'.
3: C'è tanta roba che voglio, anche i carciofi.
1: Oh no!
3: Sono buonissimi.
1: Allora vi devo andare.
3: Sì, come ho detto, le rape per $3,99.
1: Sì. E i carciofi quanto erano?
3: Molto buon mercato.
1: Sì,
3: sì, buonissimi.
1: Io sono golosa dei carciofi.
2: Tu me la metti on the spot così,
1: sì,
2: però.
1: Sì. Ti piacciono i carciofi, Marco?
2: Come no?
3: Sì, moltissimo, sono buonissimi.
2: Come no?
1: Mi fanno molto bene pure.
2: Senti Tilde, qual è il tuo giorno della spesa? Il sabato?
3: Ma io quando mi viene in mente cosa che voglio vengo.
2: Come
3: perché
2: no?
3: Non devo accomodare altri, no, solo me stessa.
2: Certo, non mi inviti mai a casa, è chiaro che non devi accomodare.
1: So. Noi di solito siamo giovedì che veniamo qua perché
2: okay
1: abbiamo la serata familiare e perciò veniamo giovedì mattina e facciamo spese in grande perché di solito abbiamo 10-12.
2: Tipo giovedì che fai da mangiare? Giovedì sera.
1: Allora, di solito è peperonata, una bella peperonata con i peperoni.
2: Come no?
1: Qua. Facciamo il cavolo fiore sia bollito in insalata e sia come le frittelle.
2: Okay.
1: Facciamo le insalate, i finocchi.
2: Sì.
1: Perciò tutta la nostra spesa è sempre fatta qua ogni giovedì.
2: A che ora?
1: Di solito veniamo verso le 9.
2: No,
1: le
2: 9. No, a che ora è cena?
1: Sei sempre benvenuto.
3: Marco si presenta.
1: Le 6:30.
2: Presentati, come no?
1: Perché ci fa molto piacere.
2: Rita, giovedì sera che c'è da fare?
0: Questa giovedì sera niente.
2: Allora ci vediamo da Teresa.
0: L'indirizzo.
2: Tilde, tu sei un po'. Ci vediamo da
1: sì
2: Teresa.
1: E di solito le fragole, compriamo sempre le fragole, io ci metto un po' di zucchero.
2: Aggiungi.

0: tre posti a tavola. Giovedì sera siamo a casa tua.
1: Va bene.
2: Abbiamo bisogno dell'indirizzo e basta.
0: Vabbè, poi ce lo, ce lo, se lo vuoi dare in onda, poi magari devi aggiungere 100 di sera che tutti gli ascoltatori vengono a casa
1: con
0: tua.
1: Con le fragole ci metto la panna.
0: Come no?
1: Tante volte del gelato vicino.
0: Come
1: così.
0: No? Come
1: e,
0: no?
1: La nostra spesa è fatta qua.
3: Io lo fa veramente, io ho detto che non faccio spese per gli altri, ma lo faccio una volta alla settimana, la domenica, perché tutti i miei lavorano, allora non possono, abitano un po' lontano e allora la domenica ci riuniamo, però adesso sono in vacanza in Italia
0: E
3: allora non si fa niente.
0: Poveretti,
3: tra faccio spesa solo per me.
0: Ci dispiace che sono in Italia.
3: No, no. Stanno molto bene.
1: In casa tua, Marco, chi cucina? Te o tua moglie?
0: Dipende, ultimamente metà e metà. Ultimamente metà e metà. Ieri sera posso dire, ieri sono tornato a casa e c'era pronto per me, perché ieri sera mia moglie è uscita, è andata in città con le amiche e mi ha fatto trovare un bel chicken breast già cucinato. Io ho cucinato un po' di zucchine, un po' di insalata, mi sono fatto il contorno, però prima... Adesso c'è il doppio, la doppia cena, perché alle 5, 5 e mezza facciamo da mangiare per Jasmine.
2: Sì.
0: E devo dire che come al Restrevo Food Barn, frutta, verdura, soprattutto la verdura che per i bambini fa molto bene, cuciniamo tutti e due. Sai cosa ci piace fare tanto? La patata dolce. Questa qua sono $2 al chilo.
1: Come la fai te?
0: Allora, l'altro giorno ho fatto il purè. Quindi ho fatto mashed potatoes di patata dolce, però lo dicevo mercoledì in diretta con Piccalocca, perché sai, abbiamo questa nuova ricetta molto buona, tagli la patata dolce a metà, la metti al contrario nella teglia, un po' d'olio, un po' di sale, la metti 20 minuti nel forno, la fai arrostire, poi la giri, la appiattisci tutta, quindi la spalmi, ci metti sopra mincemeat già cucinata, cottage cheese, avocado, honey, il chili, e una ricetta
1: diverso.
0: Clean, healthy e costa
1: poco. Io li faccio come le patatine fritte, ma
0: anche
1: non li friggo, li metto in forno.
0: Li metto nell'air fryer. Tu c'hai l'air fryer a casa, Tilde?
3: Sì, oppure c'è una molto piccola per me.
0: Cambia tanto, vero, l'air fryer?
3: Sì, vengono così... crispy,
0: e l'air fryer è già caldo, non devi scaldarlo,
3: infatti,
0: è già caldo.
3: Subito fa, sì.
0: Tu c'è l'air fryer?
2: Sì, ce l'ho, però io penso che il nome è sbagliato.
0: Perché?
2: Si deve chiamare air roaster, perché è come un forno piccolino, fa lo stesso lavoro.
3: Perché non frigge, vero?
2: Infatti.
0: Sì, però è vero che, adesso voi mi confermate, quando dicono che non si usa l'olio nell'air fryer, secondo me... è un pochino una bugia.
3: No, fa bene, l'olio è la cosa migliore che possiamo avere.
0: Non dirlo a Sara, perché Sara la radio dice sempre che l'olio non si mangia.
3: No,
1: per
3: carità.
1: Io non ce l'ho l'air fryer.
0: Teresa, get on with the program.
1: No, scusa.
3: Dove sei? Parliamo dell'olio.
1: Faccio tutto nel forno con minimo olio.
2: Usa il suo forno, quello che
1: è sempre
2: l'originale.
0: Vabbè, non ti giudichiamo, adesso ok.
1: No.
3: Guarda, io l'olio lo uso dappertutto.
1: Lo sai cosa compriamo?
3: E anche bevo qualche cucchiaino così diretto.
0: D'olio?
3: Sì, perché? Per far bene alle giunte. Ti fa bene al corpo.
0: Tipo WD-40.
1: No,
3: Marco, dopo mi puoi arrostire.
0: Tilde, questo è alle 11:20 che devo arrostirti. È un po'...
1: Volevo dire che spesso, difatti, ogni settimana compriamo le melanzane qua.
0: Ah.
1: E le facciamo arrostite.
0: Come Tilde?
1: Lo faccio
2: con l'olio.
1: Li facciamo sulla grill.
3: Io ci metto
1: così,
3: un po' più tempo.
1: Olio, prezzemolo, aglio.
0: Bellissimo.
1: Bellissimo. E poi contorni.
0: Vabbè.
1: Così.
0: Questo mi fa venire fame, però.
1: Ma ci vuole il lavoro. La cucina è buona, è facile pure, però ci vuole il suo tempo.
0: Ci vuole voglia.
1: La voglia è grande.
2: Guardate tutti, io ho imparato che vuole tempo, ci vuole lavoro.
3: Vedo una signora che ha preso un bel mazzo di fiori.
2: Ah, brava. Sì. Perché ha detto che ci sono anche i fiori.
3: Sì.
0: Allora, Rita, andiamo a ascoltare una bella canzone che io con questo caldo voglio ballare. Voglio ballare. Intanto, Tilde, dopo ti andiamo a arrostire, però mi piace che Teresa ci dà sempre le ricette. Ti dà sempre qualche ricettina. Sì.
2: Dolci, salati, tutto.
0: La fragola con le fragole con la panna, a voglia, a voglia.
1: Okay. Una goccia di liquore.
0: Pure.
2: Vai. Portale a ballare allora.
0: Le signore? Ecco. No, Tilde è ballerina. Io mi fa male. Io non so ballare come Tilde.
1: Tilde è la ballerina.
0: Non so mica
1: non
0: ballare
1: sono.
0: Come Tilde. A proposito, vedi che è arrivata anche una ballerina.
2: Sì,
0: è arrivata
2: vestita
0: una
2: da
0: bella
2: ballerina.
0: Eccola.
2: Ok,
0: eccola.
2: Andiamo.
0: Vai. Dove vai?

0: disco.
1: Wow, bentornati tutti in ascolto, siete in ascolto di Radio Italiana 531 e noi siamo al Ross Trevor Food Barn, qui a 157, se non mi sbaglio, 157...
2: San Bernard Road, sì. Ross Trevor.
1: Ecco.
2: Sì, siamo a un bel punto proprio al centro della comunità.
3: Sì, sì. Sì. E oggi però proprio c'è una folle. C'è una folle che è a tutto andare oggi, che chi viene che va, è tutto a buon mercato. E ci abbiamo con noi Angela stamattina.
2: Ciao. Angela Forgione, buongiorno Angela.
4: No, fatta di potato pizza.
2: Sì,
4: yame,
3: che buona, buonissima.
4: Avevo già ordinato una per portare a casa.
2: E ho visto che hai preso anche bei fiori, vero?
4: No, ma these flowers, Tudy, io vengo ogni settimana to buy the flowers. They are fresh and the price is actually... Buongiorno Lina Scafino.
2: Lina Scafino ha fatto due grandi borse di spese.
1: È piena.
4: Ma Lina guardava, andava in cerco per le quaglie.
2: Arrivano.
3: Arriva. Io pure cercavo le quaglie.
5: Dobbiamo aspettare. Sì. Va bene. Un pochettino, ma poi verranno forse...
6: Mi hanno detto forse in 4 settimane. Ma le vongole...
2: Io ti faccio sapere quando arrivano le vongole.
6: Ma le vongole forse la settimana prossima.
2: Ah, ecco,
6: forse.
2: Allora.
6: Ha capito? Giovedì.
2: Ah,
6: no, non dobbiamo dire a tutti che è giovedì.
2: Così resta per te, vero?
1: L'hai già detto.
6: Venite qui. È un negozio meraviglioso, come abbiamo detto prima. C'è tanta roba, ma la roba è fantastica. Ho comprato del pecorino anche fresco.
2: Sì,
6: è buonissimo.
2: Sì.
6: Anche quello un po' forte. Buonissimo.
2: Ciao signora.
6: Allora, buona giornata a tutti.
1: Grazie
6: alla Radio Italiana. Grazie. 531.
3: Grazie. Sì, siamo qua a Ross Trevor Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor.
2: Io una cosa che non abbiamo menzionato ancora,
3: dimmi.
2: Perché io vengo qua e faccio sempre la spesa di questa roba, delle mandorle.
3: Ah,
2: dei cashews, di tutte robe di spuntini, di
1: frutta secca,
2: non, anche secca, sì, però c'è peanuts o cashews,
1: sì.
2: And almonds.
1: Ma se non mi sbaglio, Teresa, quello non si chiama la frutta secca in italiano?
3: No, la frutta secca è proprio la frutta che è seccata.
1: Dici,
3: e quelli,
1: okay,
3: sono noccioli, le noccioline,
1: sì,
3: le nocci.
1: Okay.
3: I peanuts sono le noccioline, dopo ci sono le mandorle, ci sono... ho perso la parola adesso per walnuts,
2: le noci,
3: le noci, ci sono tutte,
2: sì, tutte qualità.
3: Ci sono pure fagioli, fagiolini, ci sono,
2: sì,
3: tutta,
2: sì. Polenta,
3: la polenta,
2: sì, la farina di polenta, sì.
3: Ci sono le paste, la pasta di varie qualità, dopo ci sono c'è di tutto, c'è l'olio, difatti l'olio c'è, olio di vergine olive per 20 litri $280, che è un buon prezzo.
2: Dimmi, cosa vuoi dire, Giovanna?
4: Buongiorno, questa è la sorella della nostra bellissima Rosalia Gleason.
2: Oh, piacere.
4: Adriana, lei abita, perché lei abita vicinissimo here on Reed Avenue. So sei venuta a piedi?
7: No.
4: You drive?
1: No, dice che devi parlare nel microfono.
7: No,
1: va bene, ok.
4: Ciao.
1: Grazie.
4: You've got to, ciao.
3: Oh,
4: vai, okay, give her a beast.
3: No, yeah. I think I'll give her a beast. I want to have a sausage.
2: C'è la signora che ci porta ancora la pizza con i pomodori, assaggini, sì.
3: Spizzichiamo.
1: Sì, ancora abbiamo la...
3: C'è tutti i salumi qua, la mortadella, prosciutto, la salsiccia è molto buona.
1: L'antipasto
3: con citriolo e
2: formaggio. No, olive.
1: Tutto fresco.
2: Sì. Allora, se non avete, cioè anche se avete da fare, lasciate tutto, perché c'è anche dopo pranzo che potete lavare la camera, fare il letto.
1: Tu guarda, dici i lavori casalinghi?
2: Certo.
3: Ma io, la giornata è troppo bella
1: per
3: fare
1: roba casalinga. Sì,
3: io rimando sempre.
2: Perché se venite qua, ma fate quasi, non colazione, pranzo, perché c'è le pizze, c'è i dolci, c'è i salami, i prosciutti che ci abbiamo proprio davanti a noi sul tavolo, e a tutti i modi, anche se non c'è altro, siamo noi, ci conoscete di faccia, noi so che ci sentite per radio, vero?
4: Però non so. Dimmi. I was ready to wash the kitchen floor this morning.
2: Ho detto, io te l'ho detto, vieni qua.
4: Leave it, and I thought I have to ascoltare a Tilda, perché brava, lei sempre dà buoni consigli.
3: E noi abbiamo lasciato per essere qua con Radio Italiana 531 stamattina abbiamo lasciato tutto quello che di solito si fa di sabato mattina, perché siamo sempre di fretta durante la settimana. Non ho fatto niente stamattina, siamo
2: e guarda qua. Cosa ho lasciato io in casa. Mio nipote mi ha portato il mio cagnolino da guardare stamattina, e ho dovuto lasciarlo solo per venire qua, perché so che amo fare questo lavoro e voglio vedere tutta la nostra gente che ci ascoltano.
4: Teresa, ieri sera io e te siamo stati alla celebrazione dei 50 anni del
3: Centro Coordinato
2: di tutti i volontari, vero?
3: No, 50 anni di CIC.
4: Non erano solo volontari,
3: no, c'erano
4: presidenti
2: ci sono tanti volontari che partecipano a CIC.
3: Hanno partecipato. Ma ieri sera cosa eravamo? 250?
4: Quasi 200, ma erano politicians, perché loro non mancano mai.
3: No, lo sai quando devono prendere il
4: voto. A lot of the other Italian associations.
3: Sì, c'erano rappresentanti da tutte le organizzazioni italiane. È stato bello, 50 anni, lo sai. Io sono stata coinvolta con CIC perché per tanti anni ho coordinato il carnevale. Carnevale italiano, che era durante il carnevale, non il festival come adesso. Perciò, lo sai, era parte della mia vita e era interessante essere là ieri sera.
4: E sai che bello, Teresa, perché Frank Antonello and Silvio,
3: sì,
4: they are ancora, you know, involved.
3: Sì, sì, molto.
4: Perché loro erano proprio lì dal principio.
3: Io ero là pure prima di loro.
4: Prima di loro, ok.
3: Con Franca magari, ma no, non con Silvio. Silvio, io ero là prima di loro.
4: Sì,
3: sì, lo sai. Quest'anno e l'anno scorso pure le associazioni hanno iniziato con 50 anni, perché la migrazione era.
4: E loro hanno un bello progetto che forse per venire, tutte quelle posters che avevano ieri sera, perché loro vanno. Do you know a little bit about that?
3: No, ho visto che ognuno hanno dato una ricetta. Era bello.
4: Dobbiamo andare un break?
3: Andiamo un piccolo break, andiamo un stacco e dopo ritorniamo.
1: Sì, ok. Siamo qui a Ross Trevor Food Farm. Mamma mia, c'è un venticello adesso. Ok, ascoltiamo un po' di musica.

0: Allora, maledetta primavera e Clark and Vinny, oggi Rita con la musica, devo dire, on point, veramente on point. Bentornati live, okay. Siamo live con la Radio Italiana 531, direttamente da Rostrevor Food Barn. E oggi intanto Tilde sta smontando mezza radio, sta distruggendo mezza radio. Però Tilde, ti ho portato un conterraneo.
1: Sì.
0: Un conterraneo direttamente da Sulmona, abbiamo con noi Vincenzo.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: È così simpatico proprio.
2: Non come te, non come
1: no,
2: te.
0: Per cortesia, ci sono anch'io. Allora, ragazzi e ragazze, bentornati live con noi. È un momento importante perché Vincenzo è arrivato qui. Da quant'è che sei in Australia?
2: Febbraio, quindi sette mesi più o meno.
0: E noi mi hai detto che ti piace la radio.
2: Sì,
0: quindi
2: sì.
0: Sei già arruolato.
2: Ma non è male.
0: Ti faccio un contrattino.
2: Vedi, la nazione delle opportunità, d'altronde, no?
0: Esatto. Tu sei di?
2: Sulmona.
0: No, perché mi hai detto prima che ci sono tanti Adelaide che dicono che sono di Sulmona.
2: Ma in realtà sono delle Marane.
0: Che
2: è una, attenzione, è una frazione, è Sulmona, ci mancherebbe altro.
0: Però
2: non è proprio Sulmona.
0: Non discriminiamo, però non è proprio Sulmona.
2: Anzi,
0: Sulmona.
2: C'ho anche familiari delle Marane, quindi
0: così ti copri.
2: Sì, si metto le mani avanti.
0: Vincenzo, cosa fai qui ad Adelaide?
2: Adesso lavoravo a Buongiorno Caffè a Norwood.
0: Salutiamo Remo, arguably il più grande.
2: Remo, che lui è sulmonese.
0: Come no?
2: Metà sulmonese, metà marane.
0: Che arguably è uno dei più grandi milanisti che abbia mai conosciuto.
2: Sì,
0: quasi
2: sì,
0: più
2: sì.
0: Di me. Io sono stato a casa sua, c'ha una collezione, ha una teca piena di memorie, piena di un sacco di cose del Milan, quindi lo saluto perché è un grande amico anche della radio ed è un grande italiano in Australia con una grandissima storia. Quindi adesso hai finito di lavorare da Remo?
2: Sì, proprio qualche giorno fa ho finito, perché lo sai, col working holiday visa puoi lavorare massimo 6 mesi.
1: Ah.
0: E adesso
2: che cambiamo costruzioni.
0: Perché infatti, ricordiamo,
2: tanti mi dicono, sei proprio l'italiano medio,
0: come no?
2: Ristorazione e poi no? Costruzione.
0: Ma tu hai esperienza nelle costruzioni in Italia?
2: No.
0: Quindi
2: no.
0: Come me, io quando sono venuto a fare costruzioni ho detto vabbè, ok, lo devo fare per il visto, sennò se fosse stato per me, mai nella vita.
2: Sì.
0: Senti, perché Adelaide?
2: Adelaide perché ho la famiglia qua.
0: Ok, da parte di mamma e papà?
2: Mio padre.
0: Ok.
2: C'è sempre stata proprio una grande correlazione, non è che tu dici sono quei parenti lontani, loro da quando sono nato ogni estate veniva qualcuno.
0: Certo, capito, dall'Australia. Come
2: quindi
0: no?
2: C'è sempre stato questo rapporto, ho finito l'università e pensavo fosse una buona idea venire qua e fortunatamente sono venuto qua.
0: Chiedevi dove era mia moglie, okay, sì. Questa è mia moglie che ovviamente mentre siamo in diretta mi chiede le fragole. E quindi tu hai avuto parenti in casa? Cioè tu hai, come mia moglie, hai avuto questa cosa di avere tu hai dormito mai sul divano perché dovevi mettere i parenti nel letto tuo?
2: No.
0: È successa questa cosa? No, perché mia moglie ha un trauma per questa cosa.
2: Sì?
0: E come no? Perché i parenti dall'Australia venivano in Italia e lei doveva dormire sul divano.
2: No, quello perché c'eravamo casa di nonna, quindi andavano tutti, tutto si accollava tutto nonna, capito?
0: È una delle quelle case abruzzesi, immagino, tipo quelle palazzine.
2: Non proprio, però casa grande, sì.
0: Casa grande.
2: Sì, casa della famosa casa della nonna.
0: La casa della nonna, che c'è ancora, giustamente.
2: C'è ancora, sì.
0: Quindi
2: sì.
0: Sei contento, immagino, di essere qua fino a questo momento. Ti stai trovando bene?
2: Ti dico la verità, oltre le mie più rose aspettative. Rifarei questa scelta altre
0: bello,
2: mille volte.
0: Che bello. Quanti anni hai?
2: 25.
0: Ah, Tilde.
1: Il fiore della gioventù.
0: Gli special.
2: Tu quando c'hai? 28?
1: Io, 30.
0: Tra l'altro gli special qua sono così avvantaggiosi che volano via.
2: Sì.
0: Volano via, capisci che roba. Vincenzo, direttamente da Sulmona, sei qui in Australia. Qual è il tuo obiettivo? Che vuoi fare? Qual è the end game?
2: Sicuramente imparare l'inglese, innanzitutto.
0: Vabbè, però bene. Lo parli.
2: No, cioè, la strada è lunga. E poi fare più esperienze possibile, lavorare, mettere da parte, insomma, fare... impegnarsi al 100%, perché comunque è una scelta, cioè venire qua, cioè tu lo sai, lo capisci meglio di me, lasci tutto, cioè non è che vieni qua a fare, non voglio usare brutte parole, non vieni qua a fare lo stupido, ecco, quindi l'importante è fare il massimo sempre per la famiglia, no?
0: Bisogna sempre comunque venire qui con tanta determinazione.
2: Certo, quello sì.
0: E avere voglia di lavorare. E avere voglia di buttarsi in tante cose, come
2: sì.
0: Tu stai facendo adesso che sei venuto a fare l'intervista in radio. Dici, mi piace la radio, verrai in radio, poi verrai agli studi, vieni a vedere un po' di partite del Milan, perché tu sei milanista. Questo è quindi già un plus.
2: Certo, infatti andiamo d'accordo.
0: Andiamo d'accordo, ma soprattutto ti insegno che imparerai proprio la sveglia presto, alle 4 del mattina, per vedere anche partite inutili, tipo... non lo so, Sassuolo-Milan, alle 2 ci si sveglia.
2: Ho imparato subito e quest'anno non è che proprio
0: cioè, amico mio, sono 10 anni che stiamo così. Pensa che pensa com'era quando si era nella Banterira, che c'avevamo il peggio del peggio, bisognava svegliarsi alle 4 per vedere Costante.
2: Purtroppo, ecco, citando sempre Remo, Remo ha avuto la fortuna di vedere il grande Milan.
0: Come no.
2: Noi abbiamo invece la sfortuna di vivere forse gli anni più brutti.
0: Beh, però... diciamo che tu ti sei perso degli anni, ti sei perso anche tu degli anni d'oro, perché forse eri troppo piccolo.
2: Mi ricordo bene il 2000, io mi ricordo molto bene comunque il 2011.
0: Vabbè.
2: Primo Max.
0: A voglia.
2: Però già 2007 ero piccolo, capito? Cioè, vedi, 6 anni, io, però comunque.
0: Ero adolescente, me lo ricordo bene. Sì. Tilde, scusa, abbiamo...
2: Siamo italiani, scusa.
0: Siamo nella parentesi calcio, mi dispiace.
1: No, volevo parlare di quanti anni che siamo qua. Ecco. Sì. Quanti anni pensi che sono qua io?
2: Tu?
1: 65 anni.
0: 65 anni che stai qua?
1: Sì.
0: Ma veramente?
1: Eh sì.
2: Ormai è australiana.
1: Certo, sono australiana e anche italiana.
0: Quindi tu hai la doppia cittadinanza?
1: Sì.
0: Non hai lasciato
1: quella
0: italiana?
1: Non l'ho lasciata.
0: Non hai dovuto lasciarla?
1: No, io amo l'Italia e amo l'Australia.
0: Meno male,
1: sì.
0: Meno male. Un angolo abruzzese questo, che ricordiamo, Tilde, di Lanciano.
1: Sì, di Lanciano, provincia di Chieti. Ma... l'hai sentito?
2: Sì, sì.
1: Mai
2: guarda,
1: non
2: io all'università ho vissuto tanti anni con un ragazzo di Lanciano.
1: Hai visto?
0: Adesso troviamo che tu hai cucinato.
1: Lanciano è così bella, guarda.
0: Ma quanto è diverso il dialetto da Lanciano a...
1: Molto.
0: A Sulmona?
2: No, vabbè.
0: È completamente diverso?
1: Come? Si capisce, io direi che si capisce, però è diverso.
0: Ma tu, Tilde, lo parli ancora il dialetto?
1: Non so se dialetto, adesso sono tutte
0: o è una cadenza, ecco. O è la cadenza.
1: Sì, sì, ma io ricordo il dialetto di mia mamma, cioè lo posso ancora parlare così.
0: Vincenzo, dici, l'Abruzzo è una di quelle regioni dove fortunatamente ancora i giovani parlano il dialetto. Io seguo l'abruzzese medio,
2: vedo un sacco di ragazzi.
0: Ma molto più giovani anche di te, di 16-17 anni, che parlano proprio abruzzese stretto.
2: Allora, ti dico, l'Abruzzo comunque non ha un dialetto marcato, eh? Cioè non è molto marcato come altre regioni del sud.
1: Sì.
2: Però sì, comunque abbiamo una bella cadenza. Poi c'è la grande differenza, ad esempio, non è tanto sul Monalanciano, perché noi siamo più entroterra, diciamo.
1: Sì.
2: La differenza sta sulla costa. Sulla costa parlano, c'è proprio un dialetto a parte rispetto all'entroterra.
0: Tipo
2: cioè,
0: Pescara si parla.
2: Pescare, ecco, sempre parlando di università, ho fatto l'università a Teramo.
0: Ok, conosci Teramo? Certo, Teramo, come no.
2: E Teramo, la maggior parte dei ragazzi sono tutti pescaresi. Quindi io sono proprio, sono anni con pescaresi. E loro c'hanno proprio un forte richiamo.
0: E nei derby calcisti, quali sono le faide interne?
2: Le faide più grandi, vabbè, Pescara-Chieti.
0: Pescara-Chieti c'è proprio, sono nemici calcistici.
2: Sì, diciamo Pescara c'è un sacco di, Pescara c'è da pure un sacco con Ascoli.
0: Ok.
2: Fuori regione.
0: Ok.
2: Foggia. Sono pesanti, però non stanno adesso nella stessa categoria. Quindi...
0: No, perché allora l'Ascoli, tra l'altro, è una delle poche squadre in Serie B che è riuscita a fare più di 10.000 abbonamenti.
2: L'Ascoli è seguita?
0: L'Ascoli è molto seguita, però diciamo che a livello abruzzese il Pescara è la squadra un po' più insomma riconosciuta, diciamo.
1: Pescara è più di pescatori, vero? Dove fanno tanta pesca, vero?
0: E come no? Sì, sì, sì. E se no non si chiamerebbe Pescara.
1: Io ricordo che andavamo sulla spiaggia con mio padre, che ero piccola, che aspettavamo che entravano le barche e comprava il pesce.
2: Tu andavi a Fossa Cesi, andavi? Quelle parti là?
1: Ah, sì, sì. Ma chi si ricorda dove?
0: E sono 65 anni ormai, sì.
2: È vicino Lanciano, quello ci sta,
1: sì,
2: Fossa Cesi,
1: sì.
2: Vasto pure.
1: Sì, Vasto, infatti.
2: Bello, là è il miglior mare d'Abruzzo, dove comunque quelle parti là.
1: Infatti, sì, sì.
2: Sì, sì.
0: Io trovo sempre, vedi, come voglio salutare il mio amico Nunzio, che anche fa il programma sportivo, appunto, dovresti... Adesso, quando cominci un nuovo lavoro, potremmo inserirti nel programma sportivo, certo. Perché ci serve la presenza milanista. Io sono uscito dal programma e abbiamo uno juventino e un interista. Ci manca il terzo milanista. Io sento sempre una cosa che mi piace, Vincenzo, che veramente c'è un grande orgoglio abruzzese. Cioè, gli abruzzesi sono molto orgogliosi della propria terra.
2: Sì,
0: è bellissima questa cosa. Non posso dire la stessa cosa di noi lombardi. Forse perché i tuoi genitori sono entrambi abruzzesi.
2: Sì.
0: Quindi c'è anche questa cosa qua. Tilde, io sono un meticcio, perché essendo milanese, di milanese ho solamente la cadenza quando parlo, il fatto che tifo il Milan e va bene questo, ma i miei genitori sono uno siciliano e l'altro è toscana, quindi perdi quell'identità regionale.
1: Sì, sì.
0: E invece voi siete proprio orgogliosi.
2: Però
0: è una cosa
2: Milano c'è un po', cioè i milanesi
0: pochi. Dei miei amici ce ne avrò, sui 20 amici, due sono di Milano-Milano. Anzi, il mio unico, l'altro mio amico che fa Beretta, che è un nome, cognome molto milanese,
2: classico,
0: ha la mamma brasiliana, cioè capisci, ah, capisci che la saudagi, c'è un po' di nostalgia. Comunque, allora Vincenzo, facciamo una cosa. Oggi è stata proprio una, diciamo, un'introduzione.
2: Una demo.
1: Una introduzione alla nostra radio. Fatto,
0: che musica ascolti? Non ti giudico, però dici un po'.
2: Tanto hip hop.
0: Ah, italiano?
2: Americano pure. Mm. Però vecchiotto.
0: Tipo?
2: Vecchiotto.
0: Notorious B.I.G.
2: Bravo.
0: Tupac.
2: Quella roba là, sì.
0: Ok. Italiano che ti piace?
2: Tanto que. Trap Dogo, tra l'altro, a proposito di Milano,
0: amica,
2: io tutti i miei concerti che sono salito, sempre a Milano sono venuto.
0: C'è stato Marrague domenica scorsa.
2: Infatti mi è dispiaciuto. Sono stato l'anno scorso, ho visto Gue, e due o tre anni fa, non neanche ricordo, ho rivisto la riunione dei Dogo.
0: Ah, a Forum. Che hanno fatto l'album nuovo.
2: Bellissimo.
0: Sei stato al Marrageddon?
2: No.
0: Io ho avuto questa fortuna.
2: Ho
0: visto Milan-Verona. Pioggia torrenziale, cioè sì. È stato un temporale a Milano e poi dopo Milan-Verona a piedi all'ippodromo Marrageddon 2023. Spettacolo.
1: Oddio, adesso andiamo sul football.
2: L'anno scorso, a Drake, visto a Milano.
0: Bellissimo, bello. Bellissimo. Bello. Vabbè, allora sai cosa facciamo? Io preparo Marrakesh. Voi intanto fate conversazioni, io preparo.
1: Sì, va bene.
0: Tilda, a te piace Marrakesh?
1: Non mai sentito. A me piace Vittorio Romano.
0: Ma Vittorio Romano è finto, è fatto con l'AI.
1: Mi piace, cosa vuoi?
0: È fatto con l'AI.
1: Sì, sì, Massimo Ranieri.
2: Lui è il più grande di tutti. Sì,
1: sì. A me tutti i cantanti vecchi mi piacciono tutti, essendone sulla radio. Io rispolvero tutte le canzoni vecchie.
2: Ma la musica italiana è quella, d'altronde.
1: Infatti, che è più sentimentale, più bella.
2: Uno dice, vedi, Marrakesh, tutti questi nuovi che sono famosi, per carità, ma tu tanto vieni qua, gli italiani non sentono quello.
1: No, non conoscono, sì, infatti. Però adesso abbiamo tanta gioventù che viene dall'Italia.
0: Sì. Come no?
1: E allora cioè ci fanno capire, ci fanno conoscere anche queste canzoni nuove, sì.
0: Beh, questa non è tanto, per te questa canzone è nuova, per me Vincenzo un pochino meno, è un grande classico di Marrakesh, forse il suo primo successo. Grazie Vincenzo, ci vediamo
2: grazie
0: in radio,
2: ci vediamo
0: tanta roba,
2: ciao.

0: Bentornati, adesso sono ritornata io qui, avete sentito Marco per
1: con Vincenzo,
0: ma che ragazzo!
1: Un ragazzo meraviglioso, è poco tempo qui in Australia, ma sembra che ama l'Australia.
0: E sembra che è un tuo, come si dice, paesano?
1: Sì, lo stesso intorno.
0: Ecco, va bene ragazze, dobbiamo risistemarci qui.
1: Adesso andiamo a rilocare
0: sì.
1: I prezzi che abbiamo a questo meraviglioso negozio di Australia.
2: Sì, ho appena camminato, ho fatto una girata pure io adesso, è veramente...
3: C'è roba da farti...
2: È pieno di gente, pieno di gente.
3: Infatti, hanno i broccolini a $1.99 al bunch, rock melon, melone, come si dice, melone giallo,
0: giallo.
3: A $2.99 al chilo, broccoli a $2.99 al bunch. E dopo questo che mi spaventa, mi fa tanto piacere, degli aranci, una busta di 2 kg di aranci per solo $3.99 al pacco. E dopo c'è il formaggio, cioè i salumerie sono meravigliosi,
2: sì.
3: Però c'hanno i formaggi pecorino col piccante e quello senza... col piccante e col pepe, cioè se vuoi comprare col pepe oppure col piccante oppure senza niente, era $42.99 al chilo e per oggi $34.99 al chilo. Dopo nella salumeria ci abbiamo d'orsogna ham, sarebbe il prosciutto cotto, $22.99 al chilo. E Giada
0: Guda.
3: Giada.
0: Ma vedi, la devi.
3: Io se la dicevano in inglese che mettevano Guda, io sapevo leggerlo.
0: Magari lo devo assaggiare.
3: Sì, so che è buonissimo.
0: No,
3: l'ho mangiato altre volte, so che è buonissimo.
0: Okay.
3: Insomma, è solo $19.99 al chilo. E dopo c'è anche la pizza di 12 inches, sì. A solo $10 ogni pizza, oppure se comprate 3 solo per $30.
0: Magari questa è l'offerta, no?
3: L'offerta per 3 per 30
0: dollari, sì. Va bene ragazzi, noi ci siamo divertiti un sacco qui stamattina perché
2: molto.
0: C'era, prima di tutto è stata una bella giornata,
2: bellissima.
0: Secondo di tutto c'è stata tanta gente, che anche gente che conosciamo noi, no?
3: Sì.
0: Ci sono salutati, sono venuti a dirci cosa c'è dentro, tutto.
3: Sì, infatti. Vengono fuori con il carrello pieno di pizze,
0: sì.
3: Scatole di pizze e verdura. Guarda, fa una meraviglia vederle che
0: sì.
3: Vanno e vengono con le borse piene. Sì.
0: Sì. Terza cosa è che abbiamo potuto assaggiare anche noi.
2: Oh, molto.
3: Ci hanno fatto il pranzo.
2: Siamo sazi.
0: E ringraziamo tanto, prima di tutto, Adriana, che è la boss, come l'ha chiamato tu, Teresa, la boss.
2: La boss lady.
0: Ringraziamo lei e tutti gli impiegati
2: sì,
0: qui,
2: sì.
0: Tutto lo staff, perché ci hanno fatto sentire tanto benvenuti, come si dice?
2: Se siamo a casa.
0: Ci hanno accolti. Come se fossimo a casa, sì, certo. E ancora stanno lavorando molto duro per ricevere tutta la gente che viene qui oggi e sicuramente saranno sempre qui a aiutarvi per
3: certo,
0: qualunque cosa
3: sempre,
0: che avete
3: non solo
0: bisogno.
3: Non solo quando siamo noi qua, tutta
2: no,
3: la giornata, tutta la settimana.
2: Guarda, sì, veramente vale la pena, vedo che da gente si stanno
3: vedi,
2: comprando
3: due
2: le arance.
3: Borse di arance, perché il prezzo è proprio meraviglioso.
2: Sono
3: sì.
2: $3.99 il coso. Comunque, Rita, pure, mi sa che è una delle prime volte che ho lavorato con te insieme.
0: Abbiamo avuto il piacere di farlo un'altra volta, sì, mi sembra, però sì, è sempre un piacere.
2: Sì, ha un'altra apnea, un'altra apnea. Comunque, pure con la mia signorina Tilde qua.
3: Noi siamo state parecchie volte assieme fuori. No,
2: e c'è pure la nostra Angela qua, che tutti i nostri programmatori, tutti quanti, che offriamo del nostro tempo per Radio Italiana 531. Ringrazio il Ross River Food Barn per la loro ospitalità, perché veramente è stata ottima. E, la giornata bellissima, si sente la primavera, si sente l'aria che comincia a cambiare. Fra poco cominciamo a lamentarsi del caldo.
3: Sì. Ma
2: l'ospitalità qua è stato ottimo, e i fondi raccolti sono andati per Charlie's Rainbow, l'arcobaleno di Charlie, Childhood Acute Myeloid Leukemia, leucemia per i bambini.
0: E auguriamo tutto il bene per questa organizzazione caritevole, sì, che ha iniziato la mamma di questo piccolo, sì, Charlie.
2: E sono stati tanti donatori, e quello è bello pure. Venite ancora, perché questo continua tutta la giornata.
3: No, tutti i giorni, tutta la, sì, settimana, sì, c'è, cioè, sempre,
2: no, ma
3: roba.
2: Sto dicendo di tutto quello, sì, lo sai, diciamo, oggi è una giornata un po' più...
3: No, oggi perché assaggiano tutti per gratis, ti danno da assaggiare, sì, le pizze.
2: Abbiamo fatto pizza, abbiamo fatto antipasto, abbiamo fatto dolci, abbiamo fatto
3: cannelloni.
0: No, cannoli.
3: Cannoli, chocolate donut.
0: E c'era la salsiccia.
3: Sì. E la salsiccia. Allora, cos'altro? Venite qua che potete fare assaggini di tutto.
2: Accente.
3: Grazie,
2: grazie
3: Rita.
2: A tutti.
3: Ciao, ciao da me.
2: Ciao,
3: Teresa.
2: Ciao. E noi ci risentiamo la settimana che viene, venerdì prossimo. Sì, prossimo.
3: Senz'altro.
2: Sì.
0: Grazie,
3: ciao,
0: a tutti,
3: ciao,
0: per,
3: ciao,
0: il vostro ascolto. Ciao, ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Radio Italiana 531. Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144. Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
5: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria, venerdì 25 settembre dalle 6:30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414 815 806, oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6:30. Non mancate!
6: Rubini Pizzanini, tra la lelo tra la la.
7: Trippi troppo troppo trippa.
6: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
7: 531.

0: La gente sospira, il capitano al distretto, la rete si gonfia, che grande rispetto, il nostro avversario.
1: Iniziamo questa mattina con una notizia, un comunicato del club Inter, che ha annunciato la scomparsa di uno dei suoi beniamini. Sandro Mazzola è deceduto, a novembre avrebbe compiuto 84 anni. Poi più avanti ne parliamo un pochettino di più. Anticipo della Serie A della quinta giornata, una sola partita giocata questa mattina, vediamo chi è stata, e naturalmente tutto il programma della Serie A, Serie B e Serie C. Un paio di risultati di Coppa Italia, Coppa Europa, Inter, la Juventus vince e perde il Milan, bufera in campo rossonera. Calcio europeo, daremo un'occhiata infatti ai maggiori campionati europei. La FA Cup australiana ha i nomi delle due finaliste, vedremo chi sono, e che la finale verrà disputata il 10 ottobre prossimo. Concluso il calcio nel Sud Australia con tutte le finali della scorso fine settimana tra sabato e domenica, venerdì, sabato e domenica. Chi vince e chi perde? Non tutti possono vincere, vedremo un po' tutti i risultati a nostra disposizione. Naturalmente dopo la conclusione si preparano per le Presentation Night. La prima forse che è ad entrare in campo è venerdì prossimo, c'è cioè quella della Adelaide City alla Saia, centro italiano di Carrington Street. In altre notizie, in tennis, da registrare la vittoria di Zverev agli US Open finale, ha battuto il suo avversario Shelton in 4-7, 3-1, la vittoria di Zverev che non fa altro che consolidare il suo secondo posto nella graduatoria del ranking, grazie anche alla sconfitta nei quarti di finale di Carlos Alcaraz. In altre notizie abbiamo il MotoGP Gran Premio d'Austria questo fine settimana, dopo quello di Misano la scorsa settimana c'è cioè il Gran Premio di San Marino. Oggi ci saranno le libere, le terze pratiche, le libere, poi ci saranno naturalmente le qualifiche e lo sprint race. Naturalmente a Marc Marquez diciamo, è nel pole position per un suo ancora titolo mondiale. Mentre tra gli italiani spicca il nome di Gian Antonio come possibile sostituto di Bagnaia, ormai alla sua, come si dice, tramonto nella carriera di MotoGP. Ora, continuiamo, la musica è finita. Allora, andiamo avanti per commemorare, diciamo, commemorare in onore della scomparsa di Sandro Mazzola, che poi avremo fra poco. Andiamo avanti con un motivo dell'Inter.

0: Allora, sono le 12 e 6 minuti primi e siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport. Tony Tavera al microfono, Luca Armiento alla console. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Tony, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Dobbiamo fare omaggio al... abbiamo messo l'Inter perché il club ha annunciato la scomparsa di Sandro Mazzola, uno dei, diciamo, dei grandi giocatori che hanno salcato i campi di gioco. Sandro Mazzola, figlio del leggendario Valentino Mazzola, che faceva parte dell'allora Torino, che dopo la Seconda Guerra Mondiale, il grande Torino, tornava dal Portogallo per una partita amichevole e l'aereo si scontrò contro l'antenna della Basilica di Superga e purtroppo tutti i componenti dell'aereo perirono, tutta la squadra e tutti i dirigenti che avevano accompagnato la squadra. Sandro Mazzola era un ragazzino piccolo, cioè aveva solo 4 anni se non vado errato all'epoca, e quindi forse c'è un ricordo molto vago di suo padre. Però è stato Elenio Herrera negli anni 60 che ha voluto il giovane Mazzola, all'età di 18 anni, a debuttare per l'Inter, e quindi ha iniziato una carriera alquanto, diciamo, leggendaria. La sua rivalità con Gianni Rivera del Milan ha fatto epoca, diciamo, durante gli anni 60 e 70. Soprattutto si ricorda la staffetta che i due facevano per un posto in nazionale, i giornalisti interisti spingevano per Mazzola, quelli milanisti spingevano per Rivera. Alla fine, diciamo, la verità è che erano due campioni un po' differenti uno dall'altro. Mazzola era un giocatore che correva molto, una tipica mezzala che giocava in attacco, giocava anche in difesa, fisicamente era molto più forte di Rivera, però Rivera era il tipico tecnico giocatore e aveva virtù con una visione di gioco non certo facile, un giornalista degli anni 60 disse che quando Rivera toccava la palla il gioco si illuminava. Purtroppo la musica che abbiamo sentito era appunto in suo onore. Ripetiamo, a novembre avrebbe compiuto 94 anni, quindi tecnicamente era ancora 83 anni non ancora compiuti, 84. Parliamo della Serie A, che è iniziata la quinta giornata di campionato con l'anticipo. L'anticipo che ha visto la partita Monza-Sassuolo concludersi con la vittoria del Monza per 2-1. Una vittoria, diciamo, che è molto interessante per il Monza. E forse si aspettava di più dal Sassuolo, soprattutto dopo la vittoria contro la Juventus la scorsa settimana. Non è stato così perché, diciamo, il Monza, grazie ad una doppietta di un suo giocatore, ha portato a casa i 3 punti. Il programma della Serie A continua questa sera. Quindi questa sera alle ore 22, anzi due partite alle 22:30, c'è Bologna-Torino ed Udinese-Cagliari, mentre il big match di questo turno, il cosiddetto big match di questo turno, è all'1:30 di questa notte ed è Roma contro Inter. Sono le due squadre che sono nella prima in classifica, pari punti, li divide solo il quoziente reti. Quindi una partita che sarà seguita sicuramente per vedere chi manterrà la prima posizione. Se finisce in parità, rimangono come lo status quo, come si dice. Mentre il programma continua poi alle 4:15 domani mattina con Verona-Lazio. In serata di domenica si ritorna a giocare alle ore 20, che sarebbe l'orario di qua in Australia, alle ore 20. Ed abbiamo Fiorentina contro Napoli, quindi una partita anche di cartello. Alle 22:30 abbiamo Frosinone-Como e anche alle 22:30, ancora di domenica, abbiamo Parma contro Genoa. Le ultime due partite invece sono il lunedì mattina, il 21, all'1:30 c'è Juventus-Atalanta e alle 4:15 Milan-Lecce, che diciamo conclude questa quinta giornata di campionato. Vediamo se troviamo la classifica, questi che non la danno. Sappiamo che al comando c'è Roma e Napoli a pari punti, a punteggio pieno, 4 partite, 4 vittorie.
1: Ma bravo.
0: Seguono a 9 punti c'è il Como, forse la sorpresa al momento. Il Milan lo vediamo solo nella sesta posizione, a 8 punti, con 2 vittorie e 2 pareggi. Io direi di andare avanti con un brano musicale e poi daremo un'occhiata anche alla Serie B e Serie C.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Sono le 12 e 19 minuti primi, quindi siete ancora in ascolto della prima parte di Sabato Sport. Abbiamo parlato della Serie A. Allora, guardate il programma, soprattutto il big match all'1:30 di questa notte, Roma-Inter. Diamo un'occhiata al programma della Serie B. Non c'è stato nessun anticipo di Serie B. Alle 22:30 di questa sera c'è Carrarese contro Benevento, farà seguito Cremonese contro Virtus, poi c'è Palermo contro Padova, questi tutto alle 22:30. Del giorno 19. Poi durante la notte, a partire dalla mezzanotte e 45 minuti, cioè all'1:15, c'è una sola partita ed è la Sampdoria contro il Catanzaro. Alle 3 abbiamo Ascoli contro Avellino, per poi tornare alla sera alle 22:30. Vediamo un po'. Alle 22:30 abbiamo Verona contro Vicenza, non c'è il derby veneto, Arezzo contro Sud Tirol, c'è il Modena contro il Pisa, Mantova contro Pisa, scusate. E questo è lunedì mattina all'1:15, seguito da Modena contro Empoli. Prosegue il programma alle 3 della della notte della domenica. E Avellino, cioè abbiamo l'Avellino, quindi tutto è sparito. Ricordiamo che dopo questo turno c'è un riposo di ben 2 settimane, della Serie B. Si ritorna il 10 ottobre. Ovviamente ci sono impegni della nazionale, forse, immagino.
6: Ma speriamo che ce la fanno questa volta.
5: Chi?
6: La nazionale.
5: La nazionale? Ah, vabbè, la nazionale, questa è la... Vediamo un po', vediamo. Questo è un enigma che, come si dice, non si sa ancora, perché sappiamo che Mancini è tornato a guida della nazionale. Mancini lasciò la nazionale diciamo all'improvviso 2 anni fa per andare ad allenare in Arabia. Dopo che si è fatto i soldi è tornato in Italia per fare la vita da pensionato, però vuole tornare all'attività come allenatore. Vabbè, questo è il programma della Serie B. Vediamo un po' se riusciamo a trovare la Serie C. No, dobbiamo andare ad un intervallo musicale, se è possibile, per tornare con la Serie C.

0: Sono le 12:26 minuti primi e quindi siamo ancora in ascolto, siamo praticamente alla prima parte del programma Tutto Sport o Saturday Sport. Passiamo alla Serie C, si inizia questa sera alle 22 con Casertana in casa con il Scafatese, si vede una delle nuove squadre che è arrivata in Serie C. Fa seguito Forlì contro Torres, Sorrento contro Bari, quindi il Bari mi sembra, non abbiamo però la classifica, ma il Bari deve tentare di tornare ad alti livelli, prima in Serie B, poi magari eventualmente in Serie A, se ci riesce. Il Cerignola invece in casa con la Casertana all'1:30 di questa notte. Allo stesso tempo abbiamo Savona contro Casarano, Catania in casa con il Barletta, questo è il programma alle ore 4 della mattina. C'è la Salernitana in casa con il Giuliano, Altamura affronta in casa Ezzi Piceno, l'Atalanta Under 23, esatto, di 23 anni, contro il Ravenna. Abbiamo la Juventus sotto i 23 anni contro Albino Leffe. Poi c'è il Novara in casa con il Carpi. Ospitaletto in casa con Cittadella. Reggiana, che sarebbe Reggio Emilia, contro Latina. Abbiamo Inter Milano sotto i 23 anni in casa. In casa con è sparito. E queste sono alcune delle, naturalmente, delle partite di Serie C di questa notte. Ci sono stati alcuni risultati di Coppa Italia, solo due durante la settimana. E i risultati ci dicono che la Fiorentina ha superato il Pisa per 3-0, qui continua la serie positiva dopo la vittoria fuori casa in campionato. Ed il Genoa vittorioso 1-0 contro il Sud Tirol. Quindi queste le uniche due partite giocate per la Coppa Italia. Poi si ritorna verso fine dell'anno, quando entreranno in scena tutti gli altri big, diciamo, in un certo senso. Per quanto riguarda le coppe, purtroppo si è svolta la Coppa Europa, dove le due squadre italiane coinvolte sono Juventus e Milan. La Juventus che vince in casa contro il NEC, la squadra olandese, con un netto 5-0, dopo aver perduto lunedì scorso contro il Sassuolo in campionato, in una partita drammatica, di quella partita di finita 3-2 con ben tre reti nel recupero, penso un po'. E il Milan che invece in casa affrontava il Benfica, che a Mourinho come portoghese la conosce molto bene. Uno che viene dal Portogallo dovrebbe conoscere il Benfica. Purtroppo è stato molto criticato, soprattutto il risultato finale, che è stata una sconfitta di 2-0 per il Milan. È stato molto criticato per la formazione che è scesa in campo dall'inizio, dove ha lasciato i cosiddetti big, diciamo, i più esperti, tutti in panchina. Forse pensava di usare un po' un primo tempo e poi magari mettere i big nella ripresa per vincere la partita, invece è andata male. Subiscono un gol dopo un quarto d'ora, 1-0, nella ripresa poi si va a riposo sull'1-0 di deficit, poi subiscono una seconda rete dove non si capisce bene come si fa a lasciare un difensore, un attaccante libero al centro della difesa. Qualcuno doveva marcarlo.
1: Va a finire che danno il sacco all'allenatore.
0: Wow.
1: Tu giochi per vincere, non per
0: No, per
1: perdere.
0: perdere, esatto. Comunque, no. Sì, la difesa era schierata bene, tutta l'azione sulla sinistra. Quello riesce a vedere un suo amico al centro dell'area libero, con gli passa la palla lì, di prima, mette in rete per il 2-0. Quindi è vero che, diciamo, è ancora in fase di, come un cantiere in fase di di work in progress, come si dice, però work in progress fino a un certo punto, perché ormai tra siamo alla quinta di campionato, hanno fatto 3-4 partite anche di pre-campionato, dovrebbe avere un'idea più o meno chiara chi dovrebbe essere i primi 11 e poi eventualmente cambiarli quando è necessario. Invece fa ancora esperimenti e speriamo che questi esperimenti finiscano e che cambino anche i risultati. Il tempo ce lo dirà. Certo che se continua male, qualcuno deve prendere la decisione.
1: Facciamo un po' di pubblicità e torniamo di nuovo.
2: Radio Italiana 531.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'8331-0631.
6: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
9: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
8: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
9: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
8: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
9: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
8: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
9: chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
8: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
1: Zero.
0: Vabbè, sono le 12.34 minuti, vedi che torniamo al nostro programma sportivo. Allora, abbiamo parlato di alcune della Coppa Italia. Diamo un'occhiata ora ai maggiori campionati europei, il programma di questa sera. In Inghilterra, Premier League, si inizia alle ore 21, in diretta, naturalmente per chi ha Stem. C'è Tottenham Hotspur, che gioca contro l'Aston Villa. Poi si va alle 23.30, dove ci sono 3 partite a quell'ora. Ed è Brighton contro Arsenal, Everton FC contro Ipswich e Newcastle contro Hull City. Poi durante la notte, a incominciare dalle 2.30, abbiamo Nottingham Forest in casa con il Coventry, il Beaumont. Io non sapevo, non mi ricordavo, il Beaumont ha la stessa maglia del Milan, rosso-nera. È l'unica squadra inglese che indossa la squadra del Milan. Buono saperlo. Ok, Beaumont in caso con il Liverpool. Leeds United segue contro Crystal Palace. Ed Manchester e chi? Sì, non si sa. Manchester contro Sunderland. Non si sa se è Manchester United o Manchester City. Questo è strano. Poi, lunedì mattina, Fulham contro Manchester e di nuovo non si sa quale.
1: Well.
0: la penna è finita di scrivere, non ho messo che sia Manchester United. Comunque, Manchester contro, come dicevamo, contro Arsenal. E queste sono le partite molto più importanti del campionato inglese. Adesso diamo un'occhiata se è possibile ad ok, andiamo al Germania. Alla Bundesliga tedesca, naturalmente. La Bundesliga tedesca, il programma vede a questa sera le partite più importanti, naturalmente ci interessano quelle più importanti. Si inizia alle 23 con Eintracht Frankfurt in casa con il Freiburg, il HSV contro il Köln, c'è il Borussia Mönchengladbach. E questo naturalmente è il problema come si dice, della tecnologia, che mentre leggi una cosa ti esce un'altra cosa. Io direi di andare alla musica per riacciuffare di nuovo il programma.

0: sono le 12:40, minuti primi, quindi abbiamo 5 minuti prima del prossimo intervallo. Allora, se vi interessa il programma della A-League, della Lega francese, si inizia all'1:45 con il Paris Saint-Germain che in casa affronta il Strasbourg. Angers contro Troyes, questo fa seguito alle 4 della mattina, ci sono la maggior parte delle partite. Angers contro Troyes, Le Mans contro l'Orient, Lyon contro Rennes, Toulouse, molti inglesi fanno ironia su questa parola Toulouse, una città francese, che in inglese Toulouse significa uno che perde sempre. Toulouse è uno che perde spesso, invece Toulouse è una città francese. Che gioca in casa contro Le Mans, Le Havre. Auxerre in casa contro il Brest, Nice contro Lille, ed l'ultima è il Marseille in casa contro il... Ah, questo è il Paris Saint-Germain. Allora, il primo Paris che sarebbe? Paris FC. Ci sono due squadre a Parigi, Paris FC e Paris Saint-Germain. Paris FC in casa con il Strasbourg, Paris Saint-Germain in casa con... no, fuori casa, in casa del Marsiglia. Questo è per quanto riguarda, diciamo, la Francia. Torniamo però in Australia, perché giovedì, o quando sarà, mercoledì o giovedì, si è conclusa la seconda semifinale di FA Cup, dopo che il Victory si è qualificata per la vittoria di 1-0 contro il Sydney FC. C'era la partita da disputare tra il South Melbourne e il Brisbane Lions. Si è giocata a Melbourne, però il primo tempo si chiude con il Lion in vantaggio di 1-0, con una rete segnata al 30° minuto. Una rete discreta che ha portato in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa, naturalmente, ci aspettava il ritorno del South Melbourne, una reazione, naturalmente c'è stata. Prima arriva il pareggio, poi arriva il 2-1 di vantaggio. Loro insistono fino alla fine, e poi verso la fine arriva anche la terza rete, quindi vincono per 3-1 e vanno in finale anche il South Melbourne, e chi affronta il Melbourne City, Melbourne Victory, che tecnicamente sono due squadre che hanno una maggioranza di tifosi greci. Quindi, è come per esempio due squadre italiane. Quindi avremo una finale di FA Cup tutta greca di Melbourne, una che si chiama Melbourne City, Melbourne Victory, e l'altra è il South Melbourne. Però bisogna aspettare per la finale, che è il 10 ottobre prossimo, la settimana prima che inizia il campionato. C'è ancora da giocare ancora. Quindi abbiamo ancora un paio di minuti, possiamo continuare. Questo è per quanto riguarda la FA Cup australiana. Naturalmente c'è il programma del Australian Championship, c'è il Tables, come si dice, la lista delle partite. La prima partita che la Dalcity giocherà è in casa contro l'Avondale, e se lo vedrà è sabato 16 o 17, poi daremo un'occhiata più da vicino. Si gioca in casa contro l'Avondale. Il club sta lavorando abbastanza sodo, dobbiamo dire, perché abbiamo 4 settimane, 3 settimane di preparazione. C'è molto da fare a Ogden, perché si giocherà a Ogden, si è deciso di giocare a Ogden, e quindi, come ci avviciniamo, parleremo sempre di più per quanto riguarda l'Australian Championship e tutto il quadro completo.
1: Facciamo un po' di pubblicità.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di ANFE è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. ANFE Community Care, where culture and care meet.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
0: È le 12 e 16 minuti, se non vado, è 46 minuti. Non so, 46 minuti. E quindi siamo ormai gli ultimi 10 minuti scarsi di questo programma, però dobbiamo dare un'occhiata per ricapitolare tutte le finali che si sono disputate la scorsa settimana al Service FM come conclusione della stagione 2026. Si è iniziata il venerdì sera, del scorso venerdì, la finalissima contro la Dallas City contro Bill Carl, che è finita, come ho spiegato la scorsa settimana, ai calci di rigore. Dopo sette rigori a testa, l'Adler City ne sbaglia uno, il Bricali ne sbaglia due, e quindi l'Adler City diventa campione, cioè vince il titolo dopo aver concluso la stagione anche come al comando, come Premier, che le dà il diritto di partecipare all'Australian Cup. Questo per quanto riguarda i senior, mentre poi sabato mattina si sono disputate le finali delle riserve dei juniors. Nelle riserve era Metro Stars contro Campbelltown, è finita 3-1 per il Metro Stars. Nei juniors stessa finale, questa volta tecnicamente giocava il Campbelltown in casa contro il Metro Stars, e questa volta ha vinto il Campbelltown nei juniors, cioè sotto i 18 anni, per 6-3. Mentre per quanto riguarda State League One, la finalissima è stata tra l'Adelaide Croatian Riders ed Mulberry Jets, e il Croatian Riders, che ha finito il campionato come Premier, ha vinto anche la finalissima per 4-1. Quindi per essere finita prima era già qualificata per NPL l'anno prossimo. E il Mulberry, per aver raggiunto la finale, è anche lui qualificata per la promozione. Quindi entrambe, che erano retrocesse la scorsa stagione, sono ritornate subito nell'NPL la prossima stagione. Per quanto riguarda le riserve, invece, c'era Adelaide Olympic contro Fulham United. E qui c'è stata una vittoria dell'Olympic per 5-1. Quindi niente da fare per il Fulham United delle riserve. Nei juniors invece la finale era tra ancora Adelaide Olympic contro Cumberland, però questa volta l'Olympic ha perduto per 5-4. Quindi c'è un po' di bilancio. Passiamo al State League 2, dove la finalissima era tra il Vipers e il Western Strikers. Il Western Strikers, tutti sappiamo che è di matrice italiana, cercava di tornare in State League 1 dopo questo che è il secondo anno che stanno nel State League 2. Però è andata male, anzi malissimo.
4: E fanno tre anni.
0: Il Mobili Vista li ha battuti per 5-1.
4: Allora non merita di andare.
0: In State League 1. Questo è nei senior. Nelle riserve invece la finale è stata tra il Pontian Eagles e Port Adelaide Soccer Club, l'ho portato alla X Football Club. Ed è stata la vittoria del Ponte Nigos per 2-1. Sotto i 18 anni invece la finale è stata tra i Vipers ed Adelaide Hills, e qui l'ha spuntata il Vipers di nuovo, ha vinto per 3-2. Quindi una buona come si dice, fine stagione del Vipers, che vince la promozione, vince il titolo e vince anche il titolo dei sotto i 18 anni. Questo per quanto, con questo si conclude naturalmente la stagione calcistica in Sud Australia. Tutte adesso le squadre sono in preparazione per Presentation Night, forse la prima è quella di questo venerdì alla Saia, il centro italiano di Carrington Street, dove la Dry City ci saranno la Presentation Night questo venerdì. Sappiamo che anche il Fulham farà la sua presentazione all'Italian Club, c'è il Metro Sass che farà anche la sua presentazione all'Italian Club. Quindi, l'Italian Club è molto occupato in queste settimane.
4: Fa soldi, no?

0: Allora, siamo qui alle 12:51 minuti, abbiamo pochissimi minuti per concludere il programma. Lasciamo il calcio e parliamo di tennis, perché lo scorso fine settimana c'è stata la finale degli US Open. Sappiamo che Sinner non ha partecipato per riposarsi. E ha partecipato invece Alcaraz, che purtroppo si è fermato ai quarti di finale, battuto da Sheldon in 5 combattuti sets. La finale è stata tra Zverev, il tedesco Zverev, secondo nel ranking, e Sheldon, che è uno dei nuovi arrivati che sta scalendo la classifica. Però in finale l'ha spuntato il tedesco Zverev, che ha vinto in 4 set per 3-1. Lui sembra un perdente in passato, per colpa di Sinner o per colpa di Alcaraz, però questa volta ha vinto il titolo, il Grand Slam degli Stati Uniti, e consolida il suo secondo posto nel ranking, anche perché Alcaraz si è fermato ai quarti di finale. C'è il MotoGP del Gran Premio d'Austria questo fine settimana, e dopo quello di Misano la scorsa settimana, naturalmente il corridore o il motociclista da battere è sempre Marc Marquez, che si avvia ad un altro titolo. Oggi ci saranno le terze libere e poi qualifiche e sprint race. Le voci parlano di un Di Giannantonio, il probabile sostituto per Bagnaia nella Ducati. Che Bagnaia, ormai sono 2 stagioni che non riesce a migliorare la sua prestazione, forse questa sarà anche l'ultima stagione che lo vedremo nei circuiti. Allora, io credo che dobbiamo continuare a parlare, perché il nostro collega è andato a fare una visitina, e quindi ritorneremo non appena siamo pronti per... anche perché la Rosina Russo non è ancora nello studio, dovrebbe condurre il programma come di consueto il sabato a modo mio, immaginiamo che sia dietro la porta per rientrare, e vedremo. Mentre quello che ci rimane da discutere, infatti, cerchiamo di continuare ad... per quanto riguarda la Australian Championship, ho appena accennato dell'Australian Championship, che inizia il 1. Si inizia il 15 di ottobre con la prima gara, che è di giovedì 15 ottobre, ed è Preston contro Wollongong Wolves. Ricordo ai nostri ascoltatori che queste partite vengono trasmesse in telecasta diretta su SBS e SBS On Demand, mentre la seconda partita, che è il venerdì sera, il 16, c'è appunto Adelaide City contro Avondale. Poi come torneremo non molto lontano, forse la prossima settimana, a parlare di più di questo programma. E questo è tutto per questa settimana.
1: Bravo Tony, bellissimo, buone notizie.
0: E avremo forse, se siamo fortunati, avremo buone notizie. Purtroppo abbiamo iniziato con, ricordiamo, la scomparsa di Sandro Mazzola alla quasi età, cioè a 83 anni, quasi 84. Questa è stata la notizia, è stata annunciata dal club. È stato un grande giocatore, ma quelle che molti ricordano è stata la rivalità che si è creata tra lui e Rivera per quanto riguarda la nazionale. Però una rivalità che non si può paragonare, perché uno era un giocatore atletico, l'altro un giocatore tecnico, e quindi due giocatori differenti, entrambi campioni.
1: E sono ricordi di campione che non si dimenticano mai.
0: No.
1: Allora
0: possiamo concludere per questa edizione con la

0: quindi anche questa edizione di Sabato Sport è giunta alla sua conclusione, con la speranza che sia stato di vostro gradimento. Però rimanete in ascolto, perché ci fanno cenno che i nostri colleghi stanno arrivando, e quindi a modo mio farà seguito alla conclusione di questo programma. Come al solito, preparate le vostre richieste, altrimenti qua ci si addormenta. È la verità, no? Comunque, però il nostro appuntamento è come al solito la prossima settimana, alla solita ora, stesse onde radio. Non ci sono ancora, come si dice, outside broadcast in vista per quanto riguarda il sabato, e quindi il nostro appuntamento è sabato prossimo alla solita ora. Da Tony Tavella e da
1: Luca,
0: un risentirci alla prossima settimana. Ciao ciao.
1: Alla prossima settimana. Ciao ciao.

Buon pomeriggio, radioascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio 531 AM. Ringrazio Antonio Tavella dal previsto programma. Benvenuti al programma Modo Mio con Rosina e Luca. Come al solito abbiamo anche con noi in studio Sanremo, Maria e Lina. Vi ricordo il numero di telefono 8340-7700. Iniziamo il programma con il motivo. Baila, canta Gigi D'Alessio. Ascoltiamo assieme.

Adesso, buon pomeriggio per principio. Adesso abbiamo un annuncio di compleanno per Caterina Di Mase, una madre, una nonna e una amica speciale. Buon compleanno. In questo giorno così speciale vogliamo festeggiare non solo i tuoi anni, ma lo splendore regalo che la tua presenza rappresenta. Per ognuno di noi sei la guida nel porto sicuro. Come mamma, la dolcezza come nonna, l'amore di un'amica, ti auguriamo con tutto il cuore un futuro radioso, pieno di salute e serenità e di tutte le gioie più grandi che meriti. Buon compleanno, ti amo immensamente, ti amiamo immensamente. Ascoltiamo insieme. Buon compleanno, tanti auguri. Canta Enrico Musiani.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: E adesso, con il motivo Voglio amarti così, salutiamo, scusate, Mirella e Gio Praticò e famiglia Canta le piccole ore. Un bellissimo brano. Grazie, ascoltiamo assieme.

E adesso salutiamo Pasquale Formato e famiglia con il bellissimo motivo Tipi Tipi Ti, cantata da Gignola Cinguetti. Ascoltiamo insieme. Grazie, una bella scelta.

0: La prossima canzone è dedicata a Nina Basile Toscano e famiglia. Ascoltiamo il grande Toto Cutugno con il bellissimo motivo Insieme. Grazie.
1: Parlo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: E adesso il prossimo brano è dedicata alla signora, alla gentilissima signora Elena Spinelli e famiglia. Ascoltiamo insieme il bellissimo motivo Romagna Mia. Questa è una canzone nostalgia e tra le sue preferite canta Raul Casadei.

E adesso salutiamo la nostra carissima Maria Donato e famiglia con il bellissimo motivo Mamma Maria canta ricchi e poveri. Ascoltiamo insieme. Grazie.

0: Un bacione, ciao.
1: Ok, Elena. Con il bellissimo brano Quando dico amore, salutiamo Antonietta e Colin, canta Diego Zamponi.

0: Sì, un momento, un momento.
1: Benissimo. Adesso salutiamo i nostri carissimi Assunta e Filippo Belperio e famiglia con il loro preferito motivo, felicità. Canta Albano e Romina. Un abbraccio. Ascoltiamo assieme.

Benissimo, adesso grazie Assunta, comare, per la tua telefonata e per averci dedicato questa bellissima canzone a noi qui in studio. Ascoltiamo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Benissimo. Grazie Emanuela per la vostra chiamata e bellissima scelta con il motivo Sicilia mia, Sicilia, canta Privitera. Ascoltiamo assieme.

0: Ok.
1: Benissimo, benissimo. E adesso, grazie. Grazie Italia Vella per la tua bellissima richiesta con il motivo Terra Straniera, canta Luciano Taglioli. Ascoltiamo assieme.

Benissimo, adesso con il motivo 100 anni canta Marco e il Clan. Salutiamo Rosina e Giovanni Panuccio e famiglia. Ascoltiamo insieme.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per
3: sabato 19 settembre. Birdwood Terrace, North Plimpton, Churchill Road, Prospect, Everard Avenue,

0: Segui Banquet Food su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
0: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
2: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
0: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
2: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
3: Radio Italiano 531.
4: Con il motivo 100 anni canta Marco e il Clan. Salutiamo Rosina e Giovanni Panuccio e famiglia. Ascoltiamo insieme. Grazie.

Benissimo, adesso. Grazie Rosina Iossa e famiglia per la vostra chiamata e bellissima scelta con il motivo Made in Italy canta ricchi e poveri. Ascoltiamo assieme. Grazie.

0: one.
1: Yeah, that's fine. Go to Jamie.
2: E adesso salutiamo Maria Melino e Filomena Ricioppi e famiglia con il motivo Cuoricini canta come cosa. Ascoltiamo insieme.

Ok. Adesso. Con il motivo. Guarda, canta Rosella Ferraro e Casanova. Ascoltiamo assieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
5: Benissimo, adesso dedichiamo il bellissimo motivo Fox Italiano cantata da Francesca Muzzicato. La cara Anna Feltrine, Antonietta Noto, Aurora Vivian e Maria and Jerry Rossi e famiglie. Grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Alta Villa Club 281 The Parade Beulah Park.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Benissimo. Con il
1: qualcosa.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Con il motivo gelato e cioccolato. Canta Pupo, salutiamo Anna e Antonio Alaia e famiglia. Un buon gelato sarebbe sempre delizioso e saporito.
1: Okay.

con il motivo La prima notte d'amore. Salutiamo Vivian e Pina, Angelina, Esterina e le loro famiglie. Una bellissima richiesta, grazie. Canta Albano e Romina.

Benissimo, e adesso ascoltiamo insieme Adriano Celentano che canta Susanna e la dedichiamo a Susanna e Franco Savaglia. Grazie. Yeah, yeah.

detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Santina, you look amazing. Have you changed her dresser?
6: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
5: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
6: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
5: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
6: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
7: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
8: E adesso salutiamo Incoronata e Antonio Damiano con il motivo Scende la pioggia. Canta Gianni Morandi, una bellissima scelta. Grazie. Ascoltiamo assieme.

Benissimo, benissimo, con il motivo, bellissimo motivo, Chiesetta fra le rose, canta Orchestra Bagut, salutiamo il nostro carissimo amico Rocco Logozzo e famiglia, che sono in ascolto dal Canada. Grazie.

E adesso salutiamo Maria Marchetta e famiglia con il bellissimo motivo Bugiardo Amore, canto Orchestra Baguti. Ascoltiamo assieme, grazie.

0: E adesso salutiamo ai carissimi. Carissimi, siamo arrivati alla fine di questo programma. Sì. Luca, ti ringrazio come sempre per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie a Maria e Lina per la vostra compagnia. A voi, carissimi ascoltatori, vi ringrazio di vero cuore, con tanto affetto e per il vostro ascolto,
1: that's it.
0: Le vostre tante gradite telefonate e bellissime richieste. Vi lascio con il bellissimo motivo. Buona domenica. Canta Antonello Venditti. Ciao ciao, alla prossima.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per
3: sabato 19 settembre. Birdwood Terrace, North Plimpton, Churchill Road, Prospect, Everard Avenue, Keswick, Military Road, Semaphore Park and Port Road, Alberton.
4: Dina Dance Night al Sicilia Club, sabato 26 settembre dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 0422957786. Sicilia Club Dina Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare!
5: Rubini Pizzanini.
6: Tralalelo tralala.
7: Trippi troppo troppo trippa.
5: Vi conoscete questi brain rock? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
6: 531.
8: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

Ebbene sì, ebbene sì, ci sarà molto da fare. Buon sabato pomeriggio a tutti da Francesco in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Tena 531, Fai Terry One Italia Radio Station. Vi auguro a tutti una buona giornata, un buon sabato pomeriggio. Sono 6 minuti passate alle ore 3, 6 minuti passate

7, le ore 15, Pipu. Oggi è il 19 settembre del 2026. Siamo ancora nella primavera, all'inizio della primavera. So che moltissimi di noi, sai, al momento abbiamo anche dei, diciamo, come si può dire, delle allergie ai pollini, ma new worries, be happy. Al momento la temperatura 26 gradi, bellissima giornata, soleggiatissima, e anche il weekend si prospetta bene. Salutiamo anche il team che ci ha preceduto, con Luca alla console e Rosina Russo e il suo team, e naturalmente risalutiamo anche tutti voi che ci state ascoltando. E cominciamo subito con una canzone, era già partita all'inizio del programma, però sai com'è, Tegherisi, stiamo calmi, poi parleremo di tante cose. Occidentali Scarma, questo ce lo canta Francesco Gabbani. Occidentali Scarma.

Occidentali, Occidentali Scar. Ma ce l'ha appena fatta ascoltare Francesco Gabbani, che poi tra l'altro si è anche aggiudicato il primo posto al Festival di Sanremo di 3-4 anni fa. È Occidentali Scar, ma ha partecipato poi anche all'Eurovision. E anche lì però, sai com'è, non è arrivato al primo posto. Ma New Morris, l'importante è partecipare come vuoi naturalmente. So che al momento forse state partecipando a qualche evento. Anzi, prendo anche l'occasione per fare gli auguri a tutti quelli che si sono sposati oggi, a tutti quelli che sono nati anche ieri, oggi, anche che sono pronti per domani, e naturalmente anche a tutti quelli che compiono i compleanni. E buon compleanno, e so che oggi come oggi fare un, diciamo, un party per un compleanno costa un botto, e poi specialmente sai com'è, anche se si tratta di fare i compleanni a 21 anni, e lì costa... Diciamo che costa un po' parecchio, perché sai, dicono, 21 anni, sai, il 21esimo anno, e sferi importa, e chiavi in mano, Pipu, sai, dicono che a 21 anni sei padrone di casa, però naturalmente, sai, della casa tua, anche se è la casa dei genitori, poi naturalmente, sai, diventerà anche casa tua, dipende quanti componenti familiari e sedere. Fidati ancora di me, questo ce lo canta Francesca Amoroso, fidati ancora di me.

0: tristezza che mi porto, nonostante, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

Sei un pezzo di me cantata da Max Gazzè e Levante, Beautiful Song People. Allora, buon ascolto a tutti qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo in compagnia con Francesco, con un programma dalle ore 15 alle ore 17. La situation del presente che non si capisce proprio niente, come dico sempre. Allora, carissimi tutti, siamo in un sabato pomeriggio, la giornata è bellissima, bellissima oggi, soleggiatissima, 25 gradi di temperatura. So che moltissimi sono anche al mare, lì che si prendono il sole, e qualcuno anche più, diciamo, azzardato si fa anche il tuffettino in acqua. Perché no? Per fortuna ancora oggi come oggi, sai, per il momento non abbiamo allarmismi a riguardo delle alghe, no? Queste alghe malefiche, ma anyway. Allora, carissimi tutti, io mi auguro che le cose vi vanno nel migliore dei modi e che naturalmente anche state preparandovi per fare cose belle, cose belle. Allora, in un giorno di sole, questo ce la canta Bianca Attezei, in un giorno di sole, come oggi, naturalmente.

in un giorno di sole cantata da Bianca Attezze, come quello di oggi. Allora, carissimi tutti, che bello, oggi è soleggiatissimo, la situazione è soleggiata, beautiful, I like it, e mi piace. Allora, tutto bene, tutto a posto, mi auguro proprio di sì. Ascoltiamo un altro brano musicale e poi rientriamo con fatti di storie che naturalmente succedono e non vorremmo che succederanno nel futuro. E parliamo anche un pochettino di 2020 e di guerra. Buon ascolto a tutti.

0: Sarà perché ti amo cantata dai ricchi e poveri. Beautiful song. A proposito, venti di guerra. Venti di guerra, pipu. Ahimè, è purtroppo così la situazione, eh? Non so se avete sentito, siete aggiornati anche a riguardo delle informazioni su questi siti che ci sono, però tutta roba vera, tanta roba. E ci arrivano anche le notizie che Trump finalmente ha annunciato, si è rivelato che ci sono anche delle armi potentissime in the spice, in the air. Lui dice che lì, che in alto, sai com'è, nello spazio, ha già dei satelliti pronti, anche c'ha degli armamenti pronti, però non ha detto con cosa, ma speriamo che non abbia dei laser, sai com'è, perché oggi come oggi, con le nuove tecnologie, c'è aspettarsi che di tutto, si stanno facendo come guerre stellari. Non so se vi ricordate quel film War Star, che guerre stellari che si combatteva sullo spazio e via dicendo, bla bla bla, ma anyway, di questo piano piano ne parleremo dopo la pubblicità, eh? Radio Terra 531, buon sabato pomeriggio a tutti.
1: Radio Italiana 531.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.

Un italiano vero, sono un italiano, lasciatemi parlare. Radio Italiana 531, e rieccoci qui e buon ascolto in diretta radiofonica dagli studi e Sanremo. Ci troviamo ad Hanimash People, Adelaide, Sud Australia. Allora parlavamo di eventi di guerra, e purtroppo così è la situazione, eh? Cioè che adesso non ci dobbiamo solo guardare dal mare o dalla terra, anche dal cielo, Pipu, perché sai, dicono e ridicono che forse nel 2030, 40 e 50 c'è una grande meteorite, grandi meteoriti che piomberanno sulla terra, dicono. E però sai, ma che meteoriti? Quelle sono big, huge bomb, no? Si stanno preparando anche lassù sullo spazio a preparare, a controllare e anche monitorare e mirare e comandare e dominare il mondo sullo spazio, perché I think the future è lì. Però io preferisco stare qui, Pipu, no, anche se girano voci che dicono che questi grandi si stanno facendo, che una volta si facevano i bunker, non so se ne avete sentito parlare, questi grandi ghiricconi che naturalmente temevano per la loro in comunità, si costruivano questi bunker sottoterra, prove di bomba, rifornimento di tutto e di più, per naturalmente se facevano di qualcosa di malamente si mettevano al sicuro. Però oggi come oggi non basta, adesso addirittura vanno in alto, si stanno facendo non i bunker, si stanno costruendo proprio delle isole spaziali sullo spazio, e case con tutto, attrezzatissimi, Pipu, con i nostri soldi, con i soldi proprio dei contribuenti. Ma piano piano, tranquilli, parleremo dopo aver ascoltato altre canzoni. Ho cambiato i piani, questo ce lo canta Arisa, ho cambiato i piani.

Ho cambiato i piani per te, questo ce l'ha fatta ascoltare Arisa, una grande artista italiana. Allora, carissimi tutti, qua siete in ascolto con un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo in compagnia con Francesco, e la situation del presente che non si capisce proprio niente. Dobbiamo anche dire le cose come stanno attualmente. E qua, allora, mi è tutta una fregatura, Pippo. Oh, ma avete visto la benzina? Quanto costa? Un botto, da oggi a domani è jump come niente fosse. Qua ormai ci hanno fatto prendere l'abitudine che possono fare tutto quello che vogliono, quando vogliono e come vogliono. No, ora mi però, I think this is not fair, perché secondo me questo ci fa capire che, ahimè, purtroppo le mafie hanno vinto, yeah, è proprio così, è quello che ci dimostra, perché sai, queste associazioni big and huge che dicevano qua loro non bla bla niente, abbiamo sconfitto, abbiamo preso questo, abbiamo preso quell'altro, abbiamo, ma tutte pedine, tutte stupidaggini, people. Hanno fatto un salto di qualità questi mafiosi, e sono addirittura saliti al potere, e che addirittura fanno tutto quello che vogliono e quando vogliono. E prendete anche esempio, non è che sono chiacchiere che dico io qua al momento, sono cose che vediamo, e prendiamo questi grandi uomini, questi leader, no? Vorrei Putin, Trump, questi altri leader, di come si chiama questo Netanyahu, ce ne sono moltissimi altri, no? Che fanno tutto quello che vogliono, e poi naturalmente si prendono anche come facevano una volta, no? Questi mafiosi che dominavano e poi volevano e pagati i pizzi, no? Vorrei per, diciamo, per proteggere. E così fanno adesso, democraticamente, dicono questi grandi leader: noi vi diamo la protezione perché noi vi tuteliamo, noi siamo bravi, noi siamo buoni, noi vi tuteliamo dal resto dei cattivi del mondo, che poi tra l'altro sono come, no? Sono sempre loro, come i giochi delle tre campane, no? Non so se le vi ricordate. Anyway, e si distribuiscono poi i bottini, no? Di vorrei, perciò naturalmente il bene, e mi sa che sta venendo un po' offuscato dal male, dal malaffare, e vogliono tutti fare soldi. Ma che casino, ma andate a quel paese, andate. Io preferisco stare qui nel mio piccolo e godermi le piccole cose, le cose buone, che naturalmente anche adesso, sai, non è che voglio fare un jump da una cosa all'altra, però anche non solo sul mangiare, le cose di genuine, anche su tutte le cose, anche non so se avete fatto caso, non voglio, sai, togliere niente a questi grandi artisti giovanotti, sai, che cantano bellissime e canzoni, ora vorrei me, però le canzoni di una volta, tutta un'altra cosa, Sentite che roba. Le canzoni di una volta, ritmo, melodia, no? Vorrei, sentite questo. Oh yeah.

0: Beautiful. Oh yeah.
1: Italiano.
0: Un italiano vero, fiore, che canzoni, che armonia, disua che ragude, non solo le canzoni, Allora ne ascoltiamo un'altra melodia e dopo rientriamo con fatti e con storie attuali.
1: Dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

Felicità, felicità, fortunato chi ce l'ha, e io volevo anche dedicarla a tutte le persone che sono infelici. E la felicità, avete visto com'è la felicità, e basta poco, no? Buonami, anyway, le cose anche che ci fanno felici sono cose piccolissime, cose come, vi faccio un esempio, che poi possono diventare anche grandi. E tipo, non so se anche noi nonnini, anche che genitori, quando si va a prendere il proprio figlio, anche sai, già all'età di 3-4 anni, si va proprio a prenderlo all'uscita che della scuola, e ci si vede questo bambino, diciamo femmina o maschio, voleva che ci corre subito incontro e dice nonna, nonno, papà, mamma, e ci corre incontro, così l'abbracciamo. Questo è un attimo proprio di felicità, che immenso, eh? Io mi auguro anche che la felicità, naturalmente, anche voi avrete, non dico sempre un mondo di felicità, ma anche qualche diciamo momento felice durante la giornata.

Ale, Ale, Radio Italiana 531, buon sabato pomeriggio a tutti, 25 gradi di temperatura a qual momento ad Hanimash, Adelaide, Sud Australia, Australia, bellissima giornata, soleggiatissima, e anche domani il weekend, pensate che domani sarà 23 gradi, soleggiatissimo, però oggi no, oggi 26-27 gradi di temperatura, che bello, oh, mi piace, quando c'è il sole vorrei essere come una lucertola, mettemi lì, insomma. Ma anche non è solo le lucertole, anche i gattini, ci sono tanti animali che piace anche mettersi al sole, e non solo gli animali, e quanti di voi siete lì su queste spiagge a prendere il sole messi lì, sai com'è, a panza sotto, culo vision, ci sono molti anche, si fanno anche le passeggiate per guardare cose belle, perché no, perché no, bello tutto, in questo mondo ci vuol tutto, o no, what I mean? Ebbene sì, è proprio così, andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, e buona fortuna, questo ce la canta Benji e Fede, buona fortuna a tutti.

0: momenti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
1: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
2: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
1: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
2: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
1: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
2: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
1: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
2: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
1: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
4: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

Oh yeah, voglio una vita spericolata, canzone all'incontrare, Pippo? Allora tutto sta andando a rotoli, a scatafascio, la situation del presente non si capisce proprio niente, anche a livello delle situazioni. Non so se avete seguito anche sui siti, sui computer, anche su questi emittenti che trasmettono qui anche in Australia, stazioni televisive, anche radiofoniche italiane, che parlano di quello che succede e quello che non succede, perché addirittura lì fanno cose incredibili, cose anche futuristiche. E pensate che la situazione va talmente e malamente, no? Vorrei mica nella politica, e naturalmente si fanno delle leggi che, diciamo, sono a favore delle persone e malamente, mettiamola un po' così, perché sai, non so se avete sentito parlare di questi delinquenti che vanno a rubare, poi tra una cosa e l'altra, non stiamo lì ai dettagli, vengono poi anche, diciamo, agevolati dalla politica italiana, dalle leggi. E naturalmente quello che dovrebbe, diciamo, ha subito del torto, poi passa anche dalla parte del torto, naturalmente, non vorrà mia, anche se ha ragione. Però sai, tante volte uno, sai, la situazione sfugge anche che di mano, però sempre con le leggi. È come quando dai il formaggio al topolino e poi ci metti il veleno sopra, e che casino, qua ci stanno intossicando usangu, no? E vorrà mia, e diciamo che la politica si accalappia, diciamo, adesso non sa più che pesci prendere e cerca di prendere i pesci e malamente. Non vorrei, perché poi sai come, in base alle leggi che fanno le persone votano, questo lo sappiamo anche qui. Non vorrei, diciamo, che ogni mondo è paese. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale e poi torniamo con voi.

0: La gente di Mareva. Abbiamo ascoltato una carrellata di canzoni taroccate. Che belle queste canzoni. Anche un po' di rimodernate. Però la melodia c'è, la melodia c'è. Quello, quello è importante. Non solo la, la melodia, ma anche, diciamo, le parole. Una vora mi, la lirica, che belle. I like it. E mi piace. Ci vuole anche un refresh. This is good. Non vorremmo metterci qualcosa, qualcosa in più di buono, di positivo. No, no, stupidaggini. Non vorremmo di cose, cose che ci fanno male. E a proposito di cose che ci fanno male, mamma mia, che casino. Stanno combinando, ci stanno privando di tutto. Se non facciamo attenzione, qua ci troviamo nella cacca, diciamolo nel vero senso, proprio all'italiana, no? Per non dire proprio più volgare, no? E quell'altra parola. Qua stanno facendo una situazione proprio malamente. Perché direte voi? Perché tra un po' non ci lasciano neanche fare le salsicce di casa, la salsa di casa, non ci fanno fare più niente in casa perché dicono che è poisoning, che dopo loro non si prendono la responsabilità, perché noi ci ammaliamo con queste prelibatezze che facciamo in casa. Non ci faranno fare più la salsa, non ci faranno fare più cose, cose, cose buone, tradizioni che noi facciamo, noi vogliamo e abbiamo fatto e ci piacerebbe che continuare a fare. Troveranno qualche postilla, lavorami, qualche gabula, ma chissà, speriamo di no. Pubblicità.
1: Radio Italiana 531.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

Gelato al cioccolato, Radio Tenera 531, buon sabato pomeriggio a tutti. Da Francesco sono 20 minuti passate le ore 16, oggi è il 19 di settembre del 2026. Bellissima giornata, è tutto a posto, tutto bello, Marco, un dirondello. E tu cosa?

Oh yeah, eccoci qua, ritorniamo in diretta radiofonica dallo studio Sanremo in compagnia con Francesco. E che casino, che confusione. Pensate che adesso anche questi qua che dirigono la situazione, anche qui vogliono fare, dicono, cose nuove, tutto nuovo, nuovo Rami, vogliono addirittura disboscare questi bellissimi parchi che abbiamo qui in città. Perché loro dicono che devono fare business, non per venderci il legno, nuovo Rami, che poi non è che sia un legno di tanta di qualità, però sai, tutto il legno è legno, no? È che vogliono fare, diciamo, qualcosa che tiri un po' il resto del mondo, no? Vogliono fare un qualcosa di sportivo. Allora, motori, però sai com'è? Se non c'è la benzina, sti motori come vanno? No, ora mi costa caro, costa tutto caro, Pippo. Perché non si concentrano a spendere i nostri soldi a fare, diciamo, più raffinerie di petrolio, cercare di organizzare di produrre qua il carburante in modo che nessuno ci può rompere più le scatole, no? E ora mi dobbiamo diventare indipendenti. Noi vogliamo investire, anzi noi vogliamo che voi investite i nostri soldi, naturalmente, su cose che agevolano noi il popolo australiano, no? Che mettete la benzina, che la portate dal resto che del mondo, e poi ci mettete qua, diciamo, arrivano le moto, arrivano le macchine, arrivano i cavalli, arrivano i palloni, no? Vorami, noi vogliamo anche vivere, Pipu. Lo sport è bello, che ben venga, però lo sport ce lo sappiamo fare anche è da noi, e andare proprio anche nei posti giusti. Io mi ricordo che da ragazzino si andava proprio con queste moto a fare i rally sulle montagne, su questi circuiti fuori dalla città a largo, in modo che non si faceva smog e poi dicono gli inquinamenti, che casino. Anyway, andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, il mestiere della vita. Questo ce la canta Tiziano Ferro, il mestiere della vita.

Il mestiere della vita ce l'ha fatta ascoltare Tiziano Ferro, uno dei grandi artisti italiani. Buon sabato pomeriggio a tutti, sono 28 minuti passate le ore 16, oggi è il 19 di settembre, siamo nella primavera, è springtime, moltissimi di noi abbiamo anche questi pollini, no, ci abbiamo un poco, non è di raffreddore, ci abbiamo anche questo tipo di sinusiti, i nasi toppati, lavorami, ma anyway, tutto passa, l'importante è che viene il caldo che oggi fortunatamente si fa sentire. Aspettavo solo te, questo ce lo canta Baby Kai.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria venerdì 25 settembre dalle 6:30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414 815 806, oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6:30. Non mancate!
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Ti aspetto all'altare, questo ce l'ha fatta ascoltare Tony Colombo. Facciamo anche la cura a tutti quelli che si sono sposati oggi, che adesso naturalmente stanno facendo un po' di foto in giro su questi bellissimi parchi che abbiamo qui in Adelaide, e speriamo che ce li lasciano ancora. Allora, carissimi tutti, sono 38 minuti passate le ore 16, un sabato pomeriggio, bellissima giornata, la temperatura 25 gradi, si può anche uscire in maniche corte oggi. Allora, tutto bello, so che molti di voi già vi state preparando per la serata, molti di voi siete già sulle macchine che dovete andare a celebrare questi grandi eventi che ci sono stati. È bello Pippo, ok, allora tutto bello, tutto a posto, andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, e Mi parli piano, questo ce la canta Emma, mi parli piano, cantata da Emma.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Dolce amaro, bello e brutto, e in questo mondo ci vuol tutto. Ebbene sì, è proprio così. Il programma finisce anche qui, un programma del sabato pomeriggio, dalle ore 2 sino alle ore 4, dalle ore 14 sino alle ore 6. No, scherzavo. Dalle ore 3 sino alle ore 5, dalle ore 15 sino alle ore 17. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto, salutarvi e augurarvi anche tutti una buona serata. La temperatura al momento qui ad Animash, Adelaide sull'Australia, è di 25 gradi. Buona serata a tutti, enjoy the life, people!
1: Non si capisce proprio niente, c'è chi nasce, c'è chi muore.

0: buona domenica.
1: Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile,

0: Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
2: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaya Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
2: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
1: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
2: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di 100 celle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
1: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola. La bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato del club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di Valentino, morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Ho sognato di volare con te.
4: Top 20 Countdown. Il conto alla rovescia della musica italiana del momento.
3: Sei cambiato, non vedo.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Mi sento un odore ancora.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

ci pigliamo con un gioco. E se mandiamo a mano. Piglio se sti vendo si me ne do una bella per il registro stato. Ma che tenga a fare si finisce rimanda ci fa tutto cosa. Ma che tenga a fare si musci pa' vuol dire mancato scemica ma.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
1: 1, 2, 3, 4. Andre, ma dov'è Vittoria?
5: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
5: Vabbè, una in più, una in meno.
6: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria, Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, alle 7 alle 9,
7: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
7: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
8: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
7: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
8: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
7: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
9: Radio Italiana 531.

Programma il farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.

foto sbiadite, un pezzo di una citazione a caso di qualche canzone che non l'hai nemmeno mai sentita. Ma tu non sei cattiva, no, no, sei buona come il tuo sapore tra le

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
5: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
4: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaja Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
5: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
4: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
5: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
4: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato del club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di

0: alle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 0422957786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare!
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
3: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

Non c'è tempo di capirci, figuriamoci una crisi. Però chiama se ti va. Vorrei sapere quando ridi e le battute dei tuoi amici, che fai quel sorriso là.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

una sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: No, no, no, guarda che non era per me.
1: Ah, mi scusi. Allacciate le cinture.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
5: Veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
7: Amici di Voce alla Radio, questa puntata è una puntata speciale, una puntata particolare. Racconteremo io e Javier quello che è successo in una giornata memorabile per tutti e due il 6 settembre di quest'anno.
8: Piazza del Popolo per festeggiare da Ascoli Piceno i 50 anni delle Radio Libere, nate libere ma libere veramente. Da questa mattina, dalle prime ore, siamo in diretta in tutta Italia con una staffetta. Siamo partiti dalla Puglia e poi siamo andati in Basilicata per 60 minuti e poi siamo andati in Molise e poi siamo andati in Abruzzo. Io mi chiamo Paolo Notari e sono ben felice di aver portato questa festa di compleanno qui ad Ascoli Piceno in Piazza del Popolo. Adesso, momento internazionale, Silvia Tamburiello, prima di dare il via alla sigla, dove andremo in questa ora? A chi racconteremo questa piazza e questo compleanno? Silvia.
7: Intanto grazie Paolo per questa bellissima opportunità, perché se si parla di radio libere, cosa c'è di più libero di un volo intorno al mondo? È quello che vogliamo fare in questa ora con le radio e le trasmissioni che da 6, 7, 8 anni conosco, ma che sentirete partono da molto più lontano e racconteranno la loro storia di radio libere. Ma intanto incominciamo con Voce alla Radio, ovviamente, la voce che porta le Marche nel mondo ogni sabato da 6 anni ininterrottamente. Estate, inverno, non ci sono interruzioni e andiamo in replica in tante altrettante paesi del mondo: Spagna, Belgio, Australia, Radio Italia Africa e tanti altri. E poi continueremo i viaggi in Belgio, Canada, Australia, ma andiamo con la sigla.

0: puntata di Voce alla Radio, questa volta in diretta da Ascoli Piceno. Javier, ti faccio una sorpresa, sono io ad invitarti, Ascoli Piceno, a invitarti a questo spettacolo fantastico, 50 anni di Radio Libere in Italia. Uno spettacolo qui ad Ascoli Piceno, dalla mattina alla sera di sabato 6 settembre. Noi non potremmo che esserci con le radio internazionali, quindi Javier, so che sei impegnatissimo, ma dobbiamo incominciare questa puntata specialissima.
1: Ciao Silvia, ciao a tutti. Che piacere sapere che oggi siamo propriamente nelle Marche, con tanti amici, tanti tifosi della radio, di tanti programmi, tante radio italiane libere che sono in tutto il mondo. Per me, Javier Lucca, è un piacere parlare da Rosario, Argentina, una città e un paese dove la marchigianità se vive troppo forte. Abbiamo questo incontro ogni sabato da 6 anni. Dai, facciamo un po' di storia, così raccontiamo ai nostri amici cosa è Voce alla Radio, questo programma che porta la voce dei marchigiani nel mondo e dei marchigiani nel mondo nelle Marche.
0: È proprio vero, è proprio così, e anzi, si può dire che parlando di Radio Libere, una data per noi speciale, la data della nascita di Voce alla Radio, la nostra trasmissione su tante radio che adesso andremo ad elencare, a raccontare. Ecco, l'8 marzo 2020 nasce Voce alla Radio. Nasce in un giorno in cui, per la pandemia, tutti in quel giorno ci siamo chiusi in casa, non potevamo uscire, ma la voce di Voce alla Radio è iniziata a volare libera tra l'Italia, l'Argentina e con tutti gli ospiti che abbiamo avuto da quel giorno in poi, tutti i sabati, ininterrottamente. È veramente una libertà che è iniziata, quindi una radio libera, ma libera veramente, proprio come dice Eugenio Finardi.
2: Javier, ma te la ricordi la nostra prima sigla, quella che andò proprio in onda quell'8 marzo 2020 e che ci accompagnò per tante, tante puntate, tanti anni? Questa sigla non è solo parte della storia della nostra trasmissione, ma se l'ascoltate bene e se la riconoscete, è anche parte della storia della musica italiana. Vediamo se qui a Piazza del Popolo, ad Ascoli Piceno, e i nostri ascoltatori la riconoscono.
3: Voce alla Radio. Aquí comienza Voce alla Radio, un espacio puramente italiano. Voce alla Radio, Voce alla Radio.
1: Ti porterei nel vento. Oh, buongiorno a tutti, benvenuti a Voce alla Radio, Voce alla Radio da Rosario, Argentina.
2: Vogliamo dare qualche informazione in più per aiutarvi a ricordare. Questa canzone, niente meno del 1983, fu presentata a Sanremo da un cantante che a quel tempo era veramente molto giovane, era veramente agli inizi, ma che è una rockstar mondiale. Adesso ve la facciamo riascoltare nella sua edizione originale da quel Sanremo 1983. E poi lo riconosceremo tutti insieme.

Ebbene sì, si tratta di Nuvola, un successo di Zucchero, al tempo ancora Zucchero Fornaciari, che con questa canzone si propose al Sanremo del 1983. E proprio come una nuvola, ecco, per rimanere in tema di libertà, di suono, di

canto di musica libera come una nuvola portò nel firmamento della storia della musica italiana questo giovane ragazzo, questo zucchero Fornaciari, che ormai è una rockstar, come abbiamo detto, mondiale. Andiamo avanti.

0: Sì, ti dico, io mi ricordo che quando noi abbiamo parlato con la CNN, che in quel momento si trovava qua a Rosario, dove siamo stati accolti 6 anni quasi, dopo ha chiuso e abbiamo finito il programma là. Però mi ricordo che un po' il programma pilota, diciamo, quello che poteva essere Voce della Radio, l'abbiamo fatto un po' dallo studio. Però che è successo? Quando abbiamo iniziato il vero programma, questo 8 marzo, allora avevano chiuso tutto, allora non potevo nemmeno trasferirmi alla radio. Abbiamo iniziato a fare il programma te da Ancona, io da Rosario, e così piano piano siamo arrivati un po' a tutto il mondo. Devo dire che è stato di un grande aiuto questa rete di associazioni marchigiani che abbiamo nel programma Marchigiano del Mondo. Diciamo, è un spirito che grazie alla Regione Marche si è creata attraverso una legge tanti anni fa, e si sono creati e stabiliti in tutto il mondo diverse associazioni dei marchigiani che sono immigrati nel fine dell'Ottocento, inizio del Novecento e dopo le due guerre, come mamma che è venuta dopo la Seconda Guerra. Come Marchigiano del Mondo prendo parte a questo movimento da tanti anni, e abbiamo pensato insieme a Gustavo Sant'Andrea, te, Franco Luca, mio figlio ed io, perché no arrivare con la voce delle Marche, la voce dei marchigiani e la voce di questi marchigiani che si trovavano fuori delle Marche, a trovare un momento dove si poteva parlare di tante cose, di tante del Marche oggi, del Marche di un'epoca, di questa regione al plurale bellissima. Allora niente, siamo partiti di là. Ovviamente noi, tu avevi già esperienza di radio, per me è stata la prima volta, però lo faccio con tanto piacere, tanto amore ogni sabato, che già per me è un incontro indimenticabile e che non posso mancare, ovviamente. E oggi poter arrivare insieme a te a questa iniziativa delle radio libere è un piacere e un onore, certamente.
1: Ma vogliamo ricordare, vogliamo nominare i tanti paesi che, ecco, sono coinvolti con tutte queste associazioni di marchigiani. Molte sono fondamentali perché fanno parte proprio del comitato esecutivo, ma di marchigiani nel mondo, di associazioni di marchigiani nel mondo, e direi anche tante proprio ricche di ascolani, visto che proprio siamo ad Ascoli, ce ne sono veramente tante. Lascio a te la parola, facci volare in tutto il mondo raccontando le varie associazioni.
0: Facciamo subitamente un'istoria di questa associazione, di questi marchigiani. Dobbiamo iniziare, sì, parliamo dell'America, parliamo del Canada, dove ci sono alcune associazioni là, quella che siamo appena stati a giugno con la conferenza di marchigiani del Nord America e il Canada, la nostra associazione carissima di Alma Canada. C'è anche negli Stati Uniti, e ci sono anche in Venezuela, in Brasile, Argentina, Uruguay e il Cile. Dopo ovviamente, se andiamo in Europa, sapete che la Germania è il paese della prima emigrazione marchigiana, però dopo c'è il Belgio, c'è la Francia. Dopo, se andiamo fuori, continuiamo in Europa, c'è a Londra un gruppo bellissimo, The Friends of the Marche. E ovviamente, se andiamo un po' più lontano, arriviamo anche in Australia, e adesso il Giappone, la Spagna. Ti dico, non vorrei dimenticare nessuna, però in tutti questi paesi si sono formati queste associazioni, questi amici che si chiamano anche Club Amici delle Marche. Sono gruppi di persone che hanno capito l'importanza di mantenere un po' le radici, di mantenere questo legame con la Regione Marche. E anche la Regione lo ha capito da sempre. Abbiamo una legge per i marchigiani del mondo, e dopo c'è una struttura. Una struttura che viene formata da un consiglio dove sono rappresentati tutte le associazioni marchigiani del mondo, e dopo un comitato esecutivo che ho il piacere di e prendere parte da alcune legislature, perché sempre mi ricandido, dico che sarà l'ultimo periodo, però dopo questo piacere, questa vita mi porta a essere sempre qua.
1: Oggi poi, guarda, ti ringrazio perché ti ho rubato in un momento di una giornata particolare. Fra l'altro quest'anno è un anno particolare per la vostra associazione di Rosario, Famiglia Marchigiana di Rosario, che compie 60 anni. Giornata, anno memorabile. Proprio in questi festeggiamenti e proprio in queste ore ti ho rubato, ma sei venuto con me ad Ascoli perché c'è un evento bellissimo.
0: Guarda, abbiamo marchigiani anche portati dalle Marche. Il maestro Marco Santini, violinista, e il fisarmonicista Silvano Staffolani, un artista al 100% perché anche scrive, cantautore, e anche ci fa ballare un po'. Abbiamo e faremo tante cose questi giorni, sono impegnatissimo, però si sente nell'aria la marchigianità. E ricordando un po' le associazioni, questa vita dei marchigiani nel mondo, dobbiamo ricordare, Silvia, che te ed io ci siamo conosciuti grazie a Cristina Paladini della Regione Marche, una ex funzionaria che adesso è in pensione, e mi diceva: guarda che c'è una signora che abita a New York, marchigiana, che vuole iniziare un'associazione. Allora grazie a lei ci siamo conosciuti, già te frequentavi questo mondo del giornalismo, questo mondo dei programmi di TV, di radio, e mi hai fatto un bel reportaggio alla Marriott Tower.
1: Esatto. Javier, una ancoretana e una argentino di Rosario, dove si sono conosciuti? A Broadway, proprio dove tutto il teatro del mondo, ecco, è tutto riunito lì. E da lì è nata la scintilla, poi dopo ci siamo rivisti dopo qualche anno e finalmente è nata Voce alla Radio. Penso che tu stai in partenza, ti lascio andare al tuo impegno, ma tra poco forse saremo di nuovo insieme, magari chissà, con gli amici del Belgio, con gli amici dell'Australia.
0: Tu fai, guarda, racconta, dopo te racconta un po' come il programma, la radio dove siamo, questa networking del radio che abbiamo grazie a loro che hanno cresciuto su di noi. Grazie. Ciao Silvia, devo scappare. Ciao.
1: Ciao.

0: Radio Internazionale.
1: Siamo con Don Gregorio, parroco, e il punto di riferimento di Radio Internazionale, e non poteva non mancare la sua esperienza, la sua parola.
2: Per me è stato come rinascere, quando nel 2006 sono venuto in Belgio, a Genk, una cittadina del tutto sconosciuta, e ho avuto difficoltà anche a trovarla sulla cartina. Non ho capito, se non dopo una settimana, quale fosse la lingua del posto, la lingua olandese. Io immaginavo fiammingo come lingua ufficiale, in realtà appunto è la lingua olandese. E qui ho trovato una comunità di origine italiana, e non solo, anche una comunità locale di fiammingo. È una comunità davvero cattolica, dico io, nel senso che è composta da tantissime nazionalità. Nella chiesa dei minatori italiani sono di casa gli sloveni, i portoghesi, gli spagnoli, e vicino a noi ci sono gli ucraini, ci sono i polacchi, tante altre nazionalità che fanno la cittadina di Genk, 67.000 abitanti, di cui circa 10.000 siamo italiani. E qui quindi diciamo che sono rinato al di là della mia scelta, nel senso che non conoscevo nessuno, non conoscevo il posto, quindi è stato come rinascere, perché ho riscoperto qualunque realtà appartenga alla mia vita. E una cosa bella che ho trovato è stata anche una radio. La radio è nata nel 1982, e c'è ancora uno dei fondatori, Luciano.
1: E Luciano ci collega ogni settimana.
2: Che ricorda il giorno e l'ora, perché era il 19 marzo, quindi festa di San Giuseppe, 1982, intorno alle 10 del mattino, fu trasmessa allora come radio pirata, perché non c'era nessuna concessione, nessun riconoscimento ufficiale, fu trasmesso l'inno d'Italia come primo brano su Radio Internazionale, perché erano quattro amici italiani che vivevano qui, appassionati di musica, di intrattenimento, e diedero vita alla radio, che dopo un paio di mesi trovò posto in quella che era una sorta di cantina della missione cattolica italiana, un locale appunto il cui tetto era così basso che i presentatori, i collaboratori, per tanti anni, fino allo scorso 2014, spesso hanno battuto la fronte contro la porta d'ingresso o i locali all'interno. E quella radio internazionale, ha rappresentato tanto per la comunità italiana e per la missione cattolica, che ha dato ospitalità nei suoi locali appunto all'emittente. E grazie anche all'impegno dei missionari, in particolare Don Angelo, la radio ha avuto il riconoscimento ufficiale quando anche il Belgio ha legiferato per mettere ordine nel panorama delle radio libere, e così c'è una concessione che è stata rinnovata anche per due volte successive. Adesso Radio Internazionale trasmette su FM nella zona di Genk, nelle vicinanze, su DAB Plus in tutto il Limburgo, la provincia del Limburgo, e tramite internet, in streaming nel mondo intero. Comunque c'è la ricezione. La cosa bella è che fin dall'inizio Internazionale come nome si riflette sul tentativo di dare voce a tutte le nazionalità presenti nella nostra cittadina, e dà voce anche, in particolare, anche alla nostra comunità, alla comunità della missione, alla Chiesa, che puntualmente trasmette le celebrazioni più importanti come il Natale o la Pasqua o altri momenti significativi nella vita della comunità, sia per quanto riguarda l'aspetto religioso che culturale. Nei momenti importanti la radio dà volto alla comunità. Le persone sono unite dall'informazione, ma anche dall'intrattenimento. Quindi ci sentiamo tutti quanti un po' più vicini.
1: E allora, grazie per questa panoramica, ma un primo racconto, ma sono sicura, Don Gregorio, che ce ne saranno altri. Intanto salutiamo, un saluto da Genk, da Italia in diretta.
2: Grazie.

Riconoscete questa canzone? Ha un legame speciale proprio con il Belgio. Rocco Granata, calabrese, arrivò qui da bambino con la sua famiglia. Suo padre era uno dei tanti immigrati italiani venuti a lavorare nelle miniere di carbone del Limburgo. Ma Rocco scelse invece la fisarmonica e la musica. E nel 1959, proprio dal Belgio, partì il successo mondiale di Marina, Marina, Marina.

0: Abbiamo sentito adesso la storia di Radio Internazionale, Don Gregorio, ma arriviamo a Radio Internazionale, a Radio Genk adesso. Abbiamo Mike Travers, DJ di Radio Internazionale, benvenuto, benvenuto qui a Piazza del Popolo di Ascoli Piceno.
1: Grazie, grazie Silvia, buon pomeriggio.
0: Ho voluto proprio avere DJ Mike questa sera perché vogliamo raccontare la tua trasmissione, le trasmissioni di Radio Internazionale, le musiche che da Genk arrivano in Belgio e non solo. Qual è il tuo genere? Raccontiamo la tua trasmissione.
1: Beh, allora, guarda, nel mio programma diciamo che non c'è un genere fisso. Perché in pratica il mio programma consiste in io, che sono tipo l'host del programma, ospito, invito vari DJ di vari generi a suonare dal vivo, che sia quindi techno, hardstyle, elettronica, house, qualsiasi genere. Faccio una scaletta, diciamo, io cerco di seguire una logica che si parte dal più leggero al più pesante, poi per ultimo ci sono io, che sono appunto l'host del programma e suono anche io stesso, e io faccio per lo più hardstyle.
0: Wow, ragazzi, qui abbiamo anche l'art style. Ma adesso toglici la curiosità, perché io so che c'è un evento eccezionale in Belgio, che già il nome è tutto un programma, Tomorrowland. Ma è vero che è in Belgio, che nasce in Belgio? E cos'è questa cosa enorme della musica che accomuna un sacco di ascoltatori, non solo dal Belgio, ma penso da tante parti d'Europa?
2: Don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you.
1: E aggiungerei non solo dall'Europa. In pratica, Tomorrowland è un festival che è partito nel 2005, quindi già si svolge da oltre 20 anni e nel corso degli anni ha avuto una crescita, diciamo, esponenziale. È partito che era solo un giorno, poi sono diventati due, è diventato un intero weekend. Attualmente ne fanno addirittura due, gli ultimi due weekend di luglio. In pratica, dal giovedì alla domenica, questo parco, perché è un parco pubblico alla fine, diventa un mondo a sé, dove ci stanno tipo 14 palchi diversi. Il giovedì c'è una festa dedicata per chi c'ha il campeggio. Vengono letteralmente da tutte le parti del mondo e nel corso dei due weekend attira circa 400.000 persone. Inutile dire che prendere biglietti è quasi impossibile perché viene svenduto entro un'ora e mezza massimo, quindi è difficilissimo.
0: Facci capire dove si svolge, perché vogliamo capire in quale punto idilliaco, diciamo, del Belgio ha questa fortuna di avere questo grande evento.
1: Allora, Tomorrowland si svolge in un paesino chiamato Boom, che è in provincia di Antwerp, Anversa. Quindi diciamo che da noi, da Genk, è ancora circa un'ora e mezza quasi.
0: Quando si dice davvero dal cuore dell'Europa, siete proprio nel cuore dell'Europa e da questo cuore parte tanta musica e poi, come abbiamo sentito da Don Gregorio, internazionale, perché è internazionale, sono tutte le comunità che popolano questa zona.

0: sbaglio, Mike, mi raccontavi anche che c'è un altro evento proprio a Genk, e di qui proprio Radio Internazionale, e quindi Mike Ravers, DJ Mike, la fa da padrone. Ma lo lascio presentare a te.
1: Sì, allora, dici bene, effettivamente a Genk c'è un evento, ci sono diversi eventi, ma principalmente, diciamo, uno dei più conosciuti è Genk on Stage, che in passato si chiamava Swing in Genk. Si svolge già da prima degli anni 90, quindi si svolge da una vita praticamente, ed è un festival gratuito nella città. Quindi per 3 giorni ci sono diversi palchi con diversi generi, che siano DJ, cantanti, di tutto e di più, quindi 3 giorni di musica proprio nel centro della città di Genk, gratuita per tutte le età e per tutti. Pensa, ad esempio, nel corso degli anni c'è stata di artisti italiani, per nominartene un paio, Elisa, Umberto Tozzi, poi ci sono artisti internazionali, conosciuti magari solo in Belgio, Olanda, artisti locali, c'è proprio una varietà grande di musica.
0: Guarda, quello che mi stai raccontando, visto che ecco qui ad Ascoli Piceno questa sera stiamo festeggiando i 50 anni di Radio Libere in Italia, ma questa libertà che deve essere, ecco, nell'etere in Italia da 50 anni, ma è un fenomeno che abbiamo sentito aver investito tanti altri paesi. Deve essere così, perché la musica deve essere libera di circolare, e questo è anche un messaggio, penso, di Genk on Stage. Ma facci conoscere qualcosa di più, qualche genere, qualcosa che veramente DJ Mike magari non manca mai di mandare nelle sue trasmissioni, per farci un po' assaporare. Anzi, mi sembra che, visto che già mi hai dato qualche indicazione, la stiamo incominciando a sentire.

Guarda, come dicevo, il mio genere principale, quando si tratta di me stesso, come diciamo come artista, come DJ, è principalmente hardstyle, rawstyle, uptempo, quindi musica molto spinta, molto potente. Anni fa, in passato, sono partito con la musica elettronica, ma poi ho cambiato genere, quindi per quanto riguarda me personalmente, penso che il brano che ti ho mandato, che ho scelto per questa sera per farvi sentire, è praticamente un brano che è presente in tutti i miei set da quasi 2 anni, da quando è uscito 1 anno e mezzo fa. Quindi è un brano a cui ci tengo molto, che da quando l'hanno iniziato a suonare non vedevo l'ora che uscisse, e da quando è uscito è sempre presente. Dual Damage è stato il Project, It Will Be Okay.

0: Allora, prima di continuare a sentire questo brano fantastico, Mike, ti chiedo un saluto nella lingua fiamminga per salutare gli amici di Radio Internazionale dal Belgio fiammingo.
1: Beste luisteraars van Radio Internationale, ik ben Mike en ik wil jullie allemaal een heel fijne dag wensen.
0: Bene, ci uniamo al tuo saluto. Raccontaci un attimo cosa hai salutato.
1: Beh, per farla breve, ho augurato una bellissima giornata ai nostri radioascoltatori di Radio Internazionale e li ho salutati.
0: Benissimo, allora andiamo avanti con la musica, continuiamo questa grande, grande serata di Radio Libera. Ciao Mike, un arrivederci a Radio Internazionale.
1: Grazie, ciao ciao.

0: E adesso dal Belgio torniamo in Italia, torniamo nelle Marche, torniamo a un altro palco meraviglioso. Era il 2018 ad Ancona, una serata fantastica come questa, quella dell'Ancona Beat Festival, seconda edizione.
1: Siamo alla serata finale, la seconda serata di questa seconda edizione dell'Ancona Beat Festival. Ieri sera si sono esibiti gruppi provenienti da fuori regione, abbiamo avuto un ospite d'eccezione come Ricky Gianco, stasera ne avremo un altro e soprattutto stasera avremo i gruppi locali, quelli che hanno fatto grandi beat degli anni 60.
0: Dal palco di Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno torniamo a quel palco del porto antico di Ancona dove la musica beat anni 60 di tante band di allora e di oggi si fusero con i saluti e gli auguri di tanti amici delle radio italiane nel mondo.
2: Grazie, intanto benvenuti all'Ancona Beat Festival. Ecco, io vorrei spendere due parole sulla dimensione della visibilità del festival di quest'anno, che è il secondo, perché internet e i social media hanno avuto un ruolo determinante per la promozione per questa seconda edizione dell'Ancona Beat Festival. Mai come quest'anno lo hanno fatto rimbalzare nelle radio e nelle comunità italiane nel mondo. E lo sta facendo anche adesso, perché c'è la diretta Facebook in corso con la quale l'Ancona Beat Festival può essere visto anche da loro e da tutti ora proprio nel suo svolgimento. Ieri, nella prima serata, ad esempio, è stato visto e commentato in Brasile, Belgio, Stati Uniti, e questo solo per nominarne alcuni. Io mi esprimo con i video e proprio con un video vi voglio presentare le radio e le comunità con cui in questi mesi ho presentato il festival. E non solo, perché sono stati creati dei ponti per il festival, ma anche per Ancona e per le Marche. E ciò che io già faccio con Radio ICN New York come corrispondente per l'Italia è stato con molto molto interesse ampliato per il festival ad altri paesi del mondo. Con questo video voglio inoltrare i saluti e gli auguri all'Ancona Beat Festival che ci hanno inviato le radio e le comunità marchigiane e italiane nel mondo con le quali ho realizzato collegamenti e interviste proprio insieme con le band di Ancona Beat che ascolteremo stasera. Buona serata e buona visione.
3: Ciao a tutti, sono Tony Pasquale di Radio ICN New York, il programma Ciao Tony, saluto l'Ancona Beat Festival, la nostra corrispondente Silvia Tamburiello. Questo grandissimo appuntamento di musica, arte e cultura anche a New York attraverso le onde di radio ICN. Faccio un grandissimo in bocca al lupo per questo evento meraviglioso con le straordinarie presenze del The Wanted, The Players, The Spirituals, i pronipoti e i tabù e tutti coloro che ne fanno parte di questa grande edizione dell'Ancona Beat Festival. Meraviglioso davvero. E permettetemi di fare auguri particolari al direttore artistico Gene Guglielmi e il grande coordinatore e organizzatore Stefano Spazzi. Da New York, Ancona Beat Festival anche su Radio ICN. Ciao a tutti.
4: Un affettuoso saluto da Radio Onda Azzurra, la radio degli italiani in Costa Azzurra, ad Ancona Beat Festival, ed un grazie per farci ricordare ancora per gli anni migliori. Ciao da Marco Callà.
5: La comunità marchigiana del Belgio, assieme alla radio internazionale di Genk, invia tanti saluti e auguri per il Festival Beat di Ancona. Speriamo, amici, di vederci una prossima volta in un altro festival. Buon lavoro a voi tutti.
6: Ciao Silvia, sono Nicolas, direttore del gruppo folcloristico I Piceni della città di Rosario, Argentina. Noi ti vogliamo inviare un affettuoso saluto a te e un in bocca al lupo a tutti gli organizzatori dell'Ancona Beat Festival che si terrà questo fine settimana. Noi della famiglia marchigiana siamo molto vicini a voi e a tutte le attività culturali che si svolgono nelle Marche. Vi auguriamo un grande successo e ci sentiamo presto. Arrivederci.
7: Un saluto ai partecipanti e organizzatori dell'Ancona Beat Festival 2018 da parte di Paolo Mozzi e di tutta la comunità italiana in Messico. Un grande abbraccio e forza ragazzi, in bocca al lupo.
8: Da Monza, oltre dal Canada, da questo immenso paese che racchiude una diversità culturale, etnica, eccezionale, non manca un cuore marchigiano, un cuore musicale che è vicino e batte allo stesso ritmo del Festival Beat. Auguro a tutti i partecipanti, alle bande, a chiunque sia appassionato di questo modo di vivere la vita, di intendere anche la comunicazione. Non dimentichiamo mai che la musica avvicina, non allontana, e quindi è un modo per sentirsi più prossimi ad una realtà lontana, ma che fa parte anche del vostro quotidiano. Quindi auguri vivissimi da me, Marco Luciani Castiglia, e da tutti i marchigiani del Canada.
9: Ciao ancora Beat, sono Josephine Maietta, ciao da New York, della radio Hudson University con Sabato Italiano. Auguri per il vostro secondo festival. Ciao Stefano Spazzi, auguri anche a tutti gli artisti che si esibiscono questo weekend. Un saluto speciale però va alla mia cara amica, la vostra coordinatrice delle comunicazioni, la nostra Gisetta Amburiello. Auguri ancora e buon festival. Ciao da Josephine Maietta che vi chiama e vi saluta da New York.
10: E allora l'abbiamo nominato già pochi minuti fa, è un cuore ascolano che batte a Montreal e lo abbiamo con noi. Marco Luciani Castiglia, bentornato ad Ascoli, bentornato nella tua piazza del popolo.
11: Eh sì, grazie Silvia, perché questa è la piazza dove ho consumato non so quante centinaia di scarpe avanti e indietro. Da noi si dice fare le vasche in quella piazza, quando tu fai su e giù per passare il tempo con gli amici, con la famiglia, o insomma anche soltanto per respirare l'aria medievale della nostra città. Allora si dice, hai consumato quante scarpe quest'anno? Ecco.
10: Ma Marco, tu hai consumato tante scarpe, ma diciamo che metaforicamente hai consumato anche tante radio di Ascoli, perché hai una storia veramente degna di questa puntata che oggi, veramente questa giornata fantastica delle 50 anni di Radio Libere, e tu di Radio Libere, di Ascoli, ne hai fatta veramente tanta.
11: Sì, ne ho fatta tanto, ho cominciato un'avventura, la mia avventura è cominciata giovanissimo, ahimè, avevo più o meno 15-16 anni, e mi piaceva, come mi piace tuttora, la musica reggae, quindi il radio in Maltignano, insieme ad un collega quasi più giovane di me, mi dava uno spazio. Cosa vuoi fare alla radio? Dico, va, parliamo di Bob Marley, di questa musica che mi acchiappa fortemente, insomma, e passavo un'ora la sera a far conoscere un po' la musica reggae. Poi ho avuto l'opportunità, qualche tempo dopo, di passare ad una radio storica di Ascoli Piceno, quelli che magari avranno l'occasione di sentirmi lo sanno benissimo, Radio Antenna Picena, che è forse l'unica radio che ha potuto fregiarsi dell'indirizzo più vicino a Piazza del Popolo, per cui era all'angolo fra Via Dancaria e Piazza del Popolo, per cui sicuramente è stata la radio più storica e più centrale della nostra città. E lì che ho avuto la prima esperienza completa, più totale di come fare radio, è lì che ho fatto tante amicizie e che mi sono preso lo sfizio di rendere ancora più largo il mio ventaglio di esperienze, perché anche lì c'era la possibilità di avere un'ora il sabato, due ore il sabato, un'ora la sera del giovedì, un'altra ora il lunedì mattina, insomma. Era piuttosto vario, anche chi ti ascolta varia. Da Radio Antenna Picena sono poi passato ad un'altra radio, così ti finisco tutto il giro. Sono passato alla radio che poi mi ha dato la possibilità di diventare giornalista, quindi un praticantato, come si diceva una volta, non si utilizzava la parola stage. A Radio Blu ho preso il mio patentino di giornalista dopo, credo, 5 anni di collaborazione a Radio Blu.
10: Fantastico, fantastico. Marco, ti prendiamo, ecco, qui è quasi ora, tra poco, tra un paio d'ore, ora di cena, siamo a Montreal, ti abbiamo preso vicino all'ora di pranzo, ma ecco, arriviamo a conoscere Montreal, arriviamo a conoscere la tua radio, la tua idea di radio, la tua facci conoscere com'è il mondo delle radio e della TV, che soprattutto ti ha visto, ti vede, ti ha visto protagonista a Montreal.
11: Allora, in effetti io quando ho deciso di emigrare, di trasferirmi qui in Nord America, in Canada, in questa provincia, il Quebec e a Montreal, è perché sono rimasto conquistato dalla concedetemi la parola se non esiste, multietnicità, multicultura della città, che è veramente straordinaria, e soprattutto dove c'era una presenza italiana imponente, 300.000 italiani qui stabiliti sull'isola e dintorni, ovviamente chi italiani d'origine, chi italiani nati qui, quindi italo-canadesi, chi italiani in arrivo negli ultimi tempi. Io sono stato forse uno degli ultimi della vecchia ondata, adesso c'è una nuova ondata di giovani italiani plurilaureati, ecco, per aggiornarci sui flussi migratori. E poi io sono venuto per lavorare per un settimanale italiano, il Cittadino canadese, ho collaborato anche con un altro giornale che si chiama Il Corriere Italiano, e finalmente la radio italiana che esiste qui da 64 anni mi ha rintracciato, ha saputo della mia esperienza radiofonica e mi ha proposto la collaborazione, che è durata intorno ai 15-16 anni di questi 30-31 in cui vivo qui in questa città. E poi c'è stata l'esperienza televisiva con alcune produzioni private, e infine l'ultima, che è terminata poco più di un mese fa, ad una televisione nazionale, un telegiornale nazionale, dove ero reporter, host, ossia conduttore, e giornalista nei momenti in cui c'era da fare ricerche e scrivere un pezzo su qualcosa. Quindi sicuramente la prima e più grande televisione italiana in Canada da un oceano all'altro. È stata un'esperienza molto bella.
10: E allora, ecco, una grandissima esperienza data da Ascoli proprio negli anni, ecco, che stiamo celebrando oggi, gli anni delle radio libere, e quindi, ecco, arriviamo a Montreal, dove mi confermi una grande presenza italiana, ma fortemente una grande presenza marchigiana, e anzi di Ascoli proprio, perché vogliamo raccontare la grande, fantastica associazione Alma Canada, dei grandi eventi che crea, che proprio la lega come tradizione alla nostra Ascoli.
11: Assolutamente. Allora, intanto comincio col dire che l'associazione Alma Canada, proprio quella che tu hai descritto con tanto entusiasmo, celebra quest'anno 50 anni di vita, quindi mezzo secolo in cui i marchigiani, allora ventenni e trentenni, hanno continuato, hanno creato questa forma di ritrovo, di mantenimento, di promozione della cultura marchigiana, italiana in generale, ma marchigiana e, oserei dire, ascolana in particolare, proprio perché non conosco le cifre aggiornate, ma qui ci sono circa 500 famiglie di origine marchigiana, e questo significa che ci aggiriamo probabilmente sui 4.000 e più marchigiani d'origine, con forte presenza scolana. Non te lo so neanche spiegare perché, ma probabilmente la nostra provincia era la più povera nel contesto delle Marche, ed è quella che ha dato più emigranti in questa direzione, con questa scelta. E non solo di Ascoli Piceno, anzi ad Ascoli forse siamo quelli minoritari, ma piuttosto l'entroterra, quei paesi che vanno verso Roma sulla Salaria, come Acquasanta Terme, e altri piccoli nuclei dell'entroterra che sono stati duramente toccati, tra l'altro 10 anni fa, dal terremoto. Insomma, alcuni quasi non esistono più, Pito, Pozzo, Umito e altre, Arquata del Tronto, insomma sono quinto decimo, non voglio dimenticare nessuno, se no povero me quando ascolteranno, ti sei dimenticato di noi, non facile ricordarli tutti, però ecco, insomma c'è una marchigianità molto viva qui. Quest'anno c'è stato nel contesto dell'Italy Fest anche il fatto che le Marche sono state all'onore, quindi ogni anno l'Italy Fest mette una regione in vetrina, e quest'anno ovviamente è toccata le Marche, proprio perché non è la prima volta, ma quest'anno è tornata in vetrina per i 50 anni dell'Alma. E nel contempo abbiamo proposto anche quello che è un po' il nostro fiore all'occhiello, sia la sfilata dei costumi medievali ispirati alla Quintana, alla giostra della Quintana di Ascoli Piceno. Io che sono un vecchio quintanaro, che ne ho fatte parecchie, ne ho fatte penso almeno una quindicina di quintane, era un tamburrino, uno di quelli che dava il ritmo al corteo, e insomma, mettermi nei panni medievali anche qui, anche se solo ispirati, non esattamente gli stessi che vediamo nella Quintana originale, però è un gran bel vedere, perché poi questo ce lo dice sempre la reazione della gente, che è straordinaria. Vorrei rituffarmi a New York di qualche anno fa, di 2-3 anni fa, quando sulla Fifth Avenue insomma sembravamo usciti da un set di Hollywood, tutti a fare foto con noi, tutti erano molto contenti di vederci. Ecco, insomma, molto la marchigianità brilla.
10: E vorrei dire, visto che poi ti vediamo casualmente, molto casualmente, con una maglia bianca e nera, diciamo, la marchigianità e la scolarità di Marco Luciani Castiglia si vede nel suo amore per l'Ascoli Calcio. E cosa di meglio ci può essere per Marco Luciani a Montreal, se non essere proprio protagonista di un club veramente importante?
11: Ecco, naturalmente il club è nato durante la gestione del compianto Bellini, il dottor Francesco Bellini, che aveva acquisito l'Ascoli sull'orlo del fallimento, ha riportato il club dalla Serie C alla Serie B, e avendo una conoscenza diretta fin dai primi giorni con la famiglia Bellini, mi è venuto in mente, insomma, di coinvolgere anche la passione per il tifo bianconero, per il magico picchio, come lo chiamiamo noi, e chiesi a Francesco se aveva piacere che facessimo un club anche ad Ascoli, ed in quel caso l'abbiamo creato. Poi ovviamente nello sport, nel calcio, come in tutte le cose della vita, non sempre le belle favole restano tali. Ci sono stati, nel percorso ci sono stati momenti straordinari, momenti meno belli. L'avventura di Francesco all'Ascoli è finita, ma la passione per l'Ascoli a Montreal è rimasta.
10: Quindi l'Ascoli Calcio, l'Ascoli Club a Montreal, veramente molto molto vivo, grazie al suo...
11: Sono presidente come carica.
10: Presidente, ecco, fantastico, fantastico. Quindi ragazzi, Ascoli è a Montreal a tutti i livelli. Marco, ti ringraziamo di questa bellissima finestra di Ascoli a Montreal, è come una propaggine di Ascoli che si riversa a Montreal e lo inonda veramente. Questo momento vorrei concluderlo, come tutti questi momenti in questa giornata fantastica, con una musica che Marco vuole con cui Marco vuole concludere questo momento, e un saluto, un collegamento tra Montreal, Ascoli, proprio da Marco. Qual è la tua scelta?
11: Guarda, voglio stare al passo con i tempi. Tutti conoscono adesso il dramma personale di un grandissimo compositore ascolano, che corrisponde al nome di Giovanni Allevi, e che continua a partorire musica di straordinaria fattezza. Ce ne sono tante che ho ascoltato nel corso del tempo, l'abbiamo conosciuto qui. Te ne dico una che rappresenta forse lo spirito più autentico della ascolanità, della marchigianità: O Generosa.
10: Fantastico. Allora, con queste note ci salutiamo, ma è solo, come sempre dico, un arrivederci, perché sempre torniamo a Montreal ogni volta che possiamo. Ciao Marco, salutaci Montreal, ma ci vedremo molto molto presto. Ciao!
11: Ciao, ciao a tutti!

0: Ragazzi, qui da Ascoli Piceno completiamo in un certo senso il nostro giro del mondo in radio. Arriviamo Down Under, arriviamo ad Adelaide, abbiamo Radio Italiana 531, Marco Petta, benvenuto, benvenuto su Voce alla Radio, benvenuto ad Ascoli Piceno, Marco.
1: Ciao Silvia, grazie mille, è un piacere, un onore, bellissimo essere qua.
0: Allora, conosciamo una radio italiana di una lunga storia, ma anche vivace e vivacissima, che racconta anche tanta Italia. Marco, come nasce Radio 531, Radio Italiana 531, e la vostra libertà? Ecco, raccontiamo di questa radio libera da Down Under e da tutte le parti.
1: Ma innanzitutto nasce dal 1974, perché in Australia non era possibile trasmettere in radio in nessuna lingua altro che l'inglese. Quindi nel 75 cambia la legge e quindi da lì si può, insomma, nasce la possibilità di poter produrre programmi in lingua non inglese. Cosa succede? Che questo produttore, questo producer, a volte con la traduzione italiano-inglese mi...
0: Vai, che ci piace.
1: Inganna un pochino. un producer di una radio universitaria, 5UV, contattò un gruppo di studenti universitari italiani dicendo: ma ragazzi, c'è una comunità italiana molto forte, perché non vi mettete insieme e non cominciate a fare una radio italiana o dei programmi in italiano per la vostra comunità? Perché sappiate che adesso sarà possibile, grazie a questa nuova legge che vi dà la possibilità di fare dei programmi in lingua non inglese. Quindi nel 75 questo gruppo di studenti italiani, italo-australiani, anche di seconda generazione, si sono uniti e hanno formato questa radio, si chiama Radio Paesana.
0: Radio Paesani. Ecco, perfetto. Però è bellissimo perché mi stai raccontando qualcosa del 74, ragazzi, stiamo raccontando. In questa bellissima giornata Ascoli Piceno raccontiamo la storia dal 76, ma qui ragazzi la storia va un peletto indietro. Siamo in linea con Adelaide. E poi cosa è successo?
1: Poi cosa è successo? Che il 3 marzo del 75 il primo programma con la voce storica di Enzo Dobrilla, che è stata la prima voce italiana in Australia, in radio, con questo programma Paesano. Era un programma che andava in onda due volte a settimana in questa radio, che ospitava tante radio multietniche, tante radio straniere, diciamo così. E da lì a poco le due ore sono diventate quattro, le quattro ore sono diventate sei, le sei ore sono diventate otto, e così questa libertà è diventata sempre più grande. E fino a che la Radio Italiana non ha deciso di aprire una stazione tutta sua ed è diventata Radio Italiana SA Incorporated, quindi è diventata un'incorporazione praticamente. Cosa è successo poi? Che negli anni la Radio Italiana ha acquisito un'importanza nella comunità, perché non solo era una voce per la comunità e per i club vari che si stavano formando per comunicare a tutti i cittadini italiani gli eventi nella comunità, le feste e i dinner dance e le feste comunitarie e magari questi appuntamenti nei club vari, l'Abruzzo Club, il Marche Club, insomma tutti questi club regionali che facevano parte della scena di Adelaide. Quindi cosa è successo? Che non solo era la voce dei club, la voce della comunità, ma è diventata proprio un'organizzazione importante per tutta la comunità, perché era una voce che, insomma, di cui gli italiani si fidavano. Quindi da lì la Radio Italiana ha acquisito una proprietà e ha aperto una radio vera e propria che trasmetteva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Portiamola al 2026, 51 anni dopo la Radio Italiana ha 50 programmi a settimana, tra cui Voce alla Radio, che va in onda tutti i sabati sera, e con 120 programmatori vuol dire 120 volontari che vanno in onda 7 giorni a settimana.
0: Allora possiamo fare 120 puntate, le dobbiamo intervistare ad uno.
1: Assolutamente sì.
0: Non siete 531 speaker, però questo 531 ci piace. E per gli amici di Adelaide che ci sentiranno, perché poi questo andrà di nuovo in onda sempre su Voce alla Radio, nelle nostre radio, l'orario canonico. E ricordiamo dove siete dislocati, cioè ad Adelaide dove siete?
1: Siamo in centro città, vicino al centro, in realtà a Hindmarsh, 215 Port Road di Hindmarsh. Io dico sempre quando conduco il programma la mattina, se volete portarci caffè e cornetti, questo è l'indirizzo, ecco. Quindi 215 Port Road di Hindmarsh. Adelaide è una città molto piccola, diciamo che insomma non è Sydney, non è Melbourne, non è una metropoli, quindi siamo a 10 minuti dal centro e essendo proprietari tra l'altro dell'immobile, uno dei nostri tenants, uno dei nostri affittuari alla radio è il consolato di Adelaide, italiano.
0: Wow, quindi noi siamo, allora salutiamo gli amici
1: del consolato. Quindi vediamo tanti italiani che passano, di qua per fare i vari documenti. Quindi diciamo che lavoriamo in una sede che è un po' non ti dico un centro italiano, però per tanti motivi sta diventando una specie di centro italiano. Ed è molto interessante perché è diventato negli ultimi anni anche un posto di aggregazione non solo giovanile, ma proprio di tantissime generazioni che si confrontano. Se basti pensare che, insomma, il volontario più giovane ha 22 anni e quello meno giovane, se possiamo dire così, 96. Noi abbiamo tre ultra novantenni che producono programmi, ma li producono con una voglia, con un'energia che veramente per noi più giovani è una fonte di ispirazione incredibile. Pensate che Giovanna, che produce il programma di musica classica che va in onda religiosamente da 40 anni il giovedì a mezzogiorno, ha 94 anni, cioè. Ed è una persona che di musica classica ne capisce più di chiunque altra persona ne conosca.
0: Allora, Giovanna, sei il simbolo della libertà della radio. Sei libera di parlare da 40 anni e più della tua musica classica adorata. È, come dico io, è quello che vorrò fare anche io da grande, veramente. Da grande andiamo avanti, la musica, la radio deve essere libera.
2: Già dobbiamo concludere, prima dobbiamo ricordare il nostro sponsor, l'agenzia di fiducia Destinos Ideales, che ci ha portato a Silvia in Argentina e anche mi porta a me nelle cascate di qua in Europa, in Italia. Allora, se volete viaggiare, Destinos Ideales è la nostra agenzia di confianza, con Claudio Saleh a la cabeza. Se comunicano con Claudio, preguntan por Destinos Ideales, por los proyectos, por los viajes, y a disfrutar enteramente una passione per viajare e conoscere.
0: Grazie Marco, cominciamo già a sentirle sotto, dai, queste note, perché già me ne hai parlato, però te la lascio presentare a te, una musica cult della radio, e quando si parla di Australia si pensa a quello, ma poi tante tante musiche su Radio Italiana, 531, Voce alla Radio, anche noi il sabato mattina ci svegliamo con voi, perché ricordiamo che Radio Italiana ci trasmette il sabato, diciamo, ora italiana alle 10, ora argentina no, perché ancora stanno dormendo, ma insomma siamo sempre, ci siamo. Presentiamo e poi continuiamo questa bellissima serata, giornata, mattinata, chiamala come vuoi. Ancona,
1: diciamo che un inno non ufficiale australiano sono i Men at Work con Down Under, che è un po' il simbolo dell'Australia nel mondo.
0: Ma sì, rovesciamo il mondo.
1: Lo mettiamo Down Under, lo giriamo Down Under. Grazie a tutti.
0: Ciao Marco, ci vediamo sabato. Ciao.
1: Ciao.

0: Veronica vi augura buon ascolto.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione, con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 26 settembre dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare!
3: State ascoltando Radio Italiana 531.

stare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta, sei il desiderio che muta e riuscita.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

Amare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Sei stato poesia, la poesia più dolce, pallone e rime, un messaggio costante di bellezza, figlio di Valentino, figlio del calcio, tu stesso il calcio, solo l'Inter, solo l'Italia, un'anima e due cuori, firmato Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ovviamente si unisce al coro particolarmente nutrito e insomma commosso in queste ore, che ricorda Sandro Mazzola. Abbiamo detto del minuto di raccoglimento su tutti i campi, aggiungiamo anche bandiere a mezz'asta in queste ore nella sede della FIGC a Roma, al centro tecnico federale di Coverciano, che peraltro a proposito di nazionale da domani si preparerà ad accogliere gli azzurri, 34 convocati ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, da Roberto Mancini. 4 partite di Nations League, perché in tutto questo, dopo la quinta giornata, per chi l'avesse dimenticato, ci sarà una maxi sosta, possiamo dirlo così, quest'anno per la prima volta 3 settimane, quindi sono stati un po', come dire, raggruppati gli impegni internazionali con uno stop un po' più lungo per i campionati. Ma noi tuffiamoci proprio in questa quinta giornata, aperta ieri dalla vittoria del Monza sul Sassuolo. Restiamo prevalentemente, ma non solo, nella parte destra della classifica, con qualche eccezione, con le partite delle 15. Ricordo ancora Roma-Inter alle 18 e allo stesso modo ricordo che questa sera alle 20:45 seguiremo Venezia-Lazio, oltre alla Supercoppa di basket. Ma ci arriviamo. Tutto il calcio minuto per minuto comincia tra poco meno di mezz'ora, le due gare di questa quinta di Serie A. Cominciamo dall'Udinese, che dopo 2 KO consecutivi, arrivati a loro volta dopo un buon avvio di stagione, affronta quella che possiamo definire non ancora la rivelazione, magari sì, di questo primissimo scorcio di stagione, ovvero il Cagliari di Pisacane, che con 3 vittorie in 4 gare veleggia nelle zone alte della classifica. Sarà il campo principale di tutto il calcio minuto per minuto per Udinese Cagliari. Per la presentazione delle formazioni ufficiali vado a salutare Sebastiano Franco, buon pomeriggio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio dallo stadio Friuli. Oggi all'insegna della sostenibilità, l'iniziativa dell'Udinese di arrivare, per arrivare qui allo stadio con i mezzi pubblici, in bicicletta, insomma moltissime persone hanno aderito. Andiamo subito con le formazioni, iniziamo dall'Udinese con conferme e novità importanti, ritorni importanti. 3-4-2-1 per la squadra di Rugnai, Ciocoia in porta, Abanqua, Cabassele e Bosse in difesa, Vojvoda, Miller, Kastrom e Camara a centrocampo, con Zaniolo e De Kellenkamp alle spalle di Davis. Il ritorno in campo quindi di Nicolò Zaniolo ad un mese dal suo infortunio muscolare è ritornato a disposizione di Rugnaic e Rugnaic lo ha subito schierato titolare. Risponde il Cagliari con il 4-3-2-1, Caprile in porta, Zepedro, Mina, Rodriguez e Oberdi in difesa, Romano Wings e De Jola a centrocampo con Adopò e Maldini alle spalle di Mendy, con Pisacane insomma che schiera Maldini dopo una settimana, diciamo così, travagliata dopo l'incidente occorso all'attaccante del Cagliari e della nazionale, perché è stato convocato in nazionale Daniel Maldini dopo l'incidente appunto dopo la sfida con l'Atalanta, suo il gol decisivo su rigore. A te.
2: Benissimo, e grazie per il momento a Sebastiano Franco, che ritroveremo tra pochissimo in cima alla scaletta di tutto il calcio minuto per minuto, che poi andrà avanti con la seconda gara in programma contemporaneamente ancora per la quinta di Serie A. Qui si tratta di una ripartenza, perché il Bologna riparte da Raffaele Palladino dopo l'esonero di Tedesco, un solo punticino nelle prime 4 partite. Sul fronte opposto una squadra che comunque è chiamata a dare una risposta prima della sosta, il Toro di Abate. Bologna-Torino dall'Ara, la voce di Diego Carmignani per la presentazione delle formazioni. Buon pomeriggio anche a te, Diego.
4: Ciao.

0: accetta con chissà anche un sorriso sulle labbra in caso di risultato positivo, che passa anche attraverso la novità costituita dalla difesa a tre. C'era idea che si potesse attendere per uno stravolgimento tattico, invece Palladino evidentemente ha deciso sin da subito di mettere i tre dietro, dunque non più difesa a quattro. Non ha funzionato qualcosa nelle gare di Tedesco, evidentemente ci sono le condizioni per ripartire da zero, con però questi 11: Skorupski tra i pali, Elland, Eggem e Teat, il terzetto davanti al portiere polacco, ai lati agiranno Zortea e Miranda a riempire la mediana a 4, poi Ferguson e Pobega. Non cambia il tridente del Bologna, anche se gli esterni saranno più vicini al riferimento centrale, che sarà sempre Roberto Piccoli, Cambiaghi e Bernardeschi a sostenerlo. Dall'altra parte c'è il Torino di Ignazio Abate, che non sta sfigurando, ha perso l'ultima con la Roma, ma anche qua si tratta di un laboratorio sempre aperto, anche con degli avvicendamenti interessanti. Ci sono tre elementi ad esempio che rispetto alla gara dell'Olimpico Grande Torino contro la Roma sono lasciati in panchina. C'è Perri in porta, anche qua difesa a tre, Jomert, Coco e Ismaili al posto di Comuzzo. Gli esterni non c'è Belgali, che era titolare nelle ultime uscite, Fortini e Cacciamani sulle corsie. La novità è la prima volta dal primo minuto per Braganza insieme a Mandragora e Fitzgim, davanti quasi obbligato il tandem Vlasic e Simeone, non sono disponibili, lo ricordiamo, né Casadei né Adams. Guida l'arbitro di Torre Annunziata, che tra poco fischierà, tra poco si inizierà questa giornata di calcio anche a Bologna. A te.
1: Benissimo, e grazie anche a Diego Carmignani. A proposito di allenatori che stanno cercando la quadratura senza trovarla, a dire il vero, così apriamo anche la pagina, la parentesi dedicata al calcio internazionale, in particolare all'Inghilterra. Insomma, ancora notizie negative per ora, ma siamo all'intervallo per Roberto De Zerbi, per il suo Tottenham. Avvio stentato, 2 punti in 4 partite, prime crepe, ed ora all'intervallo è ancora sotto 1-0 contro l'Aston Villa nella gara che sta inaugurando il sabato ovviamente della Premier League, con la quinta giornata anche in questo caso. E poi per concretezza aggiungiamo che si gioca anche in Spagna, è il weekend del derby della capitale, soltanto domani Atletico Real Madrid. Ma venendo a ciò che accade proprio in questi minuti, al 38esimo del primo tempo l'Osasuna è avanti 1-0 sul Rayo Vallecano. Torno però al calcio di casa nostra, perché come preannunciavo in scaletta all'interno di tutto il calcio minuto per minuto, non soltanto la Serie A e dunque Udinese Cagliari e Bologna Torino, ma anche tre partite del campionato di Serie B. Anche qui siamo alla quinta giornata, anche qui c'è stato un anticipo, quello chiuso sull'1-1 ieri sera tra Juve Stabia e Cesena. Oggi vi racconteremo Palermo-Padova con Maglio Mezzatesta, Cremonese-Virtus Entella con Cristiano Piccinelli, e ci saranno gli aggiornamenti da studio, nella fattispecie da Massimiliano Graziani in conduzione, su Carrarese-Benevento. E al rimbalzo di linea anche con gli altri campi, naturalmente chi ci racconta soprattutto, ma non solo, la stagione mondiale delle due ruote, moto mondiale, la MotoGP in particolare, weekend austriaco, Spielberg nella Stiria, partirà alle 15, tra 20 minuti la tradizionale ormai gara sprint del sabato. Quindi andando a riepilogare quello che è accaduto in mattinata e per proiettarci poi sulle emozioni che vivremo in diretta su Rai Radio 1, buon pomeriggio e ben trovato anche a Luca Cesaretti.
2: Buon pomeriggio Guido, a te e ai nostri ascoltatori. Dici bene, alle 15 il via della sprint del Gran Premio d'Austria, con una temperatura molto fresca in questo momento, 19 gradi sull'asfalto, 21 quella dell'atmosfera, anche una acquazzone nella notte al Red Bull Ring, tant'è che le prove libere della mattinata sono state umide almeno all'inizio, prima di diventare asciutte quando si trattava di qualifica. A proposito di qualifiche, partiamo però dalle ultimissime, da quelle appena andate in archivio, vale a dire Moto3 e Moto2. In Moto3 la pole di Uriarte davanti ad Almanza e Carpe, quinto Matteo Bertelle, migliori degli italiani, 18° Guido Pini. In Moto2 la pole per il ceco Salac davanti al leader Eridato Gonzalez ed Escrig, italiani più indietro, 11° Arbolino, 13° Vietti, 14° Lunetta. Ma appunto fin qui il piatto forte è stata la qualifica della classe regina nella tarda mattinata, con i primi tre raccolti addirittura in 70 millesimi e poco più, 71 per la precisione. La pole position, la quarta in Austria del tracciato, dove ne ha conquistate più o di tutti in carriera per Jorge Martin, 23esima pole in carriera, la terza stagionale dopo Olanda e Gran Bretagna. Al suo fianco, staccato di 15 millesimi, Marc Márquez con la Ducati, poi Pedro Acosta con la KTM, tre spagnoli, tre moto diverse, perché Martin è sull'Aprilia, Aprilia che festeggia la quarta pole consecutiva per la prima volta nella sua storia in

0: MotoGP nella classe regina del motomondiale, Aprilia anche in seconda fila con Marco Bezzecchi quarto a 2,5 decimi da Martin, poi Ogura, il rientrante giapponese dell'Aprilia Trackhouse, e Alex Marquez. Ducati Gresini in apertura di terza fila, settima posizione c'è Pecco Bagnaia, che è sia la peggior qualifica in carriera in Austria, dove mai aveva fatto peggio di quinto, e solo una volta l'anno da rookie non era stato in prima fila, però Bagnaia almeno riesce a ritrovare un minimo di prestazione dopo le ultime quattro round davvero da dimenticare. Ha superato il Q1, si è piazzato in settima posizione, insomma chissà che non possa provare a lottare almeno per la top 5. Chi lotterà per il mondiale sono Martin e Marquez, a pari punti dopo Misano, Bezzecchi a meno 33, Acosta è pronto lì a fare l'X Factor, a fare chi romperà le uova nel paniere.
1: E sarà prontissimo anche Luca Cesaretti, grazie per il momento, appuntamento all'interno di Tutto il Calcio minuto per minuto, calcio e non solo come amiamo ripetere. Prima di tuffarci nella cronaca sportiva di questo pomeriggio, ovviamente anche la musica degli Aerosmith.

0: ed erano già grandi artisticamente e anagraficamente gli Aerosmith ai tempi di questa Ragdoll 1987. Adesso invece sono le 14:46 minuti in diretta su Rai Radio 1 e mi accingo a ricordare quella che di qui a pochi istanti sarà la scaletta di tutto il calcio minuto per minuto. Serie A, quinta giornata, Udinese Cagliari, campo principale con Sebastiano Franco al microfono, a seguire ancora per la massima serie Bologna Torino Diego Carmignani, e poi due partite in Serie B da seguire con i nostri inviati: Palermo Padova Manlio Mezzatesta e Cremonese Virtus Sentella Cristiano Piccinelli. Aggiornamenti da studio su Carrarese Benevento, in diretta ovviamente la gara sprint del Gran Premio d'Austria classe MotoGP. Poi vi ricordo che nella seconda parte di Sabato Sport il programma è altrettanto fitto, perché noi ci ritroveremo poco dopo le 17, comincerà un'altra partita in Serie B, calcio d'inizio alle 17:15 per Sampdoria Catanzaro, la seguiremo in diretta. L'attesa sarà tutta per il big match di giornata Roma-Inter nel giorno segnato dalla scomparsa di Sandro Mazzola. Noi siamo partiti proprio da lì a inizio trasmissione. Poi questa sera a completare il quadro calcisticamente parlando Venezia-Lazio ancora per la quinta di Serie A, si muove anche la stagione del basket, il trofeo inaugurale ovviamente come accade da anni e la Supercoppa, le due semifinali. Noi daremo aggiornamenti da studio in maniera capillare, costante sulla prima sfida che è Tortona-Venezia a partire dalle 19:45 con Massimo Barchesi, il racconto della sfida per eccellenza Derby d'Italia, ovvero Olimpia Milano Virtus Bologna. Senza andare troppo in là, cominciamo dalla sigla di tutto il calcio minuto per minuto, lascio il microfono a Massimiliano Graziani, voi restate su Rai Radio 1, ripartiamo con Sabato Sport poco dopo le 17, a più tardi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Amiche e amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati da Massimiliano Graziani. Nel giorno di Roma-Inter se ne va un mito del calcio, Sandro Mazzola, simbolo dei colori nerazzurri, ma direi anche simbolo di un'epoca calcistica intera, entrato in maniera indelebile nell'immaginario sportivo. Alle 18, come detto, allo Stadio Olimpico c'è la sfida per il primato fra le prime due della classe, Roma e Inter, che giocheranno con il lutto al braccio per onorare la leggenda Sandro Mazzola, e sarà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi, a partire da quelli che ospiteranno fra pochissimo i primi due anticipi del sabato, il Friuli di Udine per Udinese Cagliari e il Dall'Ara di Bologna per la classica Bologna-Torino, anticipi della quinta giornata che ha preso il via ieri con la vittoria del Monza 2-1 sul Sassuolo, e come sempre si gioca anche in Serie B con tre partite in contemporanea che seguiremo in tutto il calcio minuto per minuto, a partire dalla sfida del Barbera fra Palermo e Padova. Partiamo con le presentazioni delle partite, iniziamo da Udine per Udinese Cagliari. Sebastiano Franco.
1: Da scoprire il vero volto dell'Udinese, ma anche la verifica delle potenzialità del Cagliari, reduce da due vittorie di fila, Lecce e Atalanta. Udinese invece che ha subito due stop e vuole rialzare la testa, Runiajc con l'emergenza in difesa per le assenze, ma che ritrova Zaniolo dopo un mese dall'infortunio muscolare dell'attaccante. L'Udinese ha perso una sola volta nelle ultime 14 sfide con il Cagliari. Pisacane con la seconda miglior difesa del campionato e con Maldini in attacco dopo una settimana travagliata in seguito all'incidente dopo la sfida con l'Atalanta. Quasi 50 anni fa, era il 26 settembre 1976, la prima partita qui al Friuli, gara di Serie C, Udinese-Seregno. Uno sguardo alle formazioni, Udinese con il 3-4-2-1, Okoye in porta, Abancuà, Cabasele e Bosse in difesa, Vojvoda, Miller, Castrom, Camarà, centrocampo con Zaniolo ed Kellenkamp alle spalle di Davis. Cagliari che risponde con il 4-3-2-1, Caprile il portiere, Zepedro, Mina, Rodriguez e Aubert in difesa, Romano, Winks, De Jola a centrocampo con Adopo e Maldini alle spalle di Mendy, l'arbitro è Manganiello di Pinerolo, gli assistenti Bianchini e Pistarelli e il quarto uomo Rapuano al VAR, Cosso e Gersini. Ci sono 26 gradi a Udine, qualche nuvola in cielo ma soprattutto sole, comunque 20.000 spettatori circa arrivati, molti aderendo all'iniziativa dell'Udinese sulla sostenibilità con i mezzi pubblici o in bicicletta. In 400 proprio sono arrivati in bicicletta qui allo stadio dal centro di Udine. La collaborazione tecnica è di Marco Rasi, linea allo studio.
0: E ora ce ne andiamo al Dall'Ara di Bologna per Bologna-Torino con Diego Carmignani.
2: E Andrea Neri che ringrazio per l'assistenza tecnica, ben trovati dunque anche dal Dall'Ara, giornata calda, qualche nuvola in cielo, hai detto bene, insomma è una classica, due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano, Bologna e Torino, sette scudetti a testa e anche la storia che è in una maglia, quella rosso-blu. Oggi è il giorno della maglia, è un giorno in cui si celebra l'orgoglio della squadra che in questo momento proprio sta facendo festa per ricordare quello che è la propria storia, una festa che durerà tutta la giornata tra l'altro, e dall'altra parte la maglia granata ci riporta alla mente anche Valentino Mazzola, ci riporta alla mente anche Sandro Mazzola, che sarà ricordato su questo campo come su tutti gli eventi sportivi di questo weekend. Le due squadre hanno avuto tre stop nei quattro incontri di Serie A finora disputati ed è un rullino di marcia negativo che è costato la panchina di Tedesco, come tutti sanno. C'è da pochissime ore Raffaele Palladino in panchina, c'è attesa di una svolta a Bologna, svolta che è già ben impressa nelle formazioni, nella prima formazione firmata Raffaele Palladino al suo esordio dunque al Dall'Ara. Con Skorupski in porta la difesa passa a 3 da 4 come era abituata la formazione rossoblu da diversi anni, a dir la verità. Elland, Eggen e Theat davanti a Skorupski. Sulle fasce agiranno da una parte Zortea, dall'altra Miranda, a completare la mediana Pobega e Capitan Ferguson. Non si tocca il tridente Bernardeschi Cambiaghi a sostegno del puntale d'attacco, ovvero Roberto Piccoli. Dall'altra parte il Toro ha avuto tre stop, ma quantomeno è riuscita a vincere almeno una gara in queste prime partite. Nella sua prima gestione Ignazio Abate ha vinto a Firenze, da lì un po' di ossigeno. In ogni caso, anche qui cantiere aperto, anche diverse rivoluzioni e cambiamenti in campo, con la promozione in particolare direi di Braganza, che ha impressionato nell'ultima gara del Toro, quella persa in casa con la Roma. Lucas Perri in porta, anche qua difesa 3 con Ciomert, Coco e Ismaili al posto di Comuzzo quest'oggi, Fortini e Cacciamani sulle fasce, dunque fuori resta Belgali. Braganza accanto agli intoccabili direi Mandragora e FSG, qui chi perde il posto è Gineitis. Tandem d'attacco Vlasic, Simeone, guida di Torre Annunziata l'arbitro, tifoseria granata ridotta, c'è il blocco per i residenti in Piemonte, in ogni caso sono previste circa 150 persone, è strapieno di passione rossoblù il resto dello stadio. A te.
0: E ora andiamo a Palermo, stadio Barbera per Palermo-Padova con Manlio Mezzatesta.
3: Buonasera a tutti dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove un'oretta fa c'è stato un nubifragio che solo da poco è terminato, adesso non piove, le condizioni del campo sembrano accettabili. Palermo e Padova che stanno per affrontarsi, rosanero per confermare la loro imbattibilità fin qui in campionato, prima della sosta vogliono andare i rosanero confermando la loro serie positiva, visto che sono in vetta insieme al Mantova alla classifica di Serie B a quota 10 punti. Il Padova che di punti ne ha 7, ha avuto un buon avvio di campionato con 2 vittorie, una sola sconfitta e un pareggio, cerca punti importanti per confermarsi squadra ad alta classifica. Le formazioni scelte dai due allenatori, Inzaghi il tecnico dei rosanero che schiera Fortin in porta, deve ancora una volta fare a meno di Perin dopo aver perso Iorone all'inizio stagione. In difesa Pierozzi, Bani che è il capitano, Ceccaroni e Augello. A centrocampo Segre e Ranocchia. In avanti Vavassori, Palumbo e Jonsen a supporto dell'unica punta Poyampalo. Queste le scelte del tecnico rosanero che dunque sceglie la linea della continuità. Per quanto riguarda il Padova, l'allenatore Calabro che sceglie di mettere in porta Sorrentino, in difesa Della Valle, Lovato che ha la fascia da capitano e Pastina, poi a centrocampo Capelli, Giunti, Zuelli, Fusi e Cocchi, in avanti Seghetti e Moro, questi gli undici della formazione veneta che è da tanto tempo con la sua tifoseria gemellata con quella del Palermo. Questo è quello che si prospetta allo stadio Renzo Barbera per Palermo, Padova, studio.
0: Da Palermo ci spostiamo a Cremona, allo stadio Zini per Cremonese Entella con Cristiano Piccinelli.
4: Ben trovati dallo Zini con la sfida tra due formazioni che hanno fino a questo momento raggiunto 4 punti in classifica, un pareggio e una vittoria per entrambi, ma roboante i 4 gol che hanno permesso alla formazione di Chiavara di espugnare il campo del Pisa nell'ultimo turno. Viene invece da un pareggio la squadra di Pecchia, squadra di Chiavari sostenuta qui in Lombardia da un centinaio di tifosi, tutto esaurito invece per quanto riguarda la curva tifosi grigio-rossi. Queste le scelte dei due allenatori, cominciando dal Cremonese di Pecchia, 4-2-3-1 dovrebbe essere lo schema, con Agazzi in porta, da destra a sinistra Vogliacco, Baschirotto, Bianchetti e Rocchetti, mezzo al campo Gerli e Pontisso, poi Licina, il giocatore che è già ben impressionato e ha fatto girare la testa molti utenti di internet che hanno visto i suoi video, insieme a Berti e Tonsby a comporre la batteria dei trequartisti per la punta che è Bonazzoli. 4-4-2 per l'Entella con Del Frate in porta, da destra a sinistra Borghetti, Parodi, Tiritiello e Di Mario, poi centrocampo sempre da destra a sinistra Vignali, Franzoni, Squizzato e Benedetti, Guio e Cuppone sono le due punte. Squadre sul terreno di gioco per la presentazione, maglia tradizionale biancazzurra per l'Entella. Dobbiamo attendere però che i giocatori da Cremonese si tolgano la giacca della tuta per capire quale sarà la divisa della formazione grigiorossa. Dirige Mazzoni di Prato, 26 gradi qui a Cremona, studio.
0: Campo non collegato, lo stadio dei Marmi di Carrara per Carrarese-Benevento, la gara che seguiremo dallo studio. Dalle 15 saremo anche in pista per la sprint race del Gran Premio d'Austria, parliamo di moto mondiale con Luca Cesaretti. Vi ricordo, allora andiamo a vedere la scaletta di oggi, tutto il calcio minuto per minuto, che vede Udine campo principale per Udinese-Cagliari, a seguire Bologna per Bologna-Torino, poi Palermo per Palermo-Padova, Cremona per Cremonese-Entella, ai microfoni microfoni Sebastiano Franco, Diego Carmignani, Maglio Mezzatesta e Cristiano Piccinelli. Aggiornamenti dallo studio per Carrarese e Benevento. Le partite devono ancora iniziare, abbiamo il tempo di andare da Luca Cesaretti per un primo collegamento e per capire quanto manca realmente all'inizio della sprint race.
1: Sta per iniziare il giro di riscaldamento, quindi tra un paio di minuti, forse due minuti e mezzo, sarà il momento del via della sprint del Gran Premio d'Austria. 14 giri con Jorge Martin, Aprilia in pole position, in prima fila al suo fianco Marc Marquez, Ducati e Pedro Acosta KTM, quarto Bezzecchi, settimo Bagnaia.
0: Benissimo, allora un giro partendo dai campi di calcio, 30 secondi a testa, così andremo a prendere l'inizio della sprint race del Gran Premio d'Austria del Moto Mondiale. Partiamo da Udine per Udinese Cagliari con Sebastiano Franco.
1: Al Friuli è quasi tutto pronto per il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, che appare sulle maxi schermi dello stadio appunto Friuli, tutti in piedi per questo minuto di silenzio con le due squadre raccolte a centrocampo, e quindi inizia in questo momento il minuto di silenzio con l'applauso del pubblico friulano. Linea Bologna.
2: La maglia azzurra di Mazzola anche qui sul grande schermo del Dall'Ara, il silenzio, i giocatori nel cerchio di centrocampo per ricordare questo grandissimo campione. Un po' di silenzio che ci vede anche partecipi, e la linea che va a Palermo.
3: E anche qui perfetta contemporaneità, appena iniziato il minuto di silenzio con l'immagine di Mazzola sugli schermi dello stadio Barbera, tutti in silenzio, tutti in piedi, silenzio che osserviamo anche noi, linea Cremona.
4: Dove ovviamente la memoria di Sandro Mazzola viene ricordata con le immagini sui maxi schermi e con i giocatori delle due squadre di Cremonese Entella radunati sul cerchio di centrocampo con il pubblico in rigoroso silenzio per omaggiare la scomparsa di un grande campione azzurro e dell'Inter. Studio.
0: Doveroso omaggio a Sandro Mazzola, mito del calcio italiano che ci ha lasciato proprio oggi. C'è il ricordo su tutti i campi di Serie A. Oggi pomeriggio c'è la sfida fra Roma e Inter allo Stadio Olimpico, la sfida per il primato. Entrambe le squadre giocheranno, come già detto in apertura, con il lutto al braccio per ricordare Sandro Mazzola. Si sta per concludere il giro di ricognizione l'avvio della sprint race del Gran Premio d'Austria Moto Mondiale. Linea Cesaretti.
1: Media all'anteriore, soft al posteriore per quasi tutta la griglia, tre eccezioni: Pecco Bagnaia con la media al posteriore, come anche Luca Marini e Alex Rins. Settimo Bagnaia, quindicesimo Marini, ventesimo Rins. Ma è tutto pronto per il via di questa sprint. Martin, Marc Marquez, Acosta partono bene tutti e tre della prima fila, in particolare Jorge Martin dalla pole, parte bene anche Bezzecchi dalla seconda fila, si prende la terza posizione. Occhio perché va largo Martin, poi prova a rientrare a mantenere la prima posizione fianco a fianco con Marc Marquez, staccata della S di curva 2 con Marc Marquez che si butta dentro, quasi il contatto con Martin, e allora si incrociano le traiettorie. Martin rientra nella pancia del gruppo, davanti a tutti c'è Marc Marquez, secondo è Acosta, terzo è Marco Bezzecchi, ma va largo Marc Marquez, Acosta lo passa in uscita dalla staccata di curva 3, Pedro Acosta in testa, Marc Marquez a secondo, Marco Bezzecchi è terzo, staccata di curva 4, la quarta staccatona consecutiva del tracciato del Red Bull Ring. Poi Alex Marquez, Pecco Bagnaia è quinto ed è partito molto bene, sesto Gura, settimo Binder, ottavo Martin, che dunque è quello che è uscito peggio da quella serie di contatti, staccate contro staccate nelle prime tre curve, è addirittura in ottava posizione. Adesso Gura va a scavalcare Bagnaia, si prende la quinta posizione, i primi quattro però se ne stanno andando con Acosta sul tracciato di casa della KTM, della bibita energetica che sponsorizza sia lui sia la casa di Martin Goffen. Martin va a scaricare e va a scavalcare Binder, cerca di rimontare, si chiude il primo dei 14 giri. Acosta, Marc Marquez, Bezzecchi, Martin è settimo.
0: Torniamo al calcio, ripartiamo da Udine, Udinese Cagliari.
1: Un minuto e venti sul cronometro del primo tempo, naturalmente 0-0 fra Udinese e Cagliari, con l'Udinese che attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna con la tradizionale maglia a strisce verticali bianco-nere, calzoncine, calzettoni bianchi. Risponde il Cagliari in possesso palla in questo momento con Wins, classica divisa, classica maglia rosso-blu, calzoncini e calzettoni blu. Ora recupera il pallone Zaniolo al suo rientro dopo un mese dall'infortunio. Ancora Zaniolo, lo scambio con Kellenkamp, affrontato da quella parte c'è Zé Pedro, il pallone che va all'indietro da Romano. Ancora il disimpegno da parte del Cagliari, ci sono i portieri Caprile che attende il pallone all'interno dell'area di rigore ma non viene servito in completo giallo fluo, e poi dall'altra parte Okoye con la maglia celeste. Ancora Zaniolo per l'Udinese, il pallone sui 30 metri lo perde con Romano che glielo soffia, e lo scambio con Zé Pedro, e quindi la ripartenza del Cagliari con Daniel Maltini. Trascorsi 2 minuti e 12 nel corso del primo tempo, Udinese 0 Cagliari 0, linea a Bologna.
2: Quarto minuto di Bologna-Torino, risultato fermo sullo 0-0, grande verve e forza nel tentativo di andare a disturbare l'azione avversaria da parte di un Bologna che è partito a mille in questa nuova avventura firmata Palladino. Ciò non toglie che il Toro ha avuto un buonissimo impatto dal punto di vista delle geometrie, come questa che vede Fitzgim centralmente andare a cercare un compagno, a dire la verità un potente passaggio in profondità che si è trasformato in un tiro neutralizzato da Skorupski, di nuovo in porta, di nuovo titolare dopo la tra virgolette punizione, vista la mancata presenza ad una riunione che ha fatto promuovere il neo azzurro Pessina. Rilancio in avanti proprio di Skorupski, centralmente Bobega pulisce il pallone sulla destra, prova a accelerare, prova subito a imprimere velocità al proprio gioco la squadra guidata da Raffaele Palladino sulla destra. Grande attenzione però da parte dei Granata, che sono quest'oggi di bianco vestiti, classico rosso-blu invece per la squadra di casa, che attacca verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Siamo al quinto di gioco, 0-0 tra Bologna e Torino Palermo.
3: Quarto minuto al Renzo Barbera, Palermo 0 Padova 0, e grande avvio degli ospiti che stanno mettendo in difficoltà la squadra padrona di casa. Pochi istanti fa azione manovrata per entrare in area di rigore da sinistra, il pallone che poi è stato respinto fuori malamente dai difensori del Palermo, è arrivato il tiro di Zuelli, gran botta su cui c'è stata la parata determinante di Fortin, che anche adesso sul calcio d'angolo che è stato battuto proprio da Zuelli arriva a risolvere la situazione con un pallone pericoloso che spiaveva in area di rigore, l'uscita di pugno per liberare il portiere del Palermo, decisamente impegnato in queste prime fasi della partita. Quinto minuto in corso al Barbera, Palermo 0 Padova 0, la linea che può andare a Cremona.
4: Siamo all'interno del quinto minuto di gioco, parziale ancora di 0-0 tra Cremonese ed Entella, con la formazione di casa che cerca di orchestrare la manovra adesso con Berti che protegge il pallone dall'arrivo di un avversario, riesce a scaricare sulla sinistra per Torresby, si sovrappone Rocchetti, il pallone in mezzo ancora per Berti, il traversone all'interno della rigore a cercare sul secondo palo quello di destra d'attacco per la Cremonese Licina, che mantiene vivo il pallone, attacco ancora per la Cremonese con Licina, le finte, mette il pallone in mezzo, mezzo arretrato per l'inserimento di Monazzoli che prova a difendersi dall'attacco di un avversario, poi ancora Licina in scivolata va a colpire un avversario, si continua a giocare perché il possesso è per l'Entella. Quinto minuto, 0-0 a Cremona tra Cremonese e Entella. Studio.
0: La sprint race del Gran Premio d'Austria, Moto Mondiale, Cesaretti.
1: Quarto giro di 14 in corso con Pedro Acosta che se n'è andato, un secondo e tre di vantaggio su Marc Marquez che a sua volta sta provando ad allungare su Marco Bezzecchi, 4,5 decimi tra il catalano ed il riminese, più staccato Alex Marquez in quarta posizione e uno scatenato Jorge Martin che è il più veloce in pista, girato in 1,28,7 nel terzo giro, ha saltato prima Binder poi Bagnaia quindi Ogura, certo che quell'errore, doppio errore anzi, si fa sentire. Altro 28,7 per Martin, 28,9 per Acosta, 29,0 per Marquez, 29,2 per Bezzecchi, ed Jorge Martin va all'attacco anche di Alex Marquez, sembra Pac-Man in questo momento, li sta saltando tutti come birilli, davanti però ha gli ossi durissimi adesso a partire dal suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, 7 decimi davanti a lui, Acosta un secondo e mezzo su Marc Marquez, mezzo secondo su Bezzecchi, altri 6 decimi poi per trovare Jorge Martin. Quinto giro di 14 in corso, Massimiliano.
0: Intanto è in corso l'anticipo della Premier League, quinta giornata fra Tottenham e Aston Villa. L'Aston Villa è in vantaggio per 2-0, siamo al 75esimo, le reti di Manzambia al quarto minuto di recupero del primo tempo, poi il raddoppio di Jackson al 67esimo. Torniamo sui nostri campi, ripartiamo da Udine, Udinese-Cagliari.
1: È il settimo, Udinese 0, Cagliari 0 poco fa, il primo tentativo da parte dell'Udinese con Kellenkamp, il suo sinistro dall'interno dell'area di rigore abbondantemente alato, un'occasione forse che il giocatore olandese poteva sfruttare meglio. Ora c'è un fallo in attacco da parte dello stesso Kellenkamp, calcio di punizione in favore del Cagliari, Cagliari che fa difficoltà ad impostare l'azione con il pressing molto alto della formazione friulana, baricentro alto quello della squadra di Rugnaic. Allora ci prova il Cagliari con Deiola con il pallone che sfila, Maldini lo conquista nel cerchio di metà campo e poi fa proseguire per Mendy ai 30 metri, il tentativo e il pallone che finisce fuori di un soffio alla sinistra di Okoye, che si era disteso e sembrava comunque poter controllare la traiettoria, comunque destro veri pericolosissimo quello da parte dell'attaccante senegalese del Cagliari, e arriva esattamente all'ottavo del primo tempo, rimane Udinese 0, Cagliari 0, linea a Bologna.
2: Dove siamo arrivati al nono minuto di gioco, Bologna 0, Torino 0, si fa preferire la squadra granata che attacca anche in questo momento sulla destra con Fortini, accentra il gioco Fitzgim da Mandragora, giocano di prima bene anche con disinvoltura di uomini guidati da Ignazio Abate. Bologna un po' in apnea, soprattutto perché dal punto di vista della presenza in campo e di come sono schierati gli uomini in maglia bianca quest'oggi del Toro, sembrano trovarsi meglio. Bologna un po' in affanno nell'arginare le avanzate degli avversari e in contropiede soprattutto si affidano a Piccoli, che ha battagliato da che è iniziata la gara con Ismaili, oltre alla simile pettinatura. I due hanno anche, diciamo, le cattive maniere, un po' rudi, un fallo per parte, diciamo, in questo contrasto perenne, in questo ultimo evento in campo. Ismaili che è andato duro su Piccoli, si può il Bologna respingere in avanti dopo diversi minuti in cui ha subito l'iniziativa del Torino. Calcio di punizione nella metà campo granata, nessuna occasione, ribadisco, da che è iniziato l'incontro, al decimo del primo tempo, 0-0 tra Bologna e Torino. Torniamo a Palermo.
3: Nono minuto al Renzo Barbera, mi dai la linea quando è stato appena convalidato un gol al Padova dopo una lunga revisione al VAR, dunque il parziale è cambiato, Palermo 0 Padova 1, il gol di Pastina che, se non erro, è stato segnato due minuti fa. Sugli sviluppi di una azione in area di rigore del Palermo, il pallone era stato calciato via, è uscito fuori dall'area di rigore, è arrivato sulla palla Cocchi, l'esterno sinistro del Padova, che ha provato un tiro su cui tutta la difesa del Palermo è salita per mettere in fuorigioco i giocatori del Padova. La palla è carambolata tra i piedi di Pastina, che ha realizzato da solo in area di rigore il gol del vantaggio del Padova. Era stata segnalata a posizione irregolare, ma appunto c'è stata una revisione VAR sulla quale poi l'arbitro Di Bello ha deciso di convalidare il gol. Dunque, quando siamo al decimo minuto di questo primo tempo, Palermo 0, Padova 1, il gol di Pastina e la linea che va a Cremona.
4: Siamo all'interno del decimo minuto di gioco del primo tempo, parziale sempre di 0-0 tra Cremonese e Entella. L'Entella Cremonova con squizzato, la conclusione dal limite viene murata dall'intervento in copertura da parte di Bianchetti, recupera comunque il pallone della formazione di Chiavari, che può impostare una nuova manovra offensiva, anche se si ricomincia dalle retrovie, in particolare dallo scambio tra i due centrali difensivi, Tiritiello, Paredi e Parodi, poi in mezzo ancora per squizzato, pallone che torna all'indietro sulla pressione da parte della squadra di Fabio Pecca, che ha preso la Cremonese da dopo l'esonero di Giampaolo. Attenzione però a Licina, entra in area di rigore da destra, Licina supera un avversario, poi rallenta la sua azione, ricomincia dalle retrovie, in particolare dalla conclusione che arriva adesso ad opera di Pontisso. Siamo al undicesimo del primo tempo, 0-0 tra Cremonese ed Entella, linea dello studio.
0: Campo non collegato è quello di lo stadio dei marmi di Carrara per Carrarese Benevento, siamo all'undicesimo, parziale ancora fermo sullo 0-0. Torniamo in pista con la sprint race del Gran Premio d'Austria Moto Mondiale.
1: Ottavo giro di 14, Jorge Martín è scatenato e soprattutto è secondo perché ha ripreso e sorpassato prima Marco Bezzecchi, poi Marc Márquez con estrema facilità in tutti e due i casi. Martin secondo e sta provando ad allungare con Bezzecchi, che invece adesso mette nel mirino Marc Márquez. Importantissimi questi due sorpassi, perché Martin e Marc Márquez partivano a pari punti nella classifica mondiale, con Márquez avanti per un maggior numero di vittorie la domenica, e in questo momento Martin è il leader con due lunghezze di vantaggio su Marc Márquez e 36 su Marco Bezzecchi. Davanti c'è un Pedro Acosta altrettanto scatenato, però, che ha 2 secondi e 8 su Jorge Martin, ma la lotta bellissima a 3 adesso è per gli altri gradini del podio e per la classifica mondiale. Acosta leader, Martin a 2 secondi e 8 con alle sue spalle Marc Márquez e Marco Bezzecchi. Appena iniziato il 9° giro, Massimiliano.
0: Si gioca anche nella Liga, 7ª giornata, Osasuna, Rayo Vallecano. Siamo al 10° della ripresa sul parziale di 1-1. La squadra di casa è andata in vantaggio con il croato ex Sampdoria e Crotone, Ante Budimir, al 16°. Poi il pareggio della Rayo al 6° della ripresa con Cameio. Torniamo a Udine, Udinese Cagliari.
1: 13° del parziale, 0-0 fra Udinese e Cagliari. C'è una linea d'ombra che taglia in due perfettamente il campo, praticamente provocata dal
2: il vantaggio del Bologna. Il vantaggio del Bologna con Bernardeschi al minuto 14 cambia il risultato del Dallara. La prima aggressione dei rossoblù, sono passati dentro la rigore di sinistro, niente da fare per Perri. Bernardeschi in gol, minuto 14, Bologna 1, Torino 0. A te.
1: Grazie Carmignani. Il colpo di testa di Davis, che non riesce a indirizzare il pallone verso la porta, ma c'era fuori gioco, e allora si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Cagliari all'altezza del vertice dell'area piccola della porta difesa da Caprile. Il pericolo questo con il cross dalla sinistra di Camara, il colpo di testa di Davis tentato ma era finito al di là della linea difensiva del Cagliari. L'attaccante inglese, allora sempre 0-0 fra Udinese e Cagliari, con le azioni da gol, con le occasioni che stentano ad arrivare, e l'Udinese che attacca con il Cagliari che aspetta nella propria difesa pronto alla ripartenza. C'è Mendy che cerca in qualche modo di far salire la squadra che è molto schiacciata a ridosso della propria area di rigore. Ora Caprile con il rilancio direttamente nella metà campo avversaria, il colpo di testa di Cabasele all'indietro a favorire l'intervento di Okoye, portiere della squadra di Rugnaic. Minuto 14° del primo tempo, Udinese 0 Cagliari 0, linea a Bologna.
2: Dove il risultato è appena cambiato, ancora non si è ripreso a giocare. Il Bologna è passato in vantaggio grazie a Federico Bernardeschi da dentro l'area di rigore, centralmente con potenza il sinistro che non ha lasciato scampo a Perri. Tutto è stato originato da una svista sulla destra da parte di Fortini, che ha concesso un break al Bologna. Aggressione su quel lato, mancino, cross di Miranda allontanato male dalla difesa del Torino, con Zomert che ha depositato praticamente su piedi di Bernardeschi, che ha postato in area di rigore, ha stoppato il pallone e con forza un tiro basso, violento e anche piuttosto centrale ha trafitto Perri, che non è riuscito ad opporsi a quella che è stata la prima conclusione seria dell'intero incontro, con un Bologna che è rimasto a guardare, a dir la verità, sinora in questi primi 15 minuti di gioco, ma che è andato ad in qualche modo far sentire il fiato sul collo al Toro in ogni suo momento in cui portava palla, e questo è stato il risultato massimo ottenuto con il vantaggio che arriva, nonostante, come dicevo, c'è una supremazia del Toro dal punto di vista del gioco, e anche adesso si è riportato in avanti centralmente. C'è una possibilità di un calcio di punizione centrale dove Mandragora sembra intenzionato ad andare alla battuta più lontano, potrebbe andare con forza con il destro, a differenza di Mandragora che andrebbe con il sinistro. Saul Coco, andiamo a vedere un po' quale sarà la scelta del Torino. Manteniamo un po' la linea perché è imminente questa battuta. Mandragora alto, sopra la traversa di pochissimo, dunque risposta del Toro, che c'è Toro che è sotto di un gol al 17°. Il parziale, lo ricordo, Bologna 1 Torino 0, la rete, la prima in campionato di Bernardeschi. Palermo,
3: 16° minuto in corso al Renzo Barbera, Palermo 0 Padova 1, e ospiti che stanno veramente mettendo in difficoltà il Palermo e che meritano di essere andati in vantaggio all'ottavo minuto di gioco con il gol di Pastina in questi istanti, proprio mentre mi davi la linea. Incursione da sinistra di Cocchi, che con difficoltà veniva arginato dai difensori del Palermo e per poco non metteva dentro un traversone da sinistra molto interessante. niente. Palermo che ora sta cercando di ripartire con Ceccaroni che prova ad avviare l'azione partendo dalla difesa, però viene respinto il suo tentativo di servire gli attaccanti. E allora il pallone che finisce sulla fascia sinistra dove Cocchi del Padova lancia direttamente da centrocampo all'interno dell'area di rigore il tentativo di Moro, su cui fa buona guardia Ceccaroni, poi esce il portiere del Palermo che salva tutto, salva la situazione su Moro. Padova,
5: scusa,
3: che
5: mezza testa, la caduta di Acosta che era in testa alla gara sprint del Gran Premio d'Austria, ha fatto tutto da solo perché aveva 3 secondi di vantaggio. Cade Acosta che poi riesce a risalire in moto, a ripartire, è scivolato però fuori dei primi 10. Allora Jorge Martini in testa, Marc Marquez è secondo, Marco Bezzecchi è terzo. A te.
3: 18 minuti al Barbera, Palermo 0, Padova 1, linea Cremona.
4: Dove il gioco è fermo, siamo al 17° del primo tempo per un infortunio a Puntisso che sarà costretto a lasciare il campo. Al suo posto è pronto ad entrare sul terreno di gioco Grassi, un problema al ginocchio sembra per il centrocampista della formazione grigiorossa di casa che quest'oggi utilizza invece una divisa blu petrolio con numeri dorati. Il parziale però è sempre di 0-0 tra Cremonese e Dentella al 18° del primo tempo con Picchi ha costretto al primo cambio per l'infortunio di Pontisso. Dentro Grassi, studio.
6: Allo Stadio dei Marmi di Carrara è il 17° 0-0 fra Carrarese e Benevento. In Premier League è arrivato il terzo gol dell'Aston Villa con l'argentino Emiliano Buendia al 79°. Ora siamo all'86° fra Tottenham e Aston Villa. Ci fermiamo per uno spot pubblicitario.
7: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: 15:21, ritorniamo in diretta per tutto il calcio minuto per minuto con le gare, gli anticipi della quinta giornata di Serie A e di Serie B. Ritorniamo sui campi con un giro veloce, solo minuto e punteggio. Partiamo da Udine.
1: 19° al Friuli, Udinese 0, Cagliari 0, Bologna.
2: Minuto 20 di Bologna-Torino, 1-0 per la formazione rossoblu. Palermo.
3: 19 minuti al Renzo Barbera, Palermo 0, Padova 1, Cremona.
4: 19° allo Zini, 0-0 tra Cremonese e Entella, studio.
6: E invece allo Stadio dei Marmi di Carrara, il nostro campo non collegato, siamo al 19° 0-0 fra Carrarese e Benevento. Nel frattempo il Tottenham ha accorciato le distanze nella sfida di Premier League fra Tottenham e Aston Villa, con l'Aston Villa che conduce per 3-1 a 2 minuti dalla fine del tempo regolare. Torniamo sulla pista della Sprint Race, Gran Premio d'Austria, Cesaretti.
5: Ultimo giro già in corso con Jorge Martin e la sua Aprilia in testa, posizioni cristallizzate al momento per il podio provvisorio perché Marc Marquez è a 7 decimi da Martin. Marco Bezzecchi sembra aver alzato bandiera bianca proprio nel corso dell'ultima tornata, ha perso 7 decimi dal catalano, quindi un secondo di distacco da Marc Marquez. Quarto, staccato da Bezzecchi di quasi 2 secondi, c'è Ayogura, poi Alex Marquez, Bagnaia, un buon Bagnaia per quanto visto soprattutto nelle ultime gare, Zarco, Aldeguer e Binder, questa la zona punti, i primi 9. Decimo è Fabio Di Giannantonio. Acosta è ripartito ma proprio in questo momento si ritira. Acosta che ha buttato via la vittoria, aveva 2,5 secondi di vantaggio su Jorge Martin, è arrivato fortissimo alla staccata di curva 2, anzi la S di curva 2, 2A, 2B, non ha potuto far altro che andare lungo, scivolare nella ghiaia, ha avuto la prontezza di rimanere agganciato con il polso al gas, di tenere accesa la moto, però poi i danni che aveva fatto erano davvero troppo importanti e ormai anche le posizioni e il tempo che aveva perso. Jorge Martin, che era scivolato, lo ricordo, in 8ª posizione nel corso del primo giro in curva 2, poi è risalito fortissimo e al di là della scivolata di Acosta si sta andando a meritare, anzi a strameritare questo successo. Martinator, la sprint del Gran Premio d'Austria sua, torna anche in testa alla classifica mondiale. I primi tre della sprint sono anche i primi tre del mondiale nello stesso ordine: Jorge Martin con l'Aprilia primo, Marc Marquez con la Ducati secondo, Marco Bezzecchi con l'altra moto di Noale è terzo, poi Ogura, Alex Bagnaia sesto. Oh, l'abbiamo detto del ritiro di Acosta quando era in testa la nuova classifica mondiale: Jorge Martin 286 punti, 3 punti di vantaggio su Marc Marquez, 39 su Marco Bezzecchi e 61 su Fabio Di Gianantonio, che oggi ha chiuso decimo e fuori dalla zona punti. Domani si ripete il Gran Premio d'Austria, la gara lunga, 28 giri a partire dalle ore 14. Massimiliano.
6: Grazie a Luca Cesaretti, torniamo sui campi di calcio, giro veloce, minuto e punteggio, partiamo da Udine.
1: 22esimo Udinese 0, Cagliari 0, Bologna.
2: 23esimo Bologna 1, Torino 0, Palermo.
3: 22esimo al Barbera, Palermo 0, Padova 1, Cremona.
4: 22esimo a Cremona 0-0 tra Cremonese e Entella, studio.
6: 22esimo anche allo stadio dei Marmi di Carrara, 0-0 fra Carrarese e Benevento, Udine.
1: E il 22esimo 0-0 sempre fra Udinese e Cagliari, c'è il primo ammonito della gara con Maldini lanciato in contropiede nel cerchio di metà campo per fermarlo, si tratta di Miller, è stato ricorso al fallo il giocatore Castro, ma anzi scusate, il capitano dell'Udinese è ricorso al fallo per fermare l'azione pericolosa della formazione di Pisacane, quindi cartellino giallo, il primo per l'Udinese, il primo per il giocatore svedese. Si ripartirà con un calcio di punizione all'altezza della linea di metà campo, sul pallone c'è Mina, non ci sono state occasioni con l'Udinese che attacca, il Cagliari che aspetta nella propria metà campo ma non subisce pericoli da parte degli attaccanti della formazione friulana. Dopo scambia all'indietro con Zepedro, vicino a lui c'è Mina che riceve in questo momento, siamo ai 20 metri difensivi, ancora di fronte Davis al pressing alto della formazione friulana, Cagliari che perde subito il pallone, quindi al 23esimo Udinese 0 Cagliari 0, linea Bologna.
2: Minuto 24 al Dall'Ara, Bologna 1, Torino 0. Attacca il Toro sulla destra con Fortini, prova Miranda ad arginarlo, tentativo di triangolazione lunga che coinvolge anche Braganza. Alla fine la palla arriva dalle parti di Jomert che trova Simeone molto lontano dalla porta, prova il palleggio portandosi la sfera a ridosso della bandierina, sarà rimessa dal fondo a favore del Bologna che sta disputando una gara in crescendo secondo noi, visto che il vantaggio siglato da Bernardeschi al minuto 14 è stato il preludio a una gara dove il pallino del gioco è riuscito a passare più spesso in mano alla formazione guidata da Raffaele Palladino, che è andata anche alla conclusione con una temeraria invenzione di Pobega dentro la di rigore direttamente dalla rimessa laterale di Miranda. Toro un po' timido, meglio nell'approccio alla gara che nella fase post gol di Bernardeschi, che è quello che ci fa ricordare l'attuale punteggio quando le due squadre si vanno ad avvicinare le aree tecniche per il cooling break. Minuto 25, Bologna 1, Torino 0, Palermo.
3: 25 minuti al Renzo Barbera, Palermo 0, Padova 1, è squadra padrona di casa che sta cercando di riordinare le idee e negli ultimi minuti è stata più pericolosa, come qualche istante fa con un tiro di Vavassori che ha ricevuto in area un pallone interessante, ha scagliato però addosso al portiere sorrentino. Incursione adesso del Palermo sulla tre quarti, sulla fascia destra dove Augello insolitamente in posizione defilata sul lato opposto rispetto a quello di sua competenza mette dentro un pallone in area di rigore, spiove il cross, non arrivano però né Palumbo né Poggianpalo che di testa provavano a trovare la deviazione vincente, pallone sul fondo, nulla di fatto, termina adesso il 25esimo, entriamo nel 26esimo del primo tempo, Palermo 0, Padova 1, linea Cremona.
4: Noi siamo al 25esimo del primo tempo, parziale sempre di 0-0 tra Cremonese e Entella, non potrebbe essere altrimenti visto che fino a questo momento non si segnalano conclusioni degne di nota in porta, ci sono stati soltanto un paio di tiri di alleggerimento verso i due portieri, ma insomma nulla di che. Prova a impostare la manovra adesso la formazione di Pecchia con Gerli, avanza, trova un po' di spazio, lo concede la formazione di Chiappella, scambia corto con Licina, prova ad accendersi il numero 10 con l'esterno a cercare buona Anzoli, intenzione un po' pretenziosa da parte del giovane talento di proprietà della Juventus che fino a questo momento però si è visto davvero poco. 26esimo in corso qui a Cremona, 0-0 allo Zini tra Cremona e Entella, studio.
6: A Carrara, Stadio dei Marmi, è il 26esimo 0-0 fra Carrarese e Benevento. Udinese-Cagliari.
1: Zaniolo perde il pallone, il 26esimo, sempre 0-0 fra Udinese e Cagliari. Cagliari che riparte con Maldini alla testa della metà campo, di fronte a lui c'è Abanqua. Allora Maldini, lo scarico per De Jola con Wings a riproporre l'azione per la squadra di Pisacane, con Romano che allarga sulla destra, c'è Adopò, il controllo lato corto dell'area di rigore, attenzione Adopò, ancora Adopò all'interno dell'area di rigore, poi Maldini fuori con il tiro, il sinistro da parte di Romano, poco convinto il centrocampista del Cagliari, sinistro che si spegne alto sopra la traversa di Okoye, azione pericolosa questa del Cagliari, non sfruttata da Pisacane con la difesa friulana un po' scoperta. Si ripartirà con la rimessa dal fondo di Ebosse con i piedi, vicino a lui c'è Okoye, ci sarà calcio di punizione perché era finito in fuorigioco il calciatore sul tiro di Romano Maldini precedentemente, quindi si ripartirà con un calcio di punizione, tutto vanificato dalla bandierina dell'arbitro, dall'assistente di Daniello Bianchini. Allora Udinese ancora in avanti, minuto 27esimo, Udinese 0, Cagliari 0, linea Bologna.
2: Dove il 28esimo minuto, il parziale dice sempre Bologna 1, Torino 0, palla tra piedi di Perri che nel periodo non collegato ha avuto una incertezza nello scambio sul breve con Coco, è un approccio ancora alla nostra serie da parte del portiere brasiliano da rivedere per una serie anche di altri momenti. No, nel frattempo si duella dopo il rinvio lungo a centrocampo dove arriva Fitzjim prima degli avversari, ennesimo fallo lì in mediana guadagnato dal Torino che sta avendo la meglio nella fascia centrale, invece sulle zone laterali, in particolare quella di sinistra, le incertezze della formazione granata sono state pagate carissimo, soprattutto nel duello Fortini-Cambiaghi che ha permesso al Bologna poi di andare in vantaggio con Bernardeschi dopo il disimpegno così da parte di Ismaili in quell'occasione. Nel frattempo Toro che batte, non va ad accelerare troppo in avanti, Fitzjim prova l'imbucata sulla destra dove però c'è Miranda a chiudere la strada a Fortini, attenzione a Miranda che però rischia troppo il rimpallo, favorisce il Torino ma ha rischiato il Bologna di perdere un pallone in una zona nevralgica. Sarà rimessa laterale granata, minuto 29, Bologna 1 Torino 0, possiamo tornare a Palermo.
3: Minuto 29 anche al Renzo Barbera, Palermo 0 Padova 1, gioco momentaneamente fermo perché c'è a terra in area di rigore del Palermo Bani, il difensore capitano dei Rosanero che ha subito un colpo su un'azione di calcio d'angolo sugli sviluppi della quale poi non c'era stato niente pericoloso, nessun tiro in porta. Sanitari che sono adesso in campo per soccorrere Bani e intorno a loro ci sono anche alcuni giocatori e l'arbitro a sincerarsi delle condizioni. Gioco dunque fermo, 29esimo che sta per terminare, Palermo 0 Padova 1, linea Cremona.
4: Dove siamo all'interno del 29esimo minuto del primo tempo, parziale sempre di 0-0 tra Cremonese e Entella, gioco fermo adesso per una rimessa dal fondo, anzi un calcio di punizione in favore dell'Entella dopo un fuorigioco di Rocchetti che si era proposto in area di rigore cercando il fondo, è stato fermato poi dall'intervento della squadra arbitrale, dunque ripartirà il gioco con una rimessa da parte di Del Frate, l'estremo difensore dell'Entella che va lungo a cercare in avanti il possibile stacco da parte di Vignali, anticipato nella circostanza da Thursby. Mezz'ora di gioco qui a Lozzini, 0-0 tra Cremonese e Entella. Studio.
6: Siamo entrati nella mezz'ora anche allo Stadio dei Marmi di Carrara sul parziale di 0-0 fra Carrarese e Benevento. Udine.
1: A Udine la mezz'ora, appunto, Udinese 0 Cagliari 0, forse c'era un fuorigioco da parte di Mendy, tutto regolare per l'arbitro, ripartenza del Cagliari che si ferma subito con la squadra di Pisacane che manovra il pallone nella propria metà campo. La curiosità, ci sono in campo tre giocatori convocati nella nazionale di Mancini, si tratta di Romano e Maldini per il Cagliari, di Zaniolo per l'Udinese, ancora il Cagliari che manovra sulla corsia di sinistra, è proprio Romano che salta, Vojvoda si accentra e poi da Wings che prova una ripartenza per la formazione rossoblu, ancora nel cerchio di metà campo Romano, azione del Cagliari che ristagna nella propria metà campo difensiva, pallone che va all'indietro da Mina con lo scambio ancora una volta con Zepedro che controlla la posizione dei propri compagni, ancora Zepedro, non c'è pressing da parte dell'Udinese, poi ancora lo scambio con Mina, minuto 31esimo del primo tempo, Udinese 0 Cagliari 0, linea Bologna.
2: Siamo avanti avanti, 32esimo, Bologna 1, Torino 0, invece un escluso dalla nazionale, ovvero Bernardeschi, ha permesso il vantaggio rossoblu, che potrebbe adesso diventare ancora più ampio, perché la sgroppata da parte di Cambiaghi non è andata a buon fine, un assist arretrato proprio verso Bernardeschi, la chiusura da parte di Smaili ad allontanare il pericolo, è stata una delle azioni più limpide finora prodotte dal Bologna, sempre sulla fascia sinistra, attivissimo Cambiaghi, anche qui possiamo parlare di un convocato da Mancini, che è riuscito a sgusciare e a far perdere le sue tracce al diretto controllore Fortini, poi palla che è stata piazzata male però all'interno dell'area di rigore, dove Bernardeschi godeva di una certa solitudine. Nel periodo non collegato il primo ammonito della gara, si tratta di Braganza, che è andato durissimo su Ferguson in uscita dalla propria area di rigore per una ripartenza del Bologna che poi non si è concretizzata per il ritorno su Bernardeschi, che stava andandosene verso la porta, dunque l'arbitro guida è tornato sui suoi passi per ammonire, come detto, il portoghese del Torino. Reazioni con opportunità per il Toro finora non ce ne sono state, dal momento che al minuto 14 il Bologna è andato in vantaggio. Il minuto adesso è il 33esimo e il parziale, lo ribadisco ancora, è Bologna 1 Torino 0 Palermo.
3: 33 minuti al Barbera, Palermo 0 Padova 1, il gioco è ancora fermo, non è ripreso perché sono andate avanti parecchio le operazioni di assistenza medica al difensore del Palermo Bani, che ora si è finalmente rialzato con una medicazione, una fasciatura al capo, aveva subito un colpo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, si è ripreso a giocare in questo istante, il pallone adesso che è tra i piedi dei giocatori del Padova, che stanno impostando un tentativo a metà campo di manovrare, confusi, che non vede spazi, da indietro a Lovato, Lovato che apre a sinistra e poi c'è il cross di Pastina a tagliare tutto il campo e cercare sulla tre quarti, sulla fascia destra, Capelli che non riesce però a sfondare, da indietro a Zuelli, triangolazione che si chiude di nuovo con Capelli, ma su di lui l'intervento di Augello, che riesce a intromettersi e a deviare poi il pallone in fallo laterale. 34esimo appena iniziato al Barbera, Palermo 0 Padova 1, linea a Cremona.
4: Noi siamo al 33esimo del primo tempo, parziale sempre di 0-0 tra Cremonese e Entella, con Guiu che poco fa ha provato a fuggire sul filo del fuorigioco, si è scontrato anche con Agazzi, ma l'azione di fatto è stata vanificata dall'intervento della squadra arbitrale, che ha segnalato la posizione di offside del giocatore spagnolo dell'Entella. Dunque si ricomincerà con un calcio di punizione, un passo fuori dalla propria area di rigore della Cremonese, con il portiere Agazzi sul punto di battuta, vicino a sé Baschirotto, un po' più lontano Bianchetti, ma si allontanano tutti e dunque sarà rinvio lungo. 34esimo 0-0 Lozzini tra Cremonese e Entella.

0: superarsi con un tunnel proprio di Rodriguez, e il suo sinistro è finito di un soffio al lato, alla destra del portiere del Cagliari, Caprile. Ancora Udinese in avanti, attenzione con Kellenkamp, non c'è spazio per il cross sulla corsia di destra, lo scambio corto con Zaniolo, lato corto dell'area di rigore, ancora Zaniolo prova ad accentrarsi con il suo sinistro, va a terra Zaniolo, riparte il Cagliari con Mendy vicino a lui e riceve, c'è De Jola, lo scambio ancora con Mendy ma il passaggio è sbagliato, l'intervento da parte di Kellenkamp in versione difensiva a chiudere sulla diagonale sul passaggio indirizzato a Romano, e allora Udinese che riparte rapidamente, c'è Camara, attenzione Camara all'interno dell'area di rigore, lato corto il sinistro e poi Zaniolo che buca il pallone, ma Vojvoda con il suo sinistro alza sopra la traversa, un'occasione questa per l'Udinese con Zaniolo che prima buca il passaggio di Camara e poi dalle retrovie arriva Vojvoda che calcia altissimo sopra la traversa. Rimane al 36esimo Udinese 0 Cagliari 0, linea Bologna.
1: Minuto 37, Bologna 1, Torino 0, c'è stata la chance colossale per il raddoppio per la formazione guidata da Raffaele Palladino, la sua prima in questa uscita dall'ara con Pobega che è andato su Mandragora che era in possesso di palla in maniera regolare secondo l'arbitro guida, poi Mandragora è rimasta a lungo a terra per dunque il contrasto piuttosto duro, Pobega che ruba palla, si invola verso Perri ma è stato clamoroso il ritorno da parte di Fitzgim che ha salvato tutto chiudendo lo specchio della porta evitando il raddoppio. Attenzione ancora al Bologna con Pobega in orizzontale, non vede il compagno che potrebbe andare alla conclusione, c'è da Ferguson troppo arretrato, perde una chance qui secondo me il Bologna in cui c'era una parità di uomini a disposizione per andare al tiro. Ancora Bologna in avanti, cerca l'imbucata verso Cambiaghi che si è spostato a destra, si trascina il pallone però troppo in là, arriva direttamente sul fondo, ben contro lato qui da Saul Coco. Minuto 38, ribadisco che il Bologna si sta facendo preferire da che è passato in vantaggio a differenza di un Toro più spigliato in apertura, e comunque non abbiamo visto chance, lo ripeto, per il pari da parte della squadra guidata da Abate. Il parziale pertanto al minuto 38 sempre 1-0 tra Bologna e Torino, resiste la rete al 14esimo firmata Federico Bernardeschi. Palermo
2: 37 minuti al Barbera, Palermo 0 Padova 1, gioco di nuovo fermo per assistenza medica al capitano del Palermo Bani perché non reggeva bene la fasciatura alla testa con cui ha ripreso a giocare. Adesso Bani viene invitato a uscire fuori dal campo dall'arbitro mentre i sanitari si occupano della sua medicazione, l'arbitro dà il pallone a Fortin e il gioco riprende dunque dal portiere del Palermo che sulla pressione di Moro lancia lungo in profondità a cercare poi Campalo, colpo di testa a prolungare del giocatore del Palermo che però non trova nessuno in profondità, nulla di fatto. 38esimo minuto, Palermo 0 Padova 1, linea Cremona.
3: Siamo all'interno del 38esimo minuto, 0-0 tra Cremonese e Dentella, calcio di punizione per Dentella, prova a mettere all'interno dell'area di rigore Parodi il pallone colpito poi con un braccio dopo averlo cercato con il piede da parte di Alborghetti, finisce tra le braccia di Agazzi, si continua a giocare per la regola del vantaggio, corto il portiere della Cremonese per Baschirotto, il lancio sulla corsia di sinistra dove è pronto a ricevere Berti, l'aggancio è complicato, prova a tornare sul centrocampista della Cremonese squizzato, poi perde il contatto, arriva anche il fallo di Berti ai danni di un avversario, sarà calcio di punizione fuori dell'Entella. 38esimo 0-0 allo Zini tra Cremonese e Entella. Studio
4: 38esimo anche allo stadio dei Marmi di Carrara, 0-0 fra Carrarese e Benevento, nel frattempo in corso la sfida dei quarti di finale ai mondiali di calcio femminile under 20 fra Italia e Corea del Sud, l'Italia in vantaggio per 1-0, siamo al 41esimo, 1-0 grazie alla rete segnata dall'attaccante del Milan Appia al 16esimo. Torniamo a Udine, Udinese Cagliari.
0: 39esimo, sempre 0-0 fra Udinese e Cagliari, brutta tegola però per l'Udinese perché si è fatto male Davis, Kenan Davis, l'attaccante della formazione friulana, problema muscolare per lui, è stato costretto due minuti fa ad uscire dal campo, al suo posto Gueye, proprio Gueye protagonista di un'azione in area di rigore, aveva il pallone all'interno dell'area di rigore, non è riuscito a calciare per l'intervento in scivolata di un difensore del Cagliari che ha messo il pallone in corner, occasione per l'Udinese che manovra ora con Abancone qua sulla corsia di destra, proprio davanti alla panchina di Pisacana. Van qua in mezzo per Vojvoda, ancora lo scambio con Miller, con Kellenkamp al limite dell'area di rigore. Non si chiude la triangolazione con

0: Miller. Allora Cagliari in disimpegno con Maldini che non riesce a servire Mendy per l'intervento di Kelenkamp, e poi pallone che si impenna, viene colpito di testa da Dopò. Attenzione, c'è Mendy, Mendy però sulla diagonale, bravissimo e Bosse ad anticipare l'attaccante del Cagliari, a dare l'indietro ad Okoye. Okoye che va al rilancio nella metà campo avversaria, sempre 0-0 fra Udinese e Cagliari, minuto il 40° del primo tempo, linea Bologna.
1: Minuto 41 dall'area 1-0 tra Bologna e Torino, l'ennesimo calcio di punizione di Mandragora in questo caso, palla scodellata a centrale, ha trovato Simeone molto distante però dall'area piccola, ha provato una deviazione che è terminata sul fondo senza creare alcun problema alla retroguardia rossoblu, lungo rinvio da parte di Skorupski a cercare Bernardeschi, allontana la difesa del Toro, riesce Braganza alla grande a destreggiarsi tra due uomini, serve Fitzgim tra i migliori del Toro, oltre al salvataggio che abbiamo detto su Pobega, si prende gli applausi Ferguson proprio perché riesce a chiudere la strada al ex Ajax e a ridistribuire il pallone sulla destra, perde malamente qui Elland, una palla sanguinosa, mette giù l'avversario, si trattava di Simeone, probabile cartellino per il norvegese che è da ultimo uomo in sostanza, molto decentrato però a ridosso quasi del calcio d'angolo, nessun cartellino per lui nel frattempo, ha perso una palla che doveva amministrare con una certa facilità, ci ha creduto Simeone, si è preso questo ennesimo calcio di punizione per il Toro, ennesima chance su una palla piazzata, vedremo se il cross dentro l'area sarà sì di Fitzgim con il destro oppure di Mandragora al 42esimo, è tutto pronto, seguiamo perché veramente potrebbe essere una delle poche chance a favore del Toro, da sinistra il calcio di punizione di Fitzgim dentro l'area di rigore, la deviazione ad allontanare da parte di Eggen, poi ci prova Mandragora da fuori con i pugni, allontana Skorupski, 42esimo, Bologna 1 Torino 0, di nuovo Palermo.
2: 42 minuti al Barbera, Palermo 0, Padova 1, pochi istanti fa, pericoloso il Palermo, pallone a spiovere in area di rigore, colpo di testa di Palumbo sotto porta da distanza ravvicinata, parato con qualche difficoltà da Sorrentino in due tempi, ha rischiato anche la papera il portiere del Padova, iniziativa dunque pericolosa da parte del Palermo che però lascia davvero isolati questi casi in cui riesce ad essere efficace. Fin qui della partita non ci ha capito granché il Padova, si è mostrato decisamente superiore e più pericoloso. 42 i minuti, termina adesso in realtà il 42esimo al Barbera, Palermo 0 Padova 1, linea Cremona.
3: 42esimo 0-0 tra Cremonese e Ventella, conclusione di Bianchetti, respinta da Del Frate, poco fa il portiere della formazione di Chiavari, questa è forse l'unica vera occasione degna di nota del primo tempo che si avvia alla conclusione, intanto manovra la formazione ligure con lo scambio tra i centrocampisti, in particolare tra Franzoni e Squizzato, poi largo per Parodi, non c'è pressione da parte dei giocatori di Pecchia e dunque il fraseggio che prosegue per la formazione di Chiappella, 42-10 sul cronometro, 0-0 Lozzini tra Cremonese e Ventella, studio.
4: 42esimo a Carrara, 0-0 fra Carrarese e Benevento, ai quarti dei mondiali femminili under 20 è arrivato il pareggio della Corea con Lee Hae-hoon al 43esimo, quindi 1-1 fra Italia e Corea del Sud, e cambiano anche i primi parziali in Bundesliga, gare della quarta giornata, Eintracht di Francoforte in vantaggio sul Friburgo al decimo e Borussia Mönchengladbach 1-0 sul Mainz all'11esimo, Udine.
0: E non è cambiato ancora il parziale invece allo Stadio Friuli con lo 0-0 fra Udinese e Cagliari, il colpo di testa qualche secondo fa di Gueye con il cross dalla sinistra di Ebros e Bosse, colpo di testa troppo debole che finisce tra le braccia di Caprile, ancora il Cagliari che manovra con Mina.
2: La rete al Barbera dove il Palermo inaspettatamente ha raggiunto il pareggio al 44esimo minuto, Palermo 1 Padova 1, il gol di Vavassori e tira e si finisce la linea.
0: E Gueye che spreca un'altra occasione su un errore della difesa del Cagliari con il pallone che arriva tra i piedi dell'attaccante in fase di disimpegno da fuori area, il sinistro rasoterra parato con i piedi da Caprile, ancora l'Udinese in avanti con Cabasele sulla sua destra, c'ha Banqua, lo serve a Banqua ancora in sovrapposizione per Voivoda davanti alla panchina di Pisacana, ancora Banqua che si accentra, va dall'altra parte a cercare Ebos, Ebos avanza con il sinistro, siamo ai 30 metri, il passaggio sbagliato riceve comunque Zaniolo in qualche modo per il buco della difesa del Cagliari, poi l'uscita sicura di Caprile che si getta in anticipo sui piedi di Niccolò Zaniolo, minuto 45esimo del primo tempo, Udinese 0 Cagliari 0, linea Bologna.
1: Primo dei tre minuti di recupero del primo tempo di Bologna-Torino, parziale sempre 1-0 per il rosso-blu, Torino sempre in avanti, Bologna un po' approssimativo bisogna dire, anche se non ha corso grandissimi rischi. Sulla sinistra Cacciamani, grande giocata, palla messa dentro, rimpallo, va alla conclusione Vlasic, no, perché Teat riesce a leggere esattamente la traiettoria del pallone, con la punta del piede allontana, in affanno il Bologna, anche perché il Toro sta premendo in questo finale per venire al pareggio. Cambiaghi può dare là a una ripartenza sulla sinistra verso Miranda, male d'esterno, poi Torino che riguadagna il pallone e riesce con difficoltà a gestirlo, palla che non rimane in campo, è andato in estirada Mandragora a cercare il servizio sulla destra verso Braganza, rimessa laterale a favore del Bologna. Siamo entrati ormai nel secondo, ribadisco, dei tre minuti di recupero, col Torino in pressione, il Bologna in affanno ma sempre in vantaggio 1-0 sui Granata. Il gol è quello di Bernardeschi al 14esimo. Torniamo a Palermo.
2: 46esimo minuto di gioco al Barbera, dove sono 6 i minuti di recupero che sono stati assegnati. Il Palermo, come abbiamo raccontato pochi istanti fa, ha agguantato il pareggio e al 44esimo ha agguantato il pareggio con il gol di Vavassori sugli sviluppi di una rimessa laterale sulla tre quarti da sinistra, colpo di tacco pregevole di Palumbo al vertice sinistro dell'area di rigore, pallone a un compagno che ha messo dentro un traversone immediatamente di prima intenzione e al centro dell'area di rigore è arrivato per il tap-in vincente Vavassori, che ha battuto Sorrentino. Nulla da fare per il portiere del Padova. Dunque, quando siamo al 47esimo minuto di gioco, Palermo 1 Padova 1, linea Cremona.
3: Dove siamo nel recupero, 2 minuti concessi dal direttore di gara, se ne è già andato il primo, 0-0 sempre il parziale tra Cremonese e Entella, ci ha provato poco fa l'Entella con una conclusione dalla distanza di Benedetti, parata con sicurezza da Gazzi, ultimo a fondo forse della partita con la formazione ospite che prova ad avanzare ma rallenta l'azione che ricomincia da Parodi, sbaglia l'appoggio per il compagno sulla fascia, si trattava nella circostanza di Di Mario. Siamo arrivati dunque al 46esimo e 30 secondi, ancora 30 secondi da giocare, 0-0 tra Cremonese e Entella. Studio.
4: Secondo minuto di recupero allo stadio dei marmi di Carrara, 0-0 fra Carrarese e Benevento, Udine.
0: Dopo un primo minuto di recupero, l'unico minuto di recupero concesso dall'arbitro Manganiello, si è chiuso il primo tempo di Udinese Cagliari sul parziale di 0-0 Bologna.
1: Finito anche qua con il parziale di 1-0 a favore del Bologna sul Torino, la rete di Federico Bernardeschi al minuto 14, Palermo.
2: Si gioca ancora al Barbera, 48esimo minuto di gioco, momentaneamente azione ferma in attesa che si batta un calcio d'angolo a favore del Palermo. Palermo 1 Padova 1, questo è il parziale, linea Cremona.
3: Dove la gara è ancora in corso, nonostante siano conclusi i 2 minuti di recupero, ma arriva in questo istante il duplice fischio da parte di Mazzoni, le squadre che vanno dunque negli spogliatoi con il seguente parziale, Cremonese 0, Entella 0, studio.
4: È finito il primo tempo anche allo stadio dei Marmi di Carrara dopo 3 minuti di recupero, 0-0 fra Carrarese e Benevento. Andiamo a Palermo, per Palermo-Padova da Maglio Mezzatesta fino alla fine.
2: 49esimo minuto di questa partita, salvataggio sulla linea pochi istanti fa di Pastin, autore del gol del provvisorio vantaggio del Palermo, dunque al 49esimo per il momento Palermo 1 Padova 1, c'era stato il colpo di testa pericoloso sotto porta di Segre, Palermo che è cresciuto solo negli ultimi 10 minuti dopo 40 di dominio del Padova, palla che adesso è uscita lungo la linea dell'out sinistro, ci sarà una rimessa laterale in favore del Palermo. c'è Augello che va a prendere il pallone e lo rimette in gioco adesso servendo Palumbo. Prova Palumbo a districarsi dalla marcatura di Giunti, non riesce a servire Compagni, il pallone che finisce poi tra i piedi di Zuelli del Padova, che non riesce però a far scattare il contropiede dei suoi, pallone che viene scaraventato via lontano, finisce al portiere del Palermo Fortin, che rimette in gioco e riparte la squadra padrona di casa da Bani che avanza, palla al piede, arriva quasi alla linea di metà campo, apre a destra dove c'è Vavassori ostacolato da Cocchi, non trova spazi Vavassori e il pallone poi che riparte con l'azione del Padova, è Moro che è arretrato sulla linea di metà campo a far ripartire i suoi, serve Seghetti che conquista metri, poi sulla tre quarti apre a destra per Fusi che scaraventa il pallone sulla fascia destra, il cross di Capelli e il colpo di testa pericolosissimo dello stesso Fusi, che dunque ha aperto il pallone, ha aperto il gioco a destra e si è fiondato in area di rigore per ricevere un immediato cross, il pallone che è stato però parato da Fortin, azione pericolosissima del Padova che ha rischiato di trovare il gol del raddoppio. Non è così, e quando siamo al 51esimo, che dovrebbe anche essere l'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo, calcio d'angolo per la squadra ospite, i giocatori del Padova che si dispongono in area di rigore, il cross che arriva da destra, il tiro al volo bellissimo di Seghetti e il pallone che finisce di nuovo preda delle mani dei guantoni di Fortin, che salva tutto con un bel tuffo all'incrocio dei pali sulla sua destra, riesce ad evitare il gol del Padova. Davvero vibrante e questa partita negli ultimi minuti del primo tempo, con azioni su azioni da una parte e dall'altra. Adesso il Padova che sta chiudendo in attacco con un altro calcio d'angolo, che si appressa a battere questa volta da sinistra Cocchi, il pallone che spiove in area di rigore, il tentativo di colpire di testa è stato dilovato, respingono i giocatori del Palermo, poi il pallone viene rimesso al centro dell'area di rigore, tentativo di testa di un giocatore del Padova che si trova però in posizione di fuori gioco, come segnala il guardalinea, il pallone esce fuori e arriva il duplice fischio dell'arbitro Di Bello. Dunque spettacolare il finale di questa partita, che dopo 51 minuti di gioco si è conclusa col parziale di Palermo 1 Padova 1, e la linea dunque con le squadre che vanno negli spogliatoi può andare allo studio.
4: Bene, ricapitoliamo i parziali al termine dei primi tempi prima di dare la linea al GR1 e chiudere questa prima parte di tutto il calcio minuto per minuto. A Udine, Udinese e Cagliari sono sullo 0-0, il Bologna conduce sul Torino per 1-0, poi Palermo Padova 1-1 come abbiamo appena sentito, Cremonese Entella 0-0, Carrarese Benevento 0-0. Intanto si è chiuso il primo tempo ai mondiali di calcio femminile Under 20, è in corso la sfida dei quarti di finale fra Italia e Corea del Sud, che hanno chiuso la prima frazione sull'1-1, Italia in vantaggio al 16esimo con Appia, il pareggio delle coreane al 43esimo scusate, con Lee Ha-hun. Chiudiamo qui la prima parte di tutto il calcio minuto per minuto, linea al GR1 e poi torniamo insieme per la seconda parte con i secondi tempi delle partite. GR1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: R1.
8: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Sale la tensione tra Yemen e Arabia Saudita, a fuoco un deposito di carburante vicino all'aeroporto di Riyadh. La scorsa notte nella capitale saudita è scattato l'allarme aereo.
9: Voli cancellati e in ritardo all'aeroporto di Riyadh. Fiamme e fumo nero si sono alzati da un serbatoio di carburante vicino allo scalo. Nessun commento dalle autorità saudite, che in precedenza avevano riferito di aver intercettato missili e droni lanciati dai ribelli Houthi. Si intensificano dunque gli attacchi dei miliziani yemeniti, che ieri hanno colpito un caccia italiano nella base saudita di Al-Taif. Non siamo in guerra con l'Italia, afferma un funzionario del Ministero dell'Informazione e del Governo. governo Houthi, ma ci chiediamo cosa ci facciano gli aerei italiani in Arabia Saudita. In questo quadro di tensione, il mercantile italiano Jolly Oro sta attraversando lo stretto di Bab el Mandeb, scortato dalla fregata Bergamini, un'operazione sotto l'egida della missione europea Aspides. Ieri il ministro della difesa Crosetto aveva chiesto più risorse, promettendo altre 4 navi, ma chiedendo che sia l'Europa a sostenerne i costi. Livia Liberatore, GR1.
8: Russia alle urne per rinnovare la Duma, la Camera Bassa, un voto che Putin ha presentato come una sorta di plebiscito, una manifestazione di unità nazionale di sostegno ai soldati impegnati in Ucraina. Nel secondo giorno l'affluenza è al 33,3%, escluso dalla competizione il partito Yabloka, unica formazione apertamente contraria al conflitto. Si vota anche domani. Sull'eventuale uso degli asset sovrani russi immobilizzati nell'Unione Europea, la Commissione è pronta a valutare diverse modalità per facilitare un accordo tra gli Stati membri, lo ha dichiarato il commissario all'economia Dombrovskis a margine dell'Ecofin in corso a Dublino. Il commissario ha manifestato cautela in merito all'utilizzo da parte del governo italiano dei risparmi del PNRR per finanziare la sospensione del bollo auto. Ha spiegato che è possibile, ma ha aggiunto che non è scontato. Il caso della professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola media a Roma. Gli investigatori sospettano che ci sia stata un'istigazione social a spingere il minore a sferrare i due colpi alla docente.
10: I carabinieri cercano le 5 persone che al momento dell'aggressione alla professoressa Isabella Marsiglio da parte dello studente di 13 anni erano collegate in diretta Telegram. L'obiettivo degli inquirenti è capire se qualcuno abbia ispirato il suo gesto. Per questo fondamentale ora è il telefono del ragazzino, di cui è stata eseguita una copia forense. Un gesto premeditato, studiato nei minimi dettagli, annunciato sui social. Prima la vestizione nel bagno della scuola con caschetto e occhiali con telecamera, poi in classe l'aggressione alla professoressa con lo spray al peperoncino, poi colpi di lama con un coltello da sub. Volevo punirla, ha confessato ai carabinieri, per i debiti in storia italiano che gli aveva dato. Lo studente dell'istituto Verga si trova da ieri mattina ancora ricoverato all'Umberto I di Roma sotto shock. Data l'età non è imputabile. Il tribunale per i minorenni valuta l'adozione di misure rieducative. La docente 66enne che ha riportato lievi ferite è tornata a casa. Lo perdono, ha detto, non ho capito il suo malessere, lo vorrei abbracciare. Eleonora Fioretti, GR1.
8: Ore di apprensione a San Cataldo in provincia di Caltanissetta per la scomparsa di 2 sorelle di 12 e 8 anni di cui non si hanno più notizie da ieri sera. Il padre ha presentato una denuncia e ha lanciato un appello sui social. I genitori sono separati e i 6 figli della coppia sono affidati a lui. La vicenda delle ronde a Rozzano nell'Interland di Milano è arrivata in procura l'informativa dei carabinieri relativa ad episodi di giustizia. Fai da te, nei giorni scorsi alcuni passanti hanno picchiato un uomo di origine marocchina perché ritenuto responsabile dell'aggressione ad una quarantenne. I militari dell'arma hanno individuato 2 persone nei confronti delle quali viene ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale. Si terranno lunedì alle 14.45 a Milano i funerali di Sandro Mazzola, morto a 83 anni, un grande campione che ha lasciato un segno indelebile nella nostra nazione. Il commento della Premier Giorgia Meloni: oggi se ne va un altro pezzo di leggenda nerazzurra, afferma il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Dal CONI per onorarlo un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive di questo fine settimana. Ciao Sandro, cuore azzurro, è il messaggio della nazionale. Ascoltiamo il ricordo di un'altra colonna del nostro calcio, l'antagonista di allora con la maglia del Milan, Gianni Rivera.
11: Prima di tutto era un avversario importante perché giocava nell'altra squadra di Milano. Eravamo amici perché giocavamo in nazionale insieme, poi c'è stato un momento che hanno preferito farti giocare uno un tempo, l'altro e non l'abbiamo capito, nessuno dei due, però pur essendo interista abbiamo avuto un grande rapporto, abbiamo istituito l'associazione calciatori, avevamo un grande rispetto l'uno per l'altro.
8: È tutto, la linea torna al calcio, buon ascolto.
12: Subito una notizia, il pomeriggio di Radio 1 comincia prima.
13: Eh sì, ben mezz'ora prima. Nuova stagione, inizio ore 15:30.
14: E magari subito tanta buona musica.
13: E poi la politica, l'attualità, la cronaca.
14: E le nostre rubriche, i territori, le finestre sul mondo.
13: Gli amici animali, mode e modi, sicurezza stradale.
12: E a chiudere scegliamo la parola del giorno con Raffaele Roselli,
13: Simona Arrigoni
14: e Claudio De Tommasi, da lunedì 21 settembre su Radio 1 e su Rai Play Sound. We'll be right back.
15: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
16: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
15: E tutte quelle persone nella foto?
16: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
15: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Alle 16:02 minuti ritorniamo in diretta per la seconda parte di Tutto il Calcio minuto per minuto con le gare della quinta giornata in Serie A e della quinta in Serie B. Come sempre torniamo sui campi per sentire dai nostri inviati come si sono chiusi i primi tempi. Riprendiamo la scaletta partendo da Udine.
0: Al Friuli, squadre ancora naturalmente negli spogliatoi, 0-0 tra Udinese e Cagliari alla fine del primo tempo, linea Bologna.
1: Squadre anche qua negli spogliatoi, si è segnato al Dall'Ara, segnato al minuto 14 Federico Bernardeschi, pertanto il parziale Bologna 1 Torino 0 Palermo.
2: Allo stadio Barbera dopo il primo tempo di questa partita, Palermo 1 Padova 1, in una partita dominata dagli ospiti e poi riacciuffata nel finale, solo nel finale, dai padroni di casa. Questo il quanto si è svolto nel primo tempo, linea Cremona.
3: Siamo nell'intervallo, Lozzini, il parziale al termine del primo tempo è di Cremonese 0 Entella 0. Studio.
4: Al termine del primo tempo, allo stadio dei Marmi di Carrara, la gara che stiamo aggiornando dallo studio, è finita 0-0 il primo tempo fra Carrarese e Benevento. Sono in corso anche i quarti di finale ai mondiali Under 20 di calcio femminile, la sfida fra Italia e Corea del Sud. Al termine del primo tempo il parziale è di 1-1, l'Italia era andata in vantaggio al 16esimo con Karen Appiah, attaccante del Milan, e poi il pareggio delle coreane al 43 con Lee Hae-hoon, 1-1 quindi al termine del primo tempo fra Italia e Corea del Sud. Si gioca anche in Bundesliga, gare della quarta giornata, abbiamo superato la mezz'ora, siamo al 33esimo su tutti i campi, Amburgo-Colonia 0-0, Augusta in vantaggio in casa del Werder Bremen per 1-0, Eintracht di Francoforte e Friburgo 1-0, Borussia Mönchengladbach-Mainz 1-1. In Premier League, quinta giornata, sono appena iniziate le tre partite in programma alle 16, Brighton-Arsenal 0-0, Everton-Ipswich Town 0-0 e ora il gol del Newcastle che va in vantaggio sull'Hull City per 1-0 al quarto minuto. Nell'anticipo c'era stata la vittoria esterna dell'Aston Villa 3-2 in casa del Tottenham. Aggiorniamo anche la Liga Spagnola, perché è finito l'anticipo della settima giornata con il pareggio 1-1 fra Osasuna e Rayo Vallecano. Torniamo a Udine, la gara che era finita per prima, andiamo da Sebastiano Franco per capire quanto manca all'inizio del secondo tempo, se Udinese Cagliari.
0: Eh sì, Massimiliano, perché manca davvero pochissimo, c'è stata una sostituzione, l'unica all'inizio del primo tempo nell'Udinese, è uscito Zaniolo che insomma era al rientro dopo un mese dall'infortunio e quindi era un cambio probabilmente già deciso a tavolino da mister Uniaic, al suo posto è entrato Chuck Vetaze. In questo momento l'inizio della ripresa con Miller che scodella il pallone in avanti per Abancua che fa proseguire sulla corsia di destra, vedremo anche come cambierà però lo schieramento dell'Udinese, perché Chuck Vetaze sicuramente è un difensore o comunque un giocatore che gioca a ridosso davanti alla difesa, mentre Zaniolo è la sua professione naturalmente quella di attaccante. Manovra il pallone il Cagliari, sono trascorsi esattamente 26 secondi della ripresa, Udinese 0 Cagliari 0, linea allo studio.
4: Siamo un po' in ritardo sugli altri campi a partire dall'area di Bologna e poi per proseguire alla favorita di Palermo e allo Zini di Cremona. Andiamo però sui campi per sentire quanto manca all'inizio del secondo tempo, un flash partendo da Bologna.
1: Qui siamo praticamente pronti, palla sì nel cerchio di centrocampo, sta per muovere per primo il pallone il Bologna sul parziale, lo ricordo, 1-0 per i padroni di casa sul Torino. Si inizia adesso, Massimiliano.
4: Palermo.
2: E qui è ancora presto per l'inizio del secondo tempo, squadra ancora negli spogliatoi, ci sono soltanto i membri delle panchine in campo che palleggiano, dunque ancora nulla di fatto per il momento. Linea allo studio o a Cremona?
4: Cremona, sentiamo Cremona.
2: Cremona.
3: Soprattutto è pronto per l'inizio della seconda parte della sfida, si riparte dallo 0-0 maturato nel corso del primo tempo, altro cambio in casa cremonese dopo quello forzato per l'infortunio di Pontisso e l'ingresso di Grassi, entra Elia al posto di Rocchetti. Tra poco si comincia la sfida del secondo tempo tra Cremonese e Entella. Studio.
4: Giochi ancora fermi anche allo stadio dei Marmi di Carrara, dove al termine del primo tempo Carrarese e Benevento hanno chiuso sullo 0-0. Riprendiamo la scaletta, campo principale Udine per Udinese Cagliari, a seguire Bologna per Bologna-Torino, poi Palermo per Palermo-Padova e Cremona per Cremonese-Entella. I microfoni Sebastiano Franco, Diego Carmignani, Maglio Mezzatesta e Cristiano Piccinelli. Carrarese-Benevento è la partita che aggiorneremo dallo studio. Partiamo Udine.
0: È un 3-5-2 quello dell'Udinese con Ciacvetase che prende posto nella metà campo, nel centrocampo della squadra di Rugnai. Udinese che attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna in questo secondo tempo. Siamo nel terzo minuto, sempre 0-0 fra le due squadre. Udinese con la tradizionale maglia a strisce verticali bianconere, calzoncini e calzettoni bianchi. Dall'altra parte il Cagliari con la maglia rosso-blu, calzoncini e calzettoni blu. Attenzione, Ciacvetase è proprio suo il tiro con la deviazione in calcio d'angolo da parte di Juan Rodriguez. Ci sarà il primo calcio d'angolo di questa ripresa, lo batterà l'Udinese con Miller pronto ad andare a battere con il destro, traiettoria naturalmente ad uscire. Seguiamo la battuta di questo corner e poi daremo la linea a Bologna. C'è Miller sul pallone pronto a battere, densità al limite dell'area piccola con Miller che va proprio lì in quella zona. Il colpo di testa di Gueye, alza la mano Caprile a deviare sopra la traversa, prima occasione della ripresa e dell'Udinese. Rimane Udinese 0, Cagliari 0, linea Bologna.
1: Terzo minuto di gioco, Bologna 1, Torino 0, la rete, lo ricordo, di Bernardeschi, nata da un'incertezza di Fortini sulla destra. È proprio Fortini è il primo uomo sostituito dalla partita, al suo posto Abate, manda in campo Patterson. Nel frattempo Torino che è andato al tiro con Braganza, deviazione, calcio d'angolo, Fitzgim dentro l'area, palla che resta lì, Carambolari, riesce Pobega alla grande poi ad allontanare, non troppo però, dalla prossimità dell'area di rigore. Cambiaghi va a combattere per un pallone, viene messo giù da Mandragora, il 5 tra i due convocati tra l'altro di Mancini per le prossime gare di Nations League. Mandragora e Cambiaghi si riprende a giocare con il calcio di punizione a favore del Bologna. Il maglia rosso-blu attacca verso la porta alla nostra destra, in bianco quest'oggi invece il Torino. Calcio di punizione che sarà battuto dallo stesso Skorupski. Siamo appena entrati nel quarto minuto di gioco della ripresa, ribadiamo l'1-0 tra Bologna e Torino e torniamo a Palermo.
2: Stanno rientrando in campo in questo istante le squadre al Barbera, dunque tra poco ricomincerà la partita con il secondo tempo. Dopo la prima frazione di gioco, Palermo 1, Padova 1, la linea a Cremona.
3: Dove la gara è iniziata da due minuti abbondanti, siamo al 48esimo con il parziale sempre di 0-0 tra Cremonese e Entella. Ci ha provato però l'Entella nel periodo non collegato con una conclusione a giro dall'interno dell'area di rigore da parte di Guglio e la respinta di Agazzi, dunque una chance per la formazione di Chiappella che ancora non ha effettuato cambi, due invece quelli effettuati dalla Cremonese, ma gara che stenta ancora a decollare. 49esimo qui allo Zini, 0-0 tra Cremonese e Entella. Studio.
4: Allo stadio dei Marmi di Carrara, campo non collegato, il secondo tempo è iniziato da 3 minuti, 0-0 fra Carrarese e Benevento. Udine.
0: E c'è il destro di Gueye deviato in corner da Caprile, calcio d'angolo ancora per l'Udinese, rimane 0-0, ma Udinese è davvero pericolosissima con l'attaccante entrato al posto di Davis alla fine del primo tempo infortunato. Miller, il cross in mezzo all'area di rigore, il colpo di testa a mettere di nuovo dentro di Ebosse, poi ancora si lotta di testa all'interno dell'area di rigore con Gueye che non riesce a toccare il pallone, poi Zé Pedro con un rinvio di sinistro direttamente nella metà campo avversaria, il pallone controllato addirittura da Okoye al limite della propria area di rigore. Riparte l'Udinese dalla propria metà campo, Gueye protagonista di un colpo di testa con la parata di Caprile ad alzare sopra la traversa e poi ancora Gueye un minuto fa il suo destro dall'interno dell'area di rigore, diagonale a cercare il palo lontano alla destra di Caprile. Caprile bravo a deviare in corner, ancora Udinese, il tacco di Castro ma a far proseguire Ciacvetase, pallone però che finisce oltre la linea del fallo laterale, la rimessa sarà in favore del Cagliari il Cagliari che continua a soffrire, a produrre poco in attacco. Udinese che pressa alto con la ripartenza del Cagliari, che riesce poche volte ad appoggiarsi su Mendy e a far ripartire la propria squadra. Siamo nel settimo della ripresa, Udinese 0, Cagliari 0, linea Bologna.
1: Sesto della ripresa, Bologna sempre in vantaggio 1-0 su un Torino che sta creando problemi al Bologna, attacca centralmente due volte con Braganza, la seconda è stato messo giù, calcio di punizione sulla lunetta, perfetto per il sinistro di Mandragora, parata di Skorupski alla propria destra, a dire di no al pari del Toro, ancora Torino in avanti, Mandragora pennella a centro area verso Vlasic che non riesce a controllare, palla che si perde sul fondo con il tocco però di Elland, pertanto ci sarà un nuovo corner, un altro calcio da fermo per il Torino che sta aumentando il peso delle proprie iniziative con tanti interpreti che si stanno dando da fare, tra questi in particolare non vedo un apporto decisivo da parte di Vlasic che è cercato dai compagni, dovrebbe illuminare lui il gioco, lo stanno facendo principalmente Fitzgim e Mandragora. Fitzgim ha la battuta dentro la rigore di testa, allontana Cambiaghi, riesce Bernardeschi a recuperare un pallone, salta vuoto, c'è proprio Vlasic che riesce a strappargli un pallone sulla sinistra, dai là una triangolazione lunga che vede però l'errore da parte di Fitzgim, la ripartenza del Bologna, seguiamola centralmente con Piccoli, scatta sulla sinistra Cambiaghi, ancora qui Piccoli, lo scambio sulla mancina, sull'area mancina dove il pallone di ritorno di Cambiaghi è troppo lungo, l'insegue vanamente Piccoli per lo scorno dei presenti qui al Dall'Ara. Questa ripartenza sembrava vincente del Bologna, nulla di fatto invece il settimo minuto, 1-0 tra Bologna e Torino, di nuovo Palermo.
2: Terzo minuto di gioco nel secondo tempo al Barbera, Palermo 1, Padova 1, cambi nella squadra padrona di casa al posto di Bani che si era infortunato nel primo tempo, un altro difensore centrale Magnani e poi al posto di Pierozzi entra Cassandro. Palermo che ha provato subito a portarsi in avanti in maniera pericolosa, ma ora è il Padova che sta schiacciando i rosanero nella loro metà campo. C'è una rimessa laterale del Palermo operata dalla fascia destra, però viene intercettato il pallone dai giocatori del Padova, c'è Cocchi sulla sinistra che prova a dialogare con Fusi, il pallone viene intercettato dai giocatori del Palermo, provano a mettere in moto poi Ampalo in avanti ma non riesce a controllare l'attaccante del Palermo. Terzo minuto che termina adesso al Barbera, Palermo 1 Padova 1, linea Cremona.
0: Interviene il Friuli perché c'è il vantaggio del Cagliari, scusa Piccinelli, con Daniel Maldini, errore della difesa friulana, Maldini ruba palla, scarta il portiere Okoye di sinistro, batte il portiere della formazione friulana. Udinese 0, Cagliari 1, il minuto è il nono della ripresa, a te.
3: Grazie a Sebastiano Franco, 53esimo in corso qui al Stadio Zini di Cremona, 0-0 tra Cremonese e Nettella con la formazione ospite che prova a porsi in avanti con Franzoni, fermato però dall'intervento del copertore difensivo di Bianchetti che poi rilancia l'azione dei suoi, viene fermato in maniera irregolare, sarà calcio di punizione in favore della Cremonese con l'avanzata anche da parte dei giocatori della formazione grigio-rossa. Fino a questo momento però non ci sono state altre occasioni rispetto a quelle già segnalate nelle precedenti collegamenti. Siamo allo scoccare esatto del 53esimo, il parziale non cambia, 0-0 tra Cremonese e Nettella. Studio
4: a Carrara, siamo al 53esimo, 0-0 fra Carrarese e Benevento. Torniamo a Udine per Udinese Cagliari dove ha appena cambiato il parziale.
0: Eh sì, perché il pallone ancora nel cerchio di metà campo, si riparte in questo momento con l'Udinese sotto di un gol, il rete del vantaggio di Daniel Maldini, terzo gol in campionato per l'attaccante del Cagliari, bravo a rubare il pallone, però davvero sanguinoso l'errore della difesa friulana con Ebosse. Maldini si è trovato così a tu per tu con Okoye sul disimpegno sbagliato da parte dell'Udinese, ha scartato il portiere di sinistro, lo ha battuto per il vantaggio della squadra di Pisacane che fino a questo momento, siamo al nono, al decimo della ripresa, non aveva prodotto davvero nulla. Attenzione il cross dalla destra dell'Udinese che prova a reagire con Castrum, ci sarà ancora calcio d'angolo perché un minuto prima del gol del vantaggio del Cagliari, seguiamo ancora questo corner con l'Udinese che continua a spingere con Ebosse, il cross in mezzo a Banqua, alza il pallone di testa e poi con la testa ancora Ekelenkamp, pallone che finisce comodamente tra le braccia di Caprile. Dicevamo dell'Udinese che un minuto minuto prima di subire il gol del vantaggio del Cagliari, era andata vicinissima alla rete con Cabasele, che ha battuto di destro dall'interno dell'area di rigore, una sorta di rigore in movimento, battuto il portiere, ma sulla linea a salvare c'era stato Mina. Ora ancora il Cagliari in contropiede con Mendy forse commette fallo su Abanqua, esatto, perché Manganiello fischia il calcio di punizione per l'Udinese. Rimane Udinese 0 Cagliari 1, è cambiato quindi il parziale, il minuto è il 12° della ripresa, linea Bologna.
1: Qui all'11° è 1-0 tra Bologna e Torino, secondo cambio dei Granata che si stanno comportando meglio di quanto fatto nel primo tempo, anche se lì l'approccio era stato positivo proprio a inizio frazione. Stessa cosa vale per questo secondo tempo, dentro Kulenovic, fuori Fitzgim, poco prima c'era stato il cambio Patterson per Fortini. Bologna in area, attenzione a Bernardeschi, ne approfitta di uno sbarione sulla sinistra con Miranda, che è andata a servire proprio il numero 10, che ha controllato di sinistro, non vicinissimo all'area, alla porta, difesa da Perri, è andata a battere a mezza altezza, muro del Toro, sarà calcio d'angolo a favore del Bologna, che subisce l'iniziativa del Toro come era capitato anche nel primo tempo, poi però è più incisivo nel momento del andare in porta e impensierire Perri, che in questo caso non è stato però raggiunto dal pallone. Seguiamo il calcio d'angolo a favore del Bologna, per l'appunto, con Bernardeschi che va alla battuta, attenzione, no, riceve proprio Bernardeschi, perché la battuta era stata del suo compagno di squadra Miranda, riceve da dietro una palla che da fuori area è stata scaraventata, alta però sopra la traversa, dentro per il Bologna. I primi cambi sono Odgaard e De Silvestri, fuori, vedremo tra poco, cambiati sicuramente, insomma due cambi anche per il Bologna, il punto 12, Bologna 1 Torino 0 Palermo.
2: Ottavo minuto di gioco al Barbera, Palermo 1 Padova 1, punizione del Palermo pochi istanti fa, pallone a spiovere in area di rigore, è uscita imprecisa di Sorrentino, che non è riuscito a trattenere il pallone, per poco non ne approfittava Jonsen del Palermo per deviare in porta, se l'è vista brutta il portiere del Padova, che ha davvero rischiato tanto. Gioco adesso momentaneamente fermo perché il pallone è uscito fuori dal campo lungo la linea dell'out destro del Padova, ne approfitta il tecnico Calabro per fare una sostituzione, esce il numero 11 Seghetti, al suo posto entra Francesco Di Mariano con il numero 23, ex del Palermo. Quando siamo arrivati al nono minuto di questa partita, ricordiamo che il parziale è Palermo 1 Padova 1 e la linea va a Cremona.
3: Dove siamo all'interno del 58esimo, 0-0 sempre tra Cremonese ed Entella, esce Licina ed entra con la maglia numero 19 Nasti a comporre un tandem lì davanti con Bonazzoli, per cercare ovviamente di arrivare quantomeno a sbloccare la gara, anche se nell'ultimo periodo è stato l'Entella a rendersi pericoloso con un paio di tentativi non arrivati però alla conclusione vera e propria per la respinta da parte della retroguardia di casa. Dunque ingresso in campo anche del numero 18 Collocolo al posto di Torsby, questi i cambi decisi dal tecnico della formazione grigio-rossa Fabio Pecchia. 58esimo, 0-0 allo Zini tra Cremonese e Entella. Studio
4: allo stadio dei Marmi di Cremona, il 13° della ripresa, Cremonese 0 Entella 0 Udine.
0: E allora siamo al 15° della ripresa, attenzione, finisce in area di rigore Gueye con Mina, che va a contatto con il giocatore Reo, secondo il difensore colombiano di aver accentuato la caduta, e poi l'arbitro Manganiello che viene, va a dividere i due giocatori. Dicevamo del parziale, Cagliari in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il minuto è il 15° con le sostituzioni da parte di Pisacane, è entrato Morui al posto di Maldini, autore del gol del vantaggio del Cagliari, e poi Sugawara al posto di Rodriguez nella difesa rossoblu. Ancora il Cagliari che manovra il pallone con Zepedo, il pressing di Gueye, Cagliari ora che cerca di far uscire dalla propria metà campo l'Udinese per ripartire come ha fatto in precedenza in contropiede, gol però che è arrivato su un errore sanguinoso da parte della difesa dell'Udinese, un pasticcio difensivo con Maldini che ha rubato il pallone, ha dribblato il portiere Okoye e di sinistro ha insaccato alla destra del portiere friulano. Cagliari che conquista ora una rimessa laterale, il minuto il sedicesimo del primo della ripresa. Udinese 0 Cagliari 1, linea Bologna.
1: Sedicesimo, Bologna 1 Torino 0, sulla destra Bernardeschi con Zortea, lo scambio, palla direttamente fuori, sarà rimessa laterale a favore del Torino. Due cambi, eravamo rimasti in sospeso per i sostituiti che sono Helland e Cambiaghi, dentro De Silvestri, ovazione per lui ed Odgaard, andato a sistemarsi proprio sul lato mancino il danese. Cambiaghi è stato protagonista di un ottimo primo tempo, soprattutto è riuscito a strappare quel pallone poi tramutato in gol dal Bernardeschi. Toro che ha avuto, ribadisco, un approccio ottimo in questo avvio di secondo tempo, ma sta disputando una gara fotocopia rispetto alla prima parte di gara. La differenza è che intorno al quattordicesimo era passato Bernardeschi in vantaggio con Bologna con Bernardeschi. Qui il Bologna ha avuto due chance proprio con il rossoblu che è andato alla conclusione due volte Murato. Sulla destra tentativo da parte di Patterson, piazzato a mezza altezza, deviazione, sarà calcio d'angolo a favore del Toro. Ricordo che rientra Orsolini nel Bologna ed è in panchina, sarà parte chissà delle rotazioni nel finale di gara. L'incitazione da parte della tifoseria di casa, segue questo calcio d'angolo con Mandragola, velocizza il tutto dentro l'area, allontana però la difesa del Bologna. Ribadisco l'1-0 tra Bologna e Torino, 17esimo del secondo tempo, di nuovo la linea a Palermo.
2: 12esimo al Barbera, sta però per terminare, dunque fra due secondi entreremo nel 13esimo di questa partita. Palermo 1 Padova 1, rosanero in avanti sulla tre quarti. Palumbo vicino al vertice destro dell'area di rigore prova a servire in profondità un compagno, viene intercettato il suo tentativo di assist, ne scaturisce un'azione di Cocchi sulla sinistra che però viene ostacolato dallo stesso Palumbo, intercettano i giocatori del Palermo, poi contro intercetto dei giocatori del Padova che provano a lanciare lungo in profondità sulla sinistra di Mariano, non c'è però un passaggio efficace verso di lui, troppo lungo e troppo profondo il pallone, nulla di fatto, finisce poi fuori quasi vicino alla bandierina del calcio d'angolo sulla sinistra. Siamo al 13esimo di questa partita, Palermo 1 Padova 1 e la linea Cremona.
3: Grazie a Moglie Mezzatesta, 62esimo al Zini, 0-0 sempre tra Cremona e Zentella. Sta crescendo però la squadra di casa che sta portando più di un pericolo alla retroguardia della formazione ligure, che però fino a questo momento resiste, parate non impossibili fino a questo momento da parte dell'esterno difensore della squadra di Chiappella, che manova adesso con Alborghetti l'avanzata da parte del 27 in maglia bianca-azzurra sopra la metà campo in verticale per l'inserimento da parte di Mario. Pallone però scivola sul fondo senza creare ulteriori problemi alla retroguardia grigio-rossa, 63 sul cronometro, 0-0 tra Cremona e Zentella. Studio
4: a Carrara, campo non collegato, Carrarese e Benevento sono sullo 0-0 al 62esimo. Intanto nei quarti di finale dei mondiali under 20 di calcio femminile l'Italia ha preso il sopravvento sulla Corea del Sud e ora conduce per 3-1 nella ripresa. Il 2-1 di Appià al terzo del secondo tempo e poi la rete del 3-1 al 18esimo di Fadda. Torniamo a Udine.
0: A Udine siamo al 20esimo del secondo tempo con il Cagliari in vantaggio sull'Udinese. Attenzione ancora Cagliari in avanti in contropiede, si salva questa volta la difesa dell'Udinese grazie anche alla scivolata di Mendy che stava per battere verso la porta di Okoye. Cagliari con la rete di Maldini che poi è stato sostituito in vantaggio sulla formazione friulana, formazione friulana che non riesce a sfruttare le occasioni che crea, in particolare con Gueye. Poi Cabasele un minuto prima del gol si è visto fermare il tiro sulla linea da Mina, ci riprova l'Udinese con Bosse sulla corsia di sinistra, il passaggio in profondità a cercare Camara, Camara viene scavalcato dal pallone che finisce sul fondo controllato da Caprile, si ripartirà con la rimessa dal fondo del portiere del Cagliari, Caprile, Cagliari che sta gestendo ora i ritmi di gioco, i tempi e soprattutto le sfuriate in avanti dell'Udinese alla ricerca del gol del pari con Zepedro sulla corsia di destra nella propria metà campo. Zepedro va in profondità all'altezza della metà campo per Mendy la sponda per Adopo, su di lui il pressing di Camara che non riesce a rubargli il pallone, lo fa invece Bosse che passa Camara, ancora Camara con Castrom a imbastire una nuova azione d'attacco per la squadra di Rugnaic. Il minuto è il 21esimo del secondo tempo, Udinese 0, Cagliari 1, linea Bologna.
1: Minuto della ripresa, c'è il Bologna sempre avanti 1-0 sul Torino. Bologna che sta uscendo fuori bene con delle geometrie che gli permettono di andare in porta con una certa facilità, ma sul più bello si perde. È successo due volte con Miranda prima, successivamente con Odgaard, ancora prima con Bernardeschi, insomma arriva stanco alla meta il Bologna di Palladino, la sua prima uscita, che è riuscita ad arginare il Toro in questo secondo tempo. Il ritorno dei Granata c'è stato anche con l'approdo di una seconda punta in avanti, ricordo c'è Kulenovic da diversi minuti al fianco di Simeone, non cambia però il risultato, i pericoli inconsistenti per la porta difesa da Skorupski. Tra avanti il Bologna, messo giù Piccoli, si riparte con un calcio di punizione, è pronta la battuta, Bernardeschi va ad allontanare diciamo il pallone dalla zona nevralgica d'attacco, cambia tutto, va sulla sinistra dove c'è lo scambio tra Miranda ed Odgaard, non c'è fallo, fa giocare l'arbitro Jomert, regolare sul danese, accelera allora il Torino, vede la chance di un squilibrio che potrebbe permettergli una folata offensiva con Cacciamani che si accentra, cambia tutto, va dall'altra parte da Patterson, mette giù il pallone, male però perché Mandragora è anticipato da Odgaard. 22esimo del secondo tempo, Bologna 1 Torino 0 Palermo.
2: E al 17esimo minuto del secondo tempo, Palermo vicino al raddoppio, Palermo 1 Padova 1, questo il parziale, iniziativa pochi istanti fa della squadra padrona di casa che in area di rigore è riuscita a mettere un pallone interessante sotto porta, la deviazione è stata se non erro di Vavassori ed è stato respinto però il suo tiro, poi sugli sviluppi ha provato anche Palumbo a rendersi pericoloso dal limite dell'area di rigore ma non è riuscito, lì sono riusciti a respingere i giocatori del Padova. Iniziativa ancora del Palermo sulla fascia sinistra con Jonsen, sulla tre quarti serve Palumbo, limite dell'area di rigore, il cross in area, poi il pallone che esce viene respinto, ancora Jonsen da sinistra, arriva il tiro parato da Sorrentino, bella iniziativa del Palermo che sembra essersi ravvivato in questo avvio di secondo tempo, ma il parziale non è cambiato, Palermo 1 Padova 1 al 18esimo minuto di questa partita nel secondo tempo, e la linea Cremona.
3: Dove siamo all'interno del 67esimo, sempre 0-0 tra Cremonese e Entella, prova a costruire la squadra di Chiavari con il tentativo di Vignali di mettere il pallone in mezzo, la copertura di Elia subentrato nel corso di questa ripresa che alla fine riesce a vincere il duello con l'avversario, riparte anche con l'ausilio da parte di Gerli che viene atterrato in maniera irregolare da un avversario con dunque la rimessa in gioco con un calcio di punizione in favore della formazione di casa. Siamo al 68esimo, 0-0 tra Cremonese e Entella, studio.
4: Il vantaggio del Benevento in casa della Carrarese al 66esimo con Prisco, quindi Carrarese 0, Benevento 1, siamo al 67esimo, Udine.
0: È il 24esimo, Udinese 0, Cagliari 1, il gol che sta decidendo di Daniel Maldini al nono della ripresa, Udinese che fa una grandissima difficoltà a portare pericoli alla porta di Caprile, soprattutto perché in campo non ci sono più Davis e nemmeno Zaniolo, ora ci proverà con delle sostituzioni il tecnico della formazione friulana Rugnaic, è entrato Unai Gomez al posto di Miller qualche minuto fa, ma non riesce Unai Gomez nemmeno a ricevere palloni giocabili al limite dell'area di rigore. Ora il Cagliari che all'altezza della linea di metà campo conquista una rimessa laterale, sulla sinistra c'è Obert fermato, il pallone va in avanti a Mendy, Mendy su di lui c'è Castrom, Castrom che gli tocca il pallone, pallone che finisce fuori, la rimessa laterale è in favore del Cagliari. 25esimo della ripresa, Udinese 0 Cagliari 1, linea Bologna.
1: Cambi nel Torino che insegue un risultato positivo dall'area al minuto 25, infatti è sempre 1-0 tra Bologna e Toro, tutti i cambi a disposizione esauriti da Ignazio Abate che passa alla difesa a 4, ridisegna la squadra, dentro Belgali, dentro anche il Canne d'Oristanio, fuori Braganza, Vlasic, Jomert, pertanto sulla destra Belgali, dalla parte opposta Patterson, mischia le carte e come la formazione granata, nella Bologna invece più il Toro cambia più mi sembra riescano facilmente le cose, come poco fa la chance per il raddoppio ancora sul piede caldo di Federico Bernardeschi, che ha preso posizione per andare con un tiro a giro a mezza altezza con Perri battuto, palla che è uscita d'un soffio alla destra del portiere del Toro, porta alla nostra destra con il break in corso, minuto 25, Bologna 1 Torino 0 Palermo.
2: 21esimo minuto del secondo tempo al Barbera, Palermo 1 Padova 1. Iniziativa interessante pochi istanti fa di Vavassori, che è da destra, è entrato in area di rigore, bel gioco di gambe, si è liberato della marcatura di due avversari ed è riuscito a scagliare un sinistro sul primo palo col pallone deviato da un giocatore del Padova in calcio d'angolo ora battuto da Palumbo, da destra il pallone che è entrato in area di rigore ma è stato respinto dai giocatori del Padova, ne nasce una iniziativa sulla fascia sinistra di Capelli, che però arrivato alla linea di metà campo si scontra con un avversario, calcio di punizione per il Padova e gioco momentaneamente fermo. 21esimo che termina adesso, entriamo nel 22esimo del secondo tempo, Palermo 1 Padova 1, linea Cremona.
3: Dove siamo all'interno del 71esimo, 0-0 tra Cremonese e Dentella, ma poco fa la Cremonese ha avuto un'occasione clamorosa per passare in vantaggio, conclusione da sinistra da parte di Elia, la respinta del Frate corta e si è avventato sul pallone Collocolo, che praticamente da dentro l'area piccola con la porta sostanzialmente sguarnita non è riuscito a inquadrare lo specchio, conclusione sul rimpallo per il numero 18.
17: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
13: È mezzanotte e due minuti.
3: 21esimo 0-0 tra Cremonese e Dentella, studio.
4: Si è sbloccata invece la gara dello Stadio dei Marmi di Carrara, siamo al 71esimo, il Benevento conduce fuori casa per 1-0, la rete di Prisco al 66esimo, Udine.
0: Siamo al 28esimo della ripresa, Udinese 0 Cagliari 1, l'Udinese che attacca sempre, è entrato Baio al posto di Cabasele, poi anche Zanoli al posto di Camarà, Zanoli che rientra quindi quasi un anno dopo il suo infortunio ai legamenti del crociato della gamba, del ginocchio, ancora Zanoli che tocca il suo primo pallone con Chakvetadze che dà il pallone all'indietro per Echelen, campa ancora lo scambio con Chakvetadze, largo per Zanoli che cerca lo spazio per il cross, di fronte a lui c'è Ober, ancora Zanoli, lo scambio corto con Echelenkamp, fuori ancora il pallone per Chakvetadze, l'Udinese non trova spazi nella metà campo e soprattutto negli ultimi 30 metri del Cagliari, tutto chiuso a difesa della propria porta, a difesa del vantaggio, il vantaggio che è arrivato sul gol di Maldini al nono della ripresa, ancora Pisacane a orchestrare i suoi dalla panchina, a farli salire sul retropassaggio della formazione friulana, minuto 29esimo del secondo tempo, Udinese 0 Cagliari 1 linea Bologna.
1: 28esimo, sgroppata di Bernardeschi sulla destra, l'uomo partita finora per il gol ma tantissimo altro, anche le chance per il raddoppio e questa inesauribile corsa sulla destra da solo guadagna il massimo, è 1-0 sempre tra Bologna e Torino, ha alzato i giri il Toro però ha cercato anche di sbilanciarsi con successo per quello che è stato un attacco nel cuore dell'area di rigore, visto che sembrava, almeno a prima vista, un possibile fallo da rigore di Eggem su Oristanio, intervento in ritardo del norvegese, ma l'arbitro ha lasciato correre, c'è stato un check, nessuna irregolarità, mentre attacca dentro la rigore Teat, va alla conclusione, viene fermato il suo tentativo, poco prima Odgaard con il piede perno aveva triangolato proprio con il Belga, c'era fallo, calcio di punizione proprio dal limite per il Bologna, da rivedere dunque quello che è successo poco fa nell'area di rigore dei Felsinei, ripeto il contatto Oristanio-Eggen, l'arbitro ha fatto proseguire, ha fatto segno che c'era un eventuale check in corso, poi ha segnato una rimessa laterale a favore del Toro in attacco, nulla dunque da rivedere nemmeno nella on field review, tra le proteste chiaramente da parte degli uomini in maglia bianca di Granata. Mezz'ora di gioco, c'è un giallo anche per Belgali nel Torino, Bologna 1 Torino 0 Palermo.
2: Dove siamo al 25esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1, Padova 1, rosanero in avanti. Sulla tre quarti a sinistra c'è il numero 24 Estevez, che è entrato da poco al posto di Ranocchia. Apre centralmente, dove sale Ceccaroni, il difensore per sinistra per Augello. Augello ridà a Estevez, siamo ancora sulla tre quarti. Estevez in posizione centrale, che appoggia più indietro a Magnani, che apre a destra a cercare Cassandro. Non trova spazio il terzino destro, allora di nuovo pallone indietro ai difensori del Palermo. Azione che si fa lunga e macchinosa, con tutti i giocatori del Padova che escono lontano dalla loro area e pressano quelli del Palermo. 26esimo minuto di questa partita, Palermo 1, Padova 1, linea Cremona.
3: Dove siamo al 75esimo, il parziale sempre di 0-0 tra Cremonese ed Entella. Nel frattempo in Entella sono entrati Critta per Di Mario e Annoni per Vignale. Questi primi cambi decisi da Chiappella, ma non era proprio Critta a cercare di superare un avversario sulla fascia mancina, torna in mezzo da Guglio, che si scontra anche con il direttore di gara, poi squizzato, si fa vedere Critta, il pallone per lui, lato corto dell'area di rigore, lo stop inefficace, ma riesce comunque a calciare verso l'interno l'area di rigore, guadagnare un calcio d'angolo in favore della formazione di Chiavari. 75esimo, 0-0 lo Zini tra Cremonese e Lentella. Studio
4: a Carrara è la mezz'ora, il Benevento conduce sulla Carrarese per 1-0 con la rete di Prisco al 66esimo. Andiamo con un giro veloce, minuto e punteggio, partiamo da Udine.
0: 32esimo, Udinese 0 Cagliari 1 Bologna. Minuto 31, Bologna 1 Torino 0 Palermo.
2: 27esimo al Barbera, Palermo 1 Padova 1 Cremona.
3: 76esimo in corso qui allo Zini, 0-0 tra Cremona e Entella. Studio
4: 30esimo della ripresa a Carrara.

0: Cagliari che perde il pallone in attacco, lo recupera subito l'Udinese con Zanoli. Zanoli, lo scambio per Kellenkamp che cerca di accelerare i tempi, trascina lui il pallone direttamente nella metà campo avversaria, la corsa sulla corsia di destra, vicino a lui c'è Unai Gomez con il sinistro da Chakvetadze sui 30 metri, pallone che va ancora all'indietro da Zanoli, qualche mormorio da parte del pubblico del Friuli che vorrebbe più conclusioni verso la porta di Caprile, ma l'Udinese non trova spazi con il Cagliari, tutto chiuso in difesa. Attenzione, il colpo di testa tentato da Baiò e poi c'è Gueye all'interno dell'area di rigore. Baiò, murato Baiò da Zé Pedro, e ancora in qualche modo il Cagliari che si salva con il fallo commesso dallo stesso Baiò. Rimangono a terra due giocatori, uno dell'Udinese, Gueye, e poi c'è anche a terra Zé Pedro. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Cagliari al 34esimo della ripresa. Rimane Udinese 0, Cagliari 1, linea Bologna.
1: E al 33esimo è cambiato il risultato a Dall'Ara, proprio nel finale di secondo tempo, quasi nel finale di partita, è riuscito a trovare lo spunto vincente il Torino per portare il risultato sull'1-1, adesso che siamo al minuto 34, e immediatamente dopo l'uscita dal campo di Bernardeschi per Orsolini, palla in verticale per vie centrali del Torino, De Silvestri, si perde Kulenovic, un'autostrada davanti a lui, e in pratica appena entrato nell'area di rigore trova il piazzato con grave responsabilità di Skorupski, che sembrava poter arrivare facilmente sul tocco da parte dell'attaccante Granata, invece non riesce a intercettare, palla che gli passa praticamente sotto il guantone, si spegne all'angolino per il pari Granata, poi corsa per di fiato per festeggiare questo gol del pareggio che il Torino ha voluto fortemente con la voglia che ha messo in campo, anche con un diverso assetto proposto da Ignazio Abate, con il raddoppio davanti di Simeone, affiancato appunto da Kulenovic, per questo gol del pari che arriva, come dicevo, immediatamente dopo il doppio cambio del Torino, con l'uscita di scena di Bernardeschi e il evocato Orsolini entrato in campo, anche Pobega fuori per Nicola Moro, tempo di risistemarsi, e per il Bologna sono stati dolori. Ora siamo a 10 minuti dalla fine, il parziale di parità tra Bologna e Torino 1-1, di nuovo la linea Palermo.
2: 30esimo minuto del secondo tempo al Barbera, Palermo 1 Padova 1, iniziativa pericolosa su calcio d'angolo del Padova con Della Valle che con un colpo di testa sul secondo palo ha rischiato di trovare il gol dell'1-2, non c'è riuscito davvero per poco, con una respinta salvataggio sulla linea del portiere Fortin, pallone che è finito sul fondo, secondo calcio d'angolo appena battuto, nulla di fatto però, pallone che viene subito allontanato dall'area di rigore e non ci sono pericoli questa volta causati dai giocatori del Padova. 31esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Padova 1, e la linea che può andare a Cremona.
3: Noi siamo all'interno del 80esimo minuto di gara, 0-0 tra Cremonese ed Entella, con l'ingresso anche di Juric nella formazione di casa, quello di Corona e Previtali nella squadra di Chiappella, fuori Guio e fuori anche Benedetti, corner per l'Entella, traiettoria ad uscire, il colpo di testa tentato da un giocatore della formazione ospite che finisce fuori, dunque nessun pericolo per l'estremo difensore della Cremonese. 80esimo in corso qui allo Zini, 0-0 tra Cremonese e Entella, studio.
4: 80esimo anche allo Stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese 0 Benevento 1, Udine.
0: 37esimo al Friuli, il Cagliari sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0, ci saranno altre sostituzioni per Pisacane, l'allenatore dei rossoblù, sono pronti a fare il loro ingresso in campo Fadera e Gagliardini, con i rossoblù che tengono in difesa il muro difensivo del Cagliari nonostante le manovre avvolgenti dell'Udinese, soprattutto i cross dalla destra di Zanoli che non trova però mai nessun compagno dell'Udinese pronto a ribattere sotto porta. Ancora Vojvoda al limite dell'area di rigore, di fronte a lui Zé Pedro, ancora Vojvoda, c'è sempre la difesa del Cagliari a fare la guardia, a fare buona guardia con Adopò che lancia in contropiede Omoru, e ancora Okoye costretto ad uscire dalla propria area di rigore in versione di ultimo uomo con Ebosse all'altezza delle linee metà campo, largo a destra c'è Kellenkamp, la profondità a cercare Baiò, pallone che però lo supera e poi con la protezione, attenzione perché c'è l'errore da parte di Deiola e il portiere Caprile salva sull'intervento di Ewing.

0: Lens che tocca il pallone, pallone che schizza verso la porta di Caprile, Caprile che con la deviazione della mano sinistra riesce a mettere in corner e a salvare ancora una volta. Minuto 38esimo della ripresa, Udinese 0, Cagliari 1, linea Bologna.
1: Minuto 38 al Dall'Ara, il parziale ora di Bologna 1, Torino 1, il pari poco fa di Sandro Kulenovic, il primo gol in Serie A in assoluto per l'attaccante balcanico, non il primo con il Toro, con la Coppa Italia nel mezzo, attenzione, proprio Kulenovic messo in area di rigore da questo lancio in profondità, la sterzata va a terra, non c'è calcio di rigore, secondo l'arbitro guida resta a terra Kulenovic, si sbraccia per la possibile trattenuta, lui che poco prima però aveva fallito la chance per il raddoppio, indisturbato in area di rigore a raccogliere un cross proveniente dalla destra, palla messa in porta, presa facile di Skorupski che sottolinea è stato colpevole in occasione del gol del pari, ha tentato forse di atterrare quel pallone angolato di Kulenovic, la sua corsa verso la porta del Bologna non è riuscito a intercettarlo, da lì l'1-1 dei Granata che insistono e che sono assolutamente più in palla del Bologna in questo finale, Bologna che ha dilapidato chance per il raddoppio soprattutto con Bernardeschi, poi è uscito fuori, lo sta facendo ancora il Torino con il pari segnato da Kulenovic, mosse azzeccate, dobbiamo ribadirlo, Ignazio Abate nei cambi e nel nuovo assetto tattico, devo dire anche con la voglia che ci stanno mettendo i suoi giocatori in area di rigore poco fa, quel secondo episodio bisogna dire della partita a favore però del Bologna, sempre con Eggen protagonista, giù Kulenovic, non è stato rigore in questo caso, analogamente rispetto a quello che era successo con Oristani, 39esimo, Bologna 1, Torino 1, Palermo
2: 35 minuti al Renzo Barbera, Palermo 1, Padova 1, squadre che si scambiano ripetutamente azioni in contropiede da una parte e dall'altra, adesso ce n'è una del Padova con un cross da sinistra in area di rigore a cercare Lasagna, non riesce a deviare il pallone di testa, poi finisce fuori dall'area di rigore ma c'è un'apertura ancora sulla destra con il tentativo di provare a imbeccare Capelli, non riesce però a lavorare bene questo pallone il giocatore del Padova, su di lui fanno buona guardia i difensori del Palermo, poi il pallone esce sul fondo, l'ultimo a toccare un giocatore rosanero, 35esimo che sta per terminare al Barbera, Palermo 1 Padova 1 e la linea a Cremona.
3: Dove siamo all'84esimo, 0-0 tra Cremonese Dentella, manovra formazione ospite con Parodi all'indietro verso Tiritiello, vicino a sé al Borghetti, il pallone però viene destinato a sinistra su Critta che però non riesce a mantenere in campo la sfera, dunque sarà rimessa laterale in favore della formazione allenata da Fabio Pecchia che poco fa si è molto arrabbiato con Bolazzoli che ha perso un pallone velenoso vicino alla linea di demarcazione di centrocampo consentendo una sorta di contropiede agli avversari che però non ha portato alla conclusione degli uomini di Chiappella. 85esimo qui allo Zini, 0-0 tra Cremonese e Dentella, studio.
4: Anche a Carrara all'85esimo il Benevento conduce sulla Carrarese per 1-0, ripartiamo da Udine, giro veloce, minuto e punteggio.
0: 42esimo, Udinese 0, Cagliari 1, Bologna.
1: 41esimo, Bologna 1, Torino 1, Palermo.
2: 36esimo del secondo tempo, Palermo 1, Padova 1, Cremona.
3: Siamo all'85esimo esatto in questo istante, 0-0 allo Zini tra Cremonese e Dentella, studio.
4: 85esimo a Carrara, Carrarese 0, Benevento 1, Udine.
0: E allora al 42esimo ci saranno 3 minuti più recupero per l'Udinese per cercare di raggiungere il pareggio con il Cagliari avanti di un gol, la rete che sta decidendo al nono del secondo tempo di Daniel Maldini, c'è Caprile, calcio di punizione nella propria area di rigore direttamente in fallo laterale con il pallone che non viene tenuto in campo dal Cagliari, lo perde Fadera che è entrato al posto di Mendy, Gagliardini invece ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Romano, queste le sostituzioni di Pisacane con il Cagliari che poco fa non ha sfruttato un contropiede molto vantaggioso con Fadera che non è arrivato sul pallone favorendo l'uscita di Okoye, ancora Udinese in avanti, siamo alla testa della linea metà campo con Zanoli che controlla, va all'indietro da Abanqua, ancora Abanqua non trova compagni liberi, allora ritorna da Zanoli, minuto 43esimo della ripresa, Udinese 0 Cagliari 1, linea Bologna.
2: la rete allo stadio Barbera, dove raddoppia il Palermo con la doppietta di Vavassori. Bellissima iniziativa sulla sinistra di Jonsen, che dalla tre quarti ha messo in mezzo un traversone. Vavassori ha ricevuto, gioco di gambe con cui ha messo a sedere sia il portiere avversario che un difensore, e ha messo un raso terra sul primo palo con il sinistro. Davvero pregevole la costruzione di questa manovra. Palermo 2, Padova 1, e ti restituisco la linea.
1: Minuto 43 a Bologna, ancora il Toro che aggredisce sulla destra, Oristanio, palla messa centrale a De Silvestri, la alza sopra la traversa in calcio d'angolo. Sta subendo ancora l'iniziativa granata del Bologna, che si difende, porta alla nostra sinistra, aggressioni del Toro dopo il pari, tutte con Kulenovic vicino al 2-1 con un colpo di testa, poi anche nel rigore il dribbling è bloccato da un intervento che è stato giudicato regolare di Egge. Calcio d'angolo, seguiamolo con Oristanio, bandierina di sinistra, palla centro area, il colpo destra che non arriva, Odgaard può scattare, poco fa chance di andarsene di Odgaard, fuori gioco di pochissimo da parte del danese, che riesce a averla meglio sul suo diretto avversario. Attenzione, 3 contro 3, troppo su Cacciamani questo tentativo di andare velocemente verso Orsolini, sono saltati gli schemi, può capitare qualsiasi cosa da una parte o dall'altra, da sinistra il cross di Miranda verso Odgaard, palla che si impenna, riesce Perry a bloccarla grazie alla collaborazione difensiva. Minuto 44, siamo agli sgoccioli di Bologna-Torino, il parziale è tornato in parità, è 1-1, linea che torna a Palermo.
2: Dove ci sono una serie di cambi e il gioco deve ancora riprendere, dunque Palermo 2, Padova 1. Palermo che sul piano corale come squadra non ha interpretato bene questa partita, il Padova fin qui era stato a tratti anche superiore, ma che è riuscito per il momento a risolverla con due giocate di due singoli, i migliori in campo del Palermo, Jonsen ispiratore sia nel primo che nel secondo caso e Vavassori finalizzatore. Dunque con due giocate di due singoli piuttosto che con una impostazione di gioco valida nel corso della partita, il Palermo sta per il momento vincendo per 2-1. Quando siamo arrivati al 40° di questo secondo tempo, gioco che è appena ripreso, dunque ricordiamo Palermo 2 Padova 1, la linea che può andare a Cremona.
3: Poi manca un minuto e mezzo scarso alla conclusione del tempo regolamentare, poi se la recupero, sempre 0-0 tra Cremonese ed Entella, con Collocolo per la squadra di casa, scambia con Bonazzoli che fa rifinitore per Nasti e Giuric in questa fase conclusiva del match, dopo anche gli innesti del tecnico dei grigiorossi Pecchia, fallo proprio su Bonazzoli che difende il pallone, calcio di punizione sulla linea di metà campo in favore della Cremonese, un minuto al termine, più recupero con il parziale sempre di 0-0 tra Cremonese e Entella. Studio.
4: Un minuto al 90° anche allo stadio dei Marmi di Carrara, con il Benevento in vantaggio sulla Carrarese per 1-0. Udine.
0: Al Friuli siamo già nel recupero, nel secondo dei tre di recupero concessi dall'arbitro Manganiello, con l'Udinese sotto di un gol, Cagliari in vantaggio per 1-0, c'è Banqua per l'Udinese che ripropone un nuovo attacco con Zanoli sulla corsia di destra, vicino a lui Castrom, Zanoli lo serve corto, ancora Castrom all'indietro per Banqua, tutto il Cagliari dietro la linea del pallone, c'è Ciacvetazze, 30 metri, ancora largo per Banqua, vicino a lui Vojvoda cerca di accentrarsi, non trova compagni liberi, allora va orizzontalmente ancora da Castrom, il capitano dell'Udinese, di fronte a lui c'è Gagliardini che non riesce a intercettare il pallone per Zanoli, ancora Castrom che va al cross in area di rigore, sorvola tutti, ma dall'altra parte sulla corsia di sinistra a tenerlo dentro c'è Vojvoda, secondo dei tre di recupero, Udinese 0 Cagliari.
4: Andiamo, vai fino alla fine Sebastiano.
0: Il cross dalla sinistra di Vojvoda, l'uscita sicura di Caprile su di lui, franano sia Baiò che Gueye, Caprile tiene il pallone, finisce a terra, non ci sono problemi, però riesce a rialzarsi nonostante un lieve colpo alla testa il portiere del Cagliari, comunque protagonista di una bella prestazione, ha salvato più volte la propria porta anche dopo una deviazione fortuita di un compagno di Zé Pedro, con la mano sinistra a mettere in corner. Caprile va direttamente a rilancio nella metà campo avversaria. Cagliari sempre in vantaggio per 1-0 sull'Udinese. Sarebbe la terza vittoria di fila della squadra di Pisacane. Ancora sulla corsia di destra Gagliardini si avvicina alla bandierina di destra a cercare di far trascorrere i secondi. Mancano 10 secondi alla fine della partita. La rimessa laterale è dell'Udinese. L'ultimo tocco è di Gagliardini, nonostante il giocatore, il centrocampista del Cagliari, si disperi. Ancora e Bosse, e poi arriva in questo momento il fischio dell'arbitro Manganiello. Vince il Cagliari a Udine per 1-0. Il gol partita al nono della ripresa di Daniel Maldini. Linea a Bologna.
1: Terzo dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Il parziale sempre di 1-1 tra Bologna e Torino. Poco fa chance di Piccoli, che si è messo in proprio, palla esternamente rispetto all'area di rigore, accentrandosi e trovando lo specchio della porta, non è riuscito a inquadrarlo, è andato sballato il suo tentativo di sinistro. Generosa prova, sporca se vogliamo, di Piccoli. Ci ha provato il Bologna dopo questa supremazia del Toro, che stava portando anche al ribaltone in più di una chance. Sono saltati gli schemi, entrambe le squadre vogliono vincerla, possono farlo, mancano ancora 2 minuti e qualcosa, e soprattutto la formazione rossoblu che insiste sulla destra riesce questo pallone a trovare Orsolini. C'è successivamente però la chiusura da parte di Patterson. Si riparte col Bologna che è in possesso di palla maggiormente in questa zona extra time. Siamo all'interno del quarto dei 5 minuti di recupero. Malissimo il rinvio di Skorupski, palla regalata al Torino. Sempre 1-1 il parziale al Dall'Ara tra il Bologna e Granata. Linea che va a Palermo.
4: Minuto e punteggio dai campi di B.
2: 44esimo minuto al Barbera. Palermo 2, Padova 1. Linea Cremona.
3: 93esimo, si arriverà fino al 94esimo, 0-0 tra Cremonese e Entella. Studio.
4: Allo stadio dei Marmi di Carrara siamo al 93esimo, Carrarese 0, Benevento 1. Andiamo a Bologna fino alla fine.
1: D'accordo, stiamo alla conclusione del quarto dei 5 minuti di recupero. 1-1 il parziale, lo ricordo ancora. Odgaard combatte su questo pallone, non c'è fallo su di lui. Break del Torino sulla destra, il tentativo di andare fino in fondo di Cacciamani, il rimpallo favorisce dentro l'area, però il tentativo di andare a mettere in porta è di Belgali. Si porta il pallone fuori zona Kulenovic per la conclusione, ribattuto da Holm che è entrato in campo, non l'abbiamo detto, al posto di Zortea. Rilancia avanti, gioco di prestigio di Piccoli che prova con il tacco autolanciarsi, ferma tutto la difesa del Torino. Rimessa laterale per il Bologna col Toro sbilanciato e costretto però il Bologna a ribattere questa rimessa laterale per la zona di competenza che non è stata ben indicata. Attenzione perché forse l'arbitro sta ascoltando qualche suggerimento dal VAR, qualche indicazione in particolare. Accenno che c'è un qualcosa da verificare, non sappiamo bene di cosa si possa trattare. Tutto superato, si batte questa rimessa laterale a favore del Bologna, corsia di destra verso Odgaard che perde contatto con il pallone, rilancia la difesa del Torino. In questo momento finisce la gara del Dall'Ara tra Bologna e Torino. Dopo 5 minuti di recupero hanno deciso il gol di Bernardeschi nel primo tempo e il pari di Kulenovic nella ripresa. Risultato di parità tra queste due formazioni. Linea a Palermo.
2: A Palermo siamo entrati nel 46esimo minuto del secondo tempo, 4 quelli di recupero concessi dall'arbitro Di Bello. Palermo che adesso ha conquistato un calcio di punizione vicino all'area di rigore del Padova. C'era stata un'iniziativa in contropiede con Vavassori, imprendibile, che era riuscito a superare una serie di giocatori, a scattare in profondità in contropiede per avvicinarsi all'area di rigore. Su di lui l'intervento falloso di Carissoni che ha rimediato un'espulsione per l'arbitro Di Bello. Dunque intervento da ultimo uomo di Carissoni, calcio di punizione ora da circa 20 metri che dovrà essere battuto con il gioco che ancora è fermo, con l'arbitro che sta dialogando con i giocatori del Padova e indica loro di disporsi per la barriera. Dunque Palermo pericoloso in avanti con l'imprendibile Vavassori ancora fino agli ultimi minuti di questa partita. 47esimo in corso al Barbera. Palermo 2, Padova 1. La linea Cremona.
3: Dalla linea Mario Mezzatesta, esattamente nel momento in cui Mazzoni decreta la fine della sfida dello Zini, e dunque si conclude sullo 0-0 la sfida tra Cremonese e Entella. Studio.
4: È finita anche lo Stadio dei Marmi di Carrara proprio in questo momento, dopo 4 minuti di recupero. Il Benevento ha vinto in casa della Carrarese per 1-0, la rete decisiva di Prisco al 66esimo. È finito anche il quarto di finale mondiali di calcio under 20 femminile, con la vittoria dell'Italia sulla Corea del Sud per 3-1, doppietta di Appia al 16esimo del primo tempo e al terzo della ripresa, in mezzo il momentaneo pareggio delle coreane con Lee Ah-hoon e poi il definitivo 3-1 di Fadda al 18esimo della ripresa. Quindi l'Italia, dopo aver battuto la Cina ai calci di rigore negli ottavi, supera anche la Corea del Sud ai quarti e adesso affronterà in semifinale la vincente di Brasile-Spagna in programma alle 18:30. Torniamo a Palermo, campo ancora aperto da Mario Mezzatesta, Palermo-Padova fino alla fine.
2: 48esimo minuto in corso, che sta però per terminare, dunque ci dovrebbero essere circa un minuto o poco più o qualche secondo in più da giocare nel secondo tempo. Palermo 2 Padova 1, gioco momentaneamente fermo, calcio di punizione assegnato dall'arbitro Di Bello al Padova in un'azione di disimpegno davanti l'area di rigore del Padova. C'è stato un fallo subito da un giocatore dei Veneti, dunque Palermo 2 Padova 1. Uno è questo il parziale. Arbitro Di Bello che sta discutendo a lungo con i giocatori. No, alla fine non era calcio di punizione, ecco, c'era un conciliabolo da cui è venuto fuori invece una palla a due rimessa in gioco dall'arbitro. Pallone che è finito indietro al portiere del Palermo, lancio lungo a cercare in profondità il numero 99 Gabrielloni, pallone che però è finito in fallo laterale, rimessa battuta prontamente dal Padova. Adesso c'è il numero 15 Lasagna che prova a superare la linea di metà campo sulla destra, non riesce però a sfondare, ne scaturisce un contropiede del Palermo sulla sinistra con Jonsen che mentre su di lui fa buona guardia Lovato, prova a servire in profondità il compagno di squadra Palumbo, però il pallone viene deviato e finisce fuori, pallone che è andato a finire vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Dovrebbe trattarsi di rimessa laterale, così è, non è calcio d'angolo. Augello che rimette in gioco il pallone e proprio su questa rimessa, quando sono scaduti i 49 minuti nel secondo tempo, arriva il triplice fischio, dunque Palermo che batte Padova per 2-1, gara veramente gagliarda e propositiva degli ospiti che per qualche momento della partita hanno dato parecchi grattacapi ai padroni di casa, che però sono riusciti a conquistare i tre punti e dunque momentaneamente in vetta alla classifica di Serie B da soli, con iniziative soprattutto dei singoli. Ricordiamo semplicemente i marcatori: vantaggio del Padova con Pastina nel primo tempo, il pareggio di Vavassori a fine della prima frazione e poi il raddoppio ancora di Vavassori per il 2-1 definitivo di questa partita al Barbera. Ed è tutto, restituisco la linea allo studio.
4: Torniamo in Serie A con la vittoria del Cagliari, vince ancora questa volta in casa dell'Udinese la squadra sarda e agguanta al vertice a quota 12 Roma e Inter. Sentiamo Sebastiano Franco.
0: Terza vittoria di fila della sorpresa Cagliari, che a Udine fa poco per vincere ma sfrutta l'unica vera occasione con Daniel Maldini che intercetta il retropassaggio di Miller per Cabasele, salto Coie e realizza il gol partita al nono della ripresa. Udinese che senza Zaniolo, 45 minuti per lui al rientro dall'infortunio, e Davis che si è infortunato alla fine del primo tempo, dimostra di avere grosse difficoltà in attacco nonostante le occasioni avute e nonostante i 16 angoli battuti. Finisce Udinese 0 Cagliari 1 grazie alla collaborazione tecnica di Marco Rasi. Studio.
4: Pareggio vibrante al Dall'Ara fra Bologna e Torino, finisce 1-1. Il commento rapido di Diego Carmignani.
5: Partita vibrante, scorbutica, finisce in parità, la prima rete stagionale, la prima gioia di Federico Bernardeschi nel primo tempo, il pari, il primo centro con la maglia granata in assoluto in Serie A per Kulenovic. Nel mezzo un Bologna che sembrava padrone della partita, poi è uscito da distanza il Toro grazie ai cambi di Ignazio Abate, con Kulenovic mattatore nella parte finale, ha rischiato anche di raddoppiare. C'erano un paio di episodi in area, rimandiamo tutto ovviamente ai moviolisti nell'area di rigore del Bologna. Bologna che non riesce ancora a vincere per la prima volta, nonostante, lo ricordiamo, l'approdo e la prima in assoluto al Dall'Ara per Palladino. Toro, passi avanti direi rispetto a quello che ha fatto vedere sinora, un pari che forse accontenta entrambe le squadre. 1-1 dal Dall'Ara, grazie Andrea Neri, studio.
4: Bene, nei tre anticipi della quinta giornata di Serie A, Monza Sassuolo 2-1, gara giocata ieri, la vittoria del Cagliari in casa dell'Udinese per 1-0, il pareggio 1-1 fra Bologna e Torino. La classifica dice sorprendentemente che ai primi tre posti ci sono Roma, Inter e Cagliari appaiati a quota 12, poi Como e Lazio con 10, Milan 8, Frosinone, Juventus, Sassuolo 7, Napoli, Atalanta, Lecce 6, Udinese e Monza 4, Torino, Fiorentina 3 e poi Bologna, Parma, Genoa 1 punto, Venezia fermo all'ultimo posto a 0 punti. È una classifica parziale ovviamente perché alle 18 c'è il big match Roma-Inter, poi alle 20:45 Venezia-Lazio e poi le gare che chiuderanno il turno in programma domani. Nella quinta giornata di Serie B la vittoria del Benevento in casa della Carrarese per 1-0, poi il pareggio 0-0 fra Cremonese ed Entella, il Palermo che ha superato il Padova per 2-1 e il pareggio giocato ieri in anticipo della sfida giocata in anticipo ieri l'1-1 fra Juve Stabia e Cesena. Oggi alle 17:15 Sampdoria Catanzaro, alle 19:30 Ascoli Avellino e domani alle 15 Arezzo Sutirol e Verona Vicenza e sempre domani alle 17:15 Mantova Pisa, alle 19:30 Modena Empoli. A chiudere la quinta giornata, in testa c'è il Palermo con 13 punti, poi Mantova con 10, Sutirol 8, Avellino, Padova, Modena, Ascoli, Cesena e Benevento 7, Pisa, Empoli e Arezzo con 6 punti, Entella, Vicenza e Cremonese con 5, Verona 4, Juve Stabia e Catanzaro 3 e poi Carrarese e Sampdoria con 1 punto. Ringraziamo per l'organizzazione Giorgio Favilla e Rossella Comare, Umbretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, alla realizzazione tecnica Jacopo Teodoro, Edmondo Cotta, la sala controllo di Via Asiago. Un ringraziamento va ai colleghi della TGR e grazie a tutti voi come sempre per l'attenzione. Ora c'è il GR1, poi torna Sabato Sport con Guido Ardone. Da Massimiliano Graziani buona serata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
6: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Che fine ha fatto la moto?
13: Te ne pentirai, Casatino.
14: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
16: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
15: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
17: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tan 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
18: GR1.
19: Giorgio Schiavoni in studio. Sale la tensione tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Il gruppo filo-iraniano ha colpito anche l'aeroporto della capitale del regno, Riyadh. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
20: Depositi di carburante della Aramco vicino all'aeroporto di Riyadh bruciano da ore dopo il massiccio attacco degli Houthi su diverse città dell'Arabia Saudita. Una densa colonna di fumo nero ha provocato ritardi e cancellazioni dei voli. Le altre città svegliate nella notte dalle sirene sono Jeddah, Yanbu, Alula, Taif. Missili e droni sono stati in gran parte intercettati, ma alcuni sarebbero riusciti a bucare le difese aeree. Finora però le autorità saudite non commentano e non danno un bilancio ufficiale di danni ed eventuali vittime. Intanto in Yemen si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore il regno ha lanciato circa 30 attacchi aerei e le forze del governo legittimo sostengono di aver riconquistato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, dove si trova lo stretto di Bab el Mandeb, che però è ancora in mano ai miliziani. Un dirigente Houthi ha detto alla ADN Kronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Gli Stati Uniti starebbero mediando per fermare l'escalazione, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di togliere qualsiasi aiuto militare ai ribelli.
19: Mira a contenere Russia e Cina l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Danimarca, di cui fa parte la Groenlandia, per la sicurezza nell'Artico, che prevede il rafforzamento del dispositivo militare americano. Soddisfatta la premier danese Frederiksen, che parla di accordo rispettoso sotto l'ombrello NATO. La firma definitiva è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. La cronaca: la professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola media a Roma. Il giovane ha comprato il coltello con la carta di credito della madre.
21: Un ragazzo di 13 anni che arrivi in classe con un pugnale, lo spray al peperoncino, la telecamera nel casco, eccetera, era un qualcosa che non potevo immaginare.
22: La voce segnata ma ferma, Isabella Marsilio, è pronta a perdonare il suo studente nonostante l'aggressione, ce lo confida al telefono.
21: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
22: Un male covato per i brutti voti presi a scuola, forse, ma la fragilità è più profonda, ne è convinta. Lei è stata dimessa dall'ospedale, lui ancora ricoverato, in stato di shock. I carabinieri indagano sulle frequentazioni del giovane, anche virtuali, assiduo visitatore di chat e profili social che inneggiano alla violenza e all'aggressività. Se ne erano accorti anche i genitori. Chi indaga adesso vuole capire se sia stato qualcuno ad istigarlo, come i quattro, forse, che erano collegati con lui nel momento esatto dell'aggressione, in quella videochiamata di gruppo attivata dal tredicenne prima di scagliarsi sulla sua prof. Per il GR1, Viviana Spinella.
19: Restiamo a Roma. Una donna di 69 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Tor Bella Monaca, nella periferia est della capitale. La vittima era a terra in una pozza di sangue. L'arma rinvenuta nell'abitazione è stata sequestrata. A dare l'allarme al 112 sarebbe stato il marito della donna. Lunedì, funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e lutto cittadino a Vedano all'Ambro, dove viveva. Lo ha annunciato il sindaco Marco Merlini, mentre tutto il paese rende omaggio al calciatore simbolo dell'Inter e della Nazionale.
23: È stato un nonno meraviglioso, ci ha insegnato tantissimo e dato tanto con la sua anima.
24: Una persona umile, tutti si fermavano, lui non ha mai detto di no. Io mi sono mai resa conto da piccola che fosse famoso.
25: Lo ricordano commossi i parenti e gli amici di famiglia. Un via vai incessante nella casa di Vedano all'Ambro, dove Sandro Mazzola viveva da anni.
26: Lo conosco da tanti anni. Sono quei 4-5 personaggi al mondo che
0: tutte le tifoserie riconoscono come dei grandi.
1: Non sono tifoso interista, però ammiravo lui, ammiravo. Quando c'erano le figurine Panini, la sua figurina era rara. L'ho trovato una volta e l'ho scambiato per 100 figurine.
2: Interista proprio grazie a lui, che è stato un campione formidabile, sia come calciatore che come uomo.
3: Tutte le settimane lo incontravo qui in piazza, c'ho anche delle fotografie. Se ci tengo all'Inter è merito suo.
25: Tra i vicini di casa, anche il sindaco del paese.
5: Io sono un accanito milanista, lui no, e tutte le volte mi diceva: sei un bravo sindaco, ma non ti voglio bene perché tieni al Milan.
25: Ci sarà lutto cittadino, immagino, nel giorno dei funerali.
5: Sì, sì.
25: Sarà Grattoggi per GR1.
19: Il meteo, con ondata di maltempo che ha colpito il centro-sud, disagi nelle Marche per gli smottamenti che hanno interessato le reti stradale e ferroviaria. Oggi allerta gialla in 6 regioni, le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
18: Ancora il tempo molto instabile al centro-sud, in particolare sulle regioni meridionali. Su quelle più a sud ci saranno temporali più intensi, soprattutto nel sabato e domenica. Lunedì migliora leggermente il tempo, con qualche precipitazione residua sulle regioni più meridionali. Poi il tempo tende a migliorare fino a giovedì, quando ritornerà il maltempo sul nostro paese. In un contesto dove le temperature solo oggi vedranno qualche grado in meno, mentre invece già da domani si ritornerà ai 30 gradi, in particolare sulle regioni meridionali.
19: Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Sabato Sport, seconda parte.
26: Seconda parte di Sabato Sport, che si apre in diretta ovviamente su Rai Radio 1, 17:13 minuti. A salutarvi di nuovo Guido Ardone al microfono, con noi Eddie Cotta alla parte tecnica, c'è Ombretta Conti in regia e Andrea Boccia in redazione. Capolista per un'ora, solo per un'ora, ma che sorpresa davvero il Cagliari di Pisacane. Quarta vittoria in 5 partite, 12 punti, e dunque per un'ora appunto è lì a braccetto con la coppia di testa a punteggio pieno, Roma e Inter, che si affronteranno tra l'altro tra meno di un'ora, anzi per essere più precisi nello scontro diretto dell'Olimpico. Gioco forza, una delle due almeno dovrà fare punti, ma al di là di questo davvero un ottimo avvio di stagione per i sardi, che lo ricordiamo sono andati a vincere 1-0 in casa dell'Udinese. L'uomo del momento Daniel Maldini, prima le insomma controverse vicende extracampo che l'hanno riguardato, la convocazione in nazionale, adesso questa rete che vale 3 punti. Ricordiamo che nell'altra partita i 3 punti non li ha conquistati invece il Bologna, nonostante l'avvicendamento in panchina con l'esordio e il debutto di Raffaele Paladino. 1-1 con il Torino nella gara della Dallara, Bernardeschi ha risposto Kulenovic nella ripresa. Questo l'esito, il verdetto delle 2 partite delle 15 in Serie A. Ovviamente ci avviciniamo, come ribadisco ancora, alla super sfida di questa 5ª giornata di campionato, e poi vi ricordo che questa sera seguiremo allo stesso modo Venezia-Lazio a partire dalle 20:45. Tra un po' inizieremo a parlare di basket, perché si apre anche la stagione ufficiale con il primo trofeo che verrà assegnato domani, oggi però le semifinali della Supercoppa, e daremo subito aggiornamenti. Ma a proposito di aggiornamenti, poi nel corso di tutto il calcio avrete seguito anche le partite della 5ª giornata del campionato di Serie B. Anche qui il programma va avanti e si va in campo tra pochi istanti, praticamente sfida nella zona destra, nella zona bassa, diciamolo pure, della graduatoria. Dunque due squadre che hanno assoluto bisogno di punti. Luigi Ferraris, Sampdoria Catanzaro da Marassi, andiamo a sentire per la presentazione della sfida che ormai incombe, e poi l'aggiorneremo costantemente nel corso dei prossimi minuti. Alberto Viazzi per Sampdoria Catanzaro, buon pomeriggio, ben trovato.
27: Grazie, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori dallo stadio Ferraris di Genova. Le squadre stanno entrando in campo in questo istante con una splendida coreografia su tutte le gradinate e i distinti, con grandissimi bandieroni blu cerchiati che vengono stesi in questo momento. Dicevi, Sampdoria e Catanzaro, parte bassa della classifica, sorprendentemente per un certo verso, perché sono due formazioni che partivano con ambizioni di promozione, ambizioni che naturalmente rimangono vive, ma per ambedue ora si tratta di cercare un nuovo rilancio. Dopo 4 giornate di campionato la Sampdoria è già in crisi, ultima in classifica con un punto ex aequo con la Carrarese e senza vittorie, una squadra ancora una volta rivoluzionata dal mercato estivo che appare fragile soprattutto in difesa. Il Catanzaro a sua volta è partito male con 3 sconfitte consecutive in 3 partite però in trasferta rese necessarie dai lavori allo stadio Ceravolo, e poi una vittoria al suo debutto in casa. Per quanto riguarda le formazioni non ci sono grandi sorprese, le andiamo a scorrere insieme. Con la Sampdoria in campo con lo schema 4-3-2-1, quindi in porta c'è Vindal, La difesa, la linea difensiva da destra a sinistra è composta da Di Pardo, Gartenmann, Dellicardi e Cicconi, la cerniera di centrocampo con Anderson, Makumbu e Abilgard, e poi ci sono Verscheren e Insigne come mezze punte a sostegno della punta centrale Lauritzen. L'allenatore è Bernardo Corradi. Anche il Catanzaro ha uno schema in parte simile, la difesa però in questo caso è a tre, Pigliacelli in porta, i difensori sono Ruggero, Antonini e Imperiale, poi ci sono quattro centrocampisti da destra a sinistra, Dorval, Mosti, Petriccione e Adesi, e poi a sostegno dell'unica punta Coffi ci sono due trequartisti di qualità, ovvero Pafundi e Iemmello, l'allenatore è Giorgio Gorgone, arbitro Giovanni Eroldi di Molfetta, stadio Cremito, ma ci sono anche 1200 tifosi circa del Catanzaro che hanno davvero una buona componente qui in Liguria. E la partita deve ancora incominciare, dal 1946 uniti da una sola passione, grande festa per la Sampdoria che festeggia però 80 anni, c'è un grandissimo bandierone Sampdoria, 80° compleanno in Gradinata Sud, e all'inizio è stato questa volta Flachi, la vecchia gloria della Sampdoria, che è andato a salutare la Gradinata Sud, ce ne sarà una per ogni partita casalinga di questo campionato. Per ora è tutto, la linea Guido Ardone.
26: Benissimo, grazie ad Alberto Viazzi, ci sentiremo spesso e volentieri nel corso dei prossimi minuti per seguire il primo tempo di Sampdoria Catanzaro. A proposito di risultati sorprendenti, uno sta maturando in Premier League, siamo a metà grosso modo dei secondi tempi, no? Diciamo un quarto d'ora della ripresa, un po' prima, e l'Arsenal capolista è sotto nettamente 3-0 sul campo del Brighton. Arsenal campione in carica e capolista in condominio con il Manchester City, che invece giocherà questo quinto turno di campionato soltanto domani, ospitando il Sunderland. Brighton ex squadra di De Zerbi, ma il presente dell'allenatore italiano, come dicevamo in precedenza, resta piuttosto complicato. Altra sconfitta, la terza in 5 giornate per il suo Tottenham, battuto, e questo è un risultato finale, gara che ha aperto la serie del sabato del campionato inglese, 3-2 dall'Aston Villa. E visto che ci siamo, gli altri parziali che stanno maturando nel campionato inglese: l'Everton è avanti 2-0 sull'Ipswich e il Newcastle conduce con lo stesso risultato sull'Hull City. Nel mentre vi dicevo del basket, giornata importante perché noi nel tardo pomeriggio in serata seguiremo la seconda semifinale della Supercoppa, il format è lo stesso, la finale a 4 si gioca a Tortona e più avanti andrà in scena l'ormai tradizionale derby d'Italia Olimpia Milano Virtus Bologna, ma è iniziata la prima semifinale che vede peraltro in campo i padroni di casa di Tortona contro Venezia. Dunque siamo al settimo minuto del primo parziale, perfetto equilibrio, 17 punti per parte tra Tortona e Venezia, e daremo anche in questo caso costanti aggiornamenti su questa partita. Tra un po' il quadro della Bundesliga, chiederei intanto ad Alberto Viazzi se è cominciata Sampdoria Catanzaro, visto che ci preannunciava per questa gara della quinta di Serie B un inizio ormai imminente. Alberto.
27: Riprendiamo la linea dallo stadio di Marassi, la partita deve ancora incominciare ma è questione di attimi perché ormai è tutto pronto a centrocampo, sarà il Catanzaro a battere, al fischio d'inizio di questo primo tempo che è in leggero ritardo, c'è stato il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola. Naturalmente il Catanzaro è in campo con una divisa completamente gialla e gli inserti rossi, la Sampdoria invece con la divisa tradizionale, la maglietta blu cerchiata, calzettoni e pantaloncini bianchi. La Sampdoria attaccherà da destra a sinistra in questo primo tempo, quindi verso la gradinata a nord. Abbiamo già dato conto delle formazioni, quindi ci sono sostanzialmente due differenze rispetto alla partita precedente. Nella Sampdoria non c'è Begic e in campo invece in questo caso c'è il ritorno di Abilgard, mentre nella Catanzaro come punta centrale Coffi è stato preferito a Pecorino. È incominciata adesso la partita, sottolineo ancora il grandissimo spettacolo sugli spalti di Marassi con queste bandiere che continuano a sventolare, nonostante in settimana ci sia già stata una contestazione della tifoseria verso la società. Un comunicato firmato la Sud, quindi Gradinata Sud, ma che raduna tutti i tifosi blucerchiati, esprime l'innegabile sconforto verso la proprietà e la dirigenza che sono state definite incompetenti e arroganti. In caso di risultato negativo si temono già le prime contestazioni. Siamo al primo minuto, 30 secondi di gioco, naturalmente 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro. La linea allo studio.
26: Perfetto, grazie ad Alberto Viazzi. Correzione in Premier League, all'epoca del VAR ormai ampiamente consolidata, succede come in vantaggio solo per 1-0 l'Everton sull'Ipswich, annullata la rete del raddoppio per i padroni di casa. In Spagna la situazione, dicevamo in precedenza nella prima parte di Sabato Sport perché era in corso in quel momento la gara che apre il programma del sabato, Osasuna-Rayo Vallecano, risultato ampiamente finale 1-1. Stanno giocando l'Athletic Bilbao e la Chaves, 0-0 all'inizio del secondo tempo, terzo minuto della ripresa. Questa sera il Barça farà visita al Siviglia. Barcellona a punteggio pienissimo, 6 vittorie in 6 partite, ma questa è la giornata, soprattutto domani lo sarà, il turno di campionato numero 7 in Spagna, sarà il giorno del derby Atletico Madrid-Real Madrid. A proposito del programma di domani, ma del nostro campionato, oggi hanno parlato tanti allenatori, le conferenze tradizionali della vigilia, faceva riferimento Alberto Viazzi al minuto di silenzio che è stato e verrà osservato su tutti i campi per commemorare Sandro Mazzola, e ovviamente è stato un filo conduttore anche nelle dichiarazioni di molti allenatori. Cominciamo dalla gara che aprirà il programma domenicale alle 12.30 Fiorentina-Napoli. Max Allegri, sì, sentirete, ascolterete l'omaggio al grande protagonista, una delle icone del nostro calcio, poi ovviamente la partita, il momento della sua squadra, un Napoli comunque rilanciato dal successo contro il Bologna, gara, questo vale per tutte, che chiude il ciclo iniziale di 5 partite, incombe una lunga sosta per la nazionale, le nazionali, 3 settimane senza il calcio dei campionati. Andiamo a sentire alla vigilia di Fiorentina-Napoli cosa ha detto il tecnico dei partenopei Massimiliano Allegri.
4: Io credo che domani è una delle 4-5 partite più importanti della stagione, è l'ultima partita di questo miniciclo di 5 partite per poi dopo riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica. Sappiamo che è una partita difficile perché la Fiorentina, a parte che viene da una bella vittoria a Venezia, passato il turno in Coppa Italia, tra l'altro la ritroveremo noi in Coppa Italia, è una squadra che ha un'ottima tecnica, poi a Firenze è sempre difficile giocare. Stiamo crescendo, sicuramente la vittoria col Bologna ci ha fatto bene. Per sentire condoglianze alla famiglia Mazzola, il mondo del calcio perde un uomo che è stato un grandissimo giocatore per l'Inter e per la nazionale.
26: Le parole su Sandro Mazzola di Max Allegri, ma diciamo che siano rappresentative, paradigmatiche di un sentimento comune di tutti gli allenatori, per non essere ripetitivi, sostanzialmente davvero tutti hanno voluto dedicare un pensiero a questo grande protagonista che ci ha lasciato nella notte ormai alle spalle all'età di 83 anni, lo ricordiamo. Tornando alle strette vicende del nostro calcio, del nostro campionato, ascolteremo ovviamente Vanoli più avanti, ma intanto ci chiede la linea da Bologna Diego Carmignani, e siamo nel post partita di Bologna-Torino. Diego, a te la parola, buon pomeriggio anche
7: sì,
26: da parte
7: sì,
26: mia.
7: Eccoci, ciao Guido, bentrovati. Insomma, abbiamo con noi quello che è stato il più applaudito quantomeno, al Dall'Ara, per il gol, per una prova eccellente, Federico Bernardeschi, un punto che forse va stretto, soprattutto perché a un certo punto il Bologna sembrava avercela in pugno questa partita.
8: Sì, dispiace perché non siamo riusciti ad ottenere i 3 punti, ma soprattutto dispiace perché è tanto tempo che non riusciamo a vincere in casa, no? E questo purtroppo dispiace, fa male, soprattutto davanti a questo pubblico che ha sempre reagito in maniera straordinaria, quindi ci sta mancando qualcosa, lo sappiamo, lavoreremo per colmare quel qualcosa che ci sta mancando e dobbiamo seguire il mister che soli 3 giorni ha veramente dato tanto e credo si sia visto oggi.
7: C'è anche la pausa ora che arriva. Guido, se hai una domanda ovviamente per Federico Bernardeschi.
26: Naturalmente, salutiamo Federico anche da studio, buon pomeriggio, ben trovato. Salve. Stai trovando a tua volta molta continuità, il gol di oggi va a coronare un po' dal punto di vista personale questo processo di crescita. Ti chiederei di aggiungere 2 parole su quello che accennavi, che era interessante poco fa, cioè il primo effetto dell'arrivo di Palladino, qual è stato? E poi Federico, se posso aggiungere, nel calcio, tu me lo insegni, non è mai questione di singoli, è chiaro che forse in questa fase bisogna nello spogliatoio stare un po' più accanto magari a Skorupski, a Piccoli, in particolare il primo, la colpa non è mai di un singolo, d'accordo, però insomma le critiche ci sono, gli episodi ci sono, come gestire tutto questo, Federico?
8: Guarda, l'impatto del mister è stato secondo me straordinario, in soli 3 giorni è riuscito a darci dei concetti, è riuscito a portare mentalità, è riuscito a portare voglia e cuore, no? Che comunque non è mai semplice, credo che ci sia un grandissimo futuro che ci aspetta e dobbiamo semplicemente seguire la guida, no? Per quanto riguarda sai, i singoli, io credo che una squadra sia fatta di 25 giocatori più lo staff, più la società, non è mai un singolo, ma è un insieme, no? Lucas ha fatto la storia di questa società, è 10 anni che è qui, è un grandissimo portiere, l'ha dimostrato, è un grandissimo uomo, quindi non bisogna mai parlare del singolo, ma questo gruppo è fatto di valori sani, di uomini veri e di grandi giocatori, quindi sappiamo che è un momento difficile, ci prendiamo le nostre responsabilità, ma sappiamo anche benissimo che ne usciremo.
7: Grazie al nostro ospite, a te Guido.
26: Grazie a Federico Bernardeschi, grazie a Diego Carmignani, ovviamente i microfoni aperti dagli spogliatoi della Dall'Ara nel post partita di questo pareggio 1-1 tra Bologna e Torino. Ovviamente avremo anche poi le voci del dopogara per quanto concerne Udinese e Cagliari. Abbiamo la voce in tempo reale di Alberto Viazzi con un flash di aggiornamento in Serie B su Sampdoria Catanzaro. Solo minuto e punteggio perché andiamo in pausa e riprendiamo con tutto il resto. Alberto, a te.
27: Eccoci qua, microfono aperto anche a Genova, dove il parziale è sempre di 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro al sesto minuto del primo tempo studio.
26: Perfetto, la nostra pausa può attendere perché c'è subito Sebastiano Franco, vi ricevo di Udinese Cagliari, ancora buon pomeriggio anche a te Sebastiano.
9: Grazie, buon pomeriggio e buon pomeriggio al mister del Cagliari, in vetta alla classifica, almeno momentaneamente, terza vittoria di fila, una vittoria costruita soffrendo in difesa e sfruttando l'occasione importante.
10: Sì, sono felice perché questa vittoria, per come è maturata, vale più di 3 punti, perché la squadra sa che ci sono dei momenti dove bisogna essere anche belli nelle nostre reali possibilità, però ci sono poi dei momenti come oggi che bisogna essere forti. E la squadra oggi è stata forte, la sofferenza non è normale, perché a volte non è che uno cerca di soffrire, no? Però inconsciamente poi succede che devi soffrire, perché poi gli avversari hanno dei meriti e non sono spesso tuoi demeriti, però se la sofferenza è accompagnata da sacrificio e condivisa come oggi ed è organizzata, non mi preoccupa.
9: La scelta di schierare Maldini titolare dopo una settimana comunque travagliata l'ha ripagata, e poi naturalmente anche forse una menzione, due parole per Caprile, perché davvero stasera è stato uno dei migliori.
10: Ma Daniel, penso che il gol certifica che il ragazzo è in buona fede, che non abbiamo mai avuto dubbi, perché credo molto nell'energia, nelle buone azioni. Penso che se Daniel avesse avuto anche l'1% la coscienza diversamente da quello che pensiamo, è impensabile, almeno è soggettivo, però io la penso così, che oggi poteva marcare come ha fatto in fase realizzativa. Io cerco di accompagnare questi ragazzi in questo percorso di crescita. Daniel è un talento del calcio italiano, va aiutato, ha capito ancora una volta che il diavolo è sempre dietro l'angolo, per cui quello che mi sento di dire a ridosso di qualche ora dalla partita è che comunque non bisogna mollare niente, perché la vita è imprevedibile e spesso quando meno te l'aspetti ti colpisce. L'importante è reagire, lui oggi ha reagito alla grande.
9: Domande per Pisacane?
26: Sì, buon pomeriggio anche da studio mister, complimenti non solo per la vittoria di oggi ma direi più in generale per questo brillante avvio di stagione. A tal proposito, l'entusiasmo dei tifosi che sono sempre liberi di sognare, come dicono anche i suoi colleghi, va gestito da una parte per tenere i piedi per terra, d'accordo, ma può anche essere cavalcato. Allora siamo all'inizio, io l'anticipo perché lei sicuramente ce lo farà notare, solo la quinta giornata, si può pensare, come dire, a lavorare, a autoconvincersi che si può avere un obiettivo magari un po' diverso per questa stagione. E a tal proposito, se possiamo aggiungere un'altra riflessione, questa sosta di ben 3 settimane forse non arriva proprio come il calcio sui maccheroni in questo caso per voi.
10: Ma è doveroso da parte mia fare un passaggio prima sulla gente, perché noi abbiamo bisogno di loro, e siamo orgogliosi quando a fine partita ci cantano "vi vogliamo così", significa che abbiamo fatto delle prestazioni all'altezza di quello che loro sperano e si aspettano. È ovvio che devono avere entusiasmo, perché il calcio è dei tifosi, i tifosi devono emozionarsi, devono sognare. Una piazza come Cagliari ha bisogno di queste emozioni. È normale che poi noi addetti ai lavori dobbiamo rimanere in campana, rimanere lucidi e capire che gli obiettivi non si riscrivono a settembre dopo aver fatto 3 vittorie prima di oggi, 4 con quella di oggi, anche perché siamo consapevoli che poi la strada sarà tortuosa, ci saranno dei momenti difficili e non diventeremo una squadra allestita per i piani alti. Però, come ho detto ai ragazzi, dico a voi, se vogliamo far parlare di noi è normale che dobbiamo passare per questi risultati, rimanendo però, ripeto, sempre sul pezzo, perché poi appena pensiamo di essere diventati più bravi succede quello che è successo in Coppa Italia con il Verona.
26: E allora in bocca al lupo mister, grazie per il momento a Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, grazie anche a Sebastiano Franco. Vi posso preannunciare che tra l'altro fra pochissimo vi proporremo anche le voci appena raccolte dal nostro inviato per Udinese Cagliari, anche della sponda friulana. Questa volta la sosta no, che non può attendere, previsioni meteo e poi ripartiamo. Si gioca in B, ci avviciniamo a Roma Inter, le voci del dopogara, gli aggiornamenti sul basket. Sabato Sport riparte tra pochissimo.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Le notizie del giorno.
12: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
13: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
11: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
14: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
11: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound. Meteo Radio.
15: In serata tempo in prevalenza stazionario, anche se sulle coste del basso Adriatico e su quelle orientali della Sardegna potranno esserci dei residui piovaschi in dissolvimento dalla nottata. Domani, domenica 20 settembre, forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
27: Sabato Sport.
26: Riprendiamo la linea da Saxarubra alle 17.33 minuti, ma la giriamo immediatamente alla Dall'Ara, post partita di Bologna-Torino. Ancora Diego Carmignani e grazie per l'attesa all'ospite e ai suoi microfoni, al quale va tra l'altro anche un ben trovato. Diego, a te.
16: Un bel ritrovato a Raffaele Palladino per una gara che insomma ha visto il Bologna portare a casa un punto, ancora non è arrivata alla prima vittoria stagionale, soprattutto è arrivato da pochissimi giorni un nuovo allenatore, un volto noto, qui diamo di nuovo il ben ritrovato, un po' il punto su quello che si è visto oggi in campo e quello che è stato il suo impatto con questo nuovo mondo rosso-blu, mister.
17: Beh, intanto non mi aspettavo una partita perfetta perché in soli tre giorni insomma non potevo chiedere di più alla squadra, ho chiesto una reazione da squadra, da gruppo, l'ho vista e quindi mi aspettavo questo oggi, poi le partite ti danno sempre tante indicazioni quindi su cui puoi lavorare, abbiamo adesso tre settimane per poter lavorare su tante cose, sulla condizione fisica, sui principi di gioco, insomma, e quindi sfrutteremo questa sosta con chi non andrà in nazionale per questo. Oggi la partita è stata fatta una buona partita nel primo tempo per 60-70 minuti, comunque siamo stati giusti, siamo stati in gara, siamo andati in vantaggio, potevamo andare anche sul 2-0 con Povega, qualche ripartenza nel secondo tempo anche che non siamo stati bravi a concretizzarla, poi dopo abbiamo preso questo gol che c'è un po' insomma purtroppo un'ingenuità, però non mi interessa come si reagisce poi all'errore, ovviamente mi prendo il lato positivo di questa partita, ci sono tanti aspetti positivi, tante cose su cui lavorare, ma la strada è quella giusta.
27: Studio.
26: Sì, buon pomeriggio mister, ancora ben trovato anche da parte nostra. Grazie. Poco fa Bernardeschi proprio ai nostri microfoni ha speso parole molto molto chiare su quello che è stato il suo impatto all'interno dello spogliatoio con il gruppo. C'è un Bologna, lo diceva, su cui lavorare per quanto riguarda gli aspetti tecnici e tattici e poi dal punto di vista mentale, diciamo che forse tra i suoi punti di giornata c'è anche il fatto che incassato stato il pareggio, c'è anche stato qualche rischio ulteriore, sarebbe stato un risultato troppo severo. Insomma, la squadra poi deve riuscire a leggere il momento della partita, forse questo è un aspetto che lei vorrà trasmettere ai suoi ragazzi. Tempo ce n'è però.
17: Ovviamente le partite ti danno indicazioni. Oggi io prendo da questa gara tante cose, sicuramente l'aspetto positivo è la reazione della squadra. Vedo una squadra viva, vedo dei ragazzi positivi, vedo dei ragazzi che vogliono rialzarsi da questa situazione, che non sono abituati a stare lì sotto, ma non bisogna abituarsi a stare lì sotto, bisogna reagire subito, perché poi dopo il campionato passano le giornate e quindi bisogna essere bravi a rialzarsi, a metterci quel qualcosa in più. Oggi sinceramente ho visto una squadra che voleva questa vittoria, secondo me abbiamo fatto una buona gara per gran parte della partita, eravamo in comando, poi abbiamo preso questo gol, però ci sono delle cose, tante cose positive, delle cose da migliorare, sicuramente l'aspetto tecnico, la cosa che risalta di più è la condizione fisica, perché poi siamo calati fisicamente, al 70° iniziavamo un po' a calare a livello fisico, ma è normale, ci sta, è fisiologico. Però la strada è giusta, quindi lavorerò tanto sul fisico, tanto sulla tecnica e ovviamente sulla testa dei ragazzi, che la testa ce l'hanno, hanno bisogno solo di anche un pizzico di fortuna in più, perché in questo momento gira anche male a questi ragazzi, però non bisogna poi trovare alibi, quindi zero alibi, bisogna accettare il momento e bisogna subito reagire.
26: E in bocca al lupo a lei, mister Raffaele Palladino, tecnico del Bologna. Grazie a Diego Carmignani. Riteniamo chiusi a questo punto i collegamenti. No, perché abbiamo ancora la sponda granata, sì, da ascoltare. Ce l'abbiamo adesso? No, non credo.
7: Sì, c'è la possibilità.
26: Fantastico.
7: Credo,
26: allora andiamo avanti. Grazie.
7: Di avere con noi Ignazio Abate, che ovviamente, insomma, può essere appagato per quello che è stato il ritorno della sua squadra, che era sotto, ha rischiato anche di ribaltarla, come stavamo raccontando. Ben ritrovato, mister. Insomma, credo un altro passo per una consapevolezza maggiore della sua squadra e un risultato positivo.

0: È negativo il fatto che c'è un po' di rammarico per non aver approfittato del momento in cui il Bologna dopo il pari ha un po' vacillato. Lei è molto insistito in queste settimane, noi ascoltiamo, leggiamo le sue dichiarazioni sul concetto di ferocia, agonistica ovviamente, che è molto da Torino, che è molto dal giocatore che è stato Ignazio Abate. Sotto questo punto di vista forse manca ancora un po' di quella cattiveria che lei forse vuole richiedere ai suoi ragazzi.
1: No, non sono d'accordo, la cattiveria nei ragazzi l'ho vista. Oggi siamo partiti bene, i primi 6-7 minuti, appena il Bologna ha messo la testa fuori nella nostra metà campo abbiamo preso un gol banale. E poi il primo tempo alla fine eravamo sempre in gestione, ma eravamo poco propositivi, poco incisivi lì davanti, quello che invece ho visto il secondo tempo, soprattutto dopo l'ingresso dei cambi.
0: Benissimo, grazie Ignazio Abate e grazie questa volta grazie. Sì, definitivamente a Diego Carmignani che ha seguito per noi Bologna-Torino. Altre voci potremmo attenderle ovviamente dalla post partita di Udinese-Cagliari, tra un po' apriremo i nostri microfoni all'Olimpico. Vi dico che siamo ormai nel corso del secondo parziale, parliamo di basket, della prima semifinale di Supercoppa con Tortona che è avanti 40-37 su Venezia, e vi ricordo anche che noi seguiremo in tempo reale in radiocronaca diretta con Massimo Barchiesi quella che sarà più tardi a partire dalle 19:45 la seconda semifinale, ovvero Olimpia Milano Virtus Bologna. Intanto al sesto minuto del secondo quarto, ribadisco, Tortona 40, Venezia 37. Andiamo a sentire invece qual è la situazione a Marassi, Serie B, quinta giornata, siamo nel cuore del primo tempo tra Sampdoria e Catanzaro. Il microfono torna ad Alberto Viazzi, a te.
2: Non è cambiato il parziale, 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro, adesso la formazione blu cerchiata al tiro con una bellissimo, una conclusione a giro di Insigne di poco sopra l'incrocio dei pali. È una bella giornata di sole, è una festa colorata a Marassi, ma ci sono poche occasioni da gol. Sinora c'è stata quella che abbiamo appena descritto in diretta da parte della formazione blu cerchiata. In precedenza il Catanzaro si è fatto avanti in due occasioni al 15°, è una bella iniziativa di un ex blu cerchiato, Pafundi, che l'anno scorso vestiva la maglia della Sampdoria, un taglio in area per Coffi che è arrivato in scivolata sul pallone ma non lo ha raggiunto, quindi la palla si è spenta sul fondo. E poc'anzi c'è stata un'altra iniziativa con del Catanzaro con cross di Iemmello verso Coffi, il colpo di testa però è stato intercettato dal portiere della Sampdoria Vindal. Questo è tutto per una gara comunque combattuta, maggiore pressione della Sampdoria nella metà campo avversaria, però il Catanzaro in qualche modo forse si rende più pericoloso verticalizzando molto nelle sue manovre offensive. 0-0 al 20° minuto di gara tra Sampdoria e Catanzaro, lì nello studio.
0: E grazie ad Alberto Viazzi. Finali dalla Bundesliga, dove il Friburgo non ha colto l'opportunità di restare al comando in solitario della classifica. Ricordiamo che nell'anticipo il Bayern Monaco ha letteralmente travolto 7-0 l'Union Berlino. Friburgo fermato sul 2-2 dall'Eintracht di Francoforte. Dunque le due squadre, dopo appena 4 giornate, lì sono un passettino indietro rispetto a noi, restano appaiati a quota 10 punti. Per quanto riguarda le altre gare, la vittoria dell'Hamburgo 2-1 sul Colonia, quella del Werder Brema 3-2 sull'Augusta, vittoria esterna altisonante della Magonza 4-3 in casa del Borussia Mönchengladbach. Tra 50 minuti alle 18:30 comincia Stoccarda Borussia Dortmund. Prima abbiamo ascoltato alcune voci della vigilia rispetto alle partite del nostro campionato, in realtà una sola, quella di Max Allegri prima di Fiorentina-Napoli, poi abbiamo dato spazio giustamente alle voci in diretta. Completiamo il capitolo di quella che sarà la gara di ora di pranzo delle 12:30 che aprirà il piano domenicale, ovviamente in diretta su Radio 1 nel corso di Domenica Sport. Le parole del tecnico della Fiorentina Vanoli, è stato insomma significativo il suo impatto nell'avvicendamento con Fabio Grosso, la vittoria in campionato, poi quella in Coppa Italia, adesso il livello si alza di certo e ne è consapevole l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli, che ha utilizzato un termine molto preciso per indicare il prossimo appuntamento, quello di domani contro il Napoli.
3: Questa squadra ha bisogno di guardare il futuro, è uno step importante, incontriamo una squadra forte che 2 anni fa ha vinto lo scudetto, sono belle sfide. Sfide da giocare con coraggio, nessuna paura. Io devo guardare più la mia squadra, perché se guardiamo a un processo, come ho detto, in prospettiva futura, dobbiamo lavorare su noi stessi. Ho detto ai ragazzi che cosa voglio, quindi dobbiamo solo uscire dal campo con la convinzione di aver fatto un ulteriore step.
0: E dunque Fiorentina-Napoli il capitolo che riguarda la giornata di domani, poi ovviamente si andrà avanti con le altre partite. Ovviamente non ci saranno code a lunedì come capita di frequente, perché poi da domenica sera tutti fermi, anzi tutti a Coverciano, ci sarà la sosta per le nazionali. Dunque domani dopo Fiorentina-Napoli alle 12:30 due partite alle 15, Frosinone-Como e Parma-Genova, alle 18 c'è un interessantissimo Juventus-Atalanta, alle 20:45 il Milan dovrà rispondere dopo il pesante KO in Champions League contro il Benfica a San Siro. Siro arriva.

0: il Lecce, ma la gara più importante di questo turno di campionato comincerà tra un quarto d'ora all'Olimpico. Le due squadre a punteggio pieno, in vetta alla classifica, miglior attacco da una parte, miglior difesa dall'altra, hanno per qualche minuto ancora, diciamo, l'inattesa compagnia del Cagliari, come dicevamo, in testa alla graduatoria, ma questa è la gara che tutti attendevano, anche se siamo soltanto all'inizio della stagione. Roma-Inter dallo Stadio Olimpico per la presentazione e le formazioni ufficiali del big match del quinto turno. Il nostro saluto va ovviamente a Francesco Repice, ben trovato e buon pomeriggio. Repice, eccoci qua.
1: Sì, grazie a Francesco Giaffardini e a Maurizio Lepre. Abbiamo immediatamente connesso Saxa Rubra con lo Stadio Olimpico di Roma, dove ormai manca pochissimo, poco più di un quarto d'ora al fischio d'inizio di questa partita da vertice di classifica tra Roma e Inter. Non la potremo raccontare con la solita enfasi, almeno nelle fasi iniziali. Con noi, insomma, c'è sempre il ricordo di Sandro Mazzola, peraltro è stato un collega, ha lavorato con noi, ha lavorato con la nostra azienda, tante trasferte insieme, tanti ricordi. Insomma, è un giorno abbastanza triste per chi ama il calcio, per chi ama questo gioco, per chi ha amato questo campione senza età, questo campione di tutti, dal sorriso mite e dallo sguardo sempre benevolo e sempre pronto e disponibile a parlare con le persone. E si sarebbe sicuramente divertito a guardare questo Roma-Inter che promette tantissimo. Sgombriamo il campo da equivoci, siamo solo alla quinta giornata di campionato. Qualsiasi cosa accada, non succederà nulla, non ci sarà nulla di decisivo per quello che riguarda il prosieguo di questo torneo, il prosieguo del campionato di calcio di Serie A, per quello che riguarda tutte le posizioni. E tuttavia è una sfida importante, una sfida che ha richiamato tantissimi osservatori anche al di là dei nostri confini, proprio per valutare quelle che al momento paiono come le due squadre migliori del nostro paese. Andiamo alle notizie che sono ufficiali, andiamo ovviamente alle formazioni, cominciando dai padroni di casa e della Roma con Svilar tra i pali. I difensori saranno Mancini, Hermoso e Valerdi, e quindi indica si accomoda in panchina accanto a Giampiero Gasperini, evidentemente non in perfette condizioni fisiche, oppure perché il difensore argentino sta diventando, anche se con poche testimonianze plastiche, diciamo così, e quindi pochi minuti giocati, un punto di riferimento importante per la retroguardia della Roma. Corsi esterne, Wesley e Molina. In mezzo al campo ci saranno Cone con Cristante, e poi gli attaccanti, Sulè confermato, Dybala ovviamente, e altrettanto ovviamente Mullen. Questo per il 3-4-3 di Giampiero Gasperini. Per quello che riguarda invece il 3-5-2 di Cristian Achibu, la coppia offensiva, Lautaro Martinez e Thuram, è anche qui assolutamente poche sorprese. Sulle corsie esterne viene confermato Diouf, qualcuno aveva pensato a Luis Enrique, e Di Marco recuperato dalla parte opposta. In mezzo al campo, vista l'assenza di Çalhanoğlu, sarà Zielinski ad occuparsi della cabina di regia con Barella e con Carti Jones e lì in mezzo al campo. E poi i difensori abbiamo detto Bastoni, Bissek, Akanji, tutti davanti a Josep Martinez. A dirigere la partita sarà il signor Massa della sezione di Imperia. Ci sono 65.000 sugli spalti qui allo Stadio Olimpico di Roma, 1.000-1.500 dei quali anche forse qualcosina di più, 2.000 tifosi dell'Inter ovviamente, che hanno seguito fin qui da tutta Italia la formazione allenata da Cristian Chivo. La serata è umida e piuttosto calda, il terreno di gioco si presenta in perfette condizioni. Insomma, ci aspettiamo una gran bella partita e speriamo di poter accontentare i nostri radioascoltatori. Per il momento da qui è tutto, Stadio Olimpico di Roma, linea Saxa Rubra.
0: Grazie per il momento a Francesco Repice. Ovviamente, per chi non ci avesse seguito, a proposito di ascoltatori, alla figura di Sandro Mazzola abbiamo dedicato una ampia, amplissima prima parte di trasmissione. È stato con noi per qualche minuto Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è stato con noi Beppe Bergomi, altra bandiera, è stato con noi Marco Civoli, a proposito di quella colleganza della quale siamo orgogliosi, ovvero del Mazzola in versione commentatore. Peraltro in circostanze assolutamente storiche, ovvero la vittoria di un mondiale, sono passati 20 anni, ma sembrano davvero molti molti di più. Tra poco faremo un rapido ritorno all'Olimpico dopo aver ascoltato la voce della vigilia, perché come probabilmente saprete ha parlato un solo allenatore delle due squadre in campo, ormai impredicato di disputare questo big match. Prima però non perdiamo di vista e d'ascolto la cronaca sportiva in diretta. Si gioca in Serie B e dunque il microfono torna ancora ad Alberto Viazzi per un aggiornamento su Sampdoria-Catanzaro.
2: 28esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro. La partita però si è vivacizzata in questa seconda fase, soprattutto per merito della Sampdoria, che ha spinto molto in attacco e ha anche costruito una bella azione da gol al 21esimo con Lauritsen, che con un colpo di tacco ha liberato Henderson sulla destra. Il centrocampista in ottima posizione ha provato il tiro forte, ma è stato molto bravo il portiere del Catanzaro Pigliacelli, che in questa come in altre occasioni è risultato decisivo, sventando quindi il pericolo. Poi c'è stata anche un'altra manovra del Catanzaro con Alessi sulla sinistra, che ha tentato il traversone basso per servire Coffi in aria, viene molto cercata la punta centrale, ma anche in questo caso è stato anticipato colpo di testa della Sampdoria con il tiro che si stappa sul palo, un colpo di testa da parte di Abilgard, poi il portiere Pigliacelli ha toccato la palla sul palo, ma la palla è ancora attiva con la Sampdoria in attacco, che sta cercando di reimpostare un'azione. Viene però fermato il tentativo di Verschuren da parte dei difensori del Catanzaro, che tentano di liberare. Teniamo la linea ancora per qualche istante, perché la Sampdoria sta ancora premendo. Ripetiamo, poc'anzi c'è stata l'occasione principale per la formazione blucerchiata con il palo colpito di testa, e adesso sulla destra il cross ancora da parte della formazione blucerchiata per cercare di servire qualcuno in aria, area del Catanzaro particolarmente affollata, ma in qualche modo la difesa giallorossa riesce a interrompere la trama di gioco della Sampdoria e a rilanciare lungo. Pertanto il parziale rimane inchiodato sul risultato di 0-0 al 29esimo minuto nel corso del primo tempo. Linea allo studio.
0: E grazie ad Alberto Viazzi. Torniamo alla vigilia dell'attesissimo scontro diretto, scontro al vertice, anche se solo della quinta giornata di campionato. Le parole della vigilia di Giampiero Gasperini, non ha parlato Cristian Chivu sulla sponda nerazzurra. Allora ascoltiamo prima di Roma-Inter le parole del tecnico giallorosso.
3: Un bel appuntamento, stadio pieno, grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro molto atteso per quello che è stato questo inizio, molto positivo da parte di entrambe. Credo che l'Inter sia la squadra di riferimento per il nostro campionato, per tutti quanti. Cercare di avvicinarsi e di poter arrivare a competere anche con loro è chiaro che è l'ambizione da parte di tutti, proprio perché è riconosciuta la forza dell'Inter in questo momento. C'è stato un periodo che con l'Inter riuscì a ottenere dei risultati, e poi negli ultimi anni non è più stato così, anzi sono state sempre sconfitte. Però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse.
0: E di qui il termine un po' usato e abusato in questi giorni, l'Inter come criptonite, personalmente, nel percorso d'allenatore per Giampiero Gasperini. Ma queste sono soltanto statistiche. Francesco Repice, torniamo da te ancora per qualche istante, a meno di 10 minuti dal calcio d'inizio di Roma-Inter. L'hai detto tu, l'ha detto Gasperini, inutile fare tanti ragionamenti dopo 4 giornate, questa è la quinta di campionato. Però il test per misurare l'avvicinamento della Roma, nel caso specifico delle altre, nei confronti dei campioni in carica, l'entusiasmo va cavalcato, Gasperini se ne nutre e fa benissimo. E poi, tornando alle formazioni che hai già declinato, sì, Balerdi è la novità principale, comunque la notizia principale di giornata, imprescindibile Dybala, per Mora ci sarà forse spazio a partita in corso, per non parlare ovviamente di Malen. Chivu li ha ruotati molto i due terminali offensivi in questo primo scorcio di stagione, oggi va più che mai sul classico con la cosiddetta Tula, secondo il termine giornalistico, che può piacere o no, ma sono loro due, insomma.
1: Beh sì, insomma, è chiaro che lì davanti Malen e Dybala stanno dando delle dimostrazioni di prolificità piuttosto importanti, soprattutto nel creare opportunità da rete, expecting goal action si chiamano adesso, una frase un po' complessa, complicata, ma insomma sono le occasioni da gol potenziali create da una squadra grazie a questa coppia offensiva che tecnicamente è di altissimo livello, ovviamente. Poi però dalla parte opposta ci sono dei calciatori che possono risolvere tutto da un momento all'altro, giocatori che quando anche la partita si mette male, ed era successo nell'ultimo turno di campionato pochi giorni fa, di fatto a San Siro contro l'Udinese, sotto di 2 gol, insomma, hanno cominciato ad accelerare i ritmi, a scaricare i cavalli sul terreno del Giuseppe Meazza, e lì le cose sono cambiate, e sono cambiate in maniera relativamente rapida, fondamentalmente tra la seconda metà del primo tempo e l'inizio della ripresa, quando l'Inter ha già in vantaggio di un gol poi è un vantaggio soprattutto che si sono dilatati grazie alla prova della formazione allenata da Cristian Chivu. Qualche sbavatura in difesa forse sì, la Roma appare in quel reparto molto più solida, i numeri dicono 13 gol fatti dall'Inter Inter, 5 subiti, quelli della Roma 12 fatti e uno solo subito, ma sono numeri, ripeto, e i numeri prescindono dalle prestazioni delle partite. Le partite hanno sempre, come si dice con un termine abusato ma secondo me molto efficace e valido, ogni partita è una partita a sé, è una storia a sé. Vedremo che storia ci racconterà questa sera lo Stadio Olimpico di Roma, che però come al solito presenta un colpo d'occhio meraviglioso anche per merito dei tifosi dell'Inter, che sono tantissimi qui sugli spalti dell'impianto capitolino. È ovvio che il giallo-rosso è predominante quest'oggi, questa sera, sul nero-azzurro.
0: A tra pochissimo davvero Francesco Repice per Roma-Inter, la storia scritta solo parzialmente davvero per quanto riguarda la prima semifinale della Supercoppa di Basket. Siamo all'intervallo lungo a Tortona, sede di questa finale a 4, e Tortona è avanti 56-47 su Venezia dopo un primo parziale di sostanziale equilibrio. Poi c'è stato il mini break dei padroni di casa con 29-22, dunque 56 Tortona, 47 Venezia, ma siamo soltanto a metà gara per decretare la prima finalista di questa Supercoppa alle 19.45. Appuntamento con voi ascoltatori, con Massimo Barchesi, per seguire in diretta Olimpia Milano Virtus Bologna. Alberto Viazzi andrà ovviamente al rimbalzo di linea, considerando la disparità di tempi tra l'Olimpico e Marassi, per continuare a raccontare Sampdoria Catanzaro. Prima di andare al rimbalzo però gli chiedo un altro aggiornamento su questa gara della quinta giornata del campionato di Serie B. Alberto, a te.
2: Siamo sempre sul risultato di 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro, ma la partita è piacevole, ci sono capovolgimenti di fronte con una occasione da una parte e dall'altra. Adesso è il Catanzaro in avanti con un tiro che si stappa sul palo, ancora poi la ribattuta da parte di Mosti e un intervento del portiere della Sampdoria Vindal, che toglie letteralmente la palla dalla porta. È stata l'azione sicuramente più pericolosa, questa del Catanzaro che abbiamo descritto in diretta con un palo, così come quella più pericolosa della Sampdoria è stata quella descritta precedentemente con il palo colpito di testa da Anderson. Tra l'altro la formazione blu cerchiata è la squadra che ha colpito più pari in tutto questo campionato, è una curiosità, questi già 4 pari per la Sampdoria. Adesso il Catanzaro sta per soffrire di un calcio d'angolo dalla bandierina di destra, sentite il tifo che rumoreggia, è stata inflitta un'espulsione a un membro della panchina della Sampdoria per proteste, e quindi il gioco in questo momento è fermo. Aspettiamo la battuta del calcio d'angolo, se siete d'accordo dallo studio. È una partita che è anche una sfida tra gli attaccanti, perché ci sono due marcatori del campionato scorso, Iemmello nel Catanzaro e Insigne nella Sampdoria, che hanno già segnato in questo campionato 2 gol Iemmello e 1 Insigne, giocando però in posizione leggermente arretrata, quindi da seconde punte. Adesso il calcio d'angolo è stato battuto con l'intervento di Vindale, che è riuscito a deviare la traiettoria, a rilanciare lungo. Non è cambiato il parziale, 0-0, 35esimo minuto nel corso del primo tempo tra Sampdoria e Catanzaro. Linea allo studio.
0: Grazie ad Alberto Viazzi, a tra poco nel rimbalzo di linea con Francesco Repice. Tra Serie A e Serie B all'Olimpico il monitor di servizio ci aiuta in questo, è presente anche il CT della Nazionale Roberto Mancini. Di ieri sera le sue prime 34 convocazioni per il poker di gare di Nations League nei prossimi giorni, tra i convocati anche Nicolò Zaniolo, e arrivo al fatto che appunto Sebastiano Franco l'ha intercettato, così chiudiamo il capitolo delle gare delle 15 dopo Udinese-Cagliari, dopo la sconfitta dell'Udinese battuta 1-0 dalla Cagliari con la rete di Daniel Maldini, altro convocato in Nazionale. Andiamo a sentire in poco più di un minuto cosa ha detto Nicolò Zaniolo a Sebastiano Franco, e poi sarà rimbalzo tra Roma-Inter e Sampdoria Catanzaro.
4: Allora, Zaniolo, cominciamo dalle tue condizioni. 45 minuti, dopo hai chiesto il cambio, era già stabilito così?
5: Diciamo che tornavo da un periodo di inattività molto lungo. Un mese nel calcio di adesso è tanto, per ritrovare la condizione ho bisogno di minuti, però come dice il mister, step by step. Oggi le previsioni erano di fare 45-60 minuti. Sfortunatamente abbiamo avuto un cambio all'inizio con Keenan Davis, e quindi lo slot dovevamo usare per forza quello al fine del primo tempo, e niente, è stato fatto, e però sono felice di essere tornato in campo. Sapevamo che il Cagliari è una squadra forte, in salute, ha fatto una partenza straordinaria, e quindi è difficile quando trovi una squadra così bassa trovare gli spazi, e lì bisogna essere bravi noi con i fraseggi, con anche tiri da fuori, e oggi siamo stati meno lucidi, meno magari brillanti, e ci è mancato quello. E ora c'è la sosta, bisogna un attimo rimettere insieme i pezzi e riunirci. Quei giocatori che vanno in nazionale quando torneranno dovranno farsi trovare pronti, e niente, ci aspetta una partita col Torino al ritorno della sosta, che è fondamentale.
4: E tra quelli che tornano in nazionale ci sei tu, emozioni?
5: Fa sì, è un'emozione incredibile, tutto l'anno scorso ho manifestato sempre la voglia e il desiderio, e l'obiettivo mio era quello di tornare a vestire la maglia azzurra, prestigio di vestire la maglia dell'Italia, è un prestigio che non hanno tutti, e niente, sono orgoglioso di questa chiamata, non vedo l'ora di essere Giacco Verciano.
0: E la nazionale sarà il tema dei prossimi giorni. Invece in pochi secondi vi dico che in Inghilterra è caduta la capolista Arsenal dopo 4 vittorie in altrettante gare. Il tonfo dei Gunners, battuti 3-0 in casa della Brighton. L'Everton ha battuto l'Ipswich 1-0 e nell'altra partita che si è chiusa in questo istante, il 2-1 del Newcastle sull'Hull City. Non aggiungo altro perché si gioca tra pochissimo all'Olimpico l'attesissimo Roma-Inter. Al microfono Francesco Repici, si gioca già a Marassi alla Luigi Ferraris. Proseguirà il racconto di Alberto Viazzi su Sampdoria-Catanzaro. Noi pronti da studio per aggiornamenti sul basket e non solo. Buon ascolto intanto su Rai Radio 1. A più tardi.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's win.

0: Nubini Piccianini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: Non mi salutami quando te ne vai da me.

l'aurora si è accorta. La luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

0: contento che si muore.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo. Anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare.

0: Battito, battito.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Story, le finestre sul mondo,
2: gli amici animali, mode e moti, sicurezza stradale.
3: E a chiudere scegliamo la parola del giorno con Raffaele Roselli,
2: Simona Arrigoni
1: e Claudio De Tommasi da lunedì 21 settembre su Radio 1 e su Rai Play Sound.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori le... Ritorna Tale Quale Show.
9: Fiesta, che fantastica, fantastica, fiesta.
8: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
10: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
11: Regina, ma che bel sorriso.
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
16: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo Stadio Olimpico di Roma. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo dell'anticipo della quinta giornata del campionato di calcio di Serie A tra Roma e Inter. A riposo i giallorossi sono in vantaggio per 2-0 sui campioni d'Italia. La doppietta di Manu Koné. Genova.
17: Siamo al 39esimo nel corso della ripresa, 40esimo adesso, e un minuto fa è cambiato il parziale. A sorpresa la Sampdoria è passata in vantaggio 2-1 grazie a un gol di Begic che ha approfittato di un malinteso nella difesa del Catanzaro. Quindi parziale Sampdoria 2, Catanzaro 1 al 40esimo. Si sa per riprendere a giocare. Linea allo studio.
18: Benissimo, grazie ad Alberto Viazzi, ovviamente grazie a Francesco Repici, che ritroveremo tra poco per il secondo tempo di Roma-Inter. Seguiremo fino al termine Sampdoria-Catanzaro che si gioca in Serie B. Dallo studio posso dirvi intanto che, oltre a salutare Jacopo Teodoro che ci assiste da qualche minuto alla parte tecnica, quanto al basket, Venezia è la prima finalista della Supercoppa italiana grazie al successo 98-90 su Tortona. Si gioca proprio a Tortona questa finale a 4 e adesso Venezia attende la vincente della prossima sfida, che noi racconteremo in diretta a partire dalle 19.45, sarà comunque nel menù tardo pomeridiano serale. Si tratta del derby d'Italia, della super sfida tra l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna, sempre a Tortona. Intanto Venezia in finale. Poi molto rapidamente, poco da dire sugli altri principali campionati europei, nel senso che siamo ancora sullo 0-0, e per quanto riguarda in Germania Stoccarda Borussia Dortmund, e stessa situazione in Inghilterra tra Nottingham Forest e Coventry. In entrambi i casi siamo al 35esimo del primo tempo. Un minuto per Alberto Viazzi ancora per seguire in diretta Sampdoria Catanzaro, ma poi saremo al rimbalzo fino al termine, poi andremo all'Olimpico per un rapido commento sul big match di giornata con Francesco Repice. Intanto Alberto, Samp Catanzaro, a te.
17: Sì, grazie Guido, c'è molto da raccontare. In effetti dopo l'espulsione nelle file della Sampdoria di Abilgard ci sono state un paio di occasioni molto pericolose da parte del Catanzaro con Pecorino, il primo davvero solo in area, ha tirato fuori nella seconda occasione, ha ricevuto la palla in area, ha stoppato e ha mandato alto, e poi c'è stato questo vantaggio della Sampdoria inaspettato. La Sampdoria era un po' chiusa nella propria difesa, c'è stato praticamente sulla linea, sulla fascia sinistra del Catanzaro, Antonini in possesso di palla in linea difensiva, che ha appoggiato a centro area, al centro della propria area, un pallone che non bisogna mai dare in questo modo. Non è stato intempestivo l'uscita di Pigliacelli, ha capito tutto Begic, che si è avventato sul pallone, ha eluso l'intervento di Pigliacelli e poi praticamente lo ha scartato e ha messo la palla in rete a porta vuota, portando in avvantaggio la Sampdoria per 2-1. Se abbiamo ancora qualche istante vi diamo conto delle sostituzioni che sono state effettuate da parte degli allenatori. Si è concluso il giro di sostituzioni perché nel Catanzaro è entrato Giovane al posto di Mosti e Pecorino al posto di Cofì, che era stato ammonito come già detto, ma è stato anche rilevato Pafundi, ancora fischiato dai tifosi blucerchiati, al suo posto Di Francesco, mentre nella Sampdoria Tutino ha preso il posto di Lauritsen, Begic è quello di Insigne, Silania è quello di Ferscheren, quindi è cambiato tutto il fronte offensivo della formazione blucerchiata. Mancano praticamente 2 minuti alla fine del tempo regolamentare, poi ci sarà il recupero. Naturalmente il Catanzaro ora spinge in attacco per cercare di raggiungere il pareggio. C'è una palla per Iemmello che cerca di mettere a centro aria, ma interviene un difensore della Sampdoria e Sinani anzi, e manda direttamente in calcio d'angolo. Corner per il Catanzaro dalla bandierina di sinistra. Credo che il tempo a nostra disposizione sia per ora terminato, quindi linea allo studio.
18: A tra poco Alberto Viazzi, Francesco Repice. Tra poco si ripartirà anche all'Olimpico, Roma meritatamente in doppio vantaggio, la firma di Coné, peraltro come ci segnala Andrea Boccia, statisticamente il quinto giocatore nella storia della Roma in grado di segnare almeno 2 gol in un solo tempo contro l'Inter, iscrive il proprio nome in un club, devo dire esclusivo, andando a ritroso nel tempo, Totti, Balbo, Graziani e Pruzzo. Però i commenti poi li posticipiamo a fine partita perché si ricomincia all'Olimpico, e allora rimbalzo di linea per pochi minuti, l'inizio di Roma-Inter e naturalmente fino al termine Sampdoria-Catanzaro con Viazzi, poi Repici andrà avanti per la partita dell'Olimpico e noi subentreremo per raccontarvi anche il basket più avanti. Francesco Repice, Roma-Inter si ricomincia, a te la parola.
16: Si ricomincia con la Roma che batterà il calcio d'avvio di questa ripresa, Roma in vantaggio per 2-0 per effetto, come avete ricordato opportunamente da studio, della doppietta siglata nella prima frazione di gioco da Manu Coné. Inter che in questa ripresa attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. Non ci sono stati cambi, le squadre si sono ripresentate in campo con i medesimi 22 che hanno disputato il primo tempo, e la Roma che prova a farsi vedere dalla corsia di destra, il colpo di testa di Bastoni che allontana il pallone, lo recupera Coné, Cristante di testa ancora male centralmente, ma Sulé la gira alle sue spalle per Hermoso, il quale va nuovamente sulla corsia di destra, lì Wesley deve ingaggiare il duello con Di Marco, lo vince, si ferma Wesley, sovrapposizione di Dybala, Dybala contro Di Marco, lato corto dell'area di rigore, pallone arretrato sui piedi di Cristante che fa viaggiare ancora Wesley verso il fondo, una traversone che parte rasoterra, Akanji che va ad anticipare all'altezza del vertice sinistro dell'area piccola interista il tentativo di Malen, Mancini che termina a terra dalla parte opposta, viene fermato regolarmente da Thuram, Inter che può andare in contropiede con Lautaro Martinez, ancora il lancio per Thuram a sinistra, in area parte un traversone, il tentativo e la rete di Lautaro Martinez, ha segnato l'Inter, errore della Roma in mezzo al campo con Gianluca Mancini, ne ha approfittato l'Inter, è andato via Thuram, ha messo in mezzo per il toro argentino che ha girato di interno piede sinistro verso il secondo palo, beffando questa volta con una traiettoria lenta ma inesorabile Svilar, che nulla ha potuto, 1:30 sul cronometro nel corso del secondo tempo qui allo stadio Giuseppe, allo stadio Olimpico di Roma, ha accorciato le distanze l'Inter, la Roma conduce per 2-1 sui nerazzurri e la linea può tornare a Catanzaro, a Genova.
17: Sì, a Genova sono minuti di sofferenza per la Sampdoria che è praticamente ormai racchiusa nella propria area per difendere il prezioso vantaggio per 2-1 con l'uomo in meno per la squadra blucerchiata. Siamo entrati nel recupero, 1 minuto di recupero dei 6 che sono stati concessi dall'arbitro Airoldi di Molfetta, con la Sampdoria in vantaggio per 2-1 e Catanzaro che sta per battere un calcio d'angolo dalla bandierina di destra. Praticamente c'è tutta la formazione giallorossa nell'area blucerchiata, c'è trepidazione da parte dei tifosi perché davvero la vittoria pesa un filo. Calcio d'angolo, cross al centro dell'area, cerca di saltare Pecorino di testa, poi riesce a liberare la difesa della Sampdoria, Gartenmann, ancora in possesso di palla il Catanzaro che prova a ricostruire l'azione partendo da centrocampo, dove in possesso di palla Imperiale che poi appoggia verso il regista che manda in centro area Petriccione, ma riesce a respingere ancora la difesa della Sampdoria. Ricordiamo il gol blucerchiato in seguito a un errore della difesa della Catanzaro Catanzaro con il passaggio a centro area da parte di un giocatore di Catanzaro, ovvero Antonini, che è stato praticamente sciagurato. Si è lasciato precedere Candela da Begic, che poi ha eluso anche l'intervento di Pigliacelli, ha depositato la palla in rete. Siamo quindi con il parziale di 2-1 per la Sampdoria sul Catanzaro, dopo 3 minuti di recupero dei 6 concessi dall'arbitro. La linea può tornare a Francesco Repice.
16: Galvanizzata dalla gol che ha dimezzato lo svantaggio, l'Inter si è portata in avanti e ha cercato nuovamente di incidere nell'area di rigore avversaria. Il duello tutto fisico tra Balerdi e Thuram ovviamente ha portato poi alla riuscita del controllo difensivo romanista, però dobbiamo dire che in precedenza, proprio nella gol che vi abbiamo raccontato in diretta, Mancini ha esitato un pochino troppo col pallone tra i piedi all'altezza della mediana. Lì è intervenuto Thuram che gli ha sradicato letteralmente il pallone dai piedi, ha innescato il cross per la deviazione vincente di Lautaro Martinez. La Roma che attacca adesso a destra con Wesley, parte traversone in mezzo, Dybala sinistro, pallone che attraversa tutta la rigore, termina sul fondo, ma c'era una posizione irregolare di un giocatore romanista, motivo per cui, attirando l'attenzione del primo ufficiale di gara e il collaboratore che opera sotto la nostra postazione, ha comandato il calcio di punizione in favore dell'Inter. Ripetiamo, posizione irregolare di Wesley al momento in cui era stato lanciato in profondità dal compagno dal settore di destra, Martinez. Si tratta di Joseph Martinez con lancio per Thuram, il colpo di testa alle sue spalle, quello di Mancini. Wesley può andare a recuperare il pallone centralmente su Manu Koné, che deve evitare due uomini. Il suo passaggio questa volta viene intercettato e allora Inter che potrebbe andare in ripartenza. Subito in verticale la formazione dell'azzurra con Di Marco sulla corsia di sinistra, cerca la sovrapposizione di Thuram, che evidentemente non ha capito le intenzioni del compagno di squadra, non è partito, è rimasto sui blocchi il centravanti francese. Il pallone finito docile tra le braccia di Svilar, da questi per Valerdi, poi si fa vedere Mancini, posizione di terzino destro, ancora un retropassaggio per il difensore argentino, il quale si ferma, poggia all'indietro per lo stesso Svilar, va a prendersi palla in una propria tre quarti di campo praticamente sguardita da avversari, Cristante mettendo poi in movimento Koné sul settore di centrosinistra. Pallone allargato a beneficio di Mati Sule, ancora il francese, ancora Cristante, cerchio centrale del campo, si fa vedere nuovamente, dobbiamo dire molto bene Dybala che allarga per Mancini, appoggiato da Wesley, viene incontro adesso Malen, molto fuori dall'area di rigore, ancora il brasiliano che evita l'intervento di Akanji, punta all'area di rigore, decide di fermarsi, c'è Cristante alle sue spalle, c'è Malen sul settore di destra, e nuovamente il capitano con la maglia numero 4 che decide di scambiare con il centravanti olandese, uno scambio reiterato che però culmina con un tocco per Mancini sulla corsia di destra, si alza un campanile sul quale poi però interviene Thuram, alle sue spalle regolarmente Cristante, l'arbitro ferma tutto comandando il calcio di punizione in favore dell'Inter, 6 sul cronometro nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma che conduce sull'Inter per 2-1, Inter che attacca ora centralmente con Barella, ancora il lancio per Lautaro Martinez, l'intervento in chiusura di Balerdi molto preciso, molto efficace, colpo di testa all'indietro per Svilar, e Roma che prova ad imbastire questo nuovo tema offensivo partendo dalle proprie retrovie. Sbaglia Mancini però, pallone che è finito fuori, la rimessa laterale per Curtis Jones, Mancini su di lui mette nuovamente il pallone oltre il perimetro di gioco, e l'Inter può beneficiare di una nuova rimessa con le mani dal fronte offensivo sinistro del suo schieramento, ancora con Federico Di Marco, retropassaggio per Alessandro Bastoni, si fa vedere adesso l'Inter in avanti con continuità e con pericolosità. Valerdi su Thuram, lo scontro è fisico, va di sponda per Zielinski, termina a terra Thuram, perde il contrasto la formazione nerazzurra, con non è preciso poi nella rifinitura per i propri compagni, in particolare sul settore di sinistra, a beneficio di Molina. 7 sul cronometro nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma, Roma 2 Inter 1 ancora Genova.
17: Mancano 15 secondi alla fine del recupero, Sampdoria in vantaggio sul Catanzaro per 2-1, ma probabilmente ci sarà una prosecuzione perché il gioco è stato fermo proprio adesso, si è fermato per un intervento falloso nella difesa della formazione della Sampdoria, e quindi ci sono state delle proteste, ragione per cui l'arbitro ha dovuto soltanto adesso lascia riprendere le ostilità con il lancio lungo da parte del portiere della Sampdoria Vindal verso l'area avversaria, ma invece no, esattamente a 6 minuti di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi con il risultato finale di Sampdoria batte Catanzaro 2-1. Ci possiamo sentire più tardi per un riepilogo quando lo riterrai opportuno. Linea Francesco Repici.
16: Intanto siamo all'ottavo minuto nel corso della ripresa qui allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma conduce sull'Inter per 2-1. Inter ancora minacciosa, sempre con Lautaro Martinez, ma Roma ora in avanti al limite grazie a Paolo Dybala. Il tocco per Cristante arretrato, si fa vedere con lei, lascia sfilare ancora a destra, triangolazione, Molina parte il traversone dalla parte opposta, Bastoni rischia anche l'autogol, mette sul fondo, Roma pericolosa in avanti, tiro dalla bandierina in favore dei giallorossi. E ripetiamo, siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma conduce sull'Inter per 2-1. C'è Paolo Dybala ad occuparsi di questo corner da destra all'interno del piede sinistro, traiettoria a rientrare rispetto alla porta, difesa da Joseph Martinez, la rincorsa da parte del numero 21 argentino, gran arresto dell'area di rigore nerazzurra. Ma ora due cambi ordinati da Cristian Chivu, Sucic è più Esposito, se non andiamo errati. Ah no, è Carlos Augusto, chiediamo scusa. Sucic è Carlos Augusto, perché è il numero 30, sì, non è il numero 94. Quindi un esterno sinistro e un centrocampista. Vedremo. Intanto esce Curtis Jones e quindi Sucic prenderà il posto dell'ex giocatore del Liverpool. E poi Di Marco, quindi fuori Di Marco, che insomma è alle prese sempre con un piccolo problemino e fisico, dentro l'esterno sinistro che è appunto Carlos Augusto, dentro un centrocampista Sucic al posto di un altro centrocampista, si tratta di Curtis Jones, e quindi cambio di ruoli, niente di particolarmente importante. Un cross di Dybala respinto da Jotun Martinez, pallone che viene colpito da Molina, che per arrivare a evitare la ripartenza in contropiede dell'Inter preferisce spedire il pallone sul fondo. Andrea Alberto Diazzi la possibilità ora di riassumerci quanto è successo in Sampdoria Catanzaro.
17: Bene, grazie. Festeggiano i tifosi della Sampdoria insieme ai propri giocatori, è la prima volta che succede in questo campionato, la prima vittoria della Sampdoria ottenuta in maniera quanto mai rocambolesca, una partita ricca di episodi. Nel primo tempo il palo di Abilgard per la Sampdoria e quello di Iemmello per il Catanzaro, poi proprio nel recupero la formazione ospite è andata in vantaggio per uno sciagurato autogol di Gartenmann. Nella ripresa è stata brava la formazione di casa a non farsi scoraggiare e ha agguantato il pareggio al decimo grazie a Insigne, servito molto bene da Lauritzen. Il suo tiro a giro ha superato il bravo portiere del Catanzaro Pigliacelli. Poi c'è stata l'espulsione di Abilgard, espulsione diretta per un fallo su Pafundi a centrocampo. Sampdoria in 10, il Catanzaro avrebbe avuto l'opportunità di vincere la gara, ci sono state due buone opportunità per Pecorino, ma invece è stata poi la Sampdoria a segnare con Begic al 39esimo della ripresa, approfittando di un clamoroso errore difensivo di Antonini che ha mandato la palla al centro della propria area. Begic come un falco è riuscito a intercettare e a depositare la palla in rete. Per il Catanzaro invece 4 sconfitte su 4 trasferte, un'unica vittoria in casa, comunque la squadra si è dimostrata viva. Con questo gol Insigne, giunto alla sua seconda marcatura in questo campionato di Serie B, raggiungendo proprio Iemmello. Ricordiamo il risultato finale a Marassi, la Sampdoria ha battuto il Catanzaro per 2-1 e la linea può tornare definitivamente a Francesco Repici.
16: Grazie Alberto Viazzi, 10 minuti sul cronometro nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma che conduce sull'Inter per 2-1, ma evidentemente dopo aver dimezzato lo svantaggio la formazione campione d'Italia adesso spinge, forse è andata in avanti nel trovare la rete delle pari, nel tentativo di trovare la rete delle pari. Sucic si muove rientrando, poi tocca all'indietro per Bastoni, orizzontalmente Zielinski, 35 metri, scambio con Akanji, anzi con Bissek, che si trova largo, così come è largo a destra adesso il pallone di Thuram per lo stesso Akanji, il quale preferisce tenere il pallone tra i piedi. Bastoni nel cerchio centrale del campo, anche in Dica pronto a entrare nella formazione giallorossa, vedremo dal poco al posto di chi nel frattempo. Lautaro Martinez, ancora una gran giocata, Carlos Augusto a sinistra, parte il traversone in mezzo, Cristante che libera, pallone in area, Cone sbroglia la matassa, serve Sule, attenzione al tentativo di contropiede della Roma con Molina sulla corsia di sinistra, avanza Molina, cede ancora per Sule, il quale restituisce il pallone, scambio tutto argentino con Malen che attende centralmente, riesce ad evitare la pressione di un avversario, viene strattonato verso giù, ci sarà cartellino giallo per Bastoni, immaginiamo, per questo fallo plateale ai danni del giocatore olandese, terzo ammonito nell'Inter, quindi e dopo Barella e dopo giocatore che aveva commesso fallo su Malen anche alla fine del primo tempo, che non ricordiamo di chi si tratti. E comunque è arrivato anche il cartellino giallo per Bastoni, calcio di punizione in fuori della Roma, a distanza comunque considerevole rispetto alla porta nerazzurra dove è posizionato il pallone a circa 35 metri con Paolo Dybala evidentemente pronto a rimetterlo all'interno dei 16 metri nerazzurri. Paolo Dybala sul punto di battuta, 12 sul cronometro, Roma che conduce per 2-1. È una partita, ripetiamo, gentili ascoltatori, molto molto bella adesso tra due squadre che stanno dimostrando di valere la posizione che occupano in classifica, al di là di come vada a finire e questa partita stasera e quale sia l'esito finale. Ricordiamoci sempre che siamo solo alla quinta giornata di campionato. Intanto Dybala probabilmente dà l'impressione di voler andare al tiro in porta direttamente da quella distanza e non sarà semplice. Prende un'adeguata rincorsa, invece poi allarga sull'estremo settore di sinistra, pallone controllato dai giocatori giallorossi che vanno praticamente all'azione manovrata. Wesley adesso dalla parte opposta, quindi a destra, Dybala che chiede la palla, il lancio è per lui leggermente troppo lungo, può intervenire il portiere dell'Inter Josep Martinez e bloccare in presa dopo un rimbalzo all'interno dei propri 16 metri e poi distribuire con le mani per Bissek. Bissek che si avvicina alla linea mediana del campo, va a servire ancora una volta Sucic, se non andiamo errati, da questi a Zielinski e poi a Barella, i centrocampisti dell'Inter che adesso si fanno vedere bene, liberando Carlos Augusto in mezzo, cross con tentativo di colpo di tacco da parte di Thuram, con il pallone che però finisce al lato, aveva attaccato il primo palo Marcus Thuram, ha provato la deviazione spettacolare, impreciso il suo tentativo con il pallone che si è perso un metro e mezzo circa al lato del montante destro della porta difesa da svilare. La rincorsa dell'estremo difensore giallorosso, il pallone della metà campo avversaria, Dybala deve ingaggiare il duello aereo con Bastoni ed è un mismatch che infatti viene vinto dal difensore dell'Inter. Poi però la Roma prova a recuperare palla dalla corsia di sinistra, guadagnando una rimessa laterale dopo il colpo di testa di Molino e la respinta non sappiamo quanto volontaria di Diouf, che ha messo la palla oltre il perimetro di gioco. Con le mani all'indietro la Roma gioca con il suo portiere Svilar all'interno dei 16 metri, batte lungo a cercare Coné, vince il duello con Barella ma commette fallo, i suoi danni secondo il signor Massa. Ecco spiegato il motivo dell'esecuzione e dell'assegnazione di questo calcio di punizione. Attenzione però, 3 sostituzioni nella Roma. Allora esce Mancini ed entra Ndicka. Mancini un po' in difficoltà, dobbiamo dire, in questa partita, in questa sera, anche se è stato poi determinante anche nell'azione del raddoppio della Roma. Esce con il numero 17 Manu Koné, evidentemente stanco anche lui. Entra in campo Pisilli ed è pronto anche Rensch. Vedremo a sostituire chi, qualcuno sulle corsie laterali. Esce Molina ed entra Rensch. Vediamo se rimarrà a destra Wesley o se si porterà, sì, rimarrà a destra Wesley credo, e il giocatore olandese Rensch andrà ad occuparsi della corsia di sinistra. 3 cambi, sono uscite 3 pedine importanti nello scacchiere di Giampiero Gasperini. Abbiamo raggiunto il quarto d'ora nel corso della ripresa, la Roma conduce sull'Inter per 2-1. Bastoni a sinistra per Sucic, pressato da Cristante, retropassaggio per Zielinski nel cerchio centrale del terreno di gioco, pallone poi su Akanji, cerca Thuram che deve girarsi, non riesce a superare la guardia dell'avversario. Malen che potrebbe partire in mezzo a due avversari, li supera entrambi. Malen al limite, Malen appoggia il tentativo per il destro ribattuto di Pisilli. Roma che recupera il pallone con Cristante che si porta verso la linea laterale, poi prova ad andare in verticale per Wesley che entra in contatto con l'avversario. Si trattava di Sucic che con grande esperienza, dobbiamo dire, dopo il contatto finisce a terra e comunque comincia l'arbitro a segnargli il calcio di punizione. L'Inter può ripartire, Valerdi sul pallone ai danni di Thuram, Dybala che la tocca ancora una volta verso Hermoso, pallone per Malen, poi va Dybala al tentativo di tiro al volo masticato con il sinistro e palla che finisce sul fondo, ma grande intervento di Akanji sulla verticalizzazione per Malen. Questa volta di Hermoso e Akanji ha compiuto un autentico capolavoro difensivo. Intanto i minuti sul cronometro che sono 16 nel corso del secondo tempo, la Roma che conduce sull'Inter per 2-1, l'Inter che va negli spazi con Carlos Augusto contro Wesley, altezza della linea di fondo, parte un cross verso il secondo palo molto molto lungo, inseguito da Diouf fermato dal numero 17 che prova ad andare via a Rensch, doppio di marcatura di Sule, passo doble adesso adesso del numero 17 dell'Inter, che la tocca all'indietro. Inter che attacca, Zielinski col sinistro, pallone che finisce abbondantemente sopra la traversa della porta difesa da Svilar, ma è un Inter che adesso attacca e attacca in maniera convinta, attacca in maniera pesante, sfruttando anche la capacità atletica dei suoi calciatori, mentre vediamo che c'è qualche giocatore della Roma che accusa qualche piccola stanchezza, in particolare lì dietro Balerdi ha fatto vedere piegandosi un paio di volte di avere evidentemente qualche difficoltà. Vedremo se continuerà la sua azione al centro del terreno di gioco. Per il momento parte bene correndo all'indietro e respingendo palla, anche se rifugiandosi in fallo laterale. È pronto con il numero 11 per l'Inter a entrare in campo Luis Enrique. Vedremo al posto di chi? Al posto di Bastoni, quindi un esterno difensivo, anzi un esterno sinistro alto, con Carlos Augusto che recupera una posizione più difensiva proprio da quel lato del terreno di gioco. 17 sul cronometro, la Roma che conduce sull'Inter per 2-1, Inter che adesso sta approfondendo il massimo sforzo all'interno del campo per cercare di raggiungere il gol del pareggio. Eccolo Luis Enrique, toccare il suo primo pallone, prova ad evitare Valerdi, tocca all'indietro per Susic, c'è Lautaro Martinez molto largo verso la fascia laterale, Susic adesso invece nel cerchio centrale del campo. Zielinski cerca e trova la profondità per Thuram che si deve muovere in orizzontale, inseguito da Ndicka, mette il pallone sui piedi ancora di Susic, Barella che evita l'avversario, si trattava di Pisili se non andiamo errati, che lo ha steso, fallo plateale da parte del centrocampista giallorosso ai danni di Zielinski, chiedono scuse, non di Barella, calcio di punizione già battuto. Ora l'Inter si riversa praticamente in massa nella metà campo giallorossa, tentativo di controllo piuttosto complicato da parte dei centrocampisti nerazzurri, che evitano tuttavia che Malle ne possa andare a recuperare palla da parte di Luis Enrique dalla parte opposta in mezzo a due. Esagera un po' con il suo tentativo, viene fermato, si chiudono le maglie difensive della squadra di Giampiero Gasperini, gran movimento di Malen che finisce a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro, grandi proteste, l'Inter è già dalla parte opposta, pallone che filtra e poi Rensch che evita, anzi facendo carambolare il pallone sul corpo di un avversario, guadagna la rimessa dal fondo. Abbiamo molti giocatori della Roma che però adesso stanno accusando una certa qual stanchezza, in particolare Balerdi, l'abbiamo visto più volte piegato sulle ginocchia, evidentemente, ecco infatti Ghilardi dovrebbe entrare al suo posto, che Balerdi è veramente molto stanco. Siamo giunti al 19° minuto nel corso del secondo tempo, la Roma conduce per 2-1 sull'Inter, ma ovvio che l'Inter adesso stia premendo fortissimo in avanti nel tentativo appunto di trovare il gol del pareggio. Ancora Balerdi contro Lautaro Martinez, tocca il pallone, arriva Susic, Valerdi addirittura da terra, i suoi compagni non sono però altrettanto reattivi e allora arriva nuovamente Zielinski a giocare palla a sinistra per Luis Enrique che salta Wesley, opera il traversone secondo palo, Svilar a bloccare in presalta. È un momento in cui adesso l'Inter sta avendo nettamente la meglio degli avversari, Balerdi adesso si è fermato, si è messo a terra, evidentemente non ce la fa più e Svilar è costretto a scaraventare il pallone fuori dal campo proprio per cercare di capire cosa è successo al difensore argentino che è rimasto a terra, ripetiamo, evidentemente molto stanco, evidentemente molto provato. Questo ragazzo è arrivato insomma a campagna acquisti e trasferimenti praticamente conclusa il primo di settembre o la fine di agosto, non si è preparato con Giampiero Gasperini, esce dal campo adesso, esce proprio Balerdi, applausi e standing ovation addirittura del pubblico dello Stadio Olimpico per l'ex Olympique Marsiglia, dentro Ghilardi, quindi Ghilardi e Ndicka vanno a formare adesso la linea di difensori centrali della Roma, mentre adesso l'Inter restituisce molto sportivamente la palla agli avversari con Lautaro Martinez verso il portiere Svilar che la fa sua nel cuore dei propri 16 metri, poi è un po' indeciso se porgere con le mani al compagno vicino, batte lungo con i piedi, poi va con questa seconda opzione, prova a partire Pisilli a destra, viene fermato, buona la giocata di Luis Enrique, alle sue spalle per Akanji, Akanji che può avanzare, mettere in linea verticale per Barella che però esagera nei dribbling, consente a Malen il recupero del pallone, c'è Sule alle sue spalle, c'è proprio Matisse Sule che distribuisce sulla corsia di sinistra, lì arriva subito Rensch prova lo scambio, la triangolazione col compagno che riesce, va Rensch verso la linea di fondo, ora deve fermarsi, è di fronte a sé un avversario sul lato corso dell'area di rigore, mette a disposizione ancora Di Sulè la palla alla vertice, un retropassaggio per Pisilli che chiama in causa sull'estremo settore di destra Malen, anzi Wesley, triangolazione con Dybala, tentativo di conclusione da parte di Wesley e pallone ribattuto in corner da Sucic, tiro dalla Bagnolini in fuori della Roma. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 21esimo minuto nel corso, anzi il 22esimo minuto, e sta praticamente per iniziare il 23esimo nel corso del secondo tempo, con la Roma in vantaggio sull'Inter per 2-1. Dybala da destra, interno del piede sinistro, traiettoria di entrare rispetto alla porta, difesa da José Martínez, il cross che parte in mezzo, pallone che filtra male, si gira, miracolo! Miracolo di Martinez, parata strepitosa del portiere spagnolo sulla conclusione da parte di Malen, che si è girato, ha battuto di sinistro, forse ha colpito la testa del portiere dell'Inter, clamoroso, sì, colpito letteralmente in faccia Martinez, che ha respinto il pallone che era inesorabilmente destinato in porta. Beh, insomma, non che male ne abbiano segnati pochi quest'anno, ogni tanto la fortuna gli ha girato le spalle, in questo caso gli ha girato le spalle perché la sua conclusione è andata a colpire il volto del portiere nerazzurro. Ora Roma con Rensch, Mati Sulè, Rensch che termina a terra, Sulè che prova ad andarsene ai danni di Bissek, che rimane lì, lo scontro tra i due, il duello tra i due all'altezza della linea laterale, spingono e trattengono tutti per arrivare Rensch a dare una mano al compagno, pallone centrale ma non preciso, catturato dai giocatori di Cristian Kivu che provano adesso a ripartire dalla loro area di rigore con Luis Enrique, pallone in verticale, Ndicka netto l'anticipo su Thuram che lo trattiene, ma Ndicka riesce comunque a giocare palla ancora una volta su Rensch, settore di sinistra, si fa vedere Mati Sulè, è una Roma in questo momento che sta cercando di reagire alla gol in apertura di secondo tempo di Lautaro Martinez, con un Inter che ha spinto tanto, Roma che insiste, questa volta con Aguilardi sulla corsa di destra, prova ad andarsene lui, viene fermato da Carlos Augusto, prova a recuperare il pallone, termina a terra, l'ultimo a toccarlo è stato proprio l'ex difensore della Parma, motivo per cui la sfera verrà rimessa in gioco dall'Inter con una rimessa dalle parti dell'area piccola con il portiere Martinez, questi per Luis Enrique, pallone per Thuram che viene incontro con il petto, riesce a girare per la corsa di Sutic che è inseguito da Wesley, ancora il numero 8 costretto a tornare indietro di qualche metro, servito a Luis Enrique, ancora a sinistra per Sucic, quasi alla vertice, tanto il numero 8 tiene palla tra i piedi, serve largo ancora per Luis Enrique, questa volta le prese con Cristante, mette anche lui la palla sul destro, si accentra pericolosamente ma la conclusione, c'è una deviazione, c'è un intervento miracoloso, se non andiamo errati, di Hermoso, che è riuscito a fermare il pallone che sembrava, dopo una deviazione di qualcuno in area di rigore destinato a Lautaro Martinez a pochi metri dalla porta di Svilar, ma è ancora Inter in avanti, ma è ancora la Roma che ferma tutto a recuperare palla, una Inter rabbiosa adesso nel cuore della tre quarti di campo avversaria con Luis Enrique, con Lautaro Martinez che gioca di sponda ancora con Sucic, Sucic che si ferma all'altezza dei 35 metri, servito Bissek, Thuram che si gira bene, fa la conclusione con il sinistro, respinta dal tuffo di Svilar, poi Roma che prova ad uscire, sbaglia però nettamente la giocata in questo caso, se non andiamo errati Pisilli, di fatto restituendo palla agli avversari, momento di difficoltà della Roma, momento di grande convinzione da parte dell'Inter che però pesca Lautaro Martinez in posizione di fuorigioco. Siamo al 25esimo, mancano 20 minuti alla termine del tempo regolamentare, la partita è ancora in bilico, ma è chiaro che l'Inter attacca, che la Roma prova a difendersi, che poc'anzi però i giallorossi sono andati vicinissimi al gol del 3-1 grazie al solito Donny Malen, nella cui girata di sinistro è stata praticamente bloccata dal colpo di testa involontario di Martinez, che ora blocca palla all'interno dei propri 16 metri, all'interno della propria area di rigore, dopo un calcio di punizione battuto in maniera piuttosto episodica dalla corsia di destra, crediamo, da Wesley. Intanto c'è ancora Joseph Martinez al limite dei propri 16 metri, esce dall'area di rigore con i piedi, va a servire a Kanji, il quale poi gli restituisce la sfera. È chiaro che l'Inter adesso prova in qualche maniera a cercare delle soluzioni offensive che le consentano di arrivare al gol del pareggio. È chiaro che la Roma stia aspettando magari di cercare di rubare palla in zone nevralgiche del campo, dove poi ripartire in verticale verticale verso l'area di rigore avversaria. Lautaro Martinez, poi Luis Enrique, poi il pallone in profondità, può uscire e svilare fuori dall'area, respingere con i piedi, andare a cercare uno tra Pisilli e Malen. C'è invece l'intervento in chiusura dei difensori dell'Inter, c'è anche però anzi si trattava di Pisilli che adesso ha fermato palla, ha servito Ghilardi, retropassaggio per Ndicka, Ndicka all'indietro su Svilar con i piedi verso Hermoso, si fa vedere Rensch, riceve palla accanto alla fascia laterale, va a verticalizzare su Matisulé, Matisulé contro tre, riesce a guadagnare una rimessa laterale anche lui, poi Rensch che si invola con le mani proprio il giocatore argentino per l'olandese maglia numero 2 entrato da pochi minuti in campo, ingaggia il duello con due avversari, serve ancora all'indietro per Sulé, si sposta dalla parte opposta Wesley, c'è Dybala in rigore, Dybala evita un avversario, anche il secondo pallone che gli schizza all'indietro, tentativo ancora della Roma con Pisilli allargato su Cristante, poi nuovamente su Wesley, Dybala che si fa vedere, i due che si scambiano il pallone, pallone ancora sui piedi dell'argentino, maglia numero 21 al vertice, alle sue spalle Cristante, poi Wesley che se la lascia sfuggire dall'interno del piede destro con la traiettoria che culmina oltre il perimetro di gioco e quindi viene concessa la rimessa con le mani all'Inter, già battuta Barella, la tocca per Lautaro Martinez, pallone toccato con il piatto destro verso Thuram, alle prese con Ndicka che strattona lateralmente l'avversario e guadagna il cartellino giallo, assolutamente legittimo per questo fallo, ripetiamo, plateale ai danni di una degli attaccanti, una delle punte nerazzurre. Calcio di punizione che sta per battere Zielinski nel cerchio centrale e terreno di gioco, siamo al 27esimo minuto nel corso della ripresa qui allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma che conduce sull'Inter per 2-1, lo Stadio Olimpico che si fa sentire ad incoraggiare gli uomini di Giampiero Gasperini che hanno denunciato un evidente calo nel corso del secondo tempo, anche forse dal punto di vista psicologico una volta subita la rete in apertura di ripresa di Lautaro Martinez. Ora l'Inter che manovra nella propria tre quarti di campo con Zielinski che muove in orizzontale, va da Kanji, Kanji pressato da Malen, retropassaggio sul portiere spagnolo Martinez al limite dell'area di rigore, tocca con la suola dello scarpino, poi serve nuovamente a sinistra per l'ex City, gli spazi sono intasati e quindi l'Inter deve cominciare a scambiare palla reiteratamente tra gli uomini di retroguardia addirittura all'interno della propria area di rigore. Ora profondità su Thuram che termina a terra, prova a recuperare la sfera, poi la perde, la Roma in possesso, attacca con Pisilli centralmente, decide di fermarsi e di servire Paolo Dybala, prova a sgonfiare palla alla Roma in questa fase della partita, poi Wesley, Wesley va via a Zielinski, salta anche in dribbling Carlos Augusto, distribuisce a destra per Dybala, altezza della linea di fondo, Dybala che si ferma, retropassaggio per Pisilli, Pisilli che va in orizzontale da Cristante all'altezza dei 40 metri, si fa vedere Matisulé, a sinistra c'è Rensch, lo scambio tra i due, ancora l'ex Frosinone, questa volta il passaggio con Malen che gli ritorna alla sfera, Rensch a sinistra, Sulé al vertice, pallone che rimane praticamente lì e Inter che rimane sui blocchi praticamente a difendere a ridosso della sua area di rigore, cambia gioco la Roma, va da sinistra verso destra, Wesley per Dybala, questa volta il controllo non è dei più precisi, il pallone finisce sul fondo, semplice rimessa in favore della formazione ospite, siamo al 29esimo minuto, anzi siamo alla mezz'ora e sta per iniziare quasi il 31esimo nel corso della ripresa, la Roma che conduce sull'Inter per 2-1, Inter che sbaglia questa volta, Ndicka, Malen di prima in mezzo, serie di rimpalli, pallone che finisce nuovamente fuori e questa volta è fortunata la formazione nerazzurra perché la Roma non ha saputo sfruttare un'opportunità molto importante dopo questa rimessa in gioco piuttosto episodica dei difensori e di Cristian Chivu che ripartono sempre da molto lontano dalla loro area di rigore, attenzione la Luis Enrique, c'è stato anche uno scontro con un avversario che è rimasto a terra, si trattava di Dybala.

Siamo al minuto 32 nel corso del secondo tempo. Roma che conduce sull'Inter per 2-1. L'Inter avrebbe sempre la carta più Esposito in panchina. La Roma a Castro, magari andare a sostituire un Malen che ha giocato tantissimi palloni, l'ho fatto anche bene, è stato utile per i compagni, è andato vicinissimo alla rete, specialmente in questo secondo tempo, in una occasione, insomma, è comunque tutte armi a disposizione e di Cristian Kivuk e di Giampiero Gasperini. Vedremo se saranno usate dai rispettivi allenatori. Intanto l'Inter manovra palla rischiando un pochino, infatti la perde in mezzo al campo, è nervoso, poi Rench, poi Ndicka, tra gli applausi del pubblico di fede giallorossa, Ndicka che senza correre rischi chiama l'azione alle sue spalle, Svilar quasi al limite, una serie di finte, poi la battuta lunga a cercare sulle sue spalle, però Riabisse che riesce a colpire il pallone, si inserisce Barella in una zona di campo dove tre giocatori della Roma non sono molto reattivi, il cross in mezzo, il tentativo di Lautaro Martinez che è venuto splendidamente incontro al pallone, ha cercato di girarlo verso il secondo palo, non ha trovato però lo specchio, ma andando abbondantemente alto sulla traversa della porta difesa da Svilar. 33 sul cronometro nel corso del secondo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma che conduce sull'Inter per 2-1, una partita molto bella, molto combattuta, dobbiamo dire, gentili ascoltatori, la Roma che si è fatta preferire nel primo tempo, nel secondo però uscita l'Inter, attenzione la Roma, però Malen al limite, Malen mette palla sul destro, Malen ancora lui, termina a terra, scontro assolutamente regolare con l'olandese che non è riuscito a forzare il blocco difensivo dell'Inter, e con Susic che prova adesso a mettere in mezzo un pallone piuttosto rischioso, Inter che con il palleggio prova in qualche modo ad irretire il tentativo di pressione da parte degli uomini di Gasperini, e Bissek che si improvvisa mezzo sinistro, va in area di rigore con l'uscita del pallone verso la corsia di destra, poi ancora per Bissek, prova a farsi vedere Carlos Augusto, Luis Enrique al vertice, la sovrapposizione di Lautaro Martinez, parte il traversone, la deviazione di Cristante, il pallone sul fondo, il calcio d'angolo in favore della formazione nerazzurra. Ripetiamo, nel secondo tempo sicuramente l'Inter ha premuto tantissimo, forse anche, ripetiamo, spinta da quel gol in apertura di ripresa di Lautaro Martinez che ha dimezzato lo svantaggio. Intanto Barella da sinistra, intendo il piede destro, traiettoria rientrare rispetto alla porta, difesa da Svilar, la rincorsa di Barella, il pallone in aria, il colpo di testa, miracolo, traversa, pallone lì al limite che danza, si salva la Roma, clamorosa opportunità per l'Inter, un colpo di testa che sembrava vincente, crediamo quello di Thuram, mentre insiste la formazione nerazzurra, Carlos Augusto, pallone in mezzo, è la rete del pareggio di Lautaro Martinez, ancora il toro argentino, ancora lui, un fattore assoluto nel corso di questa partita, probabilmente anche nel corso di questo campionato, pareggia le sorti della partita l'Inter, siamo sul 2-2, mancano ancora 10 minuti, salvo recupero, è ovvio che a furia di spingere l'Inter è riuscito a trovare il gol del pari dopo aver colpito una traversa clamorosa, dopo aver assistito a una prodezza di Svilar che aveva evitato il gol del pari, Lautaro Martinez è riuscito a mettere in porta il pallone del 2-2, siamo di nuovo in parità, possono gioire i tifosi dell'Inter. Ora c'è un cambio nelle file della Roma, vediamo chi sta per entrare, probabilmente un difensore greco, si tratta di Koulirakis, sì, difensore greco, pallone che è rimasto lì in area di rigore, i difensori della Roma non sono riusciti ad allontanare. È ovvio che il carattere dell'Inter, il carattere dei campioni d'Italia, la personalità di questa squadra che è riuscita a uscire fuori da una situazione molto intricata, era sotto di due gol, poi quella rete a inizio ripresa ha cambiato tantissimo, Lautaro Martinez che peraltro dopo il colpo di testa di Thuram ed il miracolo di Svilar aveva colpito anche la traversa e come detto quindi dentro con il numero 3 Koulirakis, fuori Hermoso, anche lui molto stanco, ha accusato evidentemente la stanchezza la Roma nel corso della ripresa. Ora siamo 2-2, ora da qui alla fine di questa sfida succederà, probabilmente assisteremo ad un'altra partita, perché immaginiamo che l'Inter vorrà
spingere per guadagnare l'intera posta in palio. Ancora una volta una rimonta dei nerazzurri dopo quella della scorsa settimana in casa contro l'Udinese, travolta poi dopo essere stata sotto di 2 gol per 5-3. Adesso il pari raggiunto allo Stadio Olimpico di Roma in un match sicuramente più probante. La Roma che però continua ad attaccare con Wesley dalla corsia di destra.

0: si ferma, attende Dybala, Dybala che punta agli avversari, Dybala che frena, Dybala che vuole ancora alle sue spalle il brasiliano, Cristante che concede l'ipotesi di passaggio ai portatori di palla, compagni di squadra, con Pisilli che arriva a servire Matisulé, la palla sul sinistro al vertice, allarga per Rensch, parte un traversone in mezzo, anche questo fermato dall'ottimo posizionamento di Bissek, che prova l'azione in contropiede dell'Inter, l'intervento molto bello dobbiamo dire, proprio del greco, del nuovo entrato in campo, e c'è un'ammonizione forse per simulazione di fallo, non riusciamo a capire cosa è accaduto sinceramente, perché Kulusevski ci sembrava essere entrato sul pallone, ora però si stanno allontanando tutti, evidentemente la moneta è stata no, Kulusevski. L'arbitro aveva lasciato proseguire l'azione, l'intervento su Giuffera evidentemente irregolare, e a quel punto l'arbitro ha fermato tutto e ha comandato il calcio di punizione in favore dell'Inter e ha ammonito il giocatore greco della Roma. C'è quindi questo calcio di punizione in favore della formazione nerazzurra. Il punteggio, quando siamo giunti alla 37esimo minuto nel corso del secondo tempo, è di parità 2-2, iniziato il 38esimo, manca ancora molto alla fine di questa partita, una partita molto equilibrata, un tempo per parte potremmo dire, sicuramente il primo della Roma, il secondo dell'Inter, Inter che nel secondo tempo appunto nella ripresa è riuscita forse anche a una presenza fisica, una presenza atletica a scardinare le certezze difensive di una Roma che fino adesso aveva incassato un solo gol. In questa serata l'Inter è andata più volte vicino alla rete romanista, anche una traversa colpita da Lautaro Martinez, un paio di parate di Svilar sicuramente di grandissimo livello, anche la parata, se fortunosa dobbiamo dire, di Martinez quando si era sul 2-1 sulla girata sotto misura di Malen. Ancora Martinez, proprio il portiere che cerca di andare dal suo omonimo argentino, c'è il colpo di testa di Wesley, arriva Ghilardi a scaraventare palla in avanti, vediamo cosa combina Carlos Augusto, addormenta il pallone sul piede sinistro, serve Luis Enrique, pallone che filtra tra le gambe di Pisilli, Inter che attacca con Zielinski nel cerchio centrale del terreno di gioco, a destra adesso c'è Diop che può spingere forsennatamente in avanti, arriva al limite, serve all'indietro per Barella vuole il palleggio, ancora su Luis Enrique, allargata palla per Lautaro Martinez, vediamo se parte il traversone, l'Inter che sicuramente dimostra di averne di più della Roma in questa ripresa, perché la Roma ogni volta che perde palla poi si arrocca proprio a ridosso della propria area di rigore, non riuscendo in qualche modo ad uscire, a prendere il pallone e a ripartire, così come faceva molto molto pericolosamente nel corso del primo tempo. Ancora Luis Enrique, ancora palla per Diouf, da questi ad Akanji, si fa vedere a sinistra Lautaro Martinez, sono momenti di grande sofferenza della Roma, viene fermato Lautaro Martinez, ma la posizione del giocatore argentino era di fuori gioco, i minuti sul cronometro che sono 40 nel corso della ripresa, 5 saldo recupero qui al termine di questa bellissima sfida dobbiamo dire, e 2-2 il parziale tra la Roma e l'Inter, con adesso Svilar che si occupa di battere questo calcio di punizione, va sull'estremo settore di sinistra, il pallone controllato da quel lato del campo da Matisulé che avanza fin quasi la linea mediana del campo, la supera in questo istante, poi si ferma, poi cede per Pisilli, da questi ancora ritroso su Ndicka, un controllo un po' difettoso e comunque nuovamente lì la Roma a cercare di gestire palle, ci riesce andando via sulla settore di sinistra con Rensch che ha spazio per attaccare, Rensch in area di rigore, Rensch deve alzare la testa, il cross in mezzo non è preciso, Malen non può arrivare, spazza la difesa nerazzurra, questa volta in difficoltà sull'iniziativa della formazione di casa, ancora l'Inter che si vede difendere da quel lato del terreno di gioco, c'è forse una pressione troppo vigorosa su Diouf, l'arbitro che ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore dell'Inter, a commettere fallo è stato Kulusevskis, proprio lui. Roma che sta cercando un po' di alleggerire la pressione che è stata costretta per tantissimi minuti nel corso della ripresa, ora vediamo Luis Enrique, pallone in avanti, Ghilardi che colpisce di testa, stava per agevolare l'incursione da parte di un giocatore dell'Inter, pallone però toccato in una maniera non precisa, è finito poi tra i piedi del portiere Svilar. c'è adesso Ndicka in possesso di palla. Ndicka che si ferma, va in orizzontale a cercare, a trovare Pisilli, ancora un retropassaggio per lo stesso Svilar. Certo che da quando è uscito Manu Koné, evidentemente non al meglio della condizione atletica, visto che ha dovuto rinunciare a lui Giampiero Gasperini, il centrocampo della Roma ha subito l'iniziativa degli avversari, male non la recupera proprio in quella zona del terreno, servito Cristante, pallone sul settore di sinistra, va a giocare proprio Gratis servendo Mati Sule che avanza, palla al piede, ha di fronte a 7 uomini, prova ad andarsene, salta il primo, evita il secondo che lo mette giù, norma del vantaggio, poi retroattivamente giustamente l'arbitro comanda il calcio di punizione in favore della formazione di casa e quindi calcio di punizione in favore della Roma, quasi al vertice dell'area di rigore, fronte offensivo sinistro della formazione giallorossa. Il fallo, il contatto c'è stato con Bissek, insomma calcio di punizione che sta per essere battuto da Paolo Dybala, ovviamente gran ressa nell'area di rigore dell'Inter, Paolo Dybala da sinistra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria. È chiaro che le due squadre in questi minuti finali sono molto stanche, anche se non hanno mai smesso di cercare di superarsi vicendevolmente. In corsa di Dybala, sta per partire il traversone nel cuore dell'area di rigore dell'Inter, pallone toccato con il sinistro che parte in mezzo con i pugni, ancora Martinez ad allontanare sui piedi di Sulè, parte un controcross dalla parte opposta, ancora di testa la Roma prova ad imperversare nell'area di rigore dell'Inter che tuttavia sbroglia la matassa ed ora prova ad andare in azione di contropiede, lancio lungo, tocco di testa per Thuram che arriva, tentativo di tiro, pallone che termina sul fondo di pochissimo. Un contropiede questo di una bellezza inaudita però dell'Inter, con tre passaggi la formazione nerazzurra era praticamente al limite dell'area di rigore della Roma e dalla lunga distanza Thuram ha provato a prendere in contropiede Svilari, il pallone è uscito di pochissimo, 43 minuti sul cronometro nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, 2-2 tra Roma ed Inter, il tocco ora in profondità di Sulè che poi va a riprendersi il pallone, prova ad andarsene centralmente l'ex Frosinone ad innescare Malen, troppo prevedibile il suo lancio, ha avuto la meglio in questa occasione, dobbiamo dire molto bene a Cangi ancora una volta a leggere la situazione difensiva, il pallone che si muove sulla corsia difensiva centrale ora dell'Inter con Carlos Augusto, con Bissek che ferma la palla, adesso cerca anche un po' l'Inter di sgonfiare la partita, siamo sul 2-2, manca un minuto o poco più alla fine del tempo regolamentare, un minuto e mezzo, Ndicka ruba la sfera a Lautaro Martinez, è servito Dybala, è in posizione di fuorigioco Malen, fa bene a dirigerlo l'argentino che serve Wesley sulla corsia di destra, Wesley ancora per Dybala, Dybala al limite, Dybala, questa volta si allunga troppo il pallone, se lo lascia soffiare dagli avversari, l'Inter che potrebbe andare in contropiede ancora una volta con Thuram che ingaggia il duello in velocità con Ghilardi che lo mette giù, secondo l'arbitro in maniera irregolare, questa volta il calcio di punizione è in favore dell'Inter, dall'estremo settore di sinistra andrà con un traversone in mezzo alla formazione nerazzurra, ma c'è un doppio cambio ancora per Cristian Chiesa, fuori Lautaro Martinez, dentro più Esposito, prova a sfruttare tutte le possibilità da qui al termine della partita, Cristian Chiesa, esce anche Thuram ed entra Bonny e quindi cambiata la linea offensiva dell'Inter, fuori Thuram e Lautaro Martinez, in particolare il secondo ha giocato una partita splendida, autore di una doppietta ma di una partita sempre sul pezzo, sempre molto presente.
1: Chiedo scusa Francesco Revici, ne approfittiamo anche per un rapido aggiornamento dalla Serie B perché intanto è iniziata un'altra partita del quinto turno, da pochi minuti Ascoli Avellino e gli Irpini sono avanti 1-0 con la rete di Russo, dunque Ascoli 0 Avellino 1, minuto 18, assegnato poco fa per l'Avellino, Russo, ovviamente linea a te.
0: Calcio di punizione in favore dell'Inter, Barella da sinistra, interno del piede destro, traiettoria di entrare verso la porta avversaria dove si sono messi anche più Esposito e Bonny, ovviamente parte il traversone in mezzo pericoloso, pallone che schizza, si alza poi perpendicolare rispetto alla linea di porta, lo fa il suo Svilar, schema molto ben studiato dagli uomini di Cristian Chivo con questa palla tesa in mezzo al giocatore che stava arrivando alla testa del primo palo, deviata proprio da lui e poi schizzata verso il secondo palo dove per la reattività e la fortuna dei tifosi della Roma, mentre il recupero non l'abbiamo scrutato, vedremo tra poco se alzerà la lavagna luminosa del quarto uomo, Vediamo un po' se riusciamo a capire quanto. 3 minuti di recupero da qui al termine della partita. 3 minuti di recupero con la Roma che prova ad attaccare dalla corsia di sinistra, ancora con Gratis, retropassaggio su Pisilli, ancora un retropassaggio per Ndicka, Ndicka che ferma la palla, servito Cristante, Cristante in profondità da Dybala, gran numero di danni di un avversario che riesce poi a fermarlo solo per un attimo. Dybala apre dalla parte opposta, un gran pallone, lo aggancia sulle posizioni di ala sinistra per l'argentino ex Frosinone che stava per vincere il rimpallo, poi Bissek che in qualche modo ha rimediato anche con un colpo di tacco per i propri compagni del pacchetto arretrato, anche per lo stesso Barella che ha giocato questa palla molto intelligentemente, anzi si trattava di Sucic, il pallone sulla corsia di sinistra con Bonny che prova a sfidare Ghilardi con un doppio dribbling, palla che rimane in campo, Ghilardi che però interviene in seconda battuta e riesce a fermare l'avversario, peraltro sono stati compagni di squadra a Parma, si ferma Ghilardi, ne approfitta Thuram, servito Barella, Bonny in area di rigore, il cross in mezzo, Ndicka che salva su Phil Esposito, ma Ghilardi si era addormentato, letteralmente addormentato su quella palla. Intanto il lancio di Cristante in profondità a cercare Malen, in netto vantaggio c'è però un difensore dell'Inter, si addormenta anche Luis Enrique, ne approfitta Dybala che prova ad involarsi sulla corsia centrale, attenzione il servizio per Rensch che ha un controllo diciamo così rivedibile, l'avesse stoppato bene si sarebbe trovato praticamente solo di fronte al portiere avversario. Poi attenzione che c'è un fallo di Curianades, i danni di Pio Esposito, anzi sì, i danni di Pio Esposito, questo dice l'arbitro, il calcio di punizione che viene concesso all'Inter, 47 minuti e 30 sull'anzi e 20 sul cronometro, mancano veramente pochi secondi al termine della partita, calcio di punizione che non può essere battuto perché tutti cercano in qualche maniera di opporsi a che il gioco riprenda con sollecitudine, ovviamente a parte gli uomini di Cristian Akibu che attaccano da sinistra con Luis Enrique, forse l'ultima possibilità, a parte un lancio in profondità che sembra fuori misura, c'è Rensch a servire sulle, pressato anche lui, guadagna una rimessa laterale, 47 minuti e 55 sul cronometro, 2-2 tra Roma e Inter, diciamo così un pareggio che viene certificato in questo momento al direttore di gara, le due squadre dopo aver vinto 4 partite di fila interrompono la loro corsa verso i 3 punti, verso il punteggio pieno, ma comunque con una prestazione di grandissimo rilievo, diciamo gentili ascoltatori che Roma e Inter hanno dimostrato effettivamente in questo momento di essere le due squadre più forti del campionato, in vantaggio alla Roma per 2-0 grazie alla doppietta di Manu Koné, un'altra doppietta nella ripresa, quella di Lautaro Martinez che ha sancito il pareggio tra Roma e l'Inter, abbracci in campo, immaginiamo anche in onore del grandissimo Sandro Mazzola al quale rivolgiamo e la famiglia al quale rivolgiamo ancora una volta un caro saluto e una grande vicinanza. A me non resta che ringraziare i gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Francesco Ciavardini e Maurizio Lepri, Francesco Repice, ribadirvi che Roma e Inter hanno pareggiato per 2-2 l'anticipo della 5ª giornata del campionato di calcio di Serie A, augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Sabato Sport.
1: Rieccoci a voi da Saxarubra, ormai 19:58 minuti, ancora di rimonta, dunque l'Inter sotto di 2 reti, non completano però del tutto l'opera questa volta gli uomini di Chivu, doppio Koné nel primo tempo, dopo Lautaro Martinez nella ripresa, un 2-2 tutto sommato giusto all'Olimpico nel big match di giornata, confermiamo invece in Serie B il vantaggio dell'Avellino, 1-0 sull'Ascoli, in casa dell'Ascoli al 24esimo, tra un po' andiamo al GR1, però un minuto noi lo dedichiamo proprio all'evento che seguiremo in serata, oltre a Venezia-Lazio per quanto riguarda il calcio, ovvero la seconda semifinale della Supercoppa italiana di basket. Abbiamo detto del successo di Venezia 98-90 su Tortona. In campo le altre due squadre, la grande classica ovviamente per contendersi il posto in finale. Giusto un antipasto, Massimo Barchesi, su questo Olimpia Milano Virtus Bologna che poi racconterai più tardi. Buonasera e ben trovato intanto.
4: Ciao Guido, ben trovato a te, buonasera ai nostri ascoltatori. Come hai ricordato, l'Umana Reyer Venezia è la prima finalista di questa Supercoppa per la terza volta in finale in questa competizione, dopo aver battuto i padroni di casa della Bertram Tortona 98-90 in rimonta, visto che il primo tempo si era concluso con Tortona avanti 56-47, ma per Tortona è stato fatale l'inizio, soprattutto i primi 5 minuti del terzo quarto, e vedremo se la stagione ricomincerà da dove era finita, ovvero dalla finale scudetto tra Milano e Venezia. Venezia il suo compito l'ha fatto appunto andando in finale e battendo Tortona. In campo l'Olimpia Milano con la Virtus Bologna, un classico della nostra pallacanestro 226. Le sfide, 5 minuti e mezzo al termine del primo quarto, polveri bagnate fino a questo momento, e avanti Bologna 4-2. Studio
1: perfetto Massimo Barchesi, allora sarà uno dei piatti principali del menù serale assieme a Venezia Lazio, vado a ribadire, gara che seguiremo. Per quanto riguarda la quinta di campionato, andiamo puntuali al GR1 dopo il segnale orario e poi ripartiamo con la nostra sessione serale di Sabato Sport. A tra poco davvero.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 20.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano la politica con appuntamenti importanti alla luce del dibattito interno alle coalizioni. Partiamo da Pontida, Giovani, che anticipa il consueto appuntamento leghista di domani. Ci colleghiamo con il nostro inviato Lucio Bondì.
4: Sì, a pochi minuti fa inizia a parlare il segretario Matteo Salvini, accolto dai cori dei suoi sostenitori, naturalmente soprattutto giovani. Questa sera sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: La Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud.
4: Un riferimento dunque alla scelta di partito nazionale, ma anche alle polemiche interne di chi tra i big chiede un rinnovamento. Daremo risposte insieme, ma il tema resta, ha detto arrivando il capogruppo Massimiliano Romeo, che domani parlerà come tanti all'evento principale di Pontida. Roberto Calderoli, tra gli altri, ha però ricordato Matteo Salvini è stato eletto da un congresso. Tutti e due sono tra coloro che hanno partecipato alla messa in ricordo di Umberto Bossi, che proprio oggi avrebbe compiuto 85 anni, alla cui memoria è stato anche piantato un ulivo vicino al Pratone. Da Pontida con Alberto Gaidano è tutto, di nuovo a voi.
3: E a Milano invece la due giorni di Nova, che delineerà il programma del Movimento 5 Stelle. L'inviato Vasco Pirri.
6: Sì, Sonia, gli iscritti 5 Stelle voteranno online fino a domani alle 14 20 punti del programma, tra cui reddito 2.0, una misura di contrasto alla povertà che somiglia al famoso reddito di cittadinanza del 2018. C'è poi il voto ai sedicenni, non c'è la patrimoniale, ma ci sono maternità e malattia per i lavoratori autonomi. Quindi il punto controverso sullo stop all'invio alle armi in Ucraina, che ha creato frizioni con il PD di Elish Line. Conte ha parlato poco fa e chiuderà a Nova qui a Milano domani, ha promesso: non galleggerò, non vivacchierò. Il nuovo governo progressista sarà capofila della pace e della svolta negoziale in Europa. Sentiamo Conte.
7: Costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. No è un'economia di guerra, no al riarmo.
6: Poi la sfida dell'ex premier: faremo ripartire il motore del paese che ora è fermo senza lasciare indietro nessuno. Infine l'applauso più grande per Alessandro Di Battista. Dibba lo ha chiamato.
7: Dibba per noi. Siamo con te, Ale.
6: Con Adriano Totaro, la linea torna a Roma.
3: Ora andiamo in Medio Oriente. Gli Houthi tornano a colpire Riyadh. Al cuore del conflitto restano gli stretti di Hormuz e Bab el Mandeb. Dopo il raid di ieri sulla base di Taif, i ribelli yemeniti rivolgono un messaggio all'Italia.
8: Noi siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Non vogliamo coinvolgervi, ma ci dobbiamo difendere dall'aggressione, ha chiarito la posizione del governo dei ribelli yemeniti Houthi a Sana'a il portavoce Mansour, dopo l'attacco che ha coinvolto un caccia italiano. Ora i vertici delle forze armate del nostro paese valutano opzioni per garantire la sicurezza dei militari italiani in Medio Oriente, non esclusa la ridislocazione dei contingenti. In giornata ancora raid sull'Arabia Saudita, per la prima volta colpita la capitale, in fiamme un deposito di carburante accanto all'aeroporto. Colonne di fumo si sono alzate, visibili per chilometri, e poco fa gli Houthi hanno rivendicato le incursioni aeree. Abbiamo mirato contro siti sensibili a Riyadh e contro gli impianti petroliferi della compagnia Aramco nella città portuale di Yanbu, usando missili balistici da crociera e droni, ha scritto su un social il portavoce militare. Almeno per ora da Riyadh nessun commento. Claudia Stamerra, GR1.
3: In Germania domani il voto regionale a Berlino e nel Mecklenburgo-Pomerania. Secondo i sondaggi l'estrema destra dell'AfD è in continua ascesa e il voto sarà un test decisivo per il futuro del cancelliere cristiano democratico Merz. La corrispondente.
0: Gonzalan.
2: Il nostro paese merita di meglio di questo cancelliere. A partire dalla prossima settimana, ve lo prometto, non lo sentiremo più. Alice Weidel si presenta in Mecklenburg-Pomerania anteriore con tutto lo stato maggiore dell'AfD per sostenere il candidato presidente Leif Erik Holm. L'estrema destra potrebbe diventare primo partito anche qui. I sondaggi la creditano del 37%, più del doppio di 5 anni fa. La gente vuole il cambiamento, dice il candidato presidente Holm, e con la Sassonia-Anhalt ha capito che anche qui c'è un'enorme opportunità. Possiamo influire non solo sulla politica locale, ma anche su quella nazionale. Regione che cresce più delle altre, qui i cristiano-democratici del cancelliere Merz non sono mai stati forti. Ora però rischiano di sparire e Merz ha già convocato per domani una riunione di crisi. Ma in questa regione sul Baltico il vero avversario per l'ultradestra sono i socialdemocratici della presidente uscente Manuela Schwesig. Per i sondaggi sarà un testa a testa. Occhi puntati però anche su Berlino, finora governata dai cristiano-democratici, dove si profila invece la vittoria della sinistra radicale della Linke. La candidata di punta, Elif Eralp, giurista di origini turche, ha incentrato la campagna elettorale sugli affitti ormai insostenibili. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
9: Ecofin informale di Dublino. Questo che sentite è il commissario europeo all'economia Dombrovskis, che apre alla posizione del ministro dell'economia Giorgetti sulle coperture per l'esenzione dal bollo del 2027 con i fondi provenienti dai prestiti che finanziano il PNRR. Dombrovskis sottolinea che per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità. Caro Energia, Confcommercio lancia un nuovo allarme sui costi dell'elettricità. In Italia il prezzo è più elevato rispetto a Francia, Germania e Spagna, un divario che sfiora i 70 euro per megawattora, situazione che potrebbe avere pesanti ripercussioni sull'intera economia nazionale, sottolinea un report della Confederazione che invita dunque a intervenire rapidamente per evitare che il caro Energia si trasformi in un freno alla crescita economica del Paese. La cronaca si indaga sull'ipotesi che qualcuno abbia istigato il 13enne che ieri ha coltellato la sua professoressa in una scuola di 100 celle a Roma. La procura minorile ha aperto un fascicolo.
10: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei.
11: Si dice pronta a perdonare lo studente che l'ha coltellata, Isabella Marsilio. Intervistata dalla TGR, la professoressa, ferita da 3 fendenti alla spalla, è ancora incredula.
10: Un ragazzo di 13 anni che arrivi in classe con un pugnale, lo spray al peperoncino, era un qualcosa che non potevo immaginare.
11: Dai suoi genitori mi sarei aspettata una telefonata di scuse, afferma la vittima, che ricorda come li avesse già convocati lo scorso anno per i comportamenti inappropriati del figlio. Poi ringrazia lo studente congolese che l'ha bloccato, salvandole la vita. I carabinieri hanno acquisito il telefono del 13enne e quello della madre, anche lei insegnante, sul quale era caricata la carta di credito usata dal minore per acquistare online i coltelli da sub e lo spray al peperoncino usati durante l'aggressione. L'azione, filmata dalla telecamera che aveva montato sul casco, sarebbe stata trasmessa in diretta Telegram a 5 persone che gli inquirenti stanno rintracciando. L'accoltellatore sostiene di aver agito per i 2 debiti formativi che l'insegnante gli aveva assegnato, ma i carabinieri vogliono capire se sia stato istigato da qualcuno che avrebbe poi pubblicato in rete le immagini dell'accoltellamento da lui riprese. Simone Zazzera, GR1.
9: E il ministro dell'istruzione Valditara ha annunciato che un premio per lo studente che ha fermato il compagno che aggrediva l'insegnante. Assegnati Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione, Enzo Iacchetti premiato come personaggio dell'anno. Miglior film La vita da grandi, coprodotto da Rai Cinema. La cerimonia alla Nuvola di Roma.
12: Un premio giunto all'11ª edizione per chi racconta le persone e la società in modo inclusivo, per abbattere stereotipi e pregiudizi nel mondo del cinema, della TV, dell'informazione e dei social. I Diversity Media Awards sono il primo e unico show dedicato al valore della diversità, dall'aspetto fisico all'identità sessuale, dall'etnia alla disabilità. Francesca Vecchioni, presidente di Diversity, la fondazione che promuove il premio.
13: Proviamo a valorizzare chi nel mondo dei media sa raccontare
0: pensare a rappresentare bene tutte le persone e farlo in maniera inclusiva e per creare un immaginario collettivo positivo.
12: 10 nomination e 2 riconoscimenti per la RAI al programma di Geppi Cucciari, Splendida Cornice, e al giornalista del TG3 Gabriele Carletti per il servizio sull'80° anniversario della strage nazifascista in Val di Fiemme.
13: La vita da grandi.
12: Miglior film, La vita da grandi, con il suo messaggio sull'autismo, la soddisfazione della regista Greta Scarano.
13: Le persone non sono la loro disabilità, sono tante altre cose, non sono la loro diversità.
12: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: La morte di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, scomparsa all'età di 83 anni. Lunedì i funerali a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così lo ricorda ai nostri microfoni il presidente del club nerazzurro, Beppe Marotta.
14: Di lui ci rimane, oggi ci rimangono i valori, il senso di appartenenza, il modo con cui affrontava le partite, la cultura del lavoro, cioè sono tutti valori importanti che noi dobbiamo l'obbligo anche di trasmettere ai nostri giovani, che non solo hanno visto le immagini che in bianco e nero ancora possono girare, ma soprattutto direi proprio i valori che lui porta dentro.
3: La linea ora va alla rubrica Ascoltassi fa sera, dopo torna allo sport.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Domani sera inizia il Kippur, il giorno più lungo, se così si può chiamare, del calendario ebraico. È lungo perché sono più di 24 ore di digiuno assoluto, senza mangiare e bere, per le persone sane che lo possono affrontare. È il giorno in cui si prega ininterrottamente e le sinagoghe sono affollate, specialmente all'inizio e alla fine, con afflusso di persone vicine e lontane che magari si affacciano in una casa di preghiera solo per questa occasione in tutto l'anno. Tanta importanza e centralità si spiega con le origini remote di questa giornata, formalmente istituita nel libro biblico del Levitico, che non spiega però perché proprio questa data è stata scelta. Secondo i calcoli dei maestri è la data in cui Mosè, ottenuto il perdono divino per il popolo che aveva tradito con il vitello d'oro, tornò nell'accampamento con una nuova versione dei 10 comandamenti incisi in due tavole. La prima versione era stato proprio lui a romperla, vedendo lo scempio del vitello d'oro. Dunque Kippur è la giornata della conciliazione e del perdono, in cui tutto si può rimettere a posto e se i peccati erano come macchie rosse, ora scompaiono nel bianco. Il messaggio potente che trasmette questa giornata è che nessuno è perfetto, ma nessuno è irrecuperabile solo che lo voglia. Quando noi usiamo il computer o il telefonino che si impalla e non funziona più, c'è la possibilità di un reset, si spenge o si riavvia e si ricomincia. Kippur è una sorta di reset collettivo, un modo per ricominciare ed è un'occasione da non perdere.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio.
3: In serata tempo in prevalenza stazionario, anche se sulle coste del basso Adriatico e su quelle orientali della Sardegna potranno esserci dei residui piovaschi in dissolvimento dalla nottata. Domani, domenica 20 settembre, forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
7: Sabato Sport. Sono le 20:15 in diretta su Rai Radio 1 e noi siamo pronti a ripartire ancora una volta. Guido Ardone al microfono, saluto Eddie Cotta alla parte tecnica, c'è sempre Ombretta Conti in regia con Andrea Boccia in redazione. Coné lancia la Roma e spaventa l'Inter, Lautaro Martinez la tranquillizza in qualche modo. Una doppietta per parte, una doppietta per tempo, un tempo per parte potremmo anche dire. Dunque è venuto fuori un gran bel 2-2 tra Roma e Inter nel big match dell'Olimpico, gara ben più che gradevole per ritmo e intensità. Le due squadre restano imbattute, non più a punteggio pieno ovviamente, ma a braccetto in vetta alla classifica, peraltro inseguite di una misura dalla sorprendente Cagliari. Anche per ricordare gli altri risultati di giornata in questo quinto turno di Serie A: Cagliari vittorioso anche a Udine, successo 1-0 siglato Daniel Maldini. Ricordiamo anche il pari 1-1 dall'Ara tra Bologna e Torino nel giorno del debutto sulla panchina rossoblu di Raffaele Paladino. E questa sera, a proposito di quartieri alti, a questo punto la vetta della classifica può averla nel mirino anche la Lazio, che nella gara delle 20:45 sarà ospite del Venezia, che al contrario ancora non ha fatto punti in questa stagione, proverà a staccarsi dal fondo della graduatoria. Arriveremo al match del Penso più avanti, ma noi torniamo subito in cronaca diretta dopo avervi detto ancora la voce calcio che va avanti in Serie B per la quinta giornata, questo Ascoli Avellino con gli Irpini, possiamo ribadire che sono sempre avanti 1-0 in virtù della rete realizzata da Russo al 18° del primo tempo. Noi però continuiamo a raccontarvi eventi, come vi dicevo, perché ci spostiamo subito a Tortona, teatro in questo fine settimana della finale a 4 della Supercoppa Italiana di basket. Era stato solo un assaggio a inizio partita, quello del nostro inviato Massimo Barchiesi, per quanto riguarda la seconda semifinale. Chi raggiungerà Venezia in finale tra l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna lo scopriremo nei prossimi minuti. Intanto per questa partita, che ormai è nel suo cuore, nel suo vivo, ancora il microfono a Massimo Barchiesi. Sempre buonasera e bentrovato.
8: Grazie Guido Ardone. Un minuto di gioco nel corso del secondo quarto, Milano più 7 su Bologna 21-14, una Virtus che si è completamente fermata dopo essere partita forte, è andata sul 13-6 ma poi ha subito un parziale di 11-0 ad opera di Milano, che ha chiuso il primo quarto avanti di 3-17-14 ed ora anche in questo avvio di secondo quarto inerzia tutta dalla parte di Milano, andata a segna con Bolmaro e Ricci per il massimo vantaggio dei campioni d'Italia nonché detentori della Supercoppa. Commetteremo la partita con Attilio Caia, che è al mio fianco. Ciao Attilio. Nel frattempo Leandro Bolmaro va a schiacciare e sono 9 i punti di vantaggio ora dell'Olimpia Milano con Alex Mumbrù, il nuovo allenatore della Virtus Bologna, il catalano Mumbrù, nonché commissario tecnico della Germania, che stoppa il gioco e chiama timeout 23-14 Olimpia Milano. Ciao e ben trovato Attilio Caia.
9: Ciao Massimo, diciamo che è una partita dove non è ancora le due squadre si vede che sono nuove, sono in fase di costruzione, hanno avuto un precampionato difficile perché tante squadre hanno molti giocatori delle nazionali, quindi sono arrivati alla fine e quindi è una partita che va un po' a sprazzi. Quindi c'è stato prima lo sprazzo della Virtus che gioca molto in velocità, cerca di arrivare a tirare proprio i tiri nei primi secondi, quindi dipendono molto il loro gioco, le percentuali da tre punti, mentre Milano ha un gioco anche più dentro l'area, vicino a canestro, e fino adesso sta avendo beneficio di questo gioco.
8: Squadre che hanno rinnovato tantissimo, come ricordava Attilio Caia, 8 gli acquisti da parte dell'Olimpia, ben 9 e quelli della Virtus Bologna, e al di là dei giocatori chiaramente la novità più importante è quella in panchina di Alex Mumbrù, che come abbiamo detto è anche il commissario tecnico della Germania e l'ha portata al titolo europeo lo scorso anno vincendo a Riga. Una a Virtus che ama molto correre, questa nuova Virtus che probabilmente non ha grosse stelle rispetto alle Virtus degli anni precedenti, cerca più un gioco collettivo evidentemente Mumbrù, chiaramente come ha ricordato anche Attilio Caia, siamo all'inizio della stagione e lo si vede perché le squadre sono ben lontane dalla forma migliore. Si gioca, si torna in campo dopo il time out con Rashid Bello, uno dei volti nuovi della Virtus Bologna, il playmaker che è arrivato dal campionato belga e ha vinto anche il triplete nella BNXT, campionato che raggruppa le migliori squadre del Belgio e dell'Olanda. Altra palla recuperata da Milano in difesa, arriva rimorchio Darius Thompson, pallone per Stefano Tonut, vuole ragionare Leandro Bolmaro, ancora Bolmaro fa fuori Tommaso Baldasso, poi c'è sfondamento di Bolmaro, fallo in attacco per l'argentino che è stato decisamente determinante. Ci vorrebbero altre parole, aggettivi ancora forti, più forti per definire la stagione di Leandro Bolmaro con l'Olimpia Milano, la stagione del triplete.
9: È un giocatore, un collante, grande giocatore di squadra, rimbalzista, difensore, assist man, e alla fine del possesso si deve fare un canestro, lui è una grande situazione di palleggio, arresto e tiro, dove trova un equilibrio veramente immarcabile.
8: E allora 8 minuti e 8 secondi al termine del secondo quarto, Milano 23, Bologna 14, studio.
7: Benissimo, grazie a Massimo Barchesi e un saluto a nostra volta al coach Attilio Caia. Parlava della Germania in termini cestistici Massimo Barchesi, noi decliniamo lo stesso concetto invece in chiave calcistica, perché in Bundesliga il Borussia Dortmund è molto molto vicino alla chance di restare da solo in vetta alla classifica a punteggio pieno, e avanti 1-0 sul campo dello Stoccarda, ma siamo nel cuore dei minuti di recupero del secondo tempo, 93esimo, quindi vi daremo più avanti il finale. Stesso momento della gara, dunque nel pieno di recupero in Inghilterra, Premier League in questo caso, e anche qui c'è un 1-0 esterno, ancora parziale, ancora per qualche istante, con il Coventry che è avanti 1-0 per l'appunto in casa del Nottingham Forest. Per quanto riguarda la Spagna, direi che non c'è recupero che tenga, perché è assodato il successo del Celta Vigo sul Santander, 4-0 per il Celta Vigo quando manca un minuto al 90esimo. Questa sera la capolista Barcellona farà visita alla Siviglia, si gioca alle 21, e aggiungiamo anche che in Serie B non è cambiata la situazione, quindi non possiamo che ribadire il vantaggio dell'Avellino in casa dell'Ascoli 1-0. Siamo anche qui nei minuti di recupero del primo tempo. Io tornerei ancora da Massimo Barchesi a Attilio Caia per Olimpia Milano Virtus Bologna, poi tra un po' richiederemo la linea per rappresentarvi Venezia Lazio, la gara serale del sabato di questo quinto turno di campionato, ricordando che siamo poi in attesa delle voci che ci auguriamo di potervi proporre in diretta dalla Olimpico nel post partita di Roma Inter, dopo questo 2-2 tra le due squadre che restano appaiate in vetta alla classifica. Intanto a te Barchesi con coach Kai al tuo fianco. Massimo.
8: 17-1 il parziale a favore dell'Olimpia Milano, che è avanti 23-14 sulla Virtus Bologna. È l'inizio di quella che possiamo definire, Attilio, la stagione più intrigante della storia della pallacanestro italiana, perché è vero, ricominciamo sempre dal duopolio, le due grandi favorite Milano e Bologna, ma ci sono delle novità importanti quest'anno, come l'ingresso di due squadre di Roma, la BC Roma di Doncic Nelson e la Maxima di Paul Matiasic, che vanta nel proprio organigramma addirittura Francesco Totti come advisor. E insomma, tante novità in questa stagione e soprattutto in questo campionato che comincerà tra una settimana, lo ricordiamo.
9: Beh, poi sono salite molto anche altre squadre come Napoli e Varese, hanno fatto dei passi avanti importantissimi, tant'è che sono anche loro due candidate nei primi quattro posti. C'è già Tortona e Venezia che sono già consolidate al passato, quindi veramente una stagione. Poi ci sarà sempre qualche sorpresa delle altre in positiva, e come sempre per qualche sorpresa in positiva qualcuno in negativa, però tutt'oggi tutti pensano di fare 8 squadre nei primi 4 e le altre squadre cercare di agganciarsi playoff, quindi sarà molto interessante per tu questa situazione.
8: 7 minuti e 20 secondi all'intervallo, 23-16 per Milano che va a segno ora con Stefano Tonut, 25 Milano, 16 Bologna. Vi abbiamo detto, la classica del basket italiano, è la partita numero 226 nella storia delle due società, tra l'altro sono un po' le padrone di questa Supercoppa, perché nelle ultime 10 edizioni per 9 volte c'è stata la firma di Milano, 6 volte, e di Bologna 3, e solo Sassari nel 2019 riuscì ad inserirsi nel duopolio. E tra l'altro Olimpia e Virtus hanno vinto la Supercoppa negli ultimi 6 anni, 3 successi a testa. Vediamo Guduric, sporca il pallone, Frazier, altro volto nuovo della Virtus Bologna, e c'è frazione di campo perché l'ultimo tocco è di Marco Guduric, che recentemente con Attilio Caia abbiamo visto a Pesaro demolire la nostra nazionale in una gara valevole per le qualificazioni ai mondiali. 6 minuti e 51 secondi all'intervallo lungo, Milano avanti di 9, 25-16 sulla Virtus che attacca con Rashid Bello. Vediamo il movimento di Frazier che non riceve palla, in campo anche Francesco Ferrari, c'è un fallo lontano dal pallone fischiato a Usman Diop, credo, alla difesa dell'Olimpia Milano. Per Diop vediamo un po' il primo fallo. 6 minuti 44 secondi all'intervallo. Olimpia Milano 25, Virtus Bologna 16. Studio.
7: Grazie Marchesi. Allora noi a 20 minuti dal calcio d'inizio ci portiamo avanti col lavoro e iniziamo a presentarvi la gara numero 5 di questo quinto turno del campionato di Serie A. Visto che parlavo della classifica poco fa, la Lazio, dopo un ottimo avvio al netto della eliminazione sorprendente dalla Coppa Italia, ha la chance di andare a raggiungere in vetta alla classifica proprio la coppia Roma-Inter dopo il pari dell'Olimpico. Al contrario, il Venezia non ha ancora fatto punti, è all'ultimo posto a quota zero, quindi vuole senz'altro muovere la classifica. Non è un testacoda tecnicamente, però ci somiglia davvero tanto questo Venezia-Lazio. A raccontarvi la partita saranno Manuel Codignoni e Dario Giordo. Io saluto entrambi da studio, ma per la presentazione delle formazioni ufficiali ovviamente cominciamo da te, Manuel. Buonasera, bentrovati entrambi.
10: Buonasera Guido, a te, a tutti quanti quelli che ci ascoltano, da parte mia, da parte di Dario Giordo e anche da parte di Lorenzo Cavaglià, che ci manda in onda dallo stadio probabilmente più suggestivo d'Italia, lo stadio per Luigi Penzo sull'isola di Sant'Elena. Qui ci si arriva praticamente con il vaporetto, siamo sull'acqua e dunque diciamo è uno spettacolo, se vogliamo, unico. Acque agitate, quelle in casa a Venezia, lo dicevi bene, una squadra, l'unica squadra del campionato di Serie A che fino a questo momento non ha neanche un punto ed ha un bisogno disperato di andare a muovere la classifica contro probabilmente una delle squadre più forti e più in forma, più che altro, della nostra Serie A, ovvero sia la Lazio, che vincendo questa sera, lo dicevi, ha la possibilità di agganciare la testa della classifica. Incredibile se si pensa, diciamo, quelli che erano anche insomma i presupposti di questa stagione di una Lazio partita con tanto scetticismo, che invece ha saputo conquistarsi punti, solidità e anche un morale importante. Sappiamo tutti quanti come il calcio sia uno sport fatto principalmente di inerzie, e l'inerzia positiva da un lato per quello che riguarda la Lazio, negativa invece per quello che concerne la squadra di casa, ovvero sia il Venezia. Potrà fare la differenza anche questa sera, anche dal punto di vista degli uomini disponibili e indisponibili, perché insomma Giovanni Stroppa deve fare a meno di mezza squadra sostanzialmente, ben 8 gli assenti: Franic, Sverco, Busio, Adorante, Bella Kocap, Basic, Haps e D'Agasso. Praticamente quasi una squadra titolare che gli arancio-nero-verdi non potranno schierare. Per quello che concerne la Lazio invece, gli unici assenti sono Delle Bashiru, Marusic e Rovella, ma insomma questi sono gli assenti. Diamovi nota di chi invece saranno i presenti, ovvero i 22 che scenderanno in campo, con il Venezia che schiera il 3-5-2, Stankovic in porta, Shin Tien, Juan Jesus e Mattias Moreno in difesa, a centrocampo Heno, Elgason, Kike Perez, Zom e Correia, in attacco Yeboah e Akor Adams. Per quello che riguarda invece la Lazio di Ringhio Gattuso, 4-3-3 canonico, con Mandas in porta, Floriani, Mussolini, Schutalo, Prosgard e Nuno Tavares in difesa, a centrocampo Frattesi, il grande diciamo crack di questa fase di stagione per quello che riguarda la Lazio, Belayan e Taylor, in attacco Cancellieri, preferito a Isaacsen, Noslin e Zaccagni. Una serata meravigliosa, così come meravigliosa è stata la giornata quest'oggi a Venezia. C'è un tasso di umidità importante, ma siamo sull'acqua letteralmente, quindi non è una novità, per così dire. A dirigere la sfida sarà il signor Sozza. Dario Giordo, è una partita in cui entrambe le squadre si giocano parecchio, però forse il Venezia si gioca di più.
11: Il Venezia, Manuel, buonasera a tutti, sicuramente si gioca di più, 4 sconfitte consecutive, in un certo senso in attese per come erano le premesse, considerando il buon mercato almeno teorico fatta dalla formazione lagunare, con tanti innesti, la squadra che ha acquistato più giocatori dopo la Fiorentina, e probabilmente nessuno si sarebbe aspettato una partenza ad handicap della formazione veneziana. Già traballa la panchina di Stroppa, il calcio è questo, dopo 4 partite senza punti ormai è un'ipotesi che si deve sempre prendere in considerazione. Già circolano i nomi di Roberto D'Aversa e Igor Tudor, presto vediamo come andrà stasera. Dall'altra parte poi c'è una squadra che ha sorpreso, perché credo che in pochi si sarebbero immaginati la Lazio in questa posizione di classifica, 3 vittorie, un pareggio dopo le premesse non positive, insomma un calciomercato sostanzialmente bloccato, la perenne contestazione dei tifosi e l'eliminazione, quell'eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova, che aveva fatto pensare a una stagione di sofferenza, almeno così era alle porte. Quindi stasera sicuramente il Venezia è alle corde, ma la Lazio ha anche la possibilità di agganciare la coppia di testa, Inter-Roma in classifica, e sarebbe record in partenza nella storia della squadra biancoceleste, 13 punti in 5 giornate, non l'avevamo mai fatto.
10: La cornice è importante, ci sono tanti tifosi anche della Lazio, un po' una notizia considerato lo sciopero del tifo dell'Olimpico, c'è il pubblico delle grandi occasioni anche per quello che riguarda i tifosi del Venezia che gremiscono lo stadio. Piccola curiosità, in curva c'è anche il papà del nostro Lorenzo Cavaglià che è andato a tifare per gli arancio-nero-verdi. Studio.
7: Perfetto, grazie a Manuel Codignoni e Dario Giordo, dovremmo risentirci ancora prima del calcio d'inizio, così magari ascolteremo proprio negli ultimi istanti pre-gara anche le voci della vigilia dei due tecnici, Stroppa da una parte, Gattuso dall'altra, però naturalmente torniamo a concentrarci su ciò che accade in diretta. Parliamo di basket, parliamo della seconda semifinale della Supercoppa. A Tortona giocano l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna e la linea torna al duo Marchesi-Caia. Vai Massimo.
8: Siamo alla metà esatta del secondo quarto, 7 di vantaggio per l'Armanio Olimpia Milano sulla Virtus Costa Bologna, 27-20 con Bologna che sta tirando malissimo da 3 punti, 1 su 9. Attilio Caio.
9: Non sono neanche tiri facili, quindi, perché tiri spesso con l'uomo addosso, vogliono affrettare, i tiri sono spesso forzati, insomma questa è un'arma veramente a doppio taglio, questo modo di giocare, perché tra l'altro sei anche scoperto al rimbalzo e quando tiri subito non hai gente al rimbalzo e rischi dall'altra parte di prendere.
12: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
13: Sono le 4:02.
9: I primi tiri dei secondi al possesso.
8: Da una parte abbiamo detto una Virtus Bologna che cerca più il collettivo che le grandi firme quest'anno, dall'altra parte grandi firme ne sono arrivate e come, come Alec Peters, determinante con l'Olimpia Kos, 4 anni ad Atene, al Pireo, ed è arrivata quest'anno la vittoria in Eurolega nella finale contro il Real Madrid di Sergio Scariolo, così come importante l'arrivo sotto canestro di Moses Wright che ha preso il posto di Josh Nibo, e Wright fino a questo momento è certamente uno dei migliori in campo, anche se sbaglia e non di poco il primo tiro libero sul 27-20 per Milano. Ci sono 7 punti per Bolmaro, miglior marcatore dell'Olimpia, dall'altra parte 9 punti per Kessler Edwards, c'è un altro Edwards, nel frattempo segna il secondo libero, Wright arriva a quota 7 per un Edwards che se n'è andato, Carlsen spesso deleterio dobbiamo dire alla causa virtusina, ne è arrivato un altro Kessler e vedremo un po' se è più giocatore di squadra rispetto a Edwards precedente. Palla rubata da Milano a metà campo, Devon Hall, questo è un grande ritorno dopo i 2 anni al Fenerbahce. Flaccadori nel frattempo sull'assist di Hall, segna e Milano vola sul più 10, 30-20, massimo vantaggio per i campioni d'Italia. Ed altro time out chiamato da Alex Mumbro, dicevo di Devon Hall, per lui un grande ritorno all'Olimpia Milano dopo i 2 anni trascorsi al Fenerbahce. Devon Hall che in passato aveva vestito la maglia dell'Olimpia dal 2021 al 2024, uno dei tanti innesti di grande livello per Peppe Poeta.
9: Beh, sicuramente un collante difensivo, quando l'Armani stringe in difesa è veramente difficile se non hai un modo di giocare organizzato. Bologna sta giocando anche quando non riesce a tirare nei primi secondi, gioca con tanti palleggi e pochi passaggi, e ogni palleggio in più favorisce la difesa stringe verso la palla, sono 5 giocatori verso la palla, allora si trovano gli spazi difficili per i passaggi e porta tante palle perse per Bologna.
8: 4 minuti, 39 secondi al termine del primo tempo, time out in corso alla Nova Arena di Tortona, Olimpia Milano 30, Virtus Bologna 20, studio.
7: Perfetto Massimo Barchesi, noi ne approfittiamo prima di tornare ancora da voi, andremo avanti, poi ci sarà il rimbalzo serale tra Venezia Lazio e Olimpia Milano Virtus Bologna per ascoltare in rapida sequenza uno via l'altro i due allenatori che sono in predicato di scendere in campo con le loro squadre ovviamente per questa quinta gara del quinto turno di Serie A. Lo dicevamo di questo Venezia che ancora a caccia del primo punticino in questa stagione, ci spiegavano Codignoni e Giordo dalla Laguna come possa essere in qualche modo non proprio al sicuro, ecco, uso un'espressione eufemistica, la posizione di Giovanni Stroppa alla panchina, sulla panchina del Venezia. Andiamo a sentire cosa ha detto alla vigilia di questa gara, non da dentro fuori, chi lo sa, insomma, comunque un crocevia importante per lui alla vigilia della lunga sosta per le nazionali. Sentiamo Stroppa.
14: Chiaramente è una classifica che dispiace per quanto fatto, per le prestazioni fatte, sicuramente il lavoro deve continuare e lo stiamo facendo nel miglior modo possibile. Quello che ho detto anche la settimana scorsa lo ribadisco questa settimana. La squadra si allena molto bene, si va avanti con la testa giusta. chiaramente si prepara la partita contro un avversario diverso, una delle squadre più in forma del campionato, ha iniziato benissimo, è una squadra di altissimo livello e quindi ci sono tante cose da temere, si cerca di trovare le giuste contromisure sia in una fase che l'altra per fare la partita.
7: Sul fronte opposto Rino Gattuso, 30 secondi anche per lui, poi ha detto anche altre cose che magari proveremo a sviluppare più avanti a margine della sfida con Codignone e Giordo, ma intanto sulla gara che ormai sta per cominciare per la sua Lazio, Gattuso ha parlato così.
15: Non dobbiamo peccare di presunzione, dobbiamo essere bravi a continuare su questa strada e non pensare che siamo diventati all'improvviso tutti bravi. Grande giudizio, grande mentalità, ci abbiamo una partita tosta perché è una squadra che meritava di fare qualche punto, che ti palleggia in faccia, ti viene a prendere sistematicamente uomo a uomo, se siamo presuntuosi sarà molto molto difficile. Penso che la chiave è questa, ma se siamo arrivati dove siamo arrivati, col poco che abbiamo fatto fino adesso, che abbiamo giocato di squadra, che abbiamo il veleno, che abbiamo avuto voglia di stare sul pezzo, il famoso elmetto, non deve mancare questo, se dopo commettiamo questo errore vuol dire che c'è qualcosa che non va.
7: Non si fida Gattuso, insomma, del Venezia fanalino di coda in una battuta flash. Il Dortmund sì, ha battuto lo Stoccarda 1-0 in Germania e si issa solitario in vetta alla classifica. Vittoria esterna anche per il Coventry in Inghilterra. Mancavano i finali 1-0 in casa del Nottingham Forest. Avanti ancora con Olimpia Milano, Virtus Bologna. Poi magari riusciremo a infilare qualche parola di Gasperini prima del calcio d'inizio di Venezia-Lazio. Una cosa alla volta, vai Barchiesi.
8: Guarda Guido, se hai Gasperini direi di mandarlo perché qui il gioco è fermo. Gli
7: non
8: altri...
7: ancora Massimo, quindi era okay. Soltanto come dire un trailer per i nostri ascoltatori, quindi andiamo avanti così potrete riepilogare ciò che è accaduto nel periodo non collegato. Perfetto, a te la parola.
8: Perfetto. Allora, gli arbitri stanno valutando un antisportivo che è stato fischiato a Ferrari a metà campo su Alec Peters e vedremo se verrà confermata la decisione. Se verrà confermata, Peters andrà in lunetta con due tiri liberi più palla per Milano che con la difesa al momento mi sembra abbastanza padrona del campo, del gioco. Attilio,
9: sì. Sicuramente c'è un gioco migliore sia difensivamente che offensivamente, un gioco dove tutti i giocatori sono coinvolti e poi difensivamente diciamo che Milano ha dei giocatori più importanti con le qualità difensive e riescono a fare una buona quadratura del cerchio.
8: Antisportivo confermato e quindi Alec Peters va in lunetta con due tiri liberi e poi palla per la formazione allenata da Pepe Poeta, giocatore nato a Washington che ha militato in squadre di altissimo livello come i Phoenix Suns in NBA, come CSKA Mosca con tanto di vittoria dell'Eurolega nel 2019, poi anche Efes, Baskonia, Olympiacos, come detto 4 anni e altra vittoria in Eurolega. 2 su 2 dalla lunetta per Alec Peters e Milano, sono i primi 2 punti per lui, massimo vantaggio 32-20, Olympia in attacco, Devon Hall scarica una palla che Wright non controlla e termina oltre la linea di fondo campo, palla persa dunque per Milano, 3 minuti 46 secondi al termine del secondo quarto, nonché del primo tempo, con l'Olimpia avanti di 12 lunghezze, con Guduric che va vicinissimo a un nuovo furto, si è salvato Alston che ha subito fallo. Ecco, una citazione va fatta anche per Derrick Alston, Attilio Caia, che è stato un'assenza fondamentale, no, nel finale della scorsa stagione per la Virtus Bologna, una frattura ad una mano che ha messo fuori nella parte più importante della stagione quello che in quel momento era il giocatore migliore della Virtus.
9: Sicuramente è una mancanza importante, però insomma c'è stata anche, penso, anche il cambio di Ivanovic alla fine si è rivelato una cosa non positiva nel finale di stagione.
8: Perché la Virtus ha pagato a caro prezzo, come paga a caro prezzo lo 0-2 dalla lunetta di Olson, perché Milano è nuovamente dall'altra parte del campo con Marco Guduric a palleggiare, buona la difesa su di lui da parte di Wendell Moore, ma una difesa un po' troppo vera.

0: in arrivo per il giocatore serbo, 33-20 per Milano nel frattempo. Parzialone davvero notevole quello dell'Olimpia, che era sotto 13-6, 2-2 per Marko Guduric, e fanno 4 punti e fanno 14 punti di vantaggio ora per Milano a 3 minuti e 23 secondi dalla conclusione del primo tempo. Milano 34, Bologna 20. Studio.
1: Benissimo Massimo Barchesi, allora perché continueremo a parlare di Roma-Inter anche nell'ultima parte della serata e nel post partita di Venezia-Lazio. Intanto, aspettando le voci degli allenatori, arriva dall'Olimpico, arrivano le parole sulla sponda giallorossa di Mattia Sulé al microfono di Francesco Repice. Un minuto, lo ascoltiamo, poi un flash da Barchesi su Milano-Bologna e poi andremo al rimbalzo con Venezia-Lazio. Questo è Mattia Sulé.
2: Allora, qualcuno parla di occasione sprecata. Io ho avuto l'impressione che si sono confrontate le due squadre più forti, almeno in questo momento, del campionato.
3: No, sì, ovviamente abbiamo fatto una grande partita, come hai detto te, contro l'Inter, che è la più forte degli ultimi anni, anche adesso. Questo ci deve fare vedere come stiamo, come cosa vogliamo fare per il resto del campionato. Niente, peccato perché eravamo in vantaggio, ma niente. Dobbiamo continuare a lavorare, a fare più attenzione quando entriamo nel secondo tempo, che magari ci hanno fatto anche gol a Fenerbahce e pure all'Atalanta, quindi ovviamente dopo che stiamo in vantaggio magari sei più leggero, queste cose, quindi niente, dobbiamo migliorare, siamo qua per migliorare in settimana, ovviamente adesso abbiamo la sosta e niente, poi abbiamo tante partite bellissime da giocare.
2: I tre attaccanti sono rimasti in campo a 90 minuti, il mister ha fatto qualche cambio in mezzo, evidentemente non tutti sono al massimo, l'impressione è che quando questa squadra sarà al massimo potrà dire veramente la sua.
3: No, ovviamente siamo non solo quelli che abbiamo giocato, sono anche quelli che siano in panchina come Castro, Mora, Pele, ovviamente siamo tutti disponibili e fisicamente stiamo molto bene, cioè, si è visto, ovviamente alla fine eravamo stanchi, ma parlo per me, io mi sento molto bene fisicamente, sto bene, quindi niente, questa è la strada, di lavorare, di allenarci, le cose che ci dice il mister e niente, per le prossime partite.
1: E queste sono le parole di Mattia Sulé al microfono di Francesco Repice, ma ribadisco, il post partita di Roma-Inter andrà avanti, noi andremo avanti fino alle 23.30 con Sabato Sport. E allora, minuto e punteggio, flash da Tortona, Massimo Barchesi, Milano-Bologna, basket, la semifinale.
0: 2 minuti e 25 secondi all'intervallo lungo, Milano 34, Bologna 20, a te Guido Ardone.
1: In Serie B è cominciato il secondo tempo di Ascoli-Avellino con gli Irpini sempre avanti 1-0, una delle partite della quinta giornata, rimbalzo di linea, Venezia-Lazio, Manuel Codignoni e Dario Giordo, e andrà avanti ovviamente il racconto di questa seconda semifinale della Supercoppa di pallacanestro per raggiungere Venezia in finale a Tortona, Milano e Bologna di fronte. Al microfono Massimo Barchesi con il commento di Attilio Caia, buon ascolto, buon divertimento su Rai Radio 1, sempre pronti dallo studio centrale per aggiornamenti sulla Serie B e non solo, restate con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
6: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
7: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
8: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
9: L'anticipo del campionato di Serie A.
10: Stadio Pierluigi Penzo, Isola di Sant'Elena, Venezia. Buonasera cari amici radioascoltatori, buonasera e ben ritrovati all'ascolto dell'anticipo della partita del campionato di Serie A. Di fronte ci sono Venezia e Lazio che in questo momento si vanno a schierare a centrocampo perché ci sarà il minuto di silenzio e di raccoglimento che ovviamente anche noi rispetteremo in onore e memoria di Sandro Mazzola. Le squadre si sono già andate a disporre ai limiti del cerchio di centrocampo stringendosi in un abbraccio per andare a ricordare uno degli eroi del nostro calcio e tutto è pronto appunto per questo minuto di silenzio che andremo ovviamente e doverosamente a rispettare anche noi. Lo speaker dello stadio Penso adesso va proprio ad annunciare questo minuto di raccoglimento per celebrare appunto il palmarès di Sandro Mazzola e quello che è stato per il mondo del calcio. Gli applausi, grazie alla collaborazione tecnica del nostro Lorenzo Cavaglià, li sentite anche voi e fra poco sentirete il rumore del silenzio silenzio, misto a quello degli applausi, che è quello dell'emozione e del tributo.

0: del mondo del calcio va, diciamo, a riservare uno dei suoi eroi. Il fischio di Sozza, lo stadio che si scioglie in un applauso nel ricordo di Sandro Mazzola per una partita, quella tra Venezia e Lazio, importantissima per entrambe le compagini, importantissima per il Venezia che deve ancora muovere la classifica visto e considerato che è fermo a quota zero in campionato ed è l'unica delle 20 squadre di A non aver raccolto neanche un punto, ma diventa importantissima anche per la Lazio in maglia bianca questa sera, perché vincendo, complice il pari tra Roma e Inter che vi ha raccontato Francesco Repice, insomma, andrebbe a raggiungere proprio la vetta della classifica, un qualcosa di impronosticabile a inizio stagione, ma con pieno merito assolutamente. Le formazioni rapidamente, con il Venezia che attaccherà dalla sinistra verso la destra rispetto al nostro punto di osservazione, che schiera il 3-5-2 di Giovanni Stroppa, Stankovic in porta, Scintiemma, Juan Jesus e Mattias Moreno in difesa, centrocampo Heno, Helgason, Kike Perez, Zom e Correia, in attacco le due punte sono Yeboah e Akor Adams. Inizia la partita in questo momento, la Lazio in divisa bianca invece con il 4-3-3 schierato da Rino Gattuso, mandasi in porta Floriani, Mussolini, Sciutalo, Prosgard e Nuno Tavares in difesa, centrocampo Frattesi, Belaian e Taylor, in attacco Cancellieri, Noslin e Zaccagni. A dirigere la sfida la signora Sozza, quarto uomo Bonacina, guardaline Bercigli e Zingarelli, VAR e AVAR Pezzuto e Piccinini. Una partita dai mille significati quella di questa sera, con la Lazio che manovra il primo pallone. Facciamo subito però un collegamento anche con Massimo Barchesi per quello che riguarda la Supercoppa di basket, dove c'è una delle classiche del nostro basket, Milano-Bologna. Massimo.
1: Grazie Emanuele, una classica fino a questo momento a senso unico, mancano 47 secondi al termine del secondo quarto e poi ci sarà l'intervallo lungo. Milano più 14 sulla Virtus Bologna, 37-23, massimo vantaggio poco fa sul 36-21, squadre che rientrano in campo dopo un time out chiamato da Peppe Poeta. L'attacco sarà dell'Olimpia Milano con RJ Cole, arrivato dall'Umana Reyer Venezia, che scarica in uscita Peters, in palleggio c'è Bolmaro, poi vediamo ancora Achele che blocca per Cole, Bolmaro si alza da tre punti e realizza Leandro Bolmaro, primo giocatore ad andare in doppia cifra, 10 punti per l'argentino, 40-23 per Milano che ritocca il massimo vantaggio, siamo addirittura d'arrivo, vediamo un po', grande difesa e qui c'è tutto Bolmaro. Attilio Caglia, palla persa a metà campo da Frazier sulla pressione di Bolmaro, mancano 23 secondi all'intervallo, 40-23, cerchiamo di concludere con questo collegamento il primo tempo e poi daremo la linea a Manuel Codignoni, Dario Giordo per Venezia-Lazio.
2: Ma quest'ultima azione si è vista tutta la differenza delle due squadre. Bolmaro ha fatto canestro dopo tre passaggi consecutivi, mentre dall'altra parte adesso 8 palleggi della stessa persona, palla persa. I due giochi delle squadre ci stanno, in queste due azioni ci stanno 17 punti.
1: Bolmaro sbaglia da tre punti, il rimbalzo è di Frazier, sta scadendo il tempo, mancano 3 secondi, corre Frazier, deve tirare quasi da metà campo, invece scarica per Olson che tira da tre sul ferro, ha organizzato pure un discreto tiro. La Virtus Bologna che ha 1-12 dall'arco, termina dunque il primo tempo, Milano 40, Bologna 23, Venezia Lazio.
0: Dove il parziale è decisamente più umano perché siamo ancora sullo 0-0, si gioca da 2 minuti e 40, ci sarà un calcio di punizione però da posizione interessante in favore della Lazio. Lazio che attacca dalla destra verso la sinistra, verso i propri tifosi che sono tanti arrivati a Venezia. Un po' particolare la cosa considerato che all'Olimpico c'è lo sciopero del tifo, qui invece sono tanti i tifosi della Lazio. Seguiamo questo calcio di punizione affidato al piede di Zaccagni, siamo ai 20 metri, molto spostati sul settore di destra, poi andremo anche da Dario Giordo per introdurlo in radiocronaca. La battuta di Zaccagni direttamente in porta e la palla che finisce fuori di non molto, non c'è stato il tocco da parte di Stankovic. Dario Giordo, benvenuti in radiocronaca. Innanzitutto la Lazio si presenta con questo squillo sul calcio piazzato, quasi a voler dire vogliamo il primato in classifica.
3: Buonasera Manuel, buonasera ai nostri ascoltatori. La Lazio si è presentata benissimo, diciamo un po' come ci si aspettava, cioè va a prendere il Venezia molto molto alto, non è una squadra che magari ha grandissima qualità in fase di impostazione, allora subito pressione altissima sulla squadra avversaria per cercare di recuperare pallone il prima possibile, considerando anche le difficoltà del Venezia, soprattutto per quanto riguarda l'impostazione con la difesa. Diciamo che le premesse sono quelle di una partita che per il Venezia si prospetta abbastanza complicata.
0: Lazio che recupera ancora il pallone con il passaggio all'indietro poi per Taylor, che riceve la sfera all'altezza della linea centrale del campo, lo appoggia poi a destra, la fascia più lontana rispetto al nostro punto d'osservazione, verso Floriani Mussolini. Frattesi tocca il primo pallone della sua partita, ancora lo stesso Taylor, messo giù, palla recuperata però ancora dalla Lazio con Cancellieri che si appoggia a Sciuta, lo Sciuta in orizzontale da Provsgard, riconoscibile per la sua folta chioma bionda. Lui e Isaksen sono i biondi diciamo nordici della squadra di Gattuso. Lancio in avanti adesso a destra a cercare Cancellieri, lato corto in area di rigore, entra in area Cancellieri, cerca il traversone, contrato, la palla resta lì, poi libera la difesa del Venezia in qualche modo e prova a ripartire con Mattias Moreno che viene però fermato. C'è allora in copertura l'intervento di Correia che prova a fermare Noslin, ma la sfera viene recuperata ancora dalla Lazio con Frattesi che viene messo giù da Kike Perez. Calcio di punizione più o meno dalla stessa posizione in cui era stato concesso il calcio di punizione in precedenza, affidato a Zaccagni, ma qui si è vista proprio tutta quanta la pressione feroce della Lazio che da quella parte attaccava con quattro uomini. Dario,
4: una delle squadre più pericolose da questo punto di vista, pressa veramente alto, subito la riconquista del pallone, uno dei dogmi di Rino Gattuso. Qui abbiamo già visto due calci di punizione conquistati, siamo appena al quinto minuto di gioco, la posizione più che interessante, tantissima pressione. Cancellieri largo, Zaccagni largo, con inserimenti sia di Frattesi che di Nuno Tavares. Attenzione perché il Venezia rischia di trovarsi spesso già in inferiorità numerica appena persa palla.
0: Alza il braccio sinistro Zaccagni, pronto a battere il calcio di punizione. Ripetiamo, siamo ai 20 metri spostati sul settore di destra, da lì complicato andare in porta, anche se prima lo stesso Zaccagni ci ha provato. Il fatto che abbia alzato il braccio ci fa pensare però ad uno schema. Alza nuovamente il braccio sinistro, questa volta la palla è morbida sul secondo palo, il colpo di testa a liberare tra difesa del Venezia, ma arriva Taylor a limitare l'area che poi perde forse un tempo di gioco, si mette la palla sul sinistro per andare alla conclusione, contrata, ma è ancora Cancellieri a rimetterla in mezzo direttamente in porta. Stankovic non deve neanche uscire dall'altezza proprio della propria area piccola, recupera la sfera, la rilancia poi direttamente in avanti a cercare Yeboah che sfrutta un errore da parte di Floriani Mussolini per provare a ripartire, però diciamo ha sbagliato lo stop a Mussolini, anche Yeboah è stato diciamo imperfetto. È chiaro, Dario Giordo, che se si cerca il lancio lungo per Yeboah diventa complicato, considerato il fatto che il 10 del Venezia è abbastanza brevilineo, no?
4: Sì, beh, considerando la coppia di centrali della Lazio, Postcard, sì, diciamo sono caratteristiche comuni a tutte le squadre di Serie A, centrali da almeno 185 centimetri, però l'idea non è malvagia, i palloni non sono mai facilmente controllabili sul rovio del portiere, ma la Lazio, pressando così alta, spesso si trova in difficoltà se dovesse essere passata la metà campo, se non in inferiorità numerica, quantomeno in parità di uomini. Considerando le capacità di corsa di un brevilino come Yeboah rispetto a quelle di Provsgard e Sciutalo, potrebbero anche nascere situazioni interessanti.
0: Diciamo che bisogna essere pronti a sfruttare l'errore, così come stava commettendo un errore Floriani Mussolini. Adesso però prova ancora a ripartire da Lazio con Nuno Tavares che cerca addirittura di accentrarsi, la palla viene riconquistata in prima ma non in seconda battuta dalla squadra di casa, perché c'è ancora Zaccagni che alimenta il tema offensivo questa volta dalla sinistra. Sfera all'indietro per Provsgard, altissimo ai 40 metri Provsgard, linea difensiva della Lazio altissima, squadra cortissima, la sponda di Frattesi a cercare poi Belaiana che pesca nuovamente largo a sinistra Zaccagni che prova a sfidare Scintiena, l'appoggio per Nuno Tavares, il traversone morbido in aria con i pugni, anzi direttamente va al bloccaggio della palla da Stankovic che questa volta sceglie di metterla giù e di andare a mettere in movimento Mattias Moreno che prova ad andare avanti, la sventagliata dalla sinistra verso la destra a pescare libero Eno che arriva al limite dell'area di rigore. Eno, palla sul secondo palo per Adams, troppo morbida però, troppo morbido questo passaggio, dato che lo stesso Adams ha fatto cenno al suo compagno di squadra, mentre intanto la Lazio, il Venezia conquista comunque una rimessa laterale in zona d'attacco. Calma, calma, ragioniamo, Dario.
4: Sì, bisogna ragionare, diciamo che no, in questo frangente ha avuto forse un po' troppa fretta di concludere, Adams era lontano, c'era comunque una buona lettura difensiva da parte di Sciutalo, sono passaggi che raramente arrivano al bersaglio considerando la distanza, e no, che era praticamente attaccato all'out di destra, palloni che molto raramente arrivano a destinazione, però l'abbiamo visto, Lazio era veramente tanto sbilanciata, cioè è un rischio che Gattuso si prende, attacchiamo praticamente, portiamo palla con i due centrali difensivi sulla tre quarti del Venezia, andiamo a fare subito pressing, ma i rischi sono questi, su un pallone perso ci si trova in condizioni di 2 contro 2, 3 contro 3.
0: E lì era stato
5: chiedo
0: molto bravo.
5: Scusa Manuel, rapido aggiornamento sulla Serie B, ha pareggiato l'Ascoli con un autogol di Enrici, Ascoli 1, Avellino 1, la nuova situazione, siamo alla quarta d'ora della ripresa, a voi la linea per Venezia Lazio.
0: Grazie Guido, 8.40 sul cronometro, 0-0 tra Venezia e Lazio, ma i ritmi sono subito molto alti. Lancio in avanti adesso del Venezia a cercare la profondità per Adams. Adams che vede, o per meglio dire immagina, Mandas fuori dai pali. In realtà Mandas con un completo di un rosa abbastanza inguardabile, diciamo, dobbiamo dire, dal punto di vista cromatico. Stoppa, blocca bene il pallone, qui Adams ha avuto una suggestione, probabilmente un miraggio, si immaginava un Mandas fuori porta, in realtà era ben saldo tra i pali, ha cercato un improbabile pallonetto con la palla che è stata invece facilmente bloccata da Mandas e adesso finisce a terra Kike Perez, credo, maglia numero 71, toccato duro a palla lontana da un giocatore della Lazio, e si accende anche un capannello attorno a Sozza che ha il suo bel da fare per andare a calmare gli animi. C'è Zaccagni che va a parlamentare, c'è anche Taylor che adesso sta cercando di spiegare quelle che sono le proprie ragioni al direttore di gara. Di certo il gioco dipenderà con un calcio di punizione in favore del Venezia e noi, visto che il gioco è fermo, abbiamo l'opportunità con Dario Giallo di commentare quanto è successo poco fa con l'improbabile tentativo di Acor Adams, che non si è ben capito cosa volesse fare. Dario,
4: è un no look, Manuel, secondo me, semplicemente sperando che Mandas...
0: Tu dici non è che lo ha visto fuori, lo ha sperato fuori.
4: Ha sperato fuori, o perlomeno ha visto una posizione che non corrispondeva effettivamente a quella reale del portiere della Lazio, che non era in posizione particolarmente avanzata da far sì che si potesse provare la sortita. Ci ha provato Adams, per carità, lo specchio l'ha preso, ma diciamo che per Mandas non è stato un particolare problema a controllare il pallone.
0: 10-10 sul cronometro, sempre 0-0 tra Venezia e Lazio. Hanno provato il dai e vai Eboa e Adams, non si è chiusa però la combinazione perché Sciuto l'ha fatto buona guardia e di fisico è andato a fermare il 45 della Venezia. Si preannuncia un bel duello tra Sciutalo e Acor Adams anche dal punto di vista del fisico. Provsgard davanti alla panchina di Giovanni Stroppa, che elegantissimo in completo blu scuro sta già urlando come un ossesso per andare a dare indicazioni ai propri calciatori, così come Gattuso, un altro che dal punto di vista del temperamento non ha nulla da invidiare, si sta sbracciando. Lancio in avanti adesso a cercare Cancellieri, che viene fermato però dalla retroguardia della Venezia, che cerca poi anche di ripartire con troppa però frenesia. Il lancio in avanti a cercare Helgason non è arrivato a destinazione, fa buona guardia al centrocampo della Lazio, che poi sposta la sfera dalla destra verso la sinistra. Nuno Tavares con calma e pazienza supera la linea centrale del campo, si appoggia poi a Taylor, il vero e proprio metronomo del centrocampo della Lazio, assieme a Belaiana. Proprio lo stesso ex Frosinone adesso apre a destra per Floriani Mussolini, che va a scambiare con Cancellieri, consegnato per Cancellieri, che viene poi, diciamo, pressato molto alto da Helgason e lo costringe questa pressione al retropassaggio. Nuno Tavares prova poi a pescare tra le linee Noslin, che cerca di andare via Juan Jesus, che con grande esperienza di fisico va a fermare Noslin. Noslin prova a mettergli le mani addosso, finisce anche a terra ma non c'è stato assolutamente fallo e la palla rotola docilmente direttamente nella zona di Stankovic, il portiere del Venezia, che la rilancia in avanti a cercare Correia, colpo di testa di Correia che tiene il pallone in campo ma non ha la possibilità di servire Adams perché il giocatore della propria squadra si era lanciato troppo in avanti. Allora sfera riconquistata ancora dalla formazione biancoceleste con tentativo di sortita in avanti di Tavares, che pesca Zaccagni. Zaccagni traversone al centro dell'area di rigore, la difesa ancora con Juan Jesus riesce a liberare con qualche affanno, ma la riaggressione della Lazio è feroce. Palla riconquistata da Zaccagni ai 40 metri, lo scambio con Belaian che pesca libero a destra, anche se un po' all'indietro Floriani Mussolini. Si gioca veramente in 20 metri di campo, forse anche qualcosa di meno, squadre fortissime. Ancora Provsgard che alimenta il tema offensivo per linee centrali, si appoggia a Belaian che poi pesca Nuno Tavares, ancora Belaian in posizione di mezzo sinistro, in due davanti a lui. Allora trova un bello scavetto al centro per Zaccagni, che va a convergere ma deve comunque rinculare verso la linea centrale del campo perché non ha linea di passaggio in avanti. Frattesi adesso, tanto gioco senza palla da parte degli uomini della Lazio, dai Resorto, che tolgono punti di riferimento però alla difesa del Venezia, perché là davanti si alternano veramente in tanti a tutto campo.
4: Assolutamente, grosso problema per il Venezia, le letture difensive fondamentali, gli esterni di centrocampo e no, e Correia, perché a sinistra la Lazio scambia spesso Zaccagni con Nuno Tavares e sono giocatori temibilissimi sull'out, quindi fondamentale l'aiuto di Eno sulla fascia destra del Venezia a Shintien. Stesso discorso si può fare dall'altra parte, anche se Cancellieri tende più a calpestare l'out di destra in solitudine, ma bisogna fare attenzione a uno che degli inserimenti sta facendo veramente, dagli inserimenti sta facendo tanto, e cioè Frattesi.
0: Frattesi, insomma, che è l'eroe di questa fase di stagione della Lazio. Venezia che aveva provato la sortita con Yeboah, che aveva controllato bene un pallone complicato, poi però si è visto circondato da maglie laziali, allora con pazienza è ripartito all'indietro. Il giro palla del Venezia ha portato poi la la palla sul settore di sinistra, ancora la sventagliata a destra nuovamente, a tagliare il campo e a trovare Eno sotto la nostra postazione, davanti al proprio tecnico Giovanni Stroppa, Yeboah, lo scambio ancora con lo stesso Eno che pesca Kike Perez, Perez davanti a sé c'è Nuno Tavares che gli mette letteralmente le mani addosso e lo costringe a retropassaggio per Juan Jesus, cerchio di centrocampo in orizzontale per Mattias Moreno, a sinistra pescato alto Correia, ancora in due su di lui, corre tanto la Lazio, raddoppia di continuo e questa riaggressione rende veramente complicato il giro palla di un Venezia che comunque ha idee, sembra avere idee, ha sempre il portatore di palla almeno un paio di soluzioni, però queste soluzioni sono temporanee perché poi la Lazio con questa pressione feroce rende molto complicato giocare Dario Giordo anche a due tocchi e adesso per esempio la Lazio guadagna, il Venezia guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco, ma si gioca con grande frenesia.
6: Sì sì, scarichi rapidissimi, Manuel hai detto bene, due tocchi e già il secondo rischia di essere di troppo, oppure lo meno si coinvolgono giocatori magari meno abili nel palleggio, in questo caso l'abbiamo visto Scintiani immediatamente aggredito, palla persa, fortuna comunque che è stata trovata una deviazione del Lazio che consente comunque al Venezia di continuare nella manovra. Al Venezia non mancano certo le qualità tecniche per fare una partita di impostazione, ma le linee di passaggio sono completamente chiuse.
0: Attenzione, intanto finisce a terra Correia in area di rigore, vediamo che cosa dice l'arbitro, credo sia calcio di rigore perché qui l'intervento di Mandas è stato netto, vediamo cosa dice, probabilmente no perché l'arbitro non sembra indicare il dischetto, di certo è rimasto a terra a Correia che è fuggito su un errore diciamo abbastanza importante da parte della difesa della Lazio, è calcio di rigore, avevo visto bene l'arbitro indicare il dischetto, qui la Lazio però si è fatta trovare completamente scoperta Dario Giordo e questo diciamo è il rischio che si corre, no? Lo dicevi, se stai tutti quanti in avanti queste ripartenze possono essere mortifere, l'errore in chiusura da parte di Sciutalo si è infilato tra le linee Correia e Mandas non ha potuto far altro che stenderlo e adesso ci sarà un'occasione importantissima con questo calcio di rigore che vedremo poi anche chi andrà a battere. Sul punto di battuta c'è Yeboah, in realtà sembrava pronto a volersi prendere questa responsabilità anche Adams, ma credo che sarà Yeboah ad andare a battere questo calcio di rigore al tentativo di trasformazione.
6: Vediamo l'indicazione di Stroppa, Manuel, perché sembrava che Yeboah volesse cedere l'incombenza al compagno di reparto, ma Stroppa ha indicato proprio lui, l'equadoregno, come tiratore dal dischetto.
0: Non è mai un buon segnale quando il tiratore designato vorrebbe lasciare il tentativo di esecuzione a qualcun altro, ma ad ogni modo 16:15 sul cronometro, primo punto di svolta della partita, Venezia 0, Lazio 0, calcio di rigore in favore del Venezia, Yeboah contro Mandas, il fischio dell'arbitro, la rincorsa, il tiro e la parata di Mandas che intuisce, si tuffa alla sua sinistra e mette la palla in calcio d'angolo, calcio di rigore non battuto particolarmente bene Dario Giordo.
6: No, mezza altezza, potente ma non particolarmente,
0: e l'avevamo un po' gufata in realtà
6: quell'esitazione Manuel effettivamente potrebbe anche aver inciso perché a un certo punto sembrava aver mollato il pallone sul dischetto per far calciare Adams e poi sono arrivate le indicazioni di Stroppa, bravo Mandas a intuire, buon volo, palla in calcio d'angolo, ma potrebbe essere battuto meglio il calcio di rigore.
0: La battuta di Somme, uno schema, il tentativo di liberare alla conclusione da fuori area Helgason, ed è interessante, Helgason con il piattone non è andato ad inquadrare la porta, 17:10 sul cronometro, Venezia 0, Lazio 0, ma questa rischia di essere una sliding doors importantissima per la partita Dario Giordo, soprattutto per quel gioco di inerzie di cui parlavamo, no?
6: Sì, perché la partita comunque fino a questo momento l'ha fatta la Lazio, non ha corso pericoli, nell'unica occasione avuta dal Venezia, complice anche un appoggio di Floriano Mussolini di testa verso Mandas dopo una diagonale comunque sostanzialmente corretta, è arrivata questa opportunità, ha costretto Mandas a uscire su Correia, arrivato in ritardo, un calcio di rigore che effettivamente poteva cambiare l'inerzia della partita, così non è stato. Sono occasioni soprattutto per squadre come il Venezia che sarebbe meglio sfruttare.
0: Venezia che adesso dal punto di vista mentale probabilmente dovrà cercare di scuotersi, è molto scuro in volto Giovanni Stroppa, noi siamo vicinissimi alla postazione e all'area tecnica del tecnico della squadra di casa che passeggia nervosamente perché sa che questa diciamo è stata un'occasione che poteva essere decisamente sfruttata meglio. Sempre 0-0 tra Venezia e Lazio, è il 18:10, recupera la sfera da Lazio con il lancio in avanti di Nuno Tavares che pesca Zaccagni che stoppa bene il pallone a sinistra a spalle alla porta, poi gira bene a memoria memoria per Taylor, che si avvicina al lato corto, fascia di sinistra, va a tentativo di servizio per Nuno Tavares che la rimette in mezzo, la palla resta lì, attenzione, mischia Taylor che prova la conclusione contrata da Juan Jesus che ci mette il piedone ed impedisce alla palla di dirigersi verso la porta. E qui la Lazio è stata molto brava a crederci, ad attaccare con tanti uomini Dario Giordo, ed è stata fortunata secondo me il Venezia.
1: Scusa Manuel, intervengo da Tortona soltanto per dirti che è ripreso il gioco tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, è iniziato il secondo tempo, 40-23 per Milano. Voi.
0: A breve da te Massimo Barchesi, commentiamo allora questa azione della Lazio con Dario Giordo prima di tornare nuovamente da te. Qui diciamo la Lazio è stata molto brava e secondo me il Venezia è un po' fortunato.
6: Sì, hai ragione Manuel, sono d'accordo con te, brava la Lazio nel creare la superiorità numerica, il Venezia ha difficoltà di lettura. D'altronde Cintien mi sembra fisso su Zaccagni qualunque movimento faccia. C'è un problema, chi andiamo a prendere nell'half space a sinistra fra Taylor e Nuno Tavares, che spesso si sta inserendo proprio in quella zona di campo? Si crea superiorità numerica soprattutto su un pallone come quello che stiamo su quell'azione, sull'azione che stiamo descrivendo, soprattutto se appunto non si crede fino alla fine nel possesso palla. Nuno Tavares sradica il pallone dai piedi dell'avversario e va a crossare da posizione veramente pericolosa.
0: Pallone gestito dalla Lazio nella propria metà campo, noi ci fermiamo, è il 20° del primo tempo, Venezia 0 Lazio 0, linea Roma mini spot.
7: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Riprendiamo linea dallo stadio Penso di Venezia, Venezia 0, Lazio 0, seguiamo questa azione da parte del Venezia prima di tornare da Massimo Barchesi della Supercoppa di Basket, perché siamo al limite dell'area di rigore con Yeboah che ha sbagliato qualche minuto fa un calcio di rigore, palla all'indietro però per Juan Jesus, e allora 20:30, 0-0 tra Venezia e Lazio, palla canestro, Massimo Barchesi.
1: Iniziato da un minuto il terzo quarto, 42 Milano, 26 Bologna, con l'Olimpia che poco fa ha toccato il massimo vantaggio sul più 19 dopo un canestro di Wright sul 42-23, poi una giocata da tre punti, canestro e tiro libero supplementare per Frazier che ha acceso il punteggio della Virtus in questo terzo quarto, ma la Virtus deve veramente accendersi di brutto per recuperare una partita che continua ad essere a favore dell'Olimpia Milano, che è lunetta con Moses Wright.
2: Beh, deve dare un cambio di giro, un giro di vita in difesa, se continua a subire canestri così insomma diventa difficile. Poi tra l'altro anche già il secondo fallo antisportivo abbastanza banale, due tiri e un possesso, sicuramente con questo atteggiamento difensivo è difficile. E poi anche con l'attacco sempre a sperare di aumentare la percentuale, però non dai neanche, permetti ai tuoi compagni di essere in base, quindi secondo me è ancora un po' da rivedere questo sistema di gioco della Virtus.
1: 1-2 per Wright, dopo l'antisportivo palla nuovamente a Milano che è avanti 43-26 con RJ Gold da metà campo, per poco non pesca il jolly, sbaglia, rimbalzo catturato da Bologna, 43-26 per Milano, 8:40 al termine del terzo quarto, Venezia-Lazio.
0: Entriamo nel 23° minuto del primo tempo, 0-0 tra Venezia e Lazio nel periodo non collegato, discesa da parte di Yeboah con una combinazione che poi però non si è chiusa tra Heno e Kike Perez per la reciproca insoddisfazione di entrambi. Adesso è ancora da Lazio ad impostare con Mandas, il rilancio lungo di Mandas a tagliare il campo, a superare il centrocampo, a pescare direttamente Notri in area di rigore, stop di Stinco, palla al centro per Cancellieri, la sfera resta lì, poi rovesciata addirittura Mattias Moreno ad allontanare la palla dalla propria area di rigore, prova a ripartire il Venezia, tanta confusione però, Yeboah lotta, sfera riconquistata da Profsgaard, una Lazio che però continua ad essere, Dario Giordo, molto molto molto alta, e questo può essere un rischio
6: altissimo, ma è un rischio che la Lazio è disposta a correre, purché il possesso palla sia tanto a favore della formazione biancoceleste. Abbiamo visto anche nell'azione che ha portato al quel tentativo condotto da Yeboah con Mandas che in precedenza era altissimo.
0: Ora Yeboah che sbaglia il passaggio però per Kike Perez, ancora un'imprecisione in fase di ultimo passaggio da parte del Venezia con Frattesi che adesso però sbaglia a sua volta il rilancio in avanti e mette il pallone direttamente addosso al portiere del Venezia Stankovic. Ma una bella partita, il 24esimo, Venezia 0, Lazio 0, nuovamente Supercoppa di basket. Massimo Barchesi a Tilio Caia.
1: 8 minuti e 16 secondi al termine del terzo quarto in lunetta. Aliu Diarra, il centro maliano della Virtus Bologna, che mette a segno il primo tiro libero, ma sono sempre 16 punti di vantaggio di Milano su Bologna. Vediamo Diarra, si concentra, seconda esecuzione per lui, 2 su 2, 43 a 28, ma spicca la percentuale orrenda nel tiro da 3 da parte della Virtus Bologna. Tilio Caia, 1 su 15,
2: uno su 17, perché sono tiri anche fuori dal, presi dal palleggio con pochi passaggi alla percentuale, quindi è di molto difficile avere una buona percentuale, però secondo me anche difensivamente devono crescere di livello, non permettere canestri facili come questo
1: di RJ Cole, 45 a 28, e dobbiamo fare a questo punto i complimenti a Kessler Edwards, che è l'unico giocatore della Virtus ad aver realizzato dai 6 e 75. 7 minuti 53 secondi al termine del terzo quarto, Milano 45, Bologna 28, Venezia Lazio.
0: 25esimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Venezia e Lazio, ma un Venezia che sta salendo di tono dal punto di vista delle idee, dal punto di vista della propositività e dal punto di vista della garra, con una Lazio che adesso deve difendersi dal tentativo di fuga da parte di Mattias Moreno, che si era portato addirittura dall'altra parte a cercare di guadagnare un calcio d'angolo, e guadagna un calcio d'angolo con grande pertinacia il giocatore con la maglia numero 2 della squadra arancio-nero-verde. È il secondo angolo della partita per quello che riguarda il Venezia, il primo è stato forse l'angolo peggiore che si può arrivare a battere sul calcio di rigore, da parte di Yeboah, la parata di Mandas che ha messo la palla in corner. Questa volta la bandierina però è l'altra, è quella di sinistra. Sul punto di battuta c'è Helgason che alza il braccio destro a chiamare lo schema, traiettoria con il destro a rientrare rispetto alla porta della Lazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 uomini del Venezia all'interno dell'area di rigore, direttamente in porta, la svirgola Mandas e non riesce a spingerla in rete Juan Jesus da mezzo metro, non più dalla porta, ma il pallone è ancora vivo, ancora il traversone, questa volta libera il tiro da fuori da parte di Somme, la grande risposta di Mandas che nel corso della stessa azione ha fatto una cosa inguardabile, l'uscita è una grande parata, ma ancora Venezia che riparte la palla in avanti, Sagrado e la conclusione, addirittura Zaccagni è scivolata che mette la palla in angolo. È un Venezia pertinace, un Venezia che ci crede, Venezia che in questa occasione forse il gol avrebbe meritato. Dario,
6: sì Manuel, ci sta, Venezia che comunque prova ad approfittare delle poche occasioni che ha, soprattutto magari in pressione sui difensori, abbiamo anche lontano dalla porta, insomma sono arrivate le occasioni migliori del Venezia, direi di tutta la partita, proprio in situazioni in cui i difensori sono stati messi in difficoltà da pressione avversaria, alla fine le palle gol più nitide sono quelle della squadra di casa, nonostante il possesso prolungato della Lazio in fase di palleggio.
0: La battuta del terzo corner, Kike Perez direttamente in area di rigore, la conclusione di testa e la palla che finisce fuori di un soffio. Dovrebbe essere stato uno tra Yeboah e Mattias Moreno a colpire la palla che non ha inquadrato la porta, facendo Mandas ai propri compagni di squadra salite, ma è un Venezia arrembante, una Lazio che dopo un buon inizio sembra essere un po' in difficoltà. 26 e 40 sul cronometro, 0-0 tra Venezia e Lazio, torniamo alla Supercoppa di basket. Massimo Barchesi a Tilio Caia.
1: Ancora RJ Cole da 3, stavolta sbaglia, rimbalzo di Holston, trova sotto canestro di Arra una fitta, ci pensa troppo, infatti poi sbaglia l'appoggio. Pallone recuperato da Milano, quindi Arra si è divorato letteralmente un canestro facile, 45 a 30 per l'Armani Olimpia Milano sulla Virtus Costa a Bologna. 7 minuti e 10 secondi a termine del terzo quarto, con Bolmaro va verso destra, si libera Peters, manda a vuoto Edwards, Bolmaro da 3 punti da manuale, azione da manuale da parte dell'Olimpia.
2: Un gioco di squadra, uno penetra, passa la palla, ci sono due passaggi, la palla ritorna a quello che ha penetrato e fa un tiro senza palleggio. Questo è il gioco di squadra, per adesso è un gioco di passaggi e non di palleggi.
1: E poi Bolmaro va a cercare la stoppata su Edwards, commette fallo, tiri liberi per Kessler Edwards. Milano più 18, 48 a 30, 6 minuti 50 secondi al termine del terzo quarto, nuovamente Manuel Codignoni, Dario Giordo, Venezia Lazio.
0: Sempre 0-0 il 28esimo del primo tempo, ma continua ad attaccare il Venezia, che ha avuto una grande occasione anche nel periodo non collegato. Ma torniamo in cronaca, perché la sfera continua a stazionare all'altezza della metà campo del Lazio, e adesso però c'è un intervento irregolare, in ritardo palese da parte di Kike Perez, che si becca anche il primo cartellino giallo della serata. È andato a stendere Frattesi, ma nel periodo non collegato, discesa da parte di Yeboah, che se non fosse per quel calcio di rigore sbagliato starebbe facendo una partita clamorosa. Palla in profondità col contagiri per Acor Adams, ma la scivolata di Sciutalo vale un gol, Dario Giordo, a togliere la palla dalle disponibilità del centravanti del Venezia.
6: Assolutamente sì, Manuel, lettura decisiva, eccellente da parte di Sciutalo, perché il pallone era pronto solo per essere calciato con un interno destro da parte di Adams davanti a Mandas. Fondamentale l'intervento in scivolata, rischioso ma davvero importantissimo.
0: Ancora Yeboah, tarantolato, palla in profondità per Scintien, lato corto dell'area di rigore, traversone, la palla sbatte addosso a Frosgard, ancora calcio d'angolo, è il quarto corner della partita di un Venezia che, lo sentite in sottofondo cari amici radioascoltatori, sta scaldando anche il termometro del tifo, i tifosi nella curva della nostra resta sono praticamente tutti quanti a torso nudo, perché inebriati da quello che la loro squadra sta facendo. Seguiamo nuovamente il corner, abbiamo detto il quarto per il Venezia, che ha fallito anche un calcio di rigore con Yeboah una decina di minuti fa, ma che in questo momento sta facendo la partita. Lazio in difficoltà dopo un buon inizio, Kike Perez sul punto di battuta con il mancino, traiettoria nuovamente a rientrare, sempre molto piena di uomini del Venezia, sette addirittura l'area di rigore della Lazio. Sul primo palo il colpo di testa di Somma, di Nuca anzi, palla che finisce quasi in fallo laterale, dunque nulla di fatto, ma è una bella partita in questa fase la sta facendo il Venezia. Siamo alla mezz'ora, 0-0 tra Venezia e Lazio, nuovamente Milano Bologna, Supercoppa di basket, Massimo Bacchesi e Tilo Caia.
1: E arriva la notizia di una tripla da parte della Virtus Bologna di Rashid Bello, 5 punti per lui, time out chiamato da Peppe Poeta, perché ha visto un momento di appannamento da parte della sua squadra, che conserva comunque 13 lunghezze di vantaggio a 6 minuti esatti da termine del terzo quarto, 48 Milano 35 Bologna.
2: Possiamo dire anche noi che abbiamo visto un gol, abbiamo visto un gol, dopo 15 tiri siamo riusciti ad avere un canestro, quindi insomma, però diciamo che l'Armani è sempre in controllo, dovrebbe veramente fare tutto il contrario di quello che ha fatto, non credo che succederà, però contro la Virtus può crescere un po', prendere fiducia da un recupero difensivo, e questo canestro è nato da una buona azione difensiva, un recupero difensivo e un canestro. Senza la difesa non si possono vincere e soprattutto recuperare le partite.
1: E allora time out in corso, ricordo che chi uscirà vittorioso da questo confronto tra Milano e Bologna affronterà domani alle 17 l'Umana Reyer Venezia, che ha battuto la Bertram Tortona, squadra padrona di casa, 98-90 nella prima semifinale della Supercoppa edizione 2026. 48 Milano 35 Bologna, 6 minuti spaccati al termine del terzo quarto, Venezia Lazio.
5: Chiedo scusa, intervento da studio. L'Ascoli intanto la ribaltata in Serie B, Ascoli 2 Avellino 1, a segno poco fa Silipo per i marchigiani, siamo al minuto 83, Ascoli in vantaggio sull'Avellino 2-1 in questa gara del quinto turno, e continueremo a dare aggiornamenti, ma intanto torniamo da Manuel Codignoni e Dario Giordo per Venezia-Lazio. A voi.
0: Si segna ovunque tranne che al Penso, ma le emozioni non mancano. Adesso attacca la Lazio con Zaccagni, che trova Cancellieri in area di rigore. Cancellieri, palla ancora per Frattesi, il dribbling di Frattesi che poi finisce a terra incespicando un po' sul pallone e diciamo insistendo un po' troppo sul dribbling, ma dopo un po' di pausa adesso sta tornando la Lazio a salire. Il 32esimo, Venezia 0 Lazio 0, Lazio che si appoggia nuovamente allo stesso Zaccagni, fascia di destra, ci sarebbe la possibilità di servire anche Nuno Tavares, la palla invece viene scambiata al centro per Belaiana, che salta un uomo, salta anche il secondo, poi cerca la conduzione, perde palla, riparte il Venezia con Yeboah, attenzione al break del Venezia con Yeboah, palla in profondità per Adams, Adams limite dell'area di rigore, Adams, Adams e ancora Mandas, troppo morbido però Adams, che ha cercato una specie di scavetto sul secondo palo, ben direzionato per carità, ma da lì una volta gli attaccanti tiravano per spaccare la porta, Dario Giordo.
6: Io credo, Manuel, che non l'abbia neanche colpita benissimo, ovvero ha messo in difficoltà Mandas, ma non era una conclusione di interno pulita, non era naturalmente una conclusione potente sul secondo palo, non l'ha presa bene, ha messo sicuramente in difficoltà il portiere avversario, ma credo che abbiamo assistito a esecuzioni migliori meglio in altri contesti.
0: Questo senza ombra di dubbio, caro Dario. Intanto, ancora calcio d'angolo per la Lazio, per la, il Venezia, vogliate scusare, proprio per via di quell'intervento di Mandas che ha messo la palla in corner. Il quinto, 5-0 il computo dei corner, 0-0 il risultato. Quique Perez va a cercare Sagrado fuori area, uno schema, addirittura a liberare l'area di rigore, in questo caso è Sciutalo. Sciutalo che rimette la palla dall'altra parte, spera a conquistarla dall'uomo più arretrato del Venezia, ovvero c'è il portiere Stankovic che la rimette in avanti a cercare Adams che pesca Yeboah limitare l'area di rigore, Quique Perez in area a destra, lato corto dell'area di rigore, porge la sfera ancora lo stesso Yeboah, palla sul sinistro, le finte, legge l'intenzione però molto bene Belayan che gli toglie la palla tra i piedi, prova a ripartire Zaccagni dalla propria metà campo, ma la riaggressione questa volta è del Venezia che mette in difficoltà il capitano della Lazio, tanto che poi bisogna ripartire da Provsgard e dall'interno dell'area di rigore la Lazio si affida nuovamente a Mandas, grande protagonista in questa fase della partita per il calcio di rigore neutralizzato a Yeboah, neanche per un paio di parate interessanti sul tiro di da fuori di Somma e anche sulla conclusione di Adams che abbiamo raccontato poco fa in cronaca diretta. 33-45, Venezia 0, Lazio 0, torniamo al basket.
1: E attenzione perché ci ha preso gusto la Virtus, tre triple di fila, due, le ultime due di Trent Frazier, arrivato a quota 9 punti, 53 Milano, 43 Bologna, una Virtus Bologna che continua a difendere decisamente meglio, recupera palla ancora con Alston, poi arriva rimorchio di Arabia, ne fermato dal solito Bolmaro, giocatore clamoroso, non a caso miglior difensore dello scorso campionato Leandro Bolmaro, giocata clamorosa davvero in difesa, ribaltamento per Peters, linea di fondo, scivolamento, appoggio, canestro letteralmente da fuori classe, 55-43, ma attenzione perché la Virtus sembra essere entrata in partita.
2: In un momento che c'era bisogno un canestro, Peters che è un gran giocatore era libero da tre ma non si è accontentato del libero, ha preferito andare dentro e fare un canestro facile da due.
1: E intanto Olson guadagna tre tiri liberi per il fallo subito da Bolmaro sul 55-43 con Alec Peters che sale a quota 4 punti, miglior marcatore Bolmaro 13, dall'altra parte ci sono 11 punti di Edwards ma c'è Olson in lunetta con i liberi, 3 minuti 28 secondi al termine del terzo quarto, 55 Milano 43 Virtus Bologna, Virtus in lunetta con 3 tiri liberi per Olson, Venezia Lazio.
0: 36esimo del primo tempo, 0-0 tra Venezia e Lazio, si gioca senza soluzione di continuità, poco fa la sgroppata di Cancellieri sulla destra con il pallone in mezzo per Frattesi anticipato e adesso il tentativo di ripartenza da parte del Venezia, la Lazio però si chiude, allora la squadra di casa con pazienza sposta la palla dalla sinistra verso la destra e sotto la nostra postazione adesso manovra con Scintiene e con Juan Jesuis, capitano della squadra di Stroppa questa sera, in orizzontale per Mattia Moreno, anzi per Correia che sceglie di ripassare dalle piedi di Helgason e di ripartire nuovamente da Stankovic cercando di attrarre alla pressione la Lazio nel tentativo di liberare delle linee di passaggio in verticale. Yeboah molto inserito all'interno del gioco della squadra di Stroppa, viene a lavorare bene un pallone nella propria metà campo, pallone che poi viene allargato sulla destra dove riceve proprio lo stesso Correia che va da Yeboah con Adams, ci prova anzi perché è bravo Sciutalo a recuperare la sfera, Noslin limite dell'area di rigore, cerca di pulire un pallone sporco che viene però recuperato dal Venezia che adesso con Quique Perez fa lo spazio per servire Enoo che ha spazio per avanzare sul settore di destra, siamo ai 20 metri in posizione di ala destra davanti a Stecia Provsgard, le finte da parte di Enoo che poi va alla conclusione, la parata di Mandas, il pallone resta lì, Adams non riesce a stopparlo, Provsgard anzi Sciutalo gli mette le mani addosso ma ancora Venezia questa volta dalla sinistra in area di rigore con Correia, ancora Adams che cerca una via di mezzo tra un traversone, un tiro non si sa, colpisce questa volta, prima avevamo dei dubbi se avesse colpito bene o male il pallone, questa volta invece una ciabattara di Aero Giordo per la quale ha chiesto scusa, ma ancora Venezia vicino al gol, è un Venezia che una provocazione, a vederla giocare in questo primo tempo uno si domanda come faccia ad avere zero punti.
6: Il Venezia è abituato comunque a fare il gioco, Manuel, nonostante quello che abbiamo visto nella prima parte del primo tempo, quindi 15 minuti abbondanti di netta prevalenza della Lazio, ma se andiamo a vedere comunque il gioco del Venezia dal quarto d'ora in poi, le conclusioni in porta sicuramente superiori per pericolosità e forse anche per numero a quelle della Lazio, beh effettivamente ci si chiede come faccia questa squadra ad essere ancora a quota zero, però vediamo le letture sono tante. Per la Lazio il problema fondamentale è limitare Yeboah. Se parte in velocità sono davvero guai per la retroguardia biancoceleste.
0: Esattamente così, è il 38esimo, migliore in campo per la Lazio, senza se e senza ma è Mandas, per il rigore neutralizzato allo stesso Yeboah e per le tante parate che vi abbiamo raccontato. Palla che staziona a centrocampo, vediamo questo possesso della Lazio prima di tornare nuovamente da Massimo Barchesi a Tiro Caia per la semifinale della Supercoppa Italiana tra Milano e Bologna, ma la Lazio è pigra con Belaian che sposta la sfera a destra nella zona di Floriani Mussolini che si appoggia a Cancellieri. Cancellieri potrebbe puntare Correia, sceglie invece il retropassaggio nuovamente per Sciutalo e allora ci fermiamo anche noi. 38esimo minuto che volge al termine, 0-0 tra Venezia e Lazio, torniamo nuovamente alla Supercoppa di basket.
1: Più 13 per Milano, 60-47, 5 punti di fila per il capitano Pippo Ricci, ma la Virtus è un'altra squadra in questo terzo quarto. Stavamo verificando una statistica con Attilio Caia, che la Virtus in questo terzo quarto ha segnato 24 punti, uno in più rispetto ai primi due quarti quando era andata all'intervallo lungo con soli 23 punti.
2: È cresciuta molto in attacco, perché questo dato che lo testimonia, però non è ancora cresciuto in difesa, e se non riesci, quando sei sotto, se non dai un giro di vite in difesa, è difficile recuperare la partita.
1: Hackett per Casarin, appoggia al tabellone, sbaglia ancora Casarin, ultimo tocco è suo, rimessa per la Olimpia a Milano, Davide Casarin che certamente continua ad avere una crescita notevole, lo scorso campionato davvero da rimarcare, con Cremona è arrivato alla corte della Virtus Bologna, lui che è nato cestisticamente alla Reyer Venezia, lo sta seguendo da vicino in parterre suo papà Federico Casarin, che è il presidente proprio di Venezia, prima finalista di questa edizione della Supercoppa. 1 minuto 40 secondi al termine del terzo quarto, è rientrato Darius Thompson, giocatore della nazionale italiana, di Luca Banchi per l'Olimpia Milano. Milano che avanti, vediamo Diop, appoggio, errore, smanacciata da parte di Diop, pallone uscito, rimessa per Milano. 14 secondi per l'attacco Olimpia che avanti 60-47 a 1:27 dalla conclusione del terzo quarto. Venezia Lazio.
0: Ultimi 5 minuti di un primo tempo assolutamente divertente nonostante l'assenza di gol, 0-0 tra Venezia e Lazio. Lazio che nel periodo non collegato ha battuto il primo corner della sua partita per un'iniziativa diciamo interessante dal settore di sinistra, angolo però senza esito, ma adesso ci prova con Taylor. Noslin stoppa la palla al limite dell'area di rigore, va ancora da Taylor, si mette il pallone sul sinistro, poi apre a sinistra per lo stesso Zaccagni che prova a puntare l'uomo, c'è il tentativo di pick and roll quasi cestistico con Nuno Tavares, il tutto però vanificato da un intervento abbastanza ruvido da parte in questo caso di Juan Jesus, che è andato a stendere senza troppi complimenti lo stesso Zaccagni, è andato a generare un calcio di punizione, favorizione interessante perché siamo più o meno alla testa del lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, qui hanno giocato una specie di pick and roll, ci hanno provato, visto che stiamo parlando anche di basket, Dario Giordo, non Nuno Tavares e Zaccagni
6: senza però scarico,
0: esatto,
6: è andato in uno contro uno, ha puntato l'uomo Zaccagni e sappiamo benissimo quali sono le qualità del capitano della Lazio, e uno contro uno davvero per il Venezia può essere un problema costante per tutta la partita. Vediamo ora questo calcio di punizione, la posizione più che interessante, finale di partita con la Lazio che sembra aver ripreso un po' il controllo della manovra, vediamo se sarà così fino al duplice fischio.
0: Il fischio dell'arbitro, la battuta di Zaccagni con la palla un po' troppo arretrata, poteva essere battuto meglio decisamente questo calcio di punizione da parte della Lazio. Floriani Mussolini va all'indietro da Mandas, la palla che adesso staziona nella metà campo della Lazio con le squadre che si riposizionano, e allora, visto che il ritmo rallenta, ci fermiamo anche noi. 41:20 sul cronometro del primo tempo, sempre 0-0 tra Venezia e Lazio. Venezia che, lo ricordiamo, ha sbagliato anche un calcio di rigore con Yeboah, la parata di Mandas, e noi voliamo alla Supercoppa di basket Milano-Bologna. Massimo Barchesi e Attilio Caia.
1: Ultimi 54 secondi del terzo quarto con Wendell Moore della Virtus Bologna in lunetta con il primo tiro libero. Moore, volto nuovo, abbiamo detto che è arrivato una guardia di 25 anni, ha sbagliato il primo tiro libero, seconda possibilità per lui, a segno Moore. Sono solo 3 i suoi punti, una partita modesta per quanto riguarda il neoacquisto della Virtus. 60-48 con Milano che attacca. Flaccadori, mandato in campo da Peppe Poeta, va a conquistarsi i due tiri liberi, fallo subito da Flaccadori Cadori, fallo commesso da Tommaso Baldasso, che lo conosce molto bene questo impianto della nuova arena, in quanto ha vestito nella scorsa stagione la maglia della Bertram Tortona per poi passare alla Virtus Bologna. Flaccadori in rolletta con i tiri liberi a 45 secondi dalla conclusione del terzo quarto, con il primo tiro libero che va a segno. Milano cerca di riallungare sulla Virtus Bologna, che poco fa si era riportata sul meno 10, ora è ricacciata sul meno 13, vediamo se va a meno 14 col secondo tiro libero di Diego Flaccadori. 2 su 2, Milano 62, Bologna 48, 45 secondi al termine del terzo quarto. Venezia Lazio.
0: Ultimi due minuti più eventuale recupero di questa prima frazione di gioco decisamente frizzante. Venezia 0, Lazio 0 nel periodo non collegato. Occasione Lazio con la conclusione da parte di Cancellieri dalla destra e la palla che è finita fuori non di molto con Stankovic proteso in tuffo. Attenzione Adams, posizione al momento regolare. Adams entra in area di rigore e fa ancora ottima guardia, in questo caso Belaian, ma soprattutto si alza la bandierina del primo assistente a segnalare una posizione irregolare. Io Dario Giordo ho detto in diretta posizione regolare per il momento, perché lo scatto avveniva in asse ed era un metro buono al di là della linea dei difensori.
6: Sì, esatto Manuel, bella intuizione con questo filtrante da parte di Eno per Adams, ma effettivamente era decisamente oltre la linea del fuorigioco rispetto all'ultimo difensore. Comunque è stato bravissimo in ogni caso a intervenire sull'attaccante nigeriano Belaian, nonostante la differenza di stazza è riuscito comunque ad avere ragione sul numero 45 del Venezia.
0: Ha fatto una cosa decisamente importante Belaian, perché poi insomma andare, dicevi tu bene, c'è un bel mismatch dal punto di vista della stazza con l'attaccante del Venezia. Lazio che adesso va nuovamente ad attaccare dalla sinistra con Zaccagni, lato corto dell'area di rigore, converge, traversone sul secondo palo a cercare Cancellieri, a trovare invece la difesa del Venezia che poi allontana la palla senza troppi complimenti con Elgason, mettendo la sfera quanto più possibile lontana dalla zona di pericolo. Ultimi 30 secondi del primo tempo, vediamo se e quanto recupero ci sarà. Credo che ci saranno almeno un paio di minuti, perché è stato battuto anche un calcio di rigore. Nel frattempo gioco fermo per l'intervento irregolare di Correia ai danni di Floriani Mussolini, che resta a terra e che viene aiutato adesso a rialzarsi da un compagno di squadra. Si trattava di Cancellieri, non Floriani Mussolini, è lui che era stato steso in maniera abbastanza improvvida dal giocatore del Venezia. Attendiamo solamente l'esposizione della lavagnetta luminosa per avere un ordine di grandezza di quello che sarà il recupero prima di tornare da Massimo Barchesi. Un minuto di recupero, allora direi un flash da Milano-Bologna e poi il finale di primo tempo. Massimo.
1: Super flash, perché è terminato il terzo quarto con Milano che ha riallungato grazie ai tiri liberi ed è avanti di 15 punti sulla Virtus Bologna, 63 a 48, ultimo mini intervallo alla Nova Arena della seconda semifinale della Supercoppa edizione 2026. Venezia-Lazio.
5: Flash anche da studio, finale in Serie B, l'Ascoli ha battuto l'Avellino 3-1, perché intanto è arrivata la doppietta di Silipo. Con questo risultato i marchigiani si stanno momentaneamente al secondo posto in classifica, ma la quinta giornata di cadetteria prevede domani altre 4 partite per il finale di tempo Venezia-Lazio. Codignoni Giordo.
0: Eh sì, perché mancano oramai 20 secondi e c'è la Lazio che è in zona d'attacco, lo fa con Nuno Tavares dal settore di sinistra, l'appoggio per Zaccagni che si porta la palla verso la bandierina, è sempre 0-0 tra Venezia e Lazio, mancano oramai praticamente 10 secondi allo scadere del minuto di recupero, ma la Lazio è in attacco, vedremo se questa azione verrà completata. Palla indietro per Provsgard, limite dell'area di rigore, c'è Belaian che riceve, ma con grande fiscalità, se così vogliamo dire, allo scoccare del minuto di gioco numero 46, Sozza manda le squadre negli spogliatoi, si chiude dunque così un primo tempo interessante con 0-0 tra Venezia e Lazio. Stavamo seguendo contemporaneamente anche la Supercoppa di basket, Massimo Barchesi ha già dato il parziale all'ultimo mini intervallo e allora ci fermiamo. La linea da Venezia va a Roma per il giornale radio, a risentirci fra una decina di minuti per il secondo tempo di Venezia-Lazio e per il finale di Milano-Bologna, semifinale della Supercoppa di basket. Linea Saxa Rubra.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
11: GR1. Buonasera da Francesca Giannini. Il conflitto in Medio Oriente è in apertura. Nel mirino dei ribelli filo-iraniani Houthi, l'Arabia Saudita, colpita per la prima volta la capitale Riyadh, in fiamme un deposito di carburante accanto all'aeroporto. Gli Houthi hanno rivendicato le aggressioni aeree anche contro il porto petrolifero di Yanbu e affermano di non essere in guerra con l'Italia dopo il raid sulla base di Taif, dove è stato colpito un velivolo dell'aeronautica. Ci chiediamo perché i vostri aerei si trovano in Arabia Saudita, non vogliamo coinvolgervi. Così il portavoce degli Houthi. Al vaglio dei vertici delle forze armate ipotesi per garantire la sicurezza dei militari italiani in Medio Oriente, non è esclusa la ricollocazione dei contingenti. Torniamo in Italia. Fine settimana di appuntamenti politici. La Lega prova a ricompattarsi a Ponti da Giovani alla vigilia del tradizionale raduno sul Pratone. Sullo sfondo il confronto interno sul futuro del partito con governatori e dirigenti del Nord che chiedono un cambio di rotta. Matteo Salvini risponde rilanciando il valore dell'unità.
12: La Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud. E lo dico da milanese, lo dico da lombardo, lo dico da padano.
11: E da Milano, nella prima giornata di Nova, evento dei 5 Stelle per delineare il programma, Giuseppe Conte lancia un messaggio agli alleati del campo largo sul nodo delle armi, rivendicando la linea pacifista del movimento e avvertendo che non è disposto a fare passi indietro.
13: Mi sembra che emerge un mandato chiaro. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace.
11: Si indaga sull'ipotesi che qualcuno abbia istigato il tredicenne che ieri ha accoltellato la sua professoressa in una scuola di Centocelle a Roma. La procura minorile ha aperto un fascicolo e anche se il ragazzo non è imputabile per l'età potrebbero scattare misure rieducative. Il ministro dell'istruzione Valditara annuncia intanto un premio per lo studente che ha fermato l'aggressore. Nel servizio di Viviana Spinella la testimonianza della docente aggredita e il parere del neuropsichiatra infantile Stefano Vicari.
14: Potrebbe esserci una regia occulta, qualcuno che avrebbe istigato il tredicenne di Centocelle ad aggredire la sua prof a scuola, pensa chi indaga. Gli investigatori passano al setaccio il suo cellulare, lo stesso con cui ha avviato una chiamata di gruppo con altre 4 persone proprio prima di scagliarsi sulla donna e di ferirla con il coltello.
15: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
14: Avrebbe acquistato coltelli del metto con le carte di credito salvate sul cellulare dei genitori. Avrebbe agito per vendicarsi dei brutti voti a scuola negli ultimi tempi, sempre più isolato dagli altri, immerso in una realtà virtuale fatta di violenza e aggressività, mentre il caso torna ad accendere i riflettori sul disagio giovanile.
16: C'è un'emergenza educativa perché spesso noi adulti non siamo in grado di trasmettere valori a questi ragazzi fin da quando sono bambini.
14: Giovani sempre più soli, social danno loro un palcoscenico di visibilità.
11: E a 13 anni anche il ragazzino di origine peruviana che in mattinata si è allontanato dalla casa dei familiari affidatari a Greve in Chianti vicino a Firenze. La prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Una delle ipotesi è che il giovane si sia diretto proprio verso il capoluogo regionale. Ritrovate intanto nel pomeriggio le sorelle di 12 e 8 anni scomparse ieri sera a San Cataldo, piccolo centro in provincia di Caltanissetta. Stanno bene, ma la vicenda resta ancora tutta da chiarire.
17: Ritrovate dopo 21 ore nel bagno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi in pieno centro a San Cataldo nel Nisseno, non lontano dalla loro abitazione. Il padre aveva perso di vista le due sorelline, 12 e 8 anni, ieri sera intorno alle 20. Aveva detto loro di aspettarlo in strada mentre andava a comprare il pane con un altro fratellino. Questa mattina la denuncia, l'ansia e poi la segnalazione di una donna ai volontari della Protezione Civile impegnati nelle ricerche. Si tratterebbe della stessa persona che gestisce il negozio ed è stata sentita nella caserma dei carabinieri. Le sue parole all'uscita al microfono di Giorgio Ruta.
18: Signora, mi perdoni, quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
19: 7:40, così. 40-45.
18: Dove?
19: Dentro un negozio mio.
18: Cosa stavano facendo?
19: Niente, solo salutato e andato via.
17: L'esercizio commerciale è stato posto sotto sequestro e la donna è stata poi riascoltata dai militari dell'arma. Lo stesso procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, in una nota parla di circostanze poco chiare. Fausto Bertuccioli, GR1.
11: A Catania rissa tra tifosi prima della partita tra la squadra etnea e il Barletta. Ci sono alcuni feriti a sedare. sollevare gli animi l'intervento delle forze dell'ordine. La gara, valida per la sesta giornata della Serie C di calcio, ha regolarmente avuto inizio alle 20:30. Ora il maltempo che ha colpito il centro-sud, disagi nelle Marche per gli smottamenti che hanno interessato le reti stradale e ferroviaria. Nelle prossime ore tempo molto instabile al centro-sud, domani allerta gialla in Campania, Calabria e Sicilia. Sulle regioni meridionali, in particolare tra sabato e domenica, previsti violenti temporali. Miglioramento in arrivo da lunedì. È tutto per questa edizione. Ora su Radio 1 c'è Onda Verde, poi la linea torna al calcio con il secondo tempo di Venezia-Lazio. Prossimo GR1 alle 23.
20: Onda Verde, viaggiare informati.
21: 21:39 in punto, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 9 la Leinate Chiasso, ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto alla barriera di Como Grandate, sono coinvolte due auto. Tangenziale ovest di Milano, code allo svincolo per la statale 33 del Sempione. Ci sono ancora disagi alla circolazione per il deflusso degli spettatori attorno allo Stadio Olimpico di Roma per l'incontro Roma-Inter, conclusosi con il punteggio di 2-2. Sulla A3, uscita chiusa per incidente allo svincolo per Torre Annunziata. Infine sulla statale 90 delle Puglie, rallentamenti per

0: cartellino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Storie, riflessioni, suggerimenti. Da martedì 22 settembre torna per il 7° anno formato famiglia. Io sono Diana Alessandrini e vi aspetto martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Stadio Penso di Venezia, siamo nell'intervallo della sfida tra Venezia e Lazio. Al termine dei primi frizzanti 45 minuti, il risultato è di Venezia 0, Lazio 0. Venezia che ha anche sbagliato un calcio di rigore con Yeboah, ipnotizzato da Mandas. Siamo, come detto, nell'intervallo, ci arriva anche il dato sugli spettatori, 11.168 i presenti al Penso. Contemporaneamente stiamo seguendo anche la Supercoppa di basket, una grande classica della pallacanestro italiano tra Milano e Bologna, e lì andiamo per il parziale e l'aggiornamento da Massimo Barchesi.
4: 6 minuti e 9 secondi al termine della partita, 16 punti di vantaggio per l'Olimpia Milano sulla Virtus Bologna, 73-57. Studio Guido Ardone.
5: Grazie Massimo, a tra poco con i nostri inviati per continuare a seguire il tutto. Anzi, saremo subito ancora a Tortona da Barchesi e Caia, perché la gara ormai è in dirittura d'arrivo sul rettilineo finale, per cui mi limito a ribadire, come nel flash precedente, che si è chiuso il sabato della Serie B per quanto riguarda la quinta giornata della cadetteria. Il successo dell'Ascoli 3-1 sull'Avellino, marchigiani almeno momentaneamente al secondo posto, 10 punti in coabitazione con il Mantova alle spalle del Palermo a 13. Domani però il programma si completerà con altri 4 incontri, poi ovviamente la sosta scatterà dalla domenica sera. Arezzo su Tirol alle 15 con Verona Vicenza, Mantova Pisa alle 17.15, Modena Empoli alle 19.30. Si gioca in Spagna e soprattutto sta giocando la capolista Barcellona in questo momento al 41esimo del primo tempo, 1-1 tra Siviglia e Barcellona, avanti i padroni di casa con Fofana, ex rossonero, ma nel giro di pochi minuti era già arrivato il pari di Rafinha. Dunque 1-1 tra Siviglia e Barça, minuto 41. Io vi ricordo che noi saremo con voi con Sabato Sport al termine di Venezia-Lazio. Intanto si sarà già conclusa Virtus-Bologna-Olimpia-Milano fino alle 23.30 con Filippo Grassia, con Sebino Nela, con le voci della giornata, con il post partita ancora da sviscerare, da sviluppare, di Roma-Inter, del pari 2-2 dell'Olimpico nel big match di giornata, e naturalmente col post partita della gara che però può ancora dire tanto, ovvero Venezia-Lazio. Massimo, ancora un paio di minuti con te, poi torneremo in studio per abbozzare un commento con Codignoni e Giordo sulla gara del Penso, ma intanto il basket in diretta, Barchesi.
4: Perfetto Guido Ardone, partita in totale controllo dell'Olimpia Milano che è avanti 73-57 sulla Virtus Bologna a 5 minuti 49 secondi al termine della partita. Abbiamo spesso ricordato con Attilio Caia la pessima percentuale al tiro da 3 che è leggermente cresciuta, ma siamo sempre sul 26% della Virtus Bologna che è 7 su 27. Ma c'è un altro dato da rimarcare: i punti degli italiani della Virtus, ha segnato solo Casarin 6 punti e gli altri 0. Nel frattempo violazione di 24 secondi per la Virtus.
6: E l'altra cosa che abbiamo rimarcato che non è migliorata è la difesa. La difesa è stata troppo permissiva. Milano riesce ad andare sempre nei canestri, sempre a canestro, ha una percentuale di punti dentro l'area, a un certo punto erano 28 per Milano, 12 per Bologna, insomma, e questo fa la differenza.
4: E alla fine del terzo quarto Bologna aveva il 29% al tiro totale, e quindi con numeri del genere difficilmente si batte una Olimpia Milano che parte nuovamente con i favori del pronostico, almeno per quanto riguarda le manifestazioni in Italia. Poi chiaramente il grande obiettivo dell'Olimpia è quello di far bene, finalmente speriamo, in Eurolega. Ha allestito certamente una squadra che può competere, poi bisognerà vedere fino a dove. Nel frattempo Moses Wright, 18 punti, altro appoggio a canestro, è il miglior marcatore della partita, più 18, 75 a 57, massimo vantaggio che è stato di

0: 19 punti. Insomma, Tilio, si sta andando ad un remake di quello che abbiamo visto al termine della stagione. La nuova stagione riparte da come si era conclusa quella precedente, ovvero probabilissima a questo punto. Finale Milano-Venezia.
1: Devo dire che Venezia sarà una competitor credibile, perché ha tenuto una buona giocatore dell'anno scorso, ha creato, ha già un buon sistema, hanno prescato un giocatore come Watson, è veramente un playmaker molto forte, sia per far canestro lui che per innescare i compagni, quindi direi che possa essere una finale molto competitiva e molto ben giocata.
0: E tra l'altro la Reyer Venezia è priva di giocatori importanti in questo inizio di stagione, Rice su tutti, che è infortunato ad una mano e ne avrà per 3 mesi, ed è rimpiazzato da Eric Green, che arriverà a Venezia soltanto nella giornata di domani.
2: Allora Massimo Marchesi, ti fermo perché siamo pronti per tornare, sì, alla rimbalzo. Anche da studio la sensazione è che Alpenzo sia tutto pronto, come ci confermeranno Manuel Codignoni e Dario Giordo. Si ricomincia e si va avanti ovviamente con il racconto di Olimpia Milano Virtus Bologna. Si riparte su Rai Radio 1. Manuel, a te.
3: Proprio così, Guido, tutto pronto per il nuovo calcio d'inizio. Venezia 0, Lazio 0, questo è il parziale al termine dei primi 45 minuti. Non ci sono state sostituzioni, dunque il cambio ci sono di fatto gli effettivi che hanno iniziato la partita. Venezia che in questa ripresa attaccherà dalla destra verso la sinistra rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione. Venezia che ha anche fallito nel corso del primo tempo un calcio di rigore con il tentativo di trasformazione da parte di Yeboah e la grande parata da parte di Mandas, come sempre un po' un concorso di colpa tra la bravura del portiere e l'imprecisione di chi batte il calcio di rigore. Fatto sta che comunque un buon Venezia che si è fatto anche preferire per lunghi tratti di prima frazione di gioco alla Lazio non è riuscito a bucare il muro di Mandas, migliore in campo per la Lazio. Lazio che all'inizio e alla fine invece della frazione si è fatta vedere in avanti, ma decisamente più pericoloso il Venezia. Si gioca da 45 secondi, 0-0 tra Venezia e Lazio. Seguiamo questa offensiva della Lazio prima di tornare a Massimo Marchesi e Attilio Caia a Tortona per Milano-Bologna, semifinale della Supercoppa Italiana di Basket, che sembra comunque già abbastanza indirizzata. Riparte la Venezia con questo rilancio da parte di Stankovic e allora ci fermiamo anche noi. Si gioca da 1 minuto e 5 secondi, 0-0 tra Venezia e Lazio, Tortona.
0: Si va con una facilità estrema da una parte all'altra del campo in questi minuti finali, vuol dire che ormai la partita sembra essere andata, anche se Peppe Poeta vuole restare sul pezzo fino all'ultimo, ha chiamato time out con Milano avanti 77-63 a 3 minuti e 6 secondi dal termine della partita. È giusto così, perché piccolo momento di deconcentrazione da parte dei campioni d'Italia.
1: Insomma, è una partita che è difficile per Venezia provare a riprenderla, no, per la Virtus provare a riprenderla, perché non ha dato mai l'impressione. Penso che siano ancora parecchie le cose da mettere a posto per iniziare una buona stagione. Non c'è molto tempo, perché già giovedì inizia l'Eurolega per le squadre, per entrambe, Venezia e Milano. Mi sembra che Milano sia un passo avanti, Venezia deve, Bologna deve fare ancora.
0: Sono perfettamente d'accordo con la tua analisi, Attilio. 77-63, 3 minuti, 6 secondi al termine, si torna a giocare qui alla nuova arena di Tortona dopo il time out. Noi torniamo da Manuel Codignoni, da Dario Giordo, Venezia Lazio.
3: 2 minuti e 20 qui invece, ma dall'inizio, non alla fine della partita, dall'inizio del secondo tempo, sempre 0-0 tra Venezia e Lazio, fase di grande vigore agonistico ma di poca lucidità in questo inizio di ripresa. Prova adesso la Lazio a mettere ordine con Cancellieri, che prova ad andare via sul settore di destra, va a saltare Helgason che lo rincorre, lo slalom di Cancellieri in area di rigore, poi scivola il giocatore della Lazio. Non ci sono le, ci sono le proteste in realtà da parte dei giocatori appunto della squadra biancoceleste, ma l'arbitro, che era molto lì vicino, ha fatto ampi cenni, non c'è nulla, non c'è nulla, chiedono addirittura il cartellino giallo i tifosi e i giocatori del Venezia. Insomma, non c'è nessuno contento, Dario Giordo, come è normale e logico che siano, quelli della Lazio che chiedono un tocco, quelli del Venezia che si lamentano, ma secondo me in realtà è semplicemente inciampato.
4: Sì, il contatto c'è stato senza ombra di dubbio, col terreno, però diciamo che prova a sbilanciarmi, anche un po' provato ad accentuare la caduta, però non ho visto alcun contatto con un avversario. Buono lo spunto di Cancellieri, stavolta non è andato verso il fondo, si è accentrato, saltato di netto Helgason. Attenzione perché queste sono le classiche situazioni che possono mettere la Lazio nella posizione di poter colpire.
3: Lazio che adesso orchestra ancora il possesso con Provsgard che sposta la sfera questa volta dall'altra parte a sinistra, dove Zaccagni cerca la verticale per Frattesi, la palla che sbatte sul difensore del Venezia, ma ancora Zaccagni con pertinacia, c'è Chicche Perez a uomo su di lui, si porta la palla verso la bandierina del calcio d'angolo, poi va a convergere, pesca Taylor che finisce a terra, calcio di rigore. No, non c'è calcio di rigore, vediamo cosa succede. L'arbitro in un primo momento sembrava voler indicare il dischetto, fase abbastanza concitata perché a me è parso che indicasse il dischetto, però ho visto poi Taylor protestare, cosa dice l'arbitro?
4: L'indicazione sembrava verso il dischetto, ho visto comunque le braccia sollevate di Taylor anch'io, Manuel come se si stesse lamentando per la mancata concessione del calcio di rigore. Onestamente non si capisce bene, ma credo che sia rigore.
3: Eh sì, è calcio di rigore, non capiamo, infatti, allora l'arbitro ha indicato il dischetto del rigore, Taylor ha alzato le braccia come a lamentarsi, Chicche Perez sta facendo segno al direttore di gara, valla a rivedere al VAR, valla a rivedere al VAR. È veramente complicato cercare di decodificare quello che è successo, ma ad ogni modo, diciamo, probabilmente il dubbio potrebbe essere, il fallo c'è, se è dentro o fuori l'area, visto che tutto quanto avveniva esattamente al limite, e questa è materia comunque da varisti. Ad ogni modo, 2:50 sul cronometro della ripresa, Venezia 0 Lazio 0, in ballo la concessione di un calcio di rigore in favore della Lazio, si sta ancora parlamentando con l'arbitro che sembra comunque intenzionato a voler convalidare il calcio di rigore. Adesso c'è anche Juan Jesus, il capitano della Venezia, che va a dare, diciamo, quella che è la sua versione all'arbitro, l'arbitro che però fa cenno ai calciatori del Venezia di uscire dall'area di rigore perché effettivamente sarà calcio di rigore, ed è così, calcio di rigore che sembra essere confermato anche se l'arbitro sta ancora parlando con il VAR, ma credo che il siren check sia stato completato perché tutto è pronto per il tentativo di trasformazione. La stessa porta del calcio di rigore precedente, questa volta è Zaccagni contro Stankovic. 3 minuti e 30 sul cronometro della ripresa, 0-0 tra Venezia e Lazio, calcio di rigore in favore della Lazio, la rincorsa di Zaccagni che si interrompe, il tiro, la rete, questa volta è gol, Venezia 0 Lazio 1, Zaccagni alza la traiettoria a differenza di quanto fatto da Yeboah, intuisce Stankovic, Dario, ma non può arrivarci. Venezia 0 Lazio 1, il calcio è uno sport fatto di episodi
4: e stavolta l'episodio sta a sorriso alla Lazio. Tra l'altro Zaccagni, ex, ha giocato una stagione 11 anni fa proprio a Venezia, non segnava dallo scorso novembre, soltanto due reti per il capitano biancoceleste che è abituato comunque a sfiorare la doppia cifra. L'ultimo rigore calciato in una partita del campionato l'aveva sbagliato fine torneo scorso contro il Napoli, ipnotizzato da Milinkovic Savic, e oggi torna al gol proprio dagli 11 metri e sblocca il risultato di una partita che per la Lazio cominciava a essere complicata. Lazio partita comunque come nel primo tempo, superiorità per quanto riguarda il palleggio, maggiori capacità di proporsi nella metà campo avversaria. Vediamo ora come reagirà il Venezia.
3: Riprende il gioco, 6:40 sul cronometro, Venezia 0 Lazio 1, ci fermiamo, torniamo al basket.
0: Sì, siamo davvero in dirittura d'arrivo, ormai non c'è più storia, ma non c'è da un bel pezzo direi, tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, Milano avanti 80-66 quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto. RJ Cole si palleggia su un piede evidentemente già concentrato alla finale di domani quando affronterà la sua ex squadra, e con Venezia pochi mesi fa RJ Cole ha conteso proprio lo scudetto a Milano.
1: Sì, sì, sicuramente anche l'allenatore poi ha dato cambi a tutti i giocatori. Paul era appena entrato alla panchina, quindi insomma ci sta che a livello psicologico siamo già tutti, dall'allenatore ai giocatori, pensare alla finale di domani, che si preannuncia una finale estremamente interessante.
0: E che comincerà, lo ricordiamo, alle ore 17, 80-66. Tiri liberi per Hackett, sbaglia il primo, 57 secondi al termine, Venezia-Lazio.
3: Prova in Venezia a scuotersi subito con la conclusione da fuori da parte di Correia, conclusione però svirgolata, palla che finisce in curva e per poco non finisce addirittura in acqua. Sapete che lo stadio, il Penso, è sull'isola di Sant'Elena, circondato dalle acque della meravigliosa laguna veneziana, e qui in questo caso ha rischiato di mandare in acqua e di fare un buco nell'acqua letteralmente Correia. A Venezia 0 Lazio 1 decide la rete realizzata un paio di minuti fa da Mattia Zaccagni direttamente sul calcio di rigore. Il calcio, dicevamo, è uno sport fatto di episodi, la sua opportunità dal dischetto, il Venezia l'ha fallita con Yeboah, la Lazio invece non ha sbagliato con Zaccagni, e questo fino a questo momento è quello che sta facendo la differenza. Ma c'è una Venezia che adesso però cerca di scuotersi subito e di cancellare anche le scorie, le tossine di questo episodio a sfavore, provando a portare il pallone in avanti. Lo fa adesso con Kike Perez, che però pressato ora dallo stesso Zaccagni deve eludere l'intervento andando a servire poi Somm, lato corto in area di rigore, palla per Correia che cerca di farla filtrare ma guadagnare una rimessa laterale in zona d'attacco nei pressi della bandierina di sinistra, il lato praticamente più lontano rispetto a quella che è la nostra postazione. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Venezia, ma si va per le lunghe e allora no, già battuta adesso la rimessa, accelerazione delle operazioni con la palla messa nel cuore dell'area di rigore, la respinta, poi un'inguardabile traversone da parte di Matias Moreno che anche lui rischia di mettere la palla direttamente in acqua. E allora ci fermiamo per sapere se è finita o se quanto siamo addirittura d'arrivo a Tortona per la partita tra Milano e Bologna. Venezia 0 Lazio 1, è il nono minuto della ripresa, torniamo nuovamente al basket.
0: E non si gioca più, mancano 5 secondi, 4 secondi, finisce la partita con la vittoria di Milano su Bologna, 80-71, 20 punti di Moses Wright, il miglior marcatore della partita. E come detto, domani alle ore 17 Milano sfiderà nuovamente Venezia, quindi la nuova stagione ricomincia esattamente come era finita quella precedente, con una finale tra Milano e Venezia. Non c'è in palio lo scudetto, ci sarà in palio invece la Supercoppa, undicesima finale per Milano, la terza per Venezia che ha sempre perso le due precedenti proprio con Milano e con Sassari, e dunque va alla caccia della prima volta.
1: Sì, beh, sarà una finale estremamente competitiva perché Venezia forse è un po' più avanti, ha potuto fare una preparazione migliore, una preparazione più omogenea. Milano ha giocatori che sanno giocare le finali, quindi sarà sicuramente competitiva, combattuta e avvincente.
0: Grazie a Tilio Caglia, appuntamento a domani. Grazie a Tilio, e linea che torna definitivamente a Manuel Codignoni, Dario Giordo per Venezia Lazio. È tutto dalla nuova arena di Tortona, dove Milano ha battuto la Virtus Bologna 80-71, Venezia Lazio.
3: Grazie Massimo Barchesi, grazie a Tilio Caglia. Siamo arrivati all'undicesimo della ripresa, Venezia 0 Lazio 1. La Lazio in questo momento, giova ricordarlo, è in testa alla classifica assieme a Inter e Roma, e questo è un qualcosa di impronosticabile probabilmente alla vigilia del campionato, anche se siamo comunque insomma ancora alla fase embrionale, ma un qualcosa di meritato per la concretezza messa in mostra dalla squadra di Rino Gattuso in questa fase, e anche la capacità di saper soffrire così come ha fatto fino a questo momento in questa partita, dove il Venezia per ampi tratti della prima frazione di gioco ha messo in difficoltà la squadra biancoceleste, che adesso invece comanda per 1-0 e gestisce il pallone all'interno della propria area di rigore con il proprio portiere Mandas. L'eroe del primo tempo per il rigore neutralizzato a Yeboah rimette in gioco il pallone nella zona di Floriani Mussolini, che poi apre a destra per Cancellieri, linea centrale del campo, c'è Correia su di lui, palla all'indietro per Sciutalo che pesca tra le linee Taylor, il giocatore che è stato steso in area di rigore, che ha portato alla concessione del calcio di rigore trasformato da Zaccagni, che fino a questo momento decide la partita. Proprio Zaccagni, il capitano della Lazio, va da Taylor che fa scorrere il pallone, eludo l'intervento di Yeboah, lo prolunga poi a destra dove Cancellieri con la collaborazione di Floriani Mussolini lo porta in avanti, arriva ancora lo stesso Taylor, gli toglie il pallone però Kike Perez, la verticale subito per Adams, c'è però Mandas che legge bene la situazione ed esce addirittura ai 40 metri dalla propria porta, andando ad anticipare la corsa del nigeriano e salvando una situazione che potenzialmente poteva diventare scabrosa. Adesso le squadre sono abbastanza lunghe, si mette in proprio Zaccagni che poi prolunga a destra, a sinistra per Nuno Tavares, davanti a sé c'è Henault, le finte da parte del giocatore portoghese che poi si accentra, palla sul sinistro, potrebbe andare verso la linea di fondo, lo fa, azione travolgente, la palla che finisce oltre la linea di fondo, guadagna un calcio d'angolo, azione travolgente da parte di Nuno Tavares che si è visto poco, Dario Giordo, nel primo tempo, ma ha lui gamba per fare questo tipo di transizioni.
4: Ah sì sì, assolutamente sì Manuel, quando punta la linea di fondo è sempre un pericolo, non si arrende fino a conquistare quel mezzo metro magari con la palla in prossimità della linea di fondo, che comunque gli consente di trovare lo spazio per mettere la palla in mezzo. In questo caso ha comunque guadagnato un calcio d'angolo su un pallone che sembrava fondamentalmente neutro.
3: la battuta del corner corta con Taylor che riceve da Zaccagni, ancora lo stesso Zaccagni, osserva il piazzamento dei compagni, va al traversone, la palla gli viene sporcata da Adams, cercano di avventarsi quelli del Venezia sulla sfera, lo fanno con Yeboah che finisce a terra davanti a Sozza che capisce tutto, calcio di punizione in favore della Venezia e qui Yeboah si lamenta perché chiedeva la concessione di un cartellino giallo per l'autore del fallo e invece il giallo se lo prende lui.
4: Sì, effettivamente una richiesta un po' troppo vigorosa da parte dell'attaccante del Venezia, anche perché c'era l'opportunità forse per la squadra di casa di ripartire e sappiamo che il Venezia soprattutto con Yeboah passato la metà campo in velocità può essere pericoloso, spesso la Lazio infatti si trova in condizione massimo di parità numerica, condizioni di 3 contro 3 che il Venezia sta cercando di sfruttare dall'inizio della partita, anche se in questo inizio del secondo tempo ancora non si è visto tanto sul fronte offensivo da parte della squadra di casa.
3: Squadra di casa che manovra con Stankovic, il proprio portiere, continuano a sventolare le barriere, a salire l'urlo dei tifosi che cercano di scuotere la propria squadra che è ancora ferma a quota zero in classifica, unica squadra diciamo in questo momento senza ancora aver fatto marcare neanche un punto. Rettifico il nome dell'ammonito, non era Yeboah ma era Juan Jesus, entrambi stavano protestando, evidentemente il maggior vigore lo aveva messo il capitano della squadra arancio nero verde che si è andato a beccare il cartellino giallo lui e non Yeboah, e ringrazio il nostro Lorenzo Cavaglià che cura l'assistenza tecnica e che fornisce anche l'occhio numero 5 e l'occhio numero 6 ai quattro occhi che mettiamo a disposizione degli ascoltatori di Radio 1, io e Dario Giorgio che vi stiamo raccontando questa partita che è giunta oramai alla 15ª della ripresa sul risultato di Venezia 0 Lazio 1 e con Cancellieri che adesso cerca di sfondare a destra ma poi deve ripartire ancora da Taylor, sempre utilissimo il lavoro di cucitura del gioco da parte di Taylor che pesca Provsgard a sinistra che si propone andando a servire poi l'autore del gol Zaccagni che punta Eno, arriva a doppio anche di Fiche Perez ma c'è anche Nuno Tavares che va verso la linea di fondo, traversone interessante in area, colpo di testa e il raddoppio della Lazio con Noslin, 15esimo minuto della ripresa, Venezia 0 Lazio 2, traversone di Nuno Tavares col contagiri, Noslin salta più in alto di tutti e va ad insaccare alle spalle di Stankovic, Venezia 0 Lazio 2. Dario Giordo, il calcio è uno sport che sa essere anche crudele.
4: Sì, vero Manuel, però Venezia troppo appiattito, troppo preoccupato ora di contenere la Lazio, troppo basso e l'abbiamo detto, Nuno Tavares è pericolosissimo sulla fascia, qui ha avuto tutto il tempo per mettere in mezzo un pallone neanche particolarmente veloce, però cross preciso, Noslin terzo tempo, centrali difensivi del Venezia scavalcati, comunque non abbastanza reattivi, ora è arrivato un gol che pesa tantissimo sul morale della formazione di casa e un'altra volta il Venezia sotto di 2 gol, siamo già al 13° gol subito in 5 partite, sicuramente c'è da fare una riflessione.
3: Mentre in casa Lazio, nonostante le urla di Gattuso arrivano praticamente fino alla tribuna, non soddisfatto di quello che sta facendo la sua squadra avanti per 2-0, si va in un certo senso a consolidare il primato in classifica con questo secondo gol realizzato da un Noslin abbastanza evanescente, dobbiamo dire, nel corso del primo tempo, ma che si è fatto trovare al posto giusto, al momento giusto, mi verrebbe da dire, usando una cattiveria, un po' a differenza degli avanti della squadra veneziana che invece hanno avuto diverse occasioni a loro disposizione, sia Yeboah, in particolare il calcio di rigore, che lo stesso Adams, ma non sono stati concreti come l'olandese al secondo gol stagionale con la maglia della Lazio. Prima marcatura stagionale invece per Zaccagni con il calcio di rigore trasformato, passeggia nervosamente Giovanni Stroppa davanti alla nostra postazione perché sa che la partita si mette male per quello che riguarda la propria squadra che adesso deve subire anche questo calcio di punizione dalla zona d'attacco in favore della Lazio. Siamo comunque abbastanza lontani rispetto alla porta. La fascia è quella di sinistra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione. Siamo a una quarantina di metri, forse anche abbondanti. Cioè Nuno Tavares sul punto di battuta pronto a recapitare la sfera all'interno dell'area di rigore, al limite dell'area come spesso accade, sono schierati sia i giocatori che difendono, quelli del Venezia, che quelli che attaccano, quelli della Lazio. La battuta, colpo di spalla da parte di Frattesi con il tentativo ancora di Noslin che cerca di avvitarsi sul pallone morbido nato dall'appoggio in vero abbastanza rocambolesco e involontario di Frattesi, ma questa volta alla meglio la difesa del Venezia che però con troppa celerità va a rimettere in gioco il pallone, c'è l'arbitro che peraltro sta anche andando a parlare con il VAR perché vediamo che mette la mano all'auricolare, all'orecchio destro, ascoltando chi diciamo le parole che gli stanno pronunciando Pezzuto e Piccinini, che sono VAR e AVAR, e va adesso diciamo a concedere, dopo una verifica, che tutto quello che è avvenuto all'interno dell'area di rigore del Venezia sia stato il perquisito della regolarità, ad autorizzare il calcio di rinvio, che non è un calcio ma è un calcio di punizione. Tutto probabilmente si è trattato di un fallo in attacco da parte della Lazio, fatto sta che si sono persi una quarantina di secondi e solo adesso la palla viene rimessa in avanti da Stankovic a cercare Acor Adams, che viene però anticipato da Sciutalo, che se lo porta un po' a spasso e poi va a scaricare la palla nella zona di Fiorani Mussolini a destra, rilancio in avanti da parte dell'ex cremonese, il colpo di testa di Somma a rimettere la palla in avanti per il Venezia, che riconquista la sfera con Adams, limite dell'area di rigore, attenzione ad Adams che va a decentrarsi, conclusione, palla ancora una volta lontanissima però dal primo palo, con Mandas da presente, c'è anche l'abbraccio tra parte dei portiere della Lazio nei confronti dei propri difensori. 18esimo minuto della ripresa, Venezia 0 Lazio 2, e qui si sono visti però in questa azione Dario Giordo i limiti del Venezia, no? Perché poteva essere una buona azione, si era portata avanti la palla anche bene Adams con il tacco, ma poi conclusione telefonata, perché anche se fosse stata nello specchio sarebbe stata una telefonata per Manuel.
4: Sì, è vero Manuel, sul controllo però non sono sicurissimo dell'efficacia. Doppio passo da parte dell'attaccante nigeriano, si è però contemporaneamente allargato all'interno dell'area di rigore, poi la conclusione con l'interno sinistro che inevitabilmente è finita sull'esterno della rete. Anche qui da un punto di vista tecnico abbiamo visto qualche limite da parte dell'acquisto più costoso nella storia del Venezia, arrivato dal Siviglia quest'estate per 16 milioni 20 con i bonus, però qualche limite tecnico secondo me sta emergendo.
3: Un solo gol in stagione in questo momento, giocatore che dicevi arrivava dal Siviglia, esperienze per lui anche al Sogndal, al Lillestrøm e al Montpellier, prima di approdare in Laguna, con esiti fino a questo momento abbastanza rivedibili, quantomeno per quello che riguarda questa partita. Tanto vigore però per il nigeriano, che cerca di riconquistare la palla a centrocampo e lo fa mettendo in movimento sul settore di destra Eno, che però deve rinculare nella prima metà campo perché c'è Nuno Tavares che gli sbarra la strada. E allora riparte il giro palla del Venezia per i piedi di Juan Jesus, che è stato ammonito per protesta in precedenza al pari di Kike Perez, lo stesso centrocampo della Venezia che cerca di muovere in avanti la sfera nella zona di Eno, ma adesso si riposiziona la Lazio e perde un tempo di gioco la squadra di casa. Kike Perez prova ad inventare, si gira, cerca di far correre a Coradans che viene messo giù al limite dell'area di rigore, calcio di punizione in favore del Venezia, e questa è la posizione interessante perché siamo un metro e mezzo oltre il limite dei 16 metri della Lazio, leggermente spostati sulla destra, da lì un mancino potrebbe Dario Giordo cercare di andare direttamente in porta con buon costrutto, no?
4: Direttamente sul primo palo c'è Yeboah che potrebbe avere una buona opportunità, dovrebbe essere lui a calciare la punizione, posizione davvero interessante, contatto Prostgaard con Adams, buono il taglio del nigeriano, sembrava comunque pulito l'intervento del centrale danese della Lazio, ma in realtà un po' troppo vigoroso ed è arrivato il puntuale fischio da parte del direttore di gara.
3: Sono in tre sul punto di battuta, c'è Kike Perez, c'è Yeboah e c'è anche Helgason. 20 e 45 sul cronometro della ripresa, Venezia 0 Lazio 2, le reti entrambe nella ripresa di Zaccagni sul calcio di rigore e di Noslin su assist di Nuno Tavares, ma adesso c'è da raccontare questo calcio di punizione in favore della squadra lagunare, che diventa importantissimo anche per cercare di andare ad invertire un po' l'onda di una partita che sembrava arrivare al Venezia nella prima frazione di gioco, ma che invece è stata rigirata con grande costrutto dalla Lazio, che lo ricordiamo ancora una volta in questo momento è in testa alla classifica del campionato di Serie A, alla pari dei cugini della Roma e dell'Inter. Arriva il fischio da parte dell'arbitro, in tre come detto sul punto di battuta, parte Yeboah, la palla che sbatte sulla barriera è ancora viva, rimette dietro Somma che va da Kike Perez, limite dell'area di rigore, si addormenta un po' sul pallone lo spagnolo, poi va da Yeboah che deve ritornare però all'indietro pressato dalla coppia Noslin Taylor, si riparte allora da Juan Jesus, spreca così questo calcio di punizione il Venezia con la conclusione abbastanza rivedibile da parte di Yeboah, che sperava che la barriera si aprisse, cosa che non è invece però successa. Yeboah che è stato colui che, lo ricordiamo anche questo, per diciamo che si fosse messo in ascolto solamente in questo momento, cari amici radioascoltatori, ha sbagliato un calcio di rigore nel corso del primo tempo, la grande parata da parte di Mandas. Intervento irregolare adesso a centrocampo da parte di Scintillano, anzi di Eno, che va anche a darsi, a spintonarsi un po' con Belayan. Arriva l'arbitro a rimettere un po', diciamo, di calma tra gli animi che si stavano scaldando. Partita fino a questo momento assolutamente nell'ambito della regolarità, però è altrettanto chiaro del ritorno che la posta in palio è importante per entrambe le compagini, e ci sta un po' anche il nervosismo psicologicamente parlando di Eno nei confronti di Belayan, nonostante il fallo fosse stato abbastanza netto.
4: Sì, ci sta, Manuel. La situazione per il Venezia adesso è davvero complicata, sarebbe la quinta sconfitta in altrettante partite con la panchina, quella di Giovanni Stroppa già in discussione, insomma il progetto era tutt'altro nelle menti della dirigenza veneziana. Certo, la partita è ancora in corso, dispetti però di un potenziale esonero, comunque una partenza d'handicap, dopo aver comunque fatto un buon primo tempo, dopo aver prodotto più dell'avversario nel primo tempo, senza ombra di dubbio, col rimpianto di un calcio di rigore fallito, sicuramente non giovano dal punto di vista mentale.
3: Il rilancio di Mandas adesso nella metà campo del Venezia, ci arriva però per prima Scintien, che mette giù il pallone, va direttamente alla verticale per Yeboah che la gira bene a memoria per Eno, lato corto dell'area di rigore, attacca il Venezia, traversone di Eno, il colpo di testa, e in realtà è un colpo all'indietro da parte di Prosgard che va ad anticipare Correia, ma il pallone è ancora vivo, Eggason in zona tiro, va all'indietro però nella zona di Scintien, che apre nuovamente per Eno a destra, si richiude a Ricciola Lazio, ancora lo stesso Eggason che va al traversone alla tre quarti, ma morbida, un invito diciamo alla chiusura da parte della difesa del Lazio, che riconquista il pallone con Roslin e riparte, attenzione, velocissimo Floriani Mussolini che si avvicina già dall'altra parte al limite dell'area di rigore, si decentra, lo porta fuori Juan Jesus a destra, palla al centro, libera Helgason che rincorre il pallone e lo mette in fallo laterale. Qui il Venezia era completamente sbilanciato ed è stato un po' ingegno Floriani Mussolini, perché ha privilegiato la velocità alla direzionalità, se fosse andato un po' più piano ma verso il centro poteva forse anche tirare, no?
4: Completamente d'accordo con te, Manuel. Grande giocata da parte di Noslin, controllo e grande lettura, apertura subito per Floriani Mussolini, che aveva comunque un corridoio piuttosto ampio, ma ha dato per scontato che ci sarebbe stato un compagno a raggiungerlo a centro area. Non così non è stato, si è trovato quando ha alzato la testa in posizione di poter effettuare un buon traversone, ma senza un compagno a raggiungerlo, poteva puntare, convergere, puntare diretto avversario, magari sarebbe stato sicuramente più pericoloso.
3: E dunque sfuma questa azione per la Lazio, che comunque adesso gestisce ancora la sfera con Prosgard nella propria metà campo, la gira per Zaccagni, gioca bene adesso la squadra di Gattuso, la combinazione tra Zaccagni e Noslin viene frustrata dalla buona lettura difensiva da parte di Scintillana, che guadagna anche una rimessa laterale perché farà carambolare la palla sugli scarpini di Zaccagni, rimessa laterale già battuta dalla destra, adesso nella propria, davanti alla propria area di rigore è Helgason che va a scambiare con ancora Scintillana, sfera recuperata da Kike Perez, il regista spagnolo della squadra di Stroppa, si appoggia male a Mattias Moreno, anzi a Mattias Moreno che in avanti cercava di servire Adams, male, andando invece a sbattere contro un muro chiamato Davide Frattesi. Frattesi che adesso va al consegnato nella zona di Sciutalo, ancora per Frattesi che sbaglia qua un appoggio abbastanza elementare, andando a regalare un possesso offensivo al Venezia, che lo va ad affidare a Yeboah. Yeboah va da Adams che stoppa la palla con la nuca al limite dell'area di rigore. Nuno Tavares salito tantissimo in questa ripresa, riconquista la sfera e mette in movimento Zaccagni, attenzione perché il Venezia è abbastanza scoperto, la velocità di Zaccagni che poi va alla sterzata sul contrasto che gli veniva offerto dall'altro giocatore con la maglia numero 10, Yeboah. Vara Taylor che sbaglia un passaggio, e questa è un po' anche una notizia, dando la possibilità al Venezia di ripartire con Adams, attenzione Adams, limite l'area di rigore, ancora una volta troppo morbido Adams, lui dice di essere stato trattenuto da Belayan e si lamenta, di certo Belayan le mani addosso gliele ha messe, ma anche questa occasione Adams però poteva e doveva sfruttarla meglio, Dario Giorgio.
4: Decisamente, insomma l'hai ricordato anche nel primo tempo, una situazione analoga, c'è mismatch, differenza di centimetri, differenza di chili, dovrebbe essere Adams
3: erano sempre loro due, bravo,
4: dovrebbe essere il nigeriano a imporsi fisicamente, qui abbiamo visto l'esatto contrario, sicuramente la conclusione è stata ostacolata dall'intervento anche vigoroso da parte del centrocampista della Lazio, però da una prima punta con quella fisicità ci aspetteremo più vigore, conclusioni più forti, comunque non ci si può far ipnotizzare, non dico al portiere ma addirittura da un centrocampista centrale che ti dà 15 centimetri.
3: Ancora Yeboah, ancora Venezia che prepara peraltro anche dei cambi, ma adesso c'è da andare in cronaca perché Adams perde un rimpallo, però al limite dell'area di rigore toglie il pallone Floriani Mussolini e la Lazio può ripartire, ha spazio per avanzare in campo aperto praticamente Shoutalo, anzi no, si trattava in questo caso di proprio lui, Belaian, che in qualche maniera mantiene il possesso del pallone sulla pressione però di Matias Moreno, che riesce a rubarglielo, prova a ripartire allora a sua volta il Venezia. Squadre molto lunghe in questa fase, inizia a mancare anche un po' di lucidità da ambo le parti, ma Kike Perez cerca di smentirci ragionando e spostando la palla in avanti per Scintienna. Scintienna che va alla verticale, tentata ma non riuscita per Renault perché c'è la scivolata da parte di Zaccagni che interrompe la traiettoria del pallone. Noslin va al duetto poi con Nuno Tavares, spada indietro per Prosgard, cerchio di centrocampo, ancora lo stesso Noslin, adesso palleggia con calma e pazienza il Venezia con il pallone tra i piedi perché il gioco viene interrotto perché ci sono problemi per Helgason che resta a terra. Si preparano anche i cambi, sono pronti ad entrare Rachmani e Fanné, e allora andiamo a raccontare questi cambi. Fuori con la maglia numero 45 Adams, rivedibile anzi che no, l'abbiamo detto più e più volte, Dario Dordo al suo posto, maglia numero 8 invece Fanné, ed è pronto ad entrare anche Rachmani, Aldion Rachmani, maglia numero 8, ed esce il giocatore con la maglia numero 21 Helgason. Cambi offensivi, ma non potrebbe essere altrimenti, mi viene da dire.
4: Sì Manuel, anche perché insomma abbiamo visto un Adams non praticamente lucido soprattutto in questa fase dell'incontro, per cui si prova con un giocatore un pochino più tecnico come Rachmani a cercare di dialogare davanti con Yeboah. Un cambio forse obbligato a centrocampo, non fisicamente in questo momento performante Helgason, mi sembra che sia uscito addirittura zoppicante, e si prova con il giovane Fanné, entrato in campo in questo momento di proprietà del Venezia da pochi mesi, in prestito al Pescara nell'ultima stagione appena trascorsa. Vediamo se forze fresche a centrocampo riusciranno a farsi sentire.
3: Intanto il gioco riprende, 28-35, Venezia 0, Lazio 2, con la Lazio che ha segnato entrambi i gol nella ripresa con Zaccagni e Nosli. Attenzione però al break del Venezia con Rachmani che riceve il pallone al limite dell'area di rigore, vince un contrasto, poi è bravo Nuno Tavares, che l'abbiamo detto ha cresciuto tantissimo in questa ripresa, a deludere il tentativo di fuga da parte di Rachmani, e poi c'è un fallo a centrocampo da parte di Correia che si becca il terzo cartellino giallo della serata, tutti e tre per quello che riguarda il Venezia. Bravo in questo caso Cancelliere ad andarsi a guadagnare questo calcio di punizione, ma mi viene da dire anche un giallo speso bene da parte di Correia perché il Venezia era fisiologicamente sbilanciato in avanti, no Dario?
4: Sì, ci stava assolutamente sì Manuel, un giallo speso con intelligenza, in certe situazioni ci vuole, qui si rischiava il tracollo. C'è ancora qualche speranza per il Venezia, poteva sfruttare meglio quel pallone Rachmani, c'era il rimorchio proprio di Fanné, ha preferito comunque puntare l'uomo, dribbling che non è riuscito, ottimo un intervento di Tavares, la posizione sarebbe stata più che interessante all'interno dell'area di rigore per cercare di colpire.
3: Si preparano tre cambi anche per quello che riguarda la Lazio, sono pronti ad entrare Pinamonti, che stasera gli è stato preferito, Noslin, evanescente nel primo tempo, letale nella ripresa. Pronti ad entrare anche Manuel Lazzari, maglia numero 29, e pronto ad entrare anche con la maglia numero 80 Gudmundsson, giocatore islandese arrivato proprio nell'ultimo momento utile del mercato dalla Fiorentina, che ha già timbrato il cartellino, che potrà essere molto utile alla squadra di Gattuso, che deve difendersi adesso però perché c'è la discesa di Eno. Palla al centro e c'è ancora una volta Shutalo, perfetta la prova difensiva da parte di Shutalo in questa partita contro il Venezia a mettere la palla in corner, corner numero 6 per quello che riguarda il Venezia, 2 ne ha battuti invece la Lazio. Si prepara un altro cambio anche per quello che riguarda la squadra di Stoppa, perché è pronto ad entrare anche Sagrado, ma prima ci sarà la battuta di questo calcio d'angolo, la bandierina è quella di destra, la traiettoria sarà rientrare, anzi no, prima arriva il cambio, ed è questo anche abbastanza strano che arrivi una sostituzione prima di un piazzato. Esce Correia, da poco ammonito, dentro Sagrado, vedremo se andranno a saltare anche le marcature, magari potrebbe essere un elemento di caos, di randomicità, percentuale randomica, come direbbe diciamo la pagina web social, la ragione di Stato, con l'ingresso in campo di Sagrado. Tutto è pronto per la battuta di questo corner, siamo alla mezz'ora della ripresa, la palla che finisce in area di rigore, serie di rimpalli, la conclusione da parte di Matias Moreno che non riesce ad inquadrare la porta, ma c'era stato anche un qualcosa di irregolare all'interno dell'area di rigore della Lazio, dunque tutto quanto sarebbe stato vanificato. Arrivano i cambi per quello che riguarda la Lazio, con Gattuso che va a dare le ultime indicazioni direttamente davanti al quarto uomo e davanti al team manager della propria squadra ai giocatori che sono pronti ad entrare in campo. 31-23, questo dice il nostro cronometro, Venezia 0 Lazio 2, ma forse si continua a giocare, forse non sono ancora pronti i cambi, anche se Prosgard fa cenno alla panchina, ma li facciamo questi cambi oppure si batte? No, ecco, arrivano i cambi. Allora, fuori Taylor, Dario Giordo, uno dei migliori in campo secondo me per quello che riguarda la Lazio, e dentro Gudmundsson. Fuori anche con la maglia numero 14 Noslin, e dentro Pinamonti, e vedremo chi entrerà, chi uscirà al posto di Lazzari. Credo che sarà Floriani Mussolini per una serie di cambi uomo su uomo. È così, fuori Floriani Mussolini, dentro Lazzari, forse fresche e nulla più, mi viene da dire.
4: Sì, esatto, Manuel, uomo su uomo, come giustamente sottolineato e anche evidenziato, la prestazione di Taylor, che è veramente il fulcro del gioco della Lazio, non dà riferimenti, giocatori su cui si devono necessariamente concentrare però le attenzioni in fase di contenimento da parte degli avversari. Abbiamo visto creare catene sia a destra che a sinistra, lui, giocatore comunque con inserimento, ha fatto sì che arrivasse il fallo da rigore che ha poi sbloccato la partita. Sicuramente giocatori di qualità, ottimi piedi, grandi letture, si è visto tutto questo proprio stasera.
3: Lazio che adesso proprio con Gudmundsson, che tocca il primo pallone della sua partita, manovra portando però la sfera nei pressi della linea centrale del campo dopo che c'era stato un tentativo di inserimento anche interessante da parte dell'islandese sul settore di sinistra. Si riparte da Mandas, adesso è chiaro che non ha nessun tipo di interesse la squadra biancoceleste ad accelerare i tempi, visto e considerato il risultato di vantaggio importante 2-0, e visto e considerato che siamo al 33esimo della ripresa. Si mette in proprio Gudmundsson, che salta Yeboah, la transizione di Gudmundsson che cerca il filtrante per Nuno Tavares, bel letto però in questo caso da Shintien che poi va allo scambio con con Kike Perez, che viene messo giù dallo stesso Nuno Tavares, che diciamo va a commettere fallo, calcio di punizione in favore del Venezia nella propria metà campo. Ecco, Nuno Tavares, no? Tornando sempre a parlare del portoghese, che è stato un fattore in questa ripresa, giocatore grande velocità, grande garra, spesso e volentieri incostante dal punto di vista della tenuta fisica, in questa ripresa è molto però cresciuto anche dal punto di vista, mi viene da dire, fisico e atletico, no? Perché una rincorsa come questa raramente la vediamo fare a un giocatore come Nuno Tavares, molto più bravo a offendere che a difendere.
4: Ah beh sì, Manuel, è un giocatore comunque che se è a posto fisicamente è uno dei migliori giocatori di fascia sicuramente della Serie A, giocatore estremamente interessante, le qualità le conosciamo.
3: Attenzione al Venezia con Eno, il traversone direttamente in porta, Mandas anticipa Yeboah che non arriva sulla sfera, c'era stato anche il tentativo di inserimento da parte di Rachmani, ma qui la palla era troppo profonda da parte di Eno, che ancora una volta va a confermare quella che era stata un po' la lettura che avevamo dato anche di tante occasioni nel primo tempo, quelle vere e quelle potenziali, errori di misura, tecnici e anche di precipitazione nell'ultimo passaggio per la squadra di Stroppa, che adesso con Moreno rimanda in avanti la sfera, Rachmani che viene a prendersi la palla all'altezza del cerchio di centrocampo, la scarica poi bene per il tentativo di inserimento da parte di Sagrado, che prova a bucare dal settore di sinistra dopo aver raduettato con Fanné, ancora Moreno che va al cambio di gioco dalla sinistra verso la destra a pescare Eno, che così riesce comunque a toccare il pallone e a rimetterlo nella zona di Shintien, ancora Eno, palla indietro per Kike Perez, si riposiziona da Lazio, davanti a Kike Perez c'è Gudmundsson, l'ex Fiorentina costringe Perez, ha consegnato per lo stesso Eno la triangolazione, palla indietro ancora per Eno, il 18 del Venezia cerca di sfondare nel settore di destra, ma la Lazio scherma tutte quante le linee di passaggio in avanti, allora si va per linee orizzontali con Moreno che si porta al limite della rigore, spazio per la conclusione, la palla che sbatte addosso da Sciutalo era indirizzata senza dubbio verso lo specchio della porta, la conclusione del 2 del Venezia, che adesso con grande garra va a saltare anche Cancellieri, traversone, la palla che viene fermata da Frattesi che la mette in fallo laterale, rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Venezia che cerca di scuoterci, 35esimo, ultimi 10 minuti più recupero della partita, Venezia 0 Lazio 2, lo scambio volto a mettere in movimento Fanné che sceglie di ripartire da Juan Jesus a tre quarti di campo della Lazio, guarda Kike Perez che cerca la verticale per Yeboah, dai e vai Yeboah, palla di ritorno, palla sul destro che non è il suo piede, cerca allora di portarsela sul sinistro ma non riesce nell'impresa perché fa buona guardia la difesa della Lazio che gli toglie la sfera in prima ma non in seconda battuta perché arriva poi a rimorchio ancora un compagno di squadra che rimette in gioco in avanti la sfera per Eno che cerca il tiro cross, la palla sbatte sugli stinchi di Krosgaard e finisce nuovamente in corner, calcio d'angolo in favore della Venezia, è il settimo della propria partita, 2 ne ha battuti la Lazio, la bandierina è quella di destra, 36-17, il cronometro va avanti, Venezia 0 Lazio 2, Lazio che adesso deve difendersi dalle offensive della Venezia e lo fa comunque con buon ordine senza correre diciamo i rischi che ha corso nella prima frazione di gioco. La traiettoria a rientrare disegnata da Kike Perez sul primo pallo è troppo bassa e Pinamonti ad allontanare la sfera dalla propria area di rigore mettendola direttamente in fallo laterale. No, la tiene in campo invece Kike Perez, che la mette in gioco verso Sagrado, che poi gliela ridà. C'è la pressione che viene portata da Zaccagni nei confronti di Kike Perez, che lo costringe a ripartire da Stankovic. Juan Jesus nella metà campo del Venezia, sale da Lazio in pressing per mettere in difficoltà i portatori di palla della squadra arancio nero verde. Allora ricorre al lancio lungo, in questo caso Stankovic, troppo lungo però, posizione irregolare per Sagrado, che aveva stoppato bene il pallone ma oltre la linea dei difensori. 37esimo, Venezia 0 Lazio 2. Da dire che la garra non manca a questo Venezia, no? Però è molto difficile andare avanti, Dario Giordo, contro una squadra che si difende molto, con tanto ordine e anche tanto vigore, con due centrali come Prosgard e Sudalo attentissimi questa sera.
4: Sì, è vero Manuel, Venezia non manca di qualità di palleggio, sta mancando però l'uno contro uno, difficilmente si salta l'uomo, tanto più in questa fase contro una squadra schierata con 4-5-1 praticamente impenetrabile.
3: E prova l'uno contro uno, infatti non a caso proprio Fanné che viene fermato dalla difesa della Lazio e si sbraccia, Stroppa che non è evidentemente quello che aveva chiesto ai propri calciatori, le urla di Stroppa arrivano anche in questo caso fino alla nostra postazione, mentre si prepara un altro cambio per quello che riguarda la Lazio. Ed entra in campo Pedraza al posto di Duro Tavares, uno dei migliori soprattutto per quanto fatto nella ripresa. Dentro Pedraza come sgasa, si leggeva anche nei muri social dei tifosi della Lazio nel corso della prestagione, un po' oggetto misterioso dobbiamo dire della Lazio, anche perché diciamo l'esplosione di Duro Tavares, soprattutto il buono stato di forma da parte del portoghese, non gli ha lasciato tanto spazio, no?
4: Decisamente no, anche perché sicuramente in condizioni fisiche ottimali il titolare nel ruolo è Nuno Tavares, sta rivendicando insomma questa prima parte di campionato, anche stasera il traversone che sostanzialmente sta chiudendo la partita con il gol di Nostrin arrivato dal suo piede. Pedraza comunque uno degli acquisti pochi quelli che può fare la Lazio, sempre tenendo conto del saldo zero, proprio Pedraza, esperienza con il Villarreal.
3: Lazzari intanto ci prova da fuori andando a recuperare un pallone vagante con il destro, lo battezza fuori Stankovic e ha ragione, ma non è uscita poi di tanto quella palla.
4: Effettivamente no Manuel, il tiro preciso angolato, Stankovic l'ha battezzato fuori, è abbastanza lento, forse questo ha un po' ingannato il portiere del Venezia, alla fine comunque tutto bene per i padroni di casa.
3: E proprio lo stesso Stankovic adesso che riceve il pallone che gli viene porto da Sagrado e lo manda in avanti nella zona di somma, che cerca di mettersi in proprio andando a superare la linea centrale del campo, si propone Kike Perez, riceve lo stop con l'esterno, apre poi ancora a memoria per Enolato, corto dell'area di rigore, le fitte del francese, poi ancora Kike Perez, limite dell'area di rigore, va alla verticale per Rachmani che stoppa la palla, spalle alla porta, in quattro addirittura su di lui, e lì la legge dell'impenetrabilità dei corpi ancora una volta la meglio, non riesce a sfondare fisicamente, quasi una touche rugbistica che hanno fatto i difensori della Lazio, un po' emblematica di quanto questa squadra sappia, scusateci il gioco di parole Dario Giordo, giocare, difendere e attaccare di squadra.
4: Sì sì, assolutamente d'accordo Manuel, anche in questo momento di particolare attenzione agli attacchi del Venezia, non cede un centimetro, la Lazio si difende benissimo, 4-5-1, attenzione Manuel.
3: Rachmani in area di rigore, pescarlo dalla tre quarti, manco a dirlo, Sciutalo, perfetta la partita anche del difensore della Lazio, un altro dei nuovi acquisti a vanificare il tentativo di percussione da parte del nuovo entrato della squadra di casa, che però ammirevole per impegno recupera la palla, sfera che adesso viene gestita da Somma che alza una palla, anzi Yeboah che alza una palla verso il settore di sinistra, dobbiamo alzarci in piedi perché davanti a noi il pubblico del Penso si è anch'esso alzato in piedi e ci impedisce la visuale. Quello che possiamo dirvi è che la palla comunque finisce fuori perché non riesce a tenerla in campo Sadrago, e c'è l'uscita per il Venezia di Yeboah che ha sulla coscienza il calcio di rigore che poteva indirizzare la partita, sbagliata nel primo tempo. Entra Fernandez ed esce anche l'altro numero 10, Zaccagni, il suo rigore l'ha segnato, e al suo posto entra Isaksen. Dario Giordo, numeri 10 a confronto, Zaccagni e Yeboah, esiti diametralmente opposti.
4: Gli episodi, l'hai detto in precedenza Manuel, fanno la differenza, un calcio di rigore sbagliato nel primo tempo che avrebbe indirizzato forse la partita in un'altra maniera, un calcio calcio di rigore realizzato nella ripresa quando il punteggio era ancora sullo 0-0, che invece ha indirizzato decisamente la partita verso la Lazio. Lì a breve poi è arrivato anche il raddoppio. Comunque io credo che Yeboah anche stasera abbia dimostrato di avere il potenziale per essere il giocatore più pericoloso di questa squadra. Quando parte in velocità diventa un rebus per le difese avversarie. Peccato davvero per quel rigore che avrebbe potuto raccontarci una partita differente.
3: Siamo arrivati, cari amici degli ascoltatori, al 41esimo della ripresa. Il risultato è sempre di Venezia 0 Lazio 2. La pressione di Isaksen, nuovo entrato sui portatori di palla del Venezia, mette in difficoltà la squadra arancio-nero-verde, che riesce comunque a gestire bene il possesso palla affidandosi ancora allo stesso Somma, che poi si appoggia ad Antonio Fernandez, che tocca il primo pallone della sua partita. Quique Perez adesso va a cercare e a trovare Scintiene in avanti alla testa dell'intersezione delle linee per Eno pesca in avanti Somma, che gli dà poi il pallone con la collaborazione di Quique Perez. Prova ancora ad accentrarsi Eno in due su di lui, riesce a scaricare bene la sfera lì dietro per Scintiene mantenendo nel possesso. Lo stesso Somma con l'esterno va da Quique Perez, cerca di centrocampo, il giocatore spagnolo alza la testa, non sa bene cosa fare con il pallone, alla fine pesca proprio lo stesso Antonio Fernandez tra le linee, allo scarico per Somma che cerca la verticale per un compagno di squadra, ancora lo stesso Somma che porta la palla in avanti al limite dell'area di rigore nel cuore dei 16 metri dove si era inserito Fan, sfera che viene recuperata però da Lazzari che prova ad andare via, finisce giù, calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza della prima metà campo e cronometro Dario Giordo che va avanti. 42esimo, 43esimo, anzi Venezia 0 Lazio 2.
4: Sì, mi colpisce una cosa, la freschezza dei giocatori della Lazio, una tenuta fisica devo dire invidiabile, comunque pronti sempre alle ripartenze, nessuna sbavatura anche in fase difensiva quando si riparte con i centrali. Devo dire comunque molto bene, un'ottima impressione, confermata l'impressione delle prime quattro giornate. Bisognerà fare i conti con la Lazio senza ombra di dubbio, si sta dimostrando comunque squadra all'altezza e sicuramente ben oltre le aspettative di inizio stagione.
3: Un minuto e venti, anzi un minuto e quaranta, vogliate scusare la mia matematica così, al termine dei 90 regolamentari, poi sarà recupero, Venezia 0 Lazio 2, Lazio che attacca con Isaksen che riceve dall'altro nuovo entrato Lazzari, va a convergere Isaksen, deve poi andare all'indietro nella zona di Belaian, anche fuochi d'artificio intanto davanti a noi che forse li sentite in sottofondo, cari amici degli ascoltatori, sopra l'isola di Sant'Elena dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione, recupera la palla il Venezia che sceglie comunque ancora una volta ammirevolmente di non buttarla in avanti di lavorarla con Eno che va a scambiare con Scintien in orizzontale per Juan Jesus al limite della propria area di rigore, l'ex Napoli che appoggia a Moreno, c'è la pressione di Isaksen che mette in difficoltà il giocatore della Venezia, gli mette le mani addosso in maniera però irregolare. Isaksen aveva rubato palla a Lazzari ma troppo vigoroso diciamo l'intervento del danese e allora calcio di punizione in favore appunto della Venezia. Si fanno sempre più rumorosi i fuochi d'artificio che terminano in questo momento sopra allo stadio Penso e il Venezia cerca di portare la palla in avanti con la forza della disperazione, cercando disperatamente di riaprire una partita che man mano che il cronometro va avanti sembra chiusa. Recupera la sfera Cancellieri che si è spostato intanto a sinistra con l'ingresso in campo di Isaksen che è venuto a destra, intervento irregolare ai danni di Cancellieri e c'è anche un cartellino giallo ai danni del nuovo entrato Antonio Fernandez. Dario Giordo, ci prova il Venezia, è giusto che sia così, ma è chiaro che a questo punto può venire a mancare logicamente e fisiologicamente anche un po' di convinzione, no?
4: Convinzione, lucidità, bisogna affrettare i tempi, ormai siamo agli sgoccioli, manca solo l'indicazione del recupero, una Lazio direi impenetrabile, non ha più corso pericoli consistenti nella ripresa, ora anche forze fresche in campo, ci si prova per carità, però diciamo che le speranze di poter fare i punti stasera sono davvero ridotte.
3: Tre minuti di recupero, l'avrete forse sentito in sottofondo dallo speaker, quella Lazio intende iniziare in attacco, attenzione, finisce a terra dopo una bella percussione proprio Pedraza e c'è un altro cartellino giallo ai danni di un giocatore del Venezia, dovrebbe trattarsi di Scintien, credo sia stato lui ad interrompere la corsa di Pedraza, la sgassata di Pedraza, sempre per andare a citare uno degli slogan dei tifosi della Lazio, e calcio di punizione, la posizione interessante in favore della squadra biancoceleste perché siamo all'altezza del lato corto dell'area di rigore, di poco oltre lo spigolo alto, la fascia è quella di sinistra e da lì l'idea è chiaramente quella di mettere la palla all'interno dell'area di rigore per cercare di rendere quanto più rotondo possibile il risultato che vede la Lazio in avanti per 2-0 sul Venezia. il pallone morbido in area di rigore, svetta in questo caso Scintien che allontana la palla dai propri 16 metri, alza un campanile Pedrazza, volto secondo me a mettere la palla in fallo laterale per dare la possibilità del risordio della sua squadra di andarsi a ripiazzare, secondo me.
4: Sì, sì, sono d'accordo con te, infatti è abbastanza lunga la Lazio, ti lascio la parola prima Manuel.
3: Sì, perché resta lunga la Lazio, prova Rachmani a portare il pallone in avanti, Pinamonti il ripiegamento difensivo, è lui a pulire la palla dalla propria metà campo e mettere in movimento Isaksen, adesso le squadre sono molto lunghe, Isaksen prova a sfidare Mattias Moreno che lo mette giù, altro cartellino giallo, il tutto avveniva a non più di 5-6 metri dalla nostra postazione. L'arbitro Sosta si era un po' dimenticato i cartellini del primo tempo, ne ha tirati fuori tanti in questa ripresa, ma non me ne viene in mente uno sbagliato, dobbiamo dire.
4: No, anche quest'ultimo giusto, perché Isaksen se ne stava andando, ha puntato il dirimpettaio Moreno, aveva praticamente saltato, intervento vigoroso, forse anche alzato un po' il braccio, qualche protesta da parte di Isaksen, è comunque arrivato un cartellino giallo secondo me corretto.
3: Battuto il calcio di punizione, ancora con lo stesso Isaksen, con i piedi sulla linea del fallo laterale, va da Belaian che sceglie di ripartire all'indietro da Sciutalo che a sua volta riparte, ultimi 60 secondi, intanto se ne sono andati due dei tre minuti di recupero decretati da Sozza, dai dei propri difensori, prima Provsgard e poi Pedrazza pesca bene anche Pinamonti all'altezza del cerchio di centrocampo, poi Provsgard sceglie di ripartire nuovamente da Mandas per Lazzari, 2:20 di recupero dei tre decretati, siamo ormai praticamente al garbage time, con Sciutalo che in posizione di ala destra mette in movimento Isaksen che ha una gran voglia di portare il pallone in avanti, Isaksen va a sfidare Sagrado, lato corto dell'area di rigore, Sagrado cerca di portargli via il pallone e poi la palla si spegne oltre la linea di fondo, l'ultimo a toccare è stato proprio il danese che cercava di guadagnare un calcio d'angolo, non riesce nell'impresa, calcio di invio che viene affidato da Stankovic a Juan Jesus che porta in avanti la sfera al limite della propria area di rigore, in cronaca per gli ultimi 10 secondi di tempo che si esaurisce leggermente in anticipo perché l'arbitro dice che può bastare così, e allora il finale dal Penso, Venezia 0 Lazio 2, le reti di Zaccagni al sesto della ripresa sul calcio di rigore e di Noslin su colpo di testa dopo traversone di Nuno Tavares al sedicesimo della ripresa, ricordiamo anche il calcio di rigore sbagliato da Yeboah o se preferite parato da Mandas nel corso del primo tempo, il commento di Dario Giordo.
4: Per la Lazio un risultato storico, non vale solo il primo posto in coabitazione con Inter e Roma, ma è la prima volta che la squadra capitolina conquista 13 punti nelle prime 5 giornate di campionato. Risultato credo giusto, legittimato da una prima parte di ripresa in cui sono arrivate due reti, quella di Zaccagni sul calcio di rigore e quella di Noslin servito da un ottimo traversone di Nuno Tavares, poi non ha più corso pericoli la squadra di Gattuso. Per il Venezia tanti rimpianti, quinta sconfitta consecutiva, panchina di Giovanni Stroppa che continua a traballare, resta il rammarico per il rigore sbagliato nel primo tempo da Yeboah, ma anche per le occasioni capitate sui piedi di Zom e di Adams. La squadra c'è fatica però a raggiungere l'obiettivo, fare punti, non mancano le qualità nel palleggio, non mancano anche le capacità di creare gioco, ma anche stasera comunque i punti li ha fatti qualcun altro.
3: La differenza l'ha fatta probabilmente la concretezza, quella stessa concretezza che ci dice che la Lazio in questo momento è in testa al campionato di Serie A, quota 13 punti, a pari punti con Roma e Inter che hanno pareggiato, un punto di vantaggio sul Cagliari e tre punti sul Como che deve però ancora giocare e dà la possibilità di far diventare questo terzetto un quartetto nella sfida di domani a Frosinone contro la squadra di Massimiliano Alvini. Ultimo posto invece per il Venezia che resta fermo a quota zero. Io ringrazio voi cari amici radioascoltatori in primis per averci ascoltato nel racconto di questa partita, di questo anticipo del campionato di Serie A tra Venezia e Lazio, Venezia 0 Lazio 2. Ringrazio Dario Giordo per averci accompagnato nel racconto della partita, Lorenzo Cavaglià per la consueta preziosa assistenza tecnica, e restituisco la linea agli studi di Roma, Saxa Rubra, Guido Ardone in conduzione, Sabato Sport, linea Roma.
5: Sabato Sport.
2: E noi siamo pronti a riprendere la linea da Saxa Rubra 22:37, rigorosamente in diretta su Rai Radio 1. Guido Ardone al microfono a salutarvi, c'è Jacopo Teodoro con Eddie Cotta alla parte tecnica, naturalmente Ombretta Conti regia e Andrea Boccia in redazione. La strana coppia era una brillante commedia di fine anni 60, lo strano terzetto adesso in vetta alla classifica perché a Roma e Inter che si sono divise la posta nel tardo pomeriggio all'Olimpico dopo un più che mai gradevole 2-2, e torneremo ovviamente sul big match di giornata, e beh, questa coppia si aggiunge come terzo incomodo la Lazio. La stranezza sta nel fatto che alla vigilia di questo campionato, alle prime battute dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova, molti e più autorevolmente di me avevano considerato impronosticabile un avvio così brillante per gli uomini di Rino Gattuso, e invece eccoli lì, la quarta vittoria in 5 partite è maturata proprio pochi istanti fa al Penso contro il Venezia nella ripresa. Zaccagni sul rigore, poi Noslin, il rammarico è tutto dei Lagunari che avevano giocato un'ottima prima frazione sbagliando a loro volta dagli 11 metri con Yeboah. Insomma, un tris al comando. Domani la situazione potrebbe ancora cambiare, quindi andremo alla sosta con un quadro ancora più intrigante in vetta alla classifica, ma poi ci avviamo, il tutto nel giorno in cui ai piani alti della graduatoria c'è in maniera altrettanto sorprendente l'ottimo Cagliari di Pisacane, Corsaro a Udine 1-0 nel segno di Daniel Maldini. Non ha ottenuto la prima vittoria del Bologna con l'arrivo in panchina di Raffaele Paladino, 1-1 al Dall'Ara contro il Torino, e il giorno in cui è stato ricordato, e così sarà anche nella giornata di domani su tutti i campi di Serie A e non soltanto, il grandissimo Sandro Mazzola. E o magari, visto che la nostra lunga diretta alle 14 è iniziata proprio con un omaggio al grande uomo, al grande calciatore, all'icona dell'Inter e della Nazionale, partirei proprio da qui con un breve saluto, un breve ricordo ai nostri amici del sabato sera. Vado a salutare Sebino Nela, buonasera, ben trovato Sebino, ciao.
6: Buonasera, ciao Guido, buonasera a tutti.
2: Ed è con noi ovviamente Filippo Grassia, un saluto a te Filippo, ben trovato.
7: Sì, buonasera a te Guido, a Sebine, ai nostri affezionati ascoltatori.
2: Filippo, comincio proprio da te, poi ovviamente avremo tante cose da commentare, Roma-Inter e non soltanto, la vittoria della Lazio appena maturata, la giornata di domani che promette cose molto interessanti. È chiaro che quando va via un patrimonio del calcio, sì, una bandiera dell'Inter, ma poi ne parleremo anche con Sebino tra poco, una bandiera di tutti, al di là del ruolo che ha avuto nella Nazionale, l'uomo, il dirigente, il commentatore televisivo. Oggi abbiamo riascoltato, no, tra i brividi e il cielo azzurro sopra Berlino, è stato con noi Marco Civoli. Insomma, è anche la giornata in cui è giusto volgere la mente e il pensiero a un grande come Sandro Mazzola. Filippo.
7: Ma con la scomparsa di Mazzola, che non stava bene da tempo, è come se si chiudesse un capitolo della nostra storia del calcio, e basta anche andare a vedere i siti delle testate estere per dire quanto Mazzola fosse popolare e fosse amata anche fuori dai nostri confini. Si è parlato tanto del Mazzola calciatore, qui vorrei sottolineare in breve che cosa lui stava facendo all'Inter da dirigente all'epoca della presidenza di Fraizzoli. Lui aveva acquistato Platini, e in un libro che scrisse, Il grande calcio a Milano, ci sono tutte le fotografie.

0: che costava troppo, per non parlare di Careca raccomandato da Jair e visionato, se ricordo bene, da Merighetti, o anche l'opzione su Riva, perché il Cagliari si era impegnato in caso di cessione a privilegiare l'Inter. Cioè immaginatevi che cosa sarebbe stata l'Inter di quei tempi se fossero arrivati insieme, che so, Platini e Falcao. E quindi è stato un grandissimo giocatore, tra l'altro anche esempio di fair play, ma è stato anche un importante dirigente del nostro pallone. Forse, e forse, se non se fossimo stati all'estero, poteva fare lui la carriera, che so, di Rummenigge, diventare anche presidente della nostra Federcalcio.
1: Sì, ma intanto mi aiuti a dire, Filippo, e poi di dichiarazioni oggi ne ho lette tante, ne ho viste tante sulle agenzie, ex direttore sportivo dell'Inter, tanto per restare in nero-azzurro, Ausilio ha detto: mi ha insegnato a fare calciomercato, e tu ce lo confermi attraverso questa disamina di nomi clamorosi, di affari concretizzati o sfiorati. Poi naturalmente era in nero-azzurro quando arrivò Ronaldo il fenomeno, il dirigente, il calciatore ancora prima. Chiedo a Sabino Nella di ripescare se tra i suoi ricordi magari di bambino, di ragazzino, anche di calciatore, di uomo formato, anche tu Sabino a tuo modo sei stato in un'altra epoca, in un altro ambiente, un simbolo, una bandiera. È chiaro che poi diventa un patrimonio un po' di tutti, ovviamente, perché anche se infantino via Twitter, via X naturalmente, scrive parole molto accurate al di là del giudizio che si possa avere in questi giorni di Infantino, però vuol dire che qui parliamo di un patrimonio mondiale del calcio, non soltanto nostrano. Sabino.
2: Questo è poco ma sicuro. Non nascondo che oggi mi sono un po' emozionato. Mi sono un po' emozionato perché io sono cresciuto con questi grandi calciatori, naturalmente. E mi sono emozionato moltissimo vedendo quelle maglie. Le maglie di lana di una volta, vedendo le maglie del Real Madrid, dell'Inter, appunto, del Milan,
1: immagini sgranate in bianco e nero,
2: mamma
1: che tu ancora
2: mia,
1: hai fatto in tempo
2: mia,
1: a vedere, no
2: mia.
1: Sabino?
2: Mamma mia, cose bellissime. Io ho avuto modo di conoscerlo, qualche volta abbiamo parlato, c'è stato un momento che sotto la presidenza Pellegrini c'era la possibilità che passassi all'Inter. Va bene, dai. Una persona adorabile, un grandissimo calciatore. Questa è, ahimè, la nostra vita terrena. È un dispiacere, però, perdere una persona del nostro calcio così, non solo per quello che ha fatto dentro il campo, ma anche per quello che ha fatto fuori dal campo, insomma.
1: La si perde, ma c'è per sempre, come hanno detto oggi non soltanto i dirigenti attuali dell'Inter, ma quelli poi di tantissime squadre, tutti gli allenatori in conferenza stampa. Ora, al di là delle gare che andavano ad affrontare, alla stretta attualità, hanno reso omaggio al grande baffo italiano, azzurro e nerazzurro. E a proposito di stretta attualità, ovviamente il capitolo Roma-Inter lo teniamo lì pronto per essere analizzato, anche perché abbiamo le voci di Chivu, di Gasperini, non c'è stato modo e tempo di ascoltarle nell'immediato post partita. Filippo Grassi, la Lazio è lì, agli stessi punti delle due squadre che oggi hanno dato vita a un accesissimo, bello, devo dire, gradevole, godibile scontro diretto. Chi l'avrebbe mai detto? Poi magari torniamo su Gattuso, perché lui alla vigilia, come sai, ha detto: ma io questo soprannome sono anche un po' stanco, perché sembra che sia soltanto grinta e muscoli da calciatore ad allenatore, io insomma cerco di far giocare le mie squadre. Lì a Roma, sponda biancoceleste, ci sta riuscendo Grassia.
0: Sì, e soprattutto lui sta dimostrando di saper sfruttare al meglio i giocatori che ha a disposizione, alla faccia dei moduli più o meno graditi al tecnico, e questa credo che sia la bravura che sta dimostrando come allenatore della Lazio, che ha portato in vetta, e diciamolo apertamente, nessuno l'aveva previsto quest'estate, nessuno l'avrebbe pensato, anche il più incallito dei tifosi laziali che in questo momento non frequentano l'Olimpico per la dicotomia ormai cronica con il presidente Lotito. Io credo che la Lazio abbia un grande merito, cioè quella di difendersi bene, quindi di giocare bene quando non è in possesso di palla, e poi di essere particolarmente incisiva poi in fase d'attacco con le sue ripartenze. E poi ci vuole anche un po' di fortuna, perché nel primo tempo 5 tiri in porta del Venezia e 5 parate di Mandas, compresa quella su rigore, 0 per la Lazio, che poi nella ripresa ha detto: no, qui noi siamo i migliori e qui vinciamo.
1: Sì, partita in qualche modo sporca per il primo tempo che insomma aveva mostrato la squadra di Distroppa, il rammarico è tutto dalle parti degli arancio-nero-verdi, soprattutto ma non solo il rigore, Sebino, più che

0: sulla partita in sé e un po' questo primo pacchetto di stagione, queste prime cinque giornate, tu poi respiri, assapori l'aria calcistica della capitale, le due capitoline in testa, siamo soltanto all'inizio davvero della storia e ci attende una lunga sosta di 3 settimane, però insomma ovviamente sono due volti diversi, la Roma ha vinto e convinto, ora al di là del pareggio di oggi ha dato ancora una prova di forza nel primo tempo, è una Lazio diversa, insomma sono appaiate lì, l'aria attorno al Tevere calcisticamente è bella calda in questi giorni, dai.
1: Non vedo l'ora di andare al bar domattina a prendere il caffè, a sentire un po' di voci.
0: Ma è il bello del calcio nelle grandi piazze, dai, è quello.
1: Le cose stanno andando bene. Mi sono perso forse qualcosa, siamo alla quinta, se domani vince il Como, da quant'è che 4 squadre non stavano in testa?
0: Qui bisognerebbe sollecitare gli statistici, però dici perfettamente, vabbè. Perché qui possiamo andare alla sosta con un quartetto in testa, ed è un gran bel libro questo.
1: Certo, bello, bello. Posso aggiungere, sì, che la Roma stava facendo bene, che era una buona squadra, d'accordo, l'Inter la riteniamo un po' tutti la migliore di questa, di questo campionato, il Como che gioca un grandissimo calcio, è spuntata la Lazio, è spuntata la Lazio. Allora, Rino Gattuso sta dimostrando di essere credibile al suo spogliatoio. Tutto meritato quello che hanno fatto fino adesso, stasera un pizzico di fortuna ce la dobbiamo mettere, perché insomma al primo tempo poi sappiamo che le partite cambiano, se magari va in vantaggio l'avversario, e di opportunità ne ha avute parecchie, tante. Venezia va bene, però insomma con merito stanno lì, hanno cominciato certamente molto bene, non so quanti tifosi della Lazio siano contenti visto come è cominciata la stagione, di sicuro il presidente gongola è molto contento. Però bello, così è un campionato più avvincente. Adesso c'è la sosta, godiamoci questa sosta, un po' lunga a dire la verità, sperando per nessuno insomma che ci siano incidenti, infortuni, cose di questo genere, giocatori che tornano stanchi, affaticati dalle loro nazionali, però è un bene insomma vedere così tante squadre, questa classifica con tante squadre lassù, è divertente.
0: Sabino, si conferma il nostro assist man, il mio almeno preferito, perché la sosta porta con sé anche problematiche legate all'impiego dei calciatori nelle nazionali, quindi alla voce infortuni e come dire fuori programma vari. Filippo Grassia, la sosta è anche il momento peggiore per gli allenatori in bilico, e quindi arrivo all'altra faccia della medaglia della serata lagunare, 5 KO in altrettante partite, a Venezia non volevano banalmente, lo ricordo, non immaginavano questo tipo di inizio, ancorché per una neopromossa, rischia stroppa, te lo chiedo proprio senza giri di parole, rischiava forse già prima di questa sconfitta.
2: Ma qualche cosa rischia, ma che cosa vuoi imputare, addebitare all'allenatore quando i suoi costruiscono 5 palle gol, hanno anche a disposizione un rigore e poi non riescono mai a superare Mandash, cioè fino ai 16 metri il Venezia ha giocato meglio della Lazio nel primo tempo, ma se poi non segni, la squadra che ha maggiore qualità è più cinica e ha probabilmente lì davanti uomini migliori, perché indubbiamente Adams e Yeboah hanno sbagliato soprattutto il primo l'inverosimile, ecco.
0: Filippo Grassia, ti chiedo, restando su Venezia-Lazio, se hai qualche episodio da Moviola, questa sera faremo uno sforzo di sintesi perché poi anche nelle altre partite ci sono episodi da valutare, così poi affondiamo le mani nel tesoretto di voci post Roma-Inter e andiamo sulla gara dell'Olimpico. Restiamo però sulla partita che è appena finita, che dal punto di vista arbitrale ha offerto un paio di spunti almeno, insomma almeno i rigori.
2: Intanto devo dirti che Sozza ha arbitrato molto bene e quindi si è riscattato da una precedente prestazione che non era stata sufficiente. Allora parliamo dei due rigori. Al quarto d'ora il portiere della Lazio Mandash fa e disfa. Prima travolge Correa, che si era impadronito di un errato retropassaggio di Floriani Mussolini, rigore, e poi Mandash respinge il tiro di Yeboah, che non era niente male. Non c'è il giallo perché il pallone non era indirizzato in porta. C'è tutto, al 48esimo Cancellieri a terra in scivolata senza subire fallo, vede bene l'arbitro Sozza. C'è invece tutto il fallo da rigore nell'area veneta di Yeboah, che da dietro stende Taylor agganciandogli la gamba, e Zaccagni segna dal dischetto, mi pare dopo 10 mesi di astinenza, e da questo momento momento poi la squadra biancoceleste si è impadronita della partita.
0: E noi siamo pronti a ritornare sul capitolo Venezia-Lazio, presumibilmente dopo il GR delle 23, allorquando Manuel Codignoni ci richiederà la linea per le voci in diretta dei due allenatori. Auspicabilmente, a proposito di allenatori, nel post partita di Roma-Inter non c'è stato modo, non c'è stato verso, però noi abbiamo messo tutto da parte in maniera diligente. Al microfono di Francesco Repice, partiamo dal tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, e poi facciamo un giro con Nela e Grassia. Gasperini.
3: Ma secondo me è stata una partita molto, molto bella e anche molto combattuta, dove il risultato è finito un pari, poteva finire una vittoria per noi, una vittoria per l'Inter. È stato altalenante nelle occasioni, ma noi comunque dobbiamo guardare il nostro percorso. Usciamo da questa partita sicuramente un po' rammaricati, perché quando è chiaro, quando sei in vantaggio 2-0, poi venire raggiunto ti dispiace, però globalmente abbiamo fatto una gran bella partita.
4: Due momenti decisivi, forse quel gol preso all'inizio di ripresa, che è una costante che dà un po' fastidio, immagino, e la parata di faccia di Martinez sulla conclusione di Malen sul 2-1 per la Roma.
3: Sì, beh, questi sono due episodi insomma che hanno dato una svolta la partita, però ripeto, poi avrò modo di rivederla, ma globalmente credo che sia stata una Roma veramente di livello sotto tutti gli aspetti.
4: I tre dell'attacco sono rimasti tutti 90 minuti in campo, i cambi sono stati immagino per dare un po' di fiato, perché qualcuno era a corto.
3: Sì, è andata così, soprattutto è stato un peccato poi i crampi che sono arrivati a Balerdi, questo non ci ha impedito poi di fare un cambio magari o a centrocampo o in attacco. Vabbè, quello di Hermoso ormai era il finale, magari serviva un po' di freschezza dietro per non prendere un altro gol su Mischia.
4: Ultima domanda, come si gestiscono queste tre settimane di pausa?
3: Questo sarà una bella novità, certo che vi viene a spezzare un campionato bellissimo, tre settimane sono veramente tante, è una novità per tutti.
4: Non era più semplice dare gli stage ai commissari tecnici ed evitare questa cosa qua?
3: Non so, quelle delle nazionali sta diventando veramente una cosa controversa, rischi di danneggiare anche i campionati, però insomma bisognerà vedere adesso da queste partite. Anche le nazionali hanno bisogno magari di giocare per formarsi, anche se credo che le competizioni che veramente piacciono al pubblico sono i mondiali, gli europei, tutte le altre competizioni non sono neanche molto seguite.
0: E al di là delle riflessioni sul tema delle nazionali, comunque giuste, interessanti, legittime, Francesco Repice con Gasperini ci ha dato un po' una possibile scaletta di domande. Nela, Gasperini alla vigilia aveva detto, saggiamente, giustamente, ma quale decisiva, siamo alla quinta, semmai è un modo per capire se ci stiamo avvicinando all'Inter, e questo l'abbiamo capito, la Roma nel primo tempo ha messo sotto la squadra di Chivu. Il tema del gol incassato a inizio ripresa, quello ha cambiato un po' la partita, come non era cambiato, cioè come era cambiata poi al di là del risultato finale contro l'Atalanta. E poi Sebino, per chiudere, sì, tre attaccanti lasciati in campo per tutti i 90 minuti, un po' per necessità, un po' per scelta, ha ritoccato la difesa Gasperini e non il fronte offensivo. Sebino.
1: Sì, praticamente costretto a questi cambi, Malen andava certamente sostituito, ma non si è potuto fare questo cambio, evidentemente. Dietro stavano tutti a pezzi, è stata una partita bella, molto intensa. Credo che si siano bruciate molte energie, sia fisiche che mentali. Sull'aspetto fisico lo sappiamo benissimo, la Roma di Gasperini va sempre ad attaccare, quindi insomma non... lo sforzo c'è ed è inevitabile. Credo che la domanda sia proprio questa: la Roma si è avvicinata alla testa della classifica, sta pareggiando un po' questo gap con la squadra che tutti ritengono la migliore del nostro campionato? Io credo di sì. C'è stato un momento che, adesso giusto per fare una battuta, non so, che Di Marco sembrava, non lo so, lo zio o il nonno di Dybala, ecco, siamo arrivati anche a questo, insomma. Abbiamo visto questa differenza fisica durante la partita. La squadra di Gasperini sta molto bene, si è fatta sorprendere l'Inter, se vogliamo anche stranamente, primo tempo dominato dalla Roma, poi dopo che ha trovato subito il gol, insomma, abbiamo visto un'Inter diversa. Insomma, credo che alla fine il risultato sia giusto, poteva vincerla uno, poteva vincere quell'altra squadra, insomma, però mi sono divertito, insomma. Roma e Inter hanno dimostrato che sono due squadre di vertice, diciamo così.
0: Che potrebbero darvi da un duello.
1: Che non fa mai gol.
0: È vero, esatto. Sì. Sì, l'unica critica che in passato gli era stata mossa, visto insomma sì, la qualità, esatto, la quantità che mette a centrocampo, la vena realizzativa e gli inserimenti, invece oggi con una doppietta in un colpo solo. Filippo Grassia, in breve, ne consegue, ne deduciamo che la Roma può aver perso due punti rispetto al bottino pieno sognato a fine primo tempo, ma ha guadagnato diversi punti in termini di consapevolezza, di come dire, capacità di credere nelle proprie forze, cosa che era già capitata insomma nel più che brillante avvio di campionato.
2: Ma guarda, ti dico questo, che se la Roma alla ripresa del campionato uscisse imbattuta dal Sinigaglia a Como, possiamo parlare tranquillamente di una squadra che punta allo scudetto. E poi un paradosso, se ci fosse una squadra che gioca il primo tempo come la Roma e il secondo come l'Inter, probabilmente vincerebbe la Champions League. Però c'è un appunto da fare ai nerazzurri, che sono andati sotto di due reti per la quarta volta nel primo tempo, tre in campionato con Udinese, Napoli e Roma, una in Champions con il Real Madrid, però stavolta nel primo tempo insomma ha creato tre occasioni da gol con Bissek, Lautaro e Bastoni, quindi meglio che in altre circostanze. Però ragazzi, sto fatto che l'Inter subisca sempre due reti all'inizio della gara secondo me è preoccupante, ed è interessante anche quanto ha detto Martinez a fine gara, Lautaro Martinez, quando ha detto cioè, dobbiamo preparare meglio le partite. Non so se si tratti di un appunto a Chivo.
0: Una critica però, a Cristian Chivo.
2: Però credo che si tratti di una frase da tenere in considerazione.
0: Sebino.
1: No, secondo me parlava dei compagni, dai. Da capitano parlava dei compagni. Figure se un allenatore non prepara bene Roma-Inter, dai. No, non ci credo neanche a morire.
0: Di solito si dice, ma è una battuta ovviamente, sono partite che si preparano da sole. E sono 8 gol però in 5 gare per l'Inter, Sebino. Più i due che giustamente ricordava Filippo, aggiungo io, regalati al Real Madrid, che di regali di certo non ha bisogno. È una fase difensiva, e poi sentiremo Chivu subito dopo la breve pausa dedicata però all'informazione del GR1, una fase difensiva sorprendentemente negativa per l'Inter dello scorso anno, in generale per quella di questi anni, visto che poi c'è uno zoccolo duro di giocatori. Sebino, in un minuto e poi ci fermiamo un po'.
1: Assolutamente, brevemente ti dico, tanti gol subiti, sì è vero, e la frase di Lautaro sta proprio lì. Dobbiamo preparare meglio le partite, nel senso dobbiamo partire più concentrati, più attenti, eccetera, eccetera. Insomma, semplicemente per questo. Perché la forza la conosciamo di questa squadra, ma evidentemente si sentono talmente bravi, talmente forti, o i più forti, che pronti via regalano troppo l'avversario.
2: Anche se una domanda a Sebino, vai, che magari vai, ci risponde dopo il GR, ma non è che Chivu cambi troppo il centrale della difesa? Perché anche
1: allora
2: nella
1: mi vuoi mettere
2: partita
1: in difficoltà, mi vuoi mettere in difficoltà e ti rispondo dopo il GR, adesso ci penso.
0: Allora pensaci, circa 5 minuti, Sebino Nela, secondo più, secondo meno. A proposito, ovviamente appuntamento a tra pochissimo con entrambi. In Spagna è appena finita la gara serale in Liga e continua la marcia per ora trionfale del Barcellona, capolista a punteggio pieno, 7 partite, 7 vittorie, l'ultima in casa del Siviglia 3-1, Siviglia che era andato in vantaggio con l'ex rossonero Fofana, poi si è scatenato Rafinha con una doppietta e nel secondo tempo, anzi con una tripletta, è stato modificato il marcatore, quindi tutta di Rafinha questa vittoria del Barça 3-1 in casa del Siviglia. Noi torneremo su Roma Inter, su Venezia Lazio con Sebino Nela, con Filippo Grassia, tra pochissimo con voi su Rai Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. In Medio Oriente i ribelli yemeniti tornano a colpire l'Arabia Saudita e intanto lanciano un messaggio all'Italia sulla sicurezza nel Mar Rosso. Da Bruxelles, Kaya Kallas risponde al ministro Crosetto.
3: È necessario rafforzare la missione Aspides. Così, in una lettera, l'alta rappresentante della politica estera europea Kallas ha risposto al ministro della difesa Crosetto, che aveva chiesto a Bruxelles di potenziare la missione navale che ha il compito di proteggere i mercantili dagli Houthi. Secondo fonti europee, Kallas si è impegnata a coinvolgere gli altri stati membri. Gli Houthi hanno chiarito la loro posizione nei riguardi del nostro paese dopo l'attacco alla base saudita in cui è rimasto coinvolto un caccia italiano. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Le parole del funzionario del Ministero dell'Informazione dei ribelli filo iraniani. I vertici delle forze armate italiane valutano opzioni per garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non esclusa la ricollocazione. L'Arabia Saudita resta nel mirino degli Houthi, con la capitale Riyadh colpita per la prima volta. In fiamme un deposito di carburante accanto all'aeroporto. I ribelli filo iraniani hanno rivendicato le incursioni aeree a Riyadh e contro impianti petroliferi della compagnia Aramco a Yanbu con missili balistici da crociera e droni. E Riyadh ha confermato gli attacchi con i missili e di averne intercettato uno. Claudia Stamerra, GR1.
2: Seconda giornata di voto in Russia per il rinnovo della Duma. Oltre il 40% degli elettori si è già espresso ai seggi online. A Mosca, secondo la Commissione Elettorale Centrale, il sistema è stato bersagliato da un potente attacco hacker senza interrompere le operazioni. Nell'estremo oriente russo, invece, il danneggiamento di una linea in fibra ottica ha provocato temporanei disservizi al voto. Le urne si chiuderanno domani. Ecofin informale a Dublino. Quello che sentite è il commissario europeo all'economia Dombrovskis, che apre alla posizione del ministro dell'economia Giorgetti sulle coperture per l'esenzione dal bollo del 2027 con i fondi provenienti dai prestiti che finanziano il PNRR. Dombrovskis sottolinea che per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità. Ora la cronaca con il caso della professoressa accoltellata a Roma da uno studente tredicenne. Gli inquirenti sospettano che il ragazzino possa essere stato istigato da qualcuno conosciuto su internet.
4: I carabinieri cercano le cinque persone che hanno seguito l'accoltellamento in diretta Telegram grazie alla telecamera che il tredicenne aveva fissato al casco. Le immagini mostrano la sua preparazione nei bagni della scuola, i coltelli acquistati online con la carta di credito dei genitori infilati nei pantaloni e lo spray al peperoncino usato per stordire la vittima. L'ipotesi è che qualcuno conosciuto in rete possa aver fomentato la sua rabbia nei confronti dell'insegnante, al punto da convincerlo ad agire, filmando l'aggressione per diffondere il video su siti suprematisti che si nutrono di violenza. Un'azione pianificata, annunciata via social con un post 5 ore prima e poi, a pochi minuti dall'agguato, la frase «Ragazzi, guardate il telegiornale dopo», affidata a una chat frequentata da giovanissimi. Raggiunta da 3 fendenti alla spalla, Isabella Marsilio si dice comunque pronta a perdonarlo.
5: «Se me lo portassero davanti lo abbraccerei».
4: Poi ringrazia lo studente congolese che, bloccando l'aggressore, le ha salvato la vita.
6: «Quell'altro mio alunno, meraviglioso».
4: Il tribunale per i minori indaga per lesioni. Non essendo imputabile per la sua giovane età, il tredicenne rischia comunque l'affido ai servizi sociali o il collocamento in comunità. Simone Zazzera, GR1.
2: A San Cataldo, vicino a Caltanissetta, ritrovate le sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera. Erano in un negozio di abbigliamento di cinesi, ora sotto sequestro, dove sarebbero rimaste per 21 ore. Stanno bene, ma il procuratore Salvatore De Luca parla di circostanze ancora poco chiare. Sentito a lungo il padre che in mattinata aveva denunciato la sparizione. Le piccole e 4 fratelli sono restati con lui dopo la separazione dalla madre. L'Italia piange Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto nel giorno del centenario di San Siro. Dal presidente della FIFA Infantino alla Premier Meloni, il mondo dello sport e delle istituzioni ricorda il campione figlio del grande Valentino e protagonista dell'Inter. l'europeo vinto dagli azzurri nel 1968. Minuto di silenzio sui campi di Serie A. Lunedì a Milano sarà lutto cittadino e funerali alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A Pordenone Legge Stefania Auci presenta il suo ultimo libro, Conti, storie e romanzi, i libri della mia vita, e lo dedica a tutti gli insegnanti che ti cambiano la vita. L'intervista della nostra inviata.
0: Questo libro è un invito alla lettura. La biblioteca è il suo luogo dei sogni?
1: La biblioteca è prima di tutto una casa per me. Lo è stato a Trapani, a casa dei miei genitori. Lo è tutt'oggi da adulta.
0: Qual è stato il suo primo amore letterario?
1: Il Corsaro Nero, Emilio di Ventimiglia. Devo dire che poi successivamente se ne sono assommati moltissimi altri, ed è una cosa che io mi porto nel cuore. Forse anche un po' la spinta alla scrittura è nata proprio da Emilio di Ventimiglia.
0: Che ruolo hanno avuto i racconti di sua nonna, i Conti?
1: Mi hanno nutrita, mi hanno trasformato in lettrice, mi hanno soprattutto aiutato ad allenare la fantasia. Il racconto orale, insieme anche alla lettura fatta ad alta voce, secondo me sono qualcosa di fondamentale per creare un lettore.
0: Un primo libro per un adolescente.
1: Personalmente penso che una raccolta di racconti di Stephen King sia il massimo.
0: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR1.
2: La linea torna a Sabato Sport, prossimo giornale a mezzanotte.
7: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

al telescopio, l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine. Lo so, è brutto da pensare. Mi aspetto che ti piaccia stare sotto le coperte, non sopra le copertine. L'amore a prima vista è un sentimento splendido. Mi ha detto un indovino che legge le carte di credito. Vomito, amore tossico. Per me sei stata il mio primo bacio. Sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico di chi è sporco dentro.

che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo luci spente, sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambi anche il teorema. Prima eri un problema di cuore, ora sei il cuore del problema.

La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola,

0: so viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto, mai venuto. Ma eri piccola, eh?

col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Spara. Spara. Spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

te. Se mi guardi ancora e non li muovi, diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci. Tu non vuoi guai. Oh yeah.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

modo l'autonomia per sopportare ogni tua bugia. Se avessi modo dentro la testa, cancellerei la cronologia. E non so quanto sbagliato sia fingere di essere un bravo attore. E ora che io me ne vada via, scomparirò e lo soffio al cuore.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 20 settembre. Balmoral Road, Dernan Court. Daly Road, Paradise. Milne Road, Modbury North. Raymond Road, St. Agnes. And Montacute Road, Newton.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
7: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

qualche anno fa mi si è ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come Peter Pan con la labirintite, da solo bloccato

fase, la gente gioca d'ora e alla fine si innamora solo della novità. Quasi come se dicessero sei vecchio fuori moda, questa roba non funziona se la fanno la tua età. Ho pagato, sono uscito con la barra, pedale coi risparmi di una vita a prezzo della libertà. Avere chiuso un pari mi chiedevo ma che senso ha, allora perché non sei morto già?

Che io sono Rocky. Sarà che al posto di un bambino Dio m'ha dato 2 milioni di nipoti. Ho ascoltato la mia roba come mai ho fatto prima. Sta una pianta meglio prima. Era però le decadenze, l'ho trovata genuina. Ma si sente che ero perso ancora il lutto per la fine fatta dalla prima band. Quello che credevo fosse un mio fratello vero. 2 bambini che da zero hanno messo sulla gang. L'amicizia che è finita come sempre nella vita. Per le donne la politica, l'orgoglio e vile che...

comincia a capir come inutile sta soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo in

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call

0: Molfettese, chic e cork.
1: La cincintra in dam, la dam molfettese, sono da parlare di quel che succede in due mondi, onda là la ricetta, per mangiare molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

E buongiorno Adelaide, benvenuti di nuovo a un altro viaggio musicale con Giradischi, il programma dedicato alla musica che ha fatto ballare, innamorare e sognare intere generazioni. Siamo in diretta ogni domenica mattina dallo studio Sanremo, naturalmente su Radio Italiana 531. Insieme ripercorriamo la storia e la musica dei grandi artisti degli anni 60, 70 e 80, risvegliando ricordi, emozioni e momenti della nostra gioventù, perché certe canzoni non sono semplicemente canzoni, sono pezzi della nostra vita. E se volete richiedere o dedicare una canzone, siamo sempre felici di ricevere i vostri messaggi. Potete mandare un SMS al 0413 891385, eccolo di nuovo, 0413 891385, oppure durante la settimana scriverci a giradischi15@aol.com. raccontateci anche le vostre avventure, i vostri ricordi e le canzoni che hanno accompagnato i momenti più belli. Allora ragazzi, siamo pronti? Tutti a bordo e buon viaggio. Io sono Ross, questo è Giradischi. E iniziamo il programma con una bellissima richiesta di Tony Scutteri per lui e Samantha Milva. All'anagrafe Maria Ilva Biolcate, nasce a Gorò in provincia di Ferrara. La sua carriera comincia giovanissima e prende il volo dopo la vittoria nel 1959 di un concorso per voci nuove organizzato dalla RAI. Nel 61 arriva per la prima volta al Festival di Sanremo, dove presenta Il mare nel cassetto in coppia con Gino Latilla, conquistando il terzo posto. È l'inizio di una carriera straordinaria che porterà Milva a diventare una delle interpreti italiane più versatili e riconoscibili, capaci di passare dalla canzone popolare al teatro e alla musica d'autore. Ma oggi torniamo proprio a quegli anni quando tutto sembrava ancora possibile e una canzone poteva diventare il ricordo di un'intera generazione. Tony e Samantha, questa è per voi. Milva, Il mare nel cassetto.

E con il mare nel cassetto di Milva chiudiamo questo primo tuffo nel passato. Una voce straordinaria, una canzone che sa ancora di Salsedini, di sogni e di ricordi custoditi gelosamente. Grazie Tony e Samantha per questa bellissima richiesta. E adesso passiamo a un artista completamente diverso. Una voce capace di trasformare il dolore e il ricordo in musica. Al prossimo brano è dedicato alla nostra cara amica Antonella Ginnato ed è interpretato da un artista davvero straordinario, Renato Zero, uno dei grandi protagonisti della musica e dello spettacolo italiano, showman, autore, attore e produttore discografico. Renato Zero ha costruito una carriera lunghissima componendo centinaia di canzoni e conquistando per decenni il pubblico italiano. Ma questa canzone ha una storia particolarmente toccante. Dopo la scomparsa nel 1981 di Stefania Rotolo, sua grande amica, Renato Zero volle ricordarla con "Ciao Stefania", scritto insieme a Marcello Mancini, compagno della showgirl, perché certe amicizie, anche quando la vita le interrompe, continuano a vivere nei ricordi e a volte la musica riesce a dire proprio quello che le parole non riescono più a esprimere. Renato Zero, "Ciao Stefania",

Ciao Stefania, una canzone che lascia qualcosa dentro. Renato Zero ci ricorda che certi legami possono continuare a vivere attraverso i ricordi e la musica. E adesso cambiamo completamente atmosfera con un classico che porta con sé il ritmo, il carattere e quella voce inconfondibile del grande Little Tony. Questa è per la cara Sonia Di Pietro. Anche se la conosco da poco tempo, posso dire che è diventata una di famiglia. Persino i nostri due bassotti, Olive e Leo, l'hanno accolta in modo davvero speciale. Sonia ha scelto Cuori Matto, uno dei grandi classici di Little Tony, presentato al Festival di Sanremo del 1967 in coppia con Mario Zelinotti. Il brano, scritto da Armando Ambrosino e Totò Savio, racconta quel cuore che non riesce a dimenticare e continua a battere per una persona che non c'è più. Little Tony, al secolo Antonio Ciacci, lo interpreta con quella grinta e quella passione che lo hanno reso uno dei simboli del rock roll italiano. E c'è una curiosità: il successo della canzone fu tale che nel 1967 arrivò anche un film omonimo diretto da Mario Amendola e interpretato dallo stesso Little Tony. Sonia, questa è per te, con tanto affetto.

0: Ah, cuore matto! E con una canzone così è quasi impossibile stare fermi. E adesso, ragazzi, dopo questi primi tre brani abbiamo bisogno di una piccola pausa. Anche il nostro giradischi ogni tanto devi prendere fiato. Facciamo un breve break pubblicitario, ma non andate via, noi restiamo qui. Tra poco torniamo con Pupo, un artista che ha saputo raccontare l'amore con semplicità, melodia e un pizzico di quella nostalgia che a noi di Giradischi piace tanto.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Ed eccoci qui, la vostra domenica mattina non è mai stata così divertente. Questo è Giradischi, il programma che vi regala musica, emozioni e ricordi con i grandi successi degli anni 60, 70 e 80. E con questo spirito proseguiamo il nostro viaggio musicale con un brano che sa di ricordi, di emozioni e naturalmente d'amore. È il decimo singolo registrato da Pupo, il titolo è semplicemente Ciao ed è contenuto nel suo secondo album pubblicato nel 79 e intitolato Gelato al cioccolato. Sono sicuro che questa canzone sarà anche tra le preferite della nostra ascoltatrice Rita. Ciao è una ballata dolce e malinconica, racconta di un incontro, di un sentimento che può nascere anche da una parola semplicissima, una parola che tutti conosciamo, ciao. La voce calda di Pupo accarezza ogni frase mentre la melodia entra lentamente nella memoria. È una di quelle canzoni che riescono a farci sorridere e nello stesso tempo a farci pensare a qualcuno, un piccolo gioiello da riscoprire nella discografia di Pupo. Rita, questa è tutta per te.

piccolo momento romantico. Una canzone semplice, dolce, ma capace di risvegliare tantissimi ricordi. Quante volte abbiamo pronunciato quel ciao con il cuore che batteva forte, senza sapere dove ci avrebbe portato? È proprio dai ricordi dell'amore. Passiamo ora a un altro grande classico italiano, una canzone che ha accompagnato intere generazioni e che arriva dalla voce di uno dei personaggi più amati della nostra musica. La richiesta è del nostro amico e ascoltatore Antonio Damiano. Gianni Morandi, la fisarmonica. Sono passati più di 50 anni, ma la fisarmonica di Gianni Morandi conserva ancora oggi tutta la sua freschezza. È una di quelle canzoni che appena parte la musica sembrano aprire una porta sui ricordi. Il brano porta la firma di Franco Migliacci per il testo e di Bruno Zambrini per la musica. Come molti dei grandi successi di Morandi negli anni 60, anche la fisarmonica conquistò il pubblico e le classifiche, diventando uno dei brani più ricordati della sua carriera. E c'è anche una curiosità legata al cinema. La canzone fu infatti utilizzata in due film interpretati dallo stesso Gianni Morandi. Una storia d'amore raccontata con semplicità, una bella melodia e quella voce giovane e inconfondibile che ancora oggi ci riporta indietro nel tempo. Antonio, buona domenica.

la fissarmonica di Gianni Morandi. Sono passati tant'anni, ma certe melodie sembrano avere un telecomando per il nostro cuore. Basta premere play e i ricordi tornano immediatamente. E adesso cambiamo completamente atmosfera e anche lingua. Arriva una canzone internazionale legata a uno dei film italiani più conosciuti e premiati nel mondo. La richiesta è della nostra ascoltatrice Franca, si intitola Beautiful the Way ed è interpretata dalla bravissima Noah. Il brano fa parte della colonna sonora del film La vita è bella, diretto e interpretato da Roberto Benigni, e il film racconta una storia drammatica ambientata durante l'Olocausto, ma riesce anche a parlare di amore, speranza e coraggio. È proprio questo contrasto a rendere così particolare la canzone di Noah, una melodia dolce e luminosa, capace di trasmettere un messaggio di speranza anche nei momenti più difficili. Beautiful That Way è stata registrata anche in diverse lingue, compresa una versione italiana con testo di Roberto Benigni. Ma oggi ascoltiamo la bellissima versione in inglese interpretata da Noah.

0: Beautiful That Way, cantata da Noah, una melodia delicata ma con un messaggio molto forte. Anche quando la vita ci mette davanti momenti difficili, possiamo ancora cercare la bellezza, la speranza e un motivo per continuare a sorridere. Grazie Franca per questa bellissima richiesta. E adesso ragazzi è arrivato il momento di concederci un sorriso insieme alla nostra cara Rosa, che a quanto pare non si perde mai le nostre barzellette. Eccola, una giovane donna entra in farmacia e va al banco di servizio. Buongiorno, avete il test di gravidanza? Certo signorina, risponde il farmacista. Eccolo, la ragazza prende il test, lo guarda attentamente e un po' preoccupata domanda: mi scusi, ma le domande sono difficili?
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
0: E rieccoci qui famiglia di Giradischi. La pausa è finita e siamo pronti a ripartire. Spero che abbiate approfittato di questi minuti per prendere un buon caffè e magari anche per lasciarvi accompagnare da qualche bel ricordo legato a una delle nostre canzoni, oppure chissà, magari avete fatto come la ragazza di prima del break, che sembrava molto preoccupata di studiare bene tutte le risposte per il suo test di gravidanza. Ma adesso torniamo alla musica. La prossima canzone è per la nostra cara Enzuccia e arriva dal mondo del liscio e della musica da ballo. Il brano è stato originariamente inciso da Franco Bagutti, uno dei nomi più conosciuti della musica da ballo italiana. Nel 72 fondò la sua orchestra, dando vita a una lunga carriera che lo avrebbe portato a essere apprezzato in Italia e anche all'estero. Questa volta ascoltiamo una nuova versione interpretata dalla giovane e bravissima Marianna Lanteri, tratta dall'album Mano nella mano. Io ti penso è una canzone malinconica ma allo stesso tempo piena di speranza. Parla di distanza, di ricordi e di quel pensiero che continua a tornare verso una persona importante, lasciando aperta la possibilità di un grande ritorno. Una bella interpretazione di Marianna Lanteri che regala al brano freschezza e sentimento. Enzuccia e Sam, questa è tutta per voi. Marianna Lanteri, Io ti penso.

Marianna Lanteri. Una voce giovani per una canzone che parla di sentimenti senza tempo, malinconia, ricordi e quella piccola luce di speranza che non si spegne mai. Tutto per Enzuccia e Sam e naturalmente per tutti gli amici di Giradischi che amano il liscio e le emozioni vere. E parlando proprio di emozioni, adesso arriva una canzone che porta un titolo importante, La mia vita. È una richiesta del nostro caro Giovanni Panuccio e l'interprete è uno dei grandi protagonisti della musica internazionale, Salvatore Adamo. Adamo, nato a Comiso e cresciuto in Belgio, ha costruito una carriera straordinaria grazie a canzoni romantiche, melodie semplici e testi capaci di parlare direttamente al cuore. La mia vita è uno di quei brani che raccontano sentimenti universali. L'amore, i ricordi, le esperienze vissute e tutto ciò che nel corso degli anni finisce per diventare parte della nostra storia. Una canzone che personalmente porto nel cuore da tanto tempo. Giovanni, buona domenica. Salvatore Adamo, La mia vita.

La mia vita di Salvatore Adamo, una canzone che in fondo parla di tutti noi, delle nostre gioie, delle nostre delusioni, degli amori che abbiamo vissuto e dei ricordi che ci accompagnano ancora. E adesso facciamo un vero salto indietro nel tempo, torniamo al 1969, in un'epoca in cui la musica dei Beatles arrivava dappertutto e anche in Italia non mancavano artisti pronti a reinterpretarla in modo originale. Per Louisa Boren riscopriamo una vera chicca, Chris and the Stroke, un gruppo italo-canadese legato alla scena rhythm and blues, del quale rimane una testimonianza discografica particolarmente curiosa pubblicata dalla Durium. Il loro 45 giri proponeva due adattamenti italiani di celebri brani dei Beatles. Sul lato A troviamo Per niente al mondo, versione italiana di Golden Slumbers, e sul lato B una vera sorpresa, Torno in Russia, rilettura italiana di Back in the USSR, una piccola fotografia di un'epoca in cui i grandi successi internazionali venivano spesso trasformati, tradotti e riproposti al pubblico italiano. Luisa, questa chicca è tutta per te. Chris e The Stroke, Torno in Russia.

0: Torno in Russia dei Chris e The Stroke, una vera chicca d'epoca con i Beatles che arrivano in Italia e parlano addirittura italiano. Tutto per Luisa e per tutti gli amanti delle rarità musicali. E noi non ci fermiamo qui, restate con Giradischi perché il viaggio continua.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
2: Oddio, Barbara, dove siamo?
4: E che ne so, mi ci hai portato tu queste.
2: Ho paura.
5: Sono solo io.
4: Claudia.
5: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
2: Cosa?
5: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
0: Eccoci qui di nuovo dopo la pausa, Ross al microfono, se siete appena sintonizzati, benvenuti a Giradischi, il programma che vi riporta indietro negli anni più belli, mettetevi comodi, si ricomincia. E quello che sta per arrivare è proprio uno dei motivi per cui la domenica mattina ha un sapore diverso. La prossima canzone è per Elena ed è interpretata da una grandissima voce della musica italiana e internazionale, Iva Zanicchi. Parliamo degli anni 60 e 70, un periodo straordinario nel quale la musica internazionale ci regalava voci come Nina Simone, Aretha Franklin ed Etta James, e anche in Italia avevamo interpreti capaci di confrontarsi con quelle grandi voci. Caldo è l'amore è una versione italiana di Warm is the Love, brano scritto dalla cantautrice americana Diane Hildebrand è originariamente interpretato da Jody Mill. La Zanicchi l'ha incisi nel 1965 inserendola nel suo primo album intitolato semplicemente Iva Zanicchi, pubblicato dalla Rifi. Non è certamente una delle sue canzoni più conosciute, ma forse proprio per questo è una piccola perla da riscoprire. Una canzone calda, romantica e sensuale, di quelle che secondo me si devono ballare molto lentamente e possibilmente con la persona che ami davvero. Elena, preparati a ballare con noi. Iva Zanicchi, Caldo è l'amore.

Caldo è l'amore di Iva Zanicchi, una voce straordinaria e una canzone che ancora oggi riesce davvero a scaldare il cuore. Grazie Elena per averci fatto riscoprire questa piccola gemma. E dalla voce potente di Iva Zanicchi passiamo ora a un altro grande interprete della nostra giovinezza. Questa prossima canzone è dedicata con grande affetto alla nostra cara Agnesi Madocci. Forse non è uno dei brani più conosciuti di questo artista, ma è proprio questo che la rende interessante. È una di quelle canzoni che sembrano aspettare pazientemente il momento giusto per tornare alla memoria. Parliamo di Bobby Solo, una delle voci più riconoscibili della musica italiana degli anni 60. Non posso perderti è un brano scritto da Danilo Ciotti e Roberto Satti, lo stesso Bobby Solo, e ci riporta immediatamente a quell'epoca in cui la musica italiana era una presenza costante nelle nostre giornate, alla radio, nei jukebox, nei bar e nelle sale da ballo. E forse è proprio questo il bello delle richieste che arrivano a giradischi. Ci permettono di andare a cercare canzoni che magari avevamo dimenticato. E poi, quando partono le prime note, ci accorgiamo che in realtà non le avevamo mai dimenticate davvero. Agnese, grazie per questa bellissima riscoperta. Bobby Solo, non posso perderti.